0: fine il Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì, contesto anticiclonico sull'Italia e in Campania con prevalenza di tempo soleggiato su tutta la regione. Qualche velatura di passaggio e al pomeriggio un po' di variabilità che ancora potrà manifestarsi sui rilievi appenninici, soprattutto sul Matese, dove non si esclude qualche locale breve piovasco in rapido esaurimento entro sera. Clima caldo ma ancora senza eccessi, massime intorno ai 31-32 gradi sulle pianure interne, più bassi valori lungo le zone costiere per via delle brezze marine. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

il fuso orario americano rispetto all'Italia. Alle 6 stamattina in macchina accendo e sento la partita Austria-Giordania, cioè in tempo reale, meraviglioso, no? Interessantissima partita, non conosco nessuno, però è bello poi ascoltare qualcosa a quell'ora, sembra quasi surreale. Immaginate l'Italia alle 6 del mattino, se si fosse qualificata, vabbè, cosa abbastanza molto molto molto lontana. Poi l'Iraq invece ha perso con la Norvegia. Sto diventando un tifosotto mondiale ultimamente, ieri ho visto anche la Francia con il Senegal, ovviamente ho tifato Senegal più non posso, però a Francia, sti francesi, 3-1, e poi ho visto la tripletta di Messi, incredibile ma vero, ormai ecco sono mondiale, non c'è niente da fare, un altro ingrippo, appena dopo Orancia Fallona, adesso arrivano i mondiali anche senza l'Italia, anzi vi dirò di più, mi diverto a guardare proprio le partite dove non c'è l'Italia, perché la vivi in modo così leggero, senza quel fatto di dire madonna speriamo che vince la mia squadra, no, non te ne frega niente, sei solo simpatizzante, no? Va bene, buongiorno a Simone Zagaria, buongiorno a tutti voi, è già mercoledì, lo diciamo, che giornata di mercoledì 17 giugno 2026. Partiamo immediatamente, volete comunicarci un po' di pensieri? Stamattina cosa state pensando in questo momento? Cosa state pensando? Cosa vorreste fare e invece dovete fare? Non è l'argomento, ma è giusto uno spunto al 342 00 00 100, e già tanti messaggi, uno che mi lusinga in modo particolare e mi emoziona, il sapore delle olive, lo leggo dopo perché qui ci devo mettere molta enfasi, quindi tra poco.

0: E ancora buongiorno a te, sì a te che sei fermo al semaforo, ti stai scaccolando, lo vedo, abbiamo le telecamere, abbiamo i satelliti, a te invece che sei col cellulare in mano mentre guidi sull'autostrada, te lo dico, a quest'ora posto le scuole sono chiuse, sei un coglione, no, l'ho fatto anch'io e mi è andata molto male, quindi fai attenzione. Poi un po' di messaggi al 342 00 00 100. Per alcuni le mattine di Napoli hanno negli occhi quel panorama del golfo oppure il profumo del caffè o il gusto di una pizza. Poi dice invece noi abbiamo la voce di Antonio Manganiello. Uamami, buongiorno amico mio, da Francesco, Marco, Pio e Davide, il sapore delle olive. Un abbraccio cari amici, prima o poi verrò a trovarvi lì a Torre del Greco. Buongiorno Manganiello, sto pensando come fare lunedì prossimo, 36 gradi a Zurigo, mamma mia, saluti. Marco, come devi fare? Aria condizionata a palla e poi cerca di uscire il meno possibile. Anche a Zurigo arriveranno tutti questi gradi, vedi, ogni mondo e paese. Poi buongiorno sempre a Honfels. Lucia, hai visto la Francia? Sì, l'ho vista Lucia, e ti dico la verità, ho tifato contro la Francia perché mi stanno proprio antipatici. Sarà questo complesso, non lo so, nei confronti dei francesi, cioè vorrei che l'Italia fosse un po' come la Francia, no? Però non lo è. Viva lo sfilatino, abbasso la baguette, viva Uraù, abbasso la besciamella, che ci sta più? E poi ci sta che la Torre Eiffel, che tutto blocca, è neutralic. Ne abbiamo tanti noi qui di kiss in giro per l'Italia, non ci atteggiamo per niente, no? Va bene, allora abbiamo un po' di WhatsApp, questi siete voi. Vediamo un po' cosa ci avete detto.
1: Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Ciao da Vesta.
0: Vai.
1: Mattina venga la voce.
0: Vabbè, normale, ragazzi.
1: Il congetto di D'Alessio.
0: Ah, sì.
1: Per dire la verità, a Caserta. Bellissimo. Faccio tornare 20 anni fa.
0: Tutto sold out.
1: Le sue vecchie canzoni.
0: Come no, come no.
1: Stamattina proprio la voglia.
0: Vabbè, sei andato a vedere D'Alessio, giustamente.
1: Una giornata.
0: Notte da leone e mattina da coglione, no? Lo ripetiamo ancora.
2: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sì,
0: andiamo
2: a vedere la cosa.
0: Sì.
2: Mette mani 7-5.
0: No, 7-5.
2: Travai.
0: Alle 9.
2: E 9 anche.
0: Allora, ragazzi, ma finisce così.
2: Ma vado, papà, non ti sto dire.
0: Mi pagano voi.
2: Mi sta a fare i gatti, abbi buffo, coppia e ricca.
0: No, no, no, ragazzi, ma più di due ore la radio non puoi fare.
3: Maro, Mangani, ma com'è il Mercuri? Sto guidando le tre stanotte convinto che eri giovane.
0: Già, vola il tempo.
3: No, già posso mai fare.
0: Piano piano ce la farai
4: Anto,
0: anche tu.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Da Secondigliano. Buongiorno.
0: Ciao.
4: Mi dicevo, vai giù, abbiamo fatto piano ferie dall'azienda.
0: Sì.
4: O master si ha fatto un egliccia niente.
0: Perché?
4: No, io sta non faccio niente. Però attenzione, su due mesi che già si fa tutti i weekend.
0: Ah beh, avrà la casetta al
4: Napoli,
0: mare.
4: E poi te ne abbarca a Pozzuoli. Vedi. Non fa niente, ma non fa niente, fa niente, fa niente.
0: Piangono come sempre.
4: Si fa 100 euro, però ne va giù. Andiamo a fare i bagni.
0: Vai, vai, fate bene, una bella cosa.
4: Ci mamma, mi scendete una poca cuore.
0: Chi cagna, butta a chirina.
5: Amico mio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Ciao, chi è?
5: Hai chiesto a cosa stavo pensando?
0: Sì, a cosa stavo pensando?
5: Lo dico da Pozzuoli.
0: Vai.
5: Sono nel furgone, sono andato a caricare, sono passato davanti a un distributore di benzina.
0: Hai pensato?
5: Ho visto il prezzo.
0: È scesa la benzina.
5: È quasi quasi, psicologicamente,
0: sì.
5: Come secondo me la maggior parte degli italiani.
0: Sì.
5: Ci sono cascato. Ho detto vabbè, è diminuita. Ma hai capito che questi ce l'hanno messa a quel servizio?
0: Perché
5: ma
0: sembra
5: proprio pulito, pulito, pulito, pulito.
0: Che si sia abbassato
5: sono
0: il prezzo.
5: 5 anni a questa parte, sì. Che dà.
6: Buongiorno,
0: però
6: Mastro,
0: non è così.
6: Mi giocalizzo da
0: Mainz
6: 268 direzione Casoria.
0: Mainz c'è la 268.
6: Io sono il suo Priscillo.
0: Saluto il Priscillo, bellissimo.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ma sempre lui. Ma cosa prendi al mattino tu?
7: Si sembo allora numero uno.
0: È incredibile. Bellone, sembra Joker.
7: Bellone, bellone.
0: Io devo conoscerti, Vincenzo Burro.
7: Ma si chiude là.
0: Dove? Ma dove? Abbiamo ancora qualcuno.
8: Buongiorno, Tommy.
0: Ciao.
8: CC. Cosa vorrei fare io?
0: Sì.
8: Questa chiappa che lo si ruba l'acqua dentro la macchina tutti i giorni.
0: Ma veramente?
8: Io carico l'acqua la sera.
0: No, non ci credo.
8: Con i clienti.
0: Sì.
8: Arrivo in macchina e stanno pigliando l'acqua.
0: pure l'acqua.
6: Cioè,
0: ladri di gallina, adesso ladri d'acqua. Ma l'acqua che devi vendere, quale tipo di acqua? Perché siamo un po' perplessi.
9: Buongiorno. Tutti i miselli. Buongiorno l'infermiere da Pagani.
0: Si sente. Vai.
9: Volevo normalizzare un fatto che dico io. Quelli che vanno a 10-20 orari per strada, soprattutto a prima mattina quando la gente deve andare al lavoro,
0: tutti multati,
9: sono d'intraccia e sono più pericolosi di quelli là che corrono.
0: Hai perfettamente ragione.
9: Io non lo so, ma che scendi a fare da sopra si può dire matto? Porca la macchina è 20 orari, non ci fai passare.
0: Soprattutto se è lì col cellulare in mano, ancora peggio.
6: Bene, le bottigliette d'acqua che diamo ai clienti addirittura Sorrento Postano.
0: No, non ci credo.
6: Capito, no? Le prendiamo il pomeriggio, mettiamo in macchina la mattina, quando andiamo in giro le regaliamo.
0: Ok,
6: un servizio che diamo ai clienti. E io puntualmente arrivo la mattina
0: e ti aprono la macchina.
6: È sparita l'acqua da dentro la macchina.
0: Dico, ti aprono la macchina perché hai la macchina, non lo so, adesso noi siamo un pochettino così curiosi, cioè ti rovinano anche la maschiatura, non lo so, come la aprono sta macchina, già è aperta. Poi c'è un amico che dice, buongiorno dalla Val d'Arda, sono un neo pipistrello, appena sbarcato direttamente dal bar dello sport, ma ci ho rubata una, spero vogliate accogliermi, saluti speciali ai savoiardi. Ma certo che ti accogliamo.
6: No, Manganiello, io lavoro per una compagnia, siamo nella rimessa, le macchine sono
0: adesso ho capito.
6: Le macchine sono tutte aperte.
0: Grazie per la celerità, cioè in tempo reale abbiamo capito un po' il tutto. È veramente uno schifo, che ti devo dire. Vabbè, salutiamo gli amici che rubano anche l'acqua ultimamente perché fa caldo, allora le bottigliette sono comode, mettetele un po' in frigo, ecco, sudate tanto e poi bevete, ok? Bevete dopo, ghiacciata.

Davide, buongiorno a te e a tutti i pipistrelli. Siamo appena tornati da Senigallia, una settimana di mare con tutti i miei fratelli. Antonio, Mosca, beata a te, già vi tuffate a mare, che poi sono i bagni più belli, quelli di metà giugno, anche perché non c'è tanta gente sulla spiaggia, così come anche appena tornati da Senigallia, una settimana di mare con tutti i miei fratelli. Antonio, Mosca, beata a te, già vi tuffate a mare, che poi sono i bagni più belli, quelli di metà giugno, anche perché non c'è tanta gente sulla spiaggia, così come anche luglio credo sia abbastanza positivo come mese.

0: no? Mandalo un po' lì dove si fanno i campi estivi e te lo togli dalle scatole, no? Lo fai crescere ancora di più, pensiamola così. Ancora un po' di messaggi, fatemi sapere come state stamattina, viabilità alle 7:16 minuti, se le scuole chiuse vi danno più opportunità, no? Di viaggiare più tranquilli senza traffico, questi siete ancora voi, pronto?
1: Buongiorno, Antonio Bancadillo, io essere francese. Voi non avete niente in Italia.
0: Abbiamo tutto. È solo quello. Avete. La Gioconda è nostra. Dateci la Gioconda, l'Arco di Trionfo. Ma Greg, lo cosa lente, per favore?
2: Buongiorno. Gianfranco Enne.
0: Vai. Enne.
2: Le due minuti che mi semane prima ieri mattina. Molti porto tutta la semana.
0: Bravo, è normale.
2: Tutte le mattine.
0: Devo recuperare. Però l'imitazione di Enne non l'hai fatta, mannaggia. Lui è uno che ci ascolta da anni ed è proprio l'imitatore ufficiale.
3: Buongiorno.
0: Costantino
3: Suppende da
0: Buscione, amico mio.
3: Oggi vuoi me tutte le domande e messaggi, tutti i santissimi
0: giorni. Hai ragione, però lo sai.
3: E non mi pensi.
0: Non è vero, siete
3: padre,
0: tanti.
3: Figlio dello Spirito Santo. Amen.
0: Un abbraccio a te.
3: Regia.
0: E viva la festa dei gigli. Lui è un gigliante di Brusciano, però adesso c'è quella di Nola. Tra qualche giorno, credo.
4: Buongiorno Mastro Manganiello.
0: Non è lui.
4: Buongiorno,
0: non è lui.
4: Ciro Froio. Chi c'è?
0: Non c'è
4: Ciro,
0: Ciro Froio.
4: Sono Daniele da Firenze.
0: Pure tu un po'.
4: E a cosa sto pensando?
0: Raffaelizzato, sì.
4: Sto pensando alla mia roccia.
0: La roccia, ragazzi.
4: Come mi piacerebbe fare capo e roccia.
0: È pericoloso. Ancora. Che poi Antonina veramente è una roccia.
5: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Antonio da Fuoriclotta.
0: Vai.
5: Mi geocalizzo.
0: Sì.
5: Mainz,
0: pure tu.
5: Incrocio via Coroglio.
0: Tutto quanto a Mainz, quasi è diventata Napoli. Una sorta di scalea, no? Dove
6: buongiorno,
0: c'è la colonizzazione.
6: Sono Manganiello, buongiorno. Sono Angelo da Mainz, in provincia di Napoli. Saluto l'omino mio scoglio. Oggi c'è una bella giornata.
0: Lo scoglio rovigliato,
6: sempre. Sì. Mi sono rotto i coglioni.
0: Vabbè.
6: Buona giornata.
0: Ragazzi, è normale, siamo a giugno, metà giugno. Tutti.
7: Buongiorno Manganiello, un saluto da Casoria.
0: Ciao.
7: Vuoi leggere il suo messaggio?
0: Vai.
7: Mi fatti più con la cammina da Bagoli.
0: C'è ancora, basta. Ragazzi, purtroppo è una radio. Non riusciamo ad accontentare.
8: Dall'ora a 10 all'ora. Tra tra tra.
9: E che sto a macchina, sono andato a prendere i clienti, non tengo niente da fare e parlo con te.
0: Bene, hai visto? Anche questo è una cosa bella.
10: Capo pattuglia chiama Manganiello.
0: Dimmi.
10: Capo pattuglia chiama Manganiello.
0: Vai, break al canale.
10: Ci sei Manganiello?
0: Ci sono.
10: Ci sei?
0: Ragazzi, ma è un minuto di ritardo, ma tra l'altro
10: soldano alla sangue, ok?
0: No, addirittura, che è successo? Di sudore, spero, non di sangue, perché è pericoloso. Poi, buongiorno a tutti i pipistrelli, buon mercoledì, mi geolocalizzo, anzi dici mi geomacellizzo da Barra a Portici per lavoro, aspetto la nascita di mio figlio Angelo e poi vacanze settembrine, un bacio a tutti. Probabilmente fai il macellaio, tra l'altro tanti tanti auguri per la nascita del tuo angioletto, si chiamerà proprio Angelo, e facci sapere, mi raccomando, i chili sono importanti. Noi, questa è un'osservazione, mia mamma dice che sono nato di 4,7 kg parto naturale. Mamma, ma come cacchio hai fatto? Il nostro amico Simone Zagaria 4,8, sempre parto naturale? Ma povere mamme! Anche mia mamma, sì, ha avuto dei punti perché eravamo troppo grandi, Serenatus, a me era la testa più che altro, che era abbastanza grande e pericolosa per farla uscire. I bambini di oggi sono più delicati, facci caso, 3,3 kg, 3,4 kg, 3,7 kg, non lo so, probabilmente le mamme mangiano meno, non lo so. Se c'è qualche ginecologo all'ascolto, qualcuno che ci possa illuminare su questa situazione, siamo curiosi come sempre. 342 00 00 100. In pratica molti bambini di una volta, ecco, erano più grandi quando nascevano che poi dopo nel corso della loro vita, no? Vedevi quelli che non crescevano tipo 1,5 metri, però sono nati 5 kg e tanto si è rimasto, ma fondamentalmente ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: Argomento del giorno, quindi contestualizziamo il programma nel Regno Unito. Attenzione, il governo valuta nuove misure contro la dipendenza digitale dei giovani e fa bene. Tra le ipotesi, allo studio c'è un vero e proprio coprifuoco digitale. Avete capito bene? Per i ragazzi tra i 16 e i 17 anni con accesso ai social limitato a partire dalle 20:30. Il piano prevede anche il blocco delle dirette streaming. Finalmente le regole riguarderebbero piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube e X, mentre resterebbe escluso WhatsApp. Le misure fanno parte di un progetto che punta a vietare completamente l'uso dei cellulari e quindi dei social, in particolar modo ovviamente agli under 16. I dettagli definitivi saranno annunciati dal governo britannico nel mese di luglio. E io vi chiedo subito, siete favorevoli a un coprifuoco digitale per gli adolescenti, ma io aggiungo anche gli adulti, perché a volte sono più gli adulti che si rendono ridicoli, non tutti, che gli adolescenti stessi. E voglio però chiedervi anche una cosa divertente, no? C'è un episodio in cui i social vi hanno fatto bene o al contrario vi hanno creato un problema? I social vi hanno mai cambiato la vita in meglio o in peggio? Raccontateci la vostra esperienza, un episodio in particolare che riguarda proprio i social. Mi raccomando, siate sinceri al 342 00 00 100. In primis voglio sapere se anche qui in Italia siete d'accordo nell'accogliere il coprifuoco digitale per gli adolescenti, e in più qualche episodio simpatico, divertente, imbarazzante che riguarda proprio il mondo di TikTok, Instagram, Facebook, insomma il mondo dei social che vi riguarda da vicino. 342 00 00 100, tra poco torniamo.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99, perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: argomento molto interessante stamattina. Sono curioso anche di leggere ed ascoltare i vostri vocali al 342-000-100. Nel Regno Unito il governo valuta un coprifuoco digitale, si chiama proprio così, per i ragazzi di 16 e 17 anni con possibili limiti all'uso dei social dopo le 20:30. Tra le misure allo studio anche lo stop allo scorrimento infinito dei contenuti, il famoso scroll, no? Anche quello, e restrizioni su dirette e contatti con sconosciuti. I dettagli saranno annunciati a luglio. Io voglio sapere cosa ne pensate, siete d'accordo di adottare eventualmente anche questo sistema in Italia, e se c'è un episodio in cui i social vi hanno fatto bene, vi hanno fatto passare guai, vi hanno creato imbarazzo. Fatemelo sapere ovviamente con un WhatsApp. Ne leggo già qualcuno. Buongiorno Antonio, come in tutte le cose della vita ci vorrebbe equilibrio senza esagerare. I social sarebbero una cosa utile e divertente, anche se io non ho alcun tipo di social. Emanuel, io ti invidio in un modo pazzesco, perché io sono schiavo dei social, anche perché ci lavoro, no? Magari qualcun altro è schiavo dei social perché quando va a mangiare, faccio un esempio, deve mettere prima la pizza fumante e poi dopo la deve mangiare fredda. L'importante è che le amiche poi o gli amici vedano la situazione che sta vivendo. È un po' così. Buongiorno Antonio, per me va benissimo, tu non sai quanta fatica sto facendo per evitare il telefono a mio figlio di 9 anni. Ecco lì, bisognerebbe fare un lavoro veramente certosino affinché non ci sia proprio quella dipendenza già ad un'età così tenera. Buongiorno Manga, Salvatore da Ovada. Io sto per abolire tutti i social e tornare a socializzare tra persone, che purtroppo è svanito. E quanto hai ragione, che tristezza, no? Andare in un locale, sembrano delle cose retoriche, e vedere tutti quanti con il cellulare in mano allo stesso tavolo, 10 di noi e tutti con i cellulari, porca miseria. Io per esempio ho vietato l'uso del cellulare a casa durante la cena, quando ci troviamo tutti quanti insieme a mangiare, proprio si posano in un'altra stanza perché è l'unico momento dove siamo seduti e dobbiamo fare famiglia, altrimenti veramente è finita. Poi vediamo ancora qualche messaggio. Uno non c'entra niente con l'argomento, ma con il peso del neonato. Abbiamo detto che siamo nati con dei chili pazzeschi, 5,4 kg, 5,5 kg, 5,6 kg. C'è il nostro amico nato 5,4 kg, Giuseppe, dice: senza problemi, tanto ero il settimo 20 minuti e sono uscito. Vabbè, la mamma ormai era abituata, no? 7 figli, ma c'era proprio la strada libera. Sentiamo qualche vocale, dai, che riguarda l'argomento di stamattina, vediamo un po'.
1: Buongiorno Antoni, faccio Luigi Lars, sto a Londra.
0: Sì.
1: E vinco tantissimi lavori tramite Instagram, e fare una cosa in questo caso gratis, cioè, è bellissimo, perché poi mostro anche chi sono, mostro i miei lavori, quindi
0: ci sta,
1: se usata nel modo giusto può comunque migliorare la tua vita, anche se dedico molte ore, sai, o video, fotografie, mi segue pure qualcuno di famose come Antonio Manganiello.
0: Ma veramente, ti seguo, allora ti devo togliere il seguito, te lo tolgo immediatamente perché sei atteggiato.
2: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Io non sono d'accordo con questi social perché sinceramente succedono troppi episodi pericolosi. Ci sono dei social che sono divertenti, magari come TikTok, che fa ferite, che ci sono qualcuno che le fa le battute, che giocano e scherzano, e poi ci stanno, diciamo, delle persone che ci vivono, ci campano, ci guadagnano con questi social, specialmente su TikTok, perché io vedo persone quando attaccano la mattina e finisce
0: la sera presto. Nulla facenti, poi tra l'altro, non tutti,
2: che danno sta cosa, che vietano, per me fanno perfettamente bene, perché purtroppo succedono troppo casi.
0: No, stiamo esagerando, veramente. Anche a me servono,
3: Antonio,
0: per lavorare.
3: Buongiorno,
0: però.
3: Sono Domenico.
0: Ciao Domenico.
3: Paganura.
0: Ciao.
3: Antonio, l'hai detto tu pochi istanti fa.
0: Sì.
3: Io toglierei soprattutto agli adulti che agli adolescenti. Prima agli adulti. E anche tutte queste dirette che fanno la sera,
0: mamma mia,
3: che
0: ragazzi,
3: ovviamente stanno danneggiando tutti i commercianti.
0: Squallore.
3: Gente ormai si mette a vendere in casa tutte le sere, fino alle 2, alle 3 di notte con queste dirette, non pagando un
0: le
3: euro
0: tasse.
3: Di tassa, non scontrinando nulla. Quindi
0: più controlli,
3: da proprio bannare tutto.
0: Hai ragione, su questo sono d'accordo. Ancora qualche messaggio che leggo. I social mi hanno fatto ritrovare un amico d'infanzia. Vedi, su questo sicuramente è una cosa meravigliosa che non sentivo da quasi 30 anni. Oggi ci vediamo spesso, però devo ammettere che a volte mi accorgo di passare troppo tempo sul telefono. E poi Federica, per me sono stati molto utili durante l'università. Ho trovato gruppi di studio e persone con cui condividere appunti. Il lato negativo, distraggono tantissimo. È vero, perché anche la sera, no? Tu dici, sono le 23, mi faccio un giro sui social, arrivi a mezzanotte e 20 e sei ancora lì a vedere cagate. Quella è la cosa assurda. Ripeto, sono il primo che ci vive con i social. Io chiudo la maggior parte dei miei eventi con i social, l'80%, ma vedo che stiamo un po' esagerando. Anche i miei figli sempre sui social, e poi mi rendo conto che sono io più di loro che cazzeggio. Insomma, è una roba allucinante. Abbiamo ancora qualcuno, Simone? Facciamo così, tra poco ancora i messaggi, esperienze vissute. Siete d'accordo a limitare un po' l'uso dei social anche in Italia, come stanno per fare in Gran Bretagna a quanto pare dal mese di luglio? 342 00 00 100.

ha inviato un vocale, però c'è uno scritto che riguarda l'argomento di stamattina, lo leggo come se fosse lui. Buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz, da oggi i bambini nascono già col cellulare in mano. Hai ragione, non è più come una volta che si giocava tra i bambini, erano momenti belli, oggi non è più così. Saluti Raffaele da Mainz. E ancora, buongiorno Manganiello, e quando vado al lavoro vedo questi ragazzi che devono prendere il pullman per andare a scuola, tutti con la testa sui telefoni. Hai perfettamente ragione, ma non diamo solo la colpa ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, andiamo anche oltre, cioè anche gli adulti e non solo, anche noi boomer e anche sessantenni, settantenni, alcuni che ballano, per l'amor di Dio, possono fare quello che vogliono, ma vedi delle persone molto serie, tu conosci queste persone da una vita, cioè persone tutto d'un pezzo, ma vai su TikTok e trovi che ballano in mutande, una roba allucinante, cioè ragazzi, pazzesco. Poi c'è Roberto, una volta ho pubblicato una foto senza pensarci troppo e me ne sono pentito, da quel momento sto molto più attento a quello che condivido. E quanto hai ragione, perché il social è bastardo, cioè può farti diventare famoso tra virgolette, però può anche distruggerti, e quante vite spezzate purtroppo per colpa dei social, dei commenti, del cyberbullismo. Stamattina l'argomento sembra frivolo ma è profondo. L'ultimo di Vincenzo: io li uso poco, ma grazie a Facebook ho ritrovato vecchi colleghi di lavoro, è stato bello rivedere persone che non sentivo da anni. In questo caso vedi, ci sta tutto. Raccontateci ancora esperienze che riguardano i social, esperienze belle, imbarazzanti, quelle che mi hanno creato dei problemi. 342 00 00 100, torniamo tra poco.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola. Liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme. Scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. Ammirati Store, a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questo coprifuoco digitale, cioè praticamente dalle 20:30 possono stare un po' sui social quelli di 16 e 17 anni, limitazioni all'accesso anche per TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X, WhatsApp libero, almeno quello è aperto. Io vi sto chiedendo cosa ne pensate di un coprifuoco, di limiti ai social per gli adolescenti, ma aggiungo anche per gli adulti e non solo in Italia, e raccontateci qualche episodio che riguarda proprio il mondo di Facebook, che vi ha imbarazzato, che vi ha aiutato anche, perché no? Vediamo un po', c'è il nostro avvocato Fiore che dice: facile fare i saputelli, ma tu pensa alla gioia se esistevano i cellulari e i socials ai nostri tempi, ed evitavi di chiamare sul fisso e di parlare con il padre della tua amorosa. È vero, mamma mia, che trauma, hai aperto un mondo, perché non c'erano i cellulari, dovevi per forza chiamare col fisso e spesso e volentieri rispondeva il padre, tipo prum, tu dovevi riattaccare per forza, poi ti diceva la tua amorosa, come l'ha chiamata te, non riattaccare altrimenti mio padre immagina, no, che sia tu ci sono dei problemi. Allora tu dicevi pronti a casa sposi, no, e che risponde a fa, no, quello lo dicevo in uno scherzo qualche anno fa. Continua il messaggio e dice: poi scommetto che oramai nessuno va più in bagno ad espletare i suoi bisogni senza portarsi al seguito il cellulare. Rosario, hai perfettamente ragione, anni fa si perdeva tempo in bagno, o meglio nell'attesa che succedesse l'evento, si leggeva un pochettino quello che c'era scritto dietro al bagno schiuma, ai detersivi. Adesso si sta lì in bagno grazie al wifi. Quando voglio far uscire mio figlio dal bagno, stacco il wifi, come per magia esce. Ecco perché va a perdere tempo, no? Non ad andare in bagno. Poi vediamo, ormai il sabato sera sai già dove andare perché pubblicano menù e scontrino, e questo può essere un lato positivo dei social, no? Ancora, io non ho TikTok, Instagram lo apro raramente, Facebook ogni tanto gli do un'occhiata, però sto sempre su Vinted a cercare racchette da tennis per la mia collezione. Siamo comunque schiavi del cellulare, quanto hai ragione Ame 88, perché vogliamo parlare degli acquisti sui siti e-commerce. Quanti di noi, hai voglia, l'80% per la gioia, e qui sono sarcastico, dei negozi, quelli fisici dove andiamo a spendere, ragazzi, e lo dico in modo proprio esorto. Tu dici vabbè, però su i siti e-commerce acquisto qualcosa, me lo cambiano subito, costa di meno, anzi a volte mi dicono tienitelo perché le spese di spedizione sono maggiori rispetto a se me lo rispedisci. E anche questo è vero, che vi devo dire. Sentiamo qualche messaggio vocale, va, vediamo che succede. Pronto?
1: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Io ti dico la verità.
0: Sì.
1: Su questo tipo di argomenti io farei quelle giornate tipo di disintossicarsi dai social. Cioè fare in modo che i social vengano spenti per un fine settimana.
0: Ma sai che sono d'accordo io su questo?
1: In modo da far tornare un po' la mente ai vecchi tempi, anche se i giovani non conoscono, però impareranno o apprenderanno.
0: Sì, perché
1: eventualmente
0: non riusciamo a stare senza i social,
1: modo di vivere così.
0: Allora devono staccarli per forza, magari è un metodo abbastanza pesante, no?
2: Magari prima di tuo bagno non ci si portava un cellulare.
0: E che cosa?
2: Si portava un giornaletto.
0: Postal market.
2: Capisci almeno.
0: Sì, sì, sì. All'inizio sì, poi arrivano.
3: Buongiorno, ma presente, Massimino 7 gradi.
0: Come la mente? Eccolo qui, vai.
3: Volevo rispondere poco all'amico che dice che verrà la gente la mattina e la sera in coppa a TikTok.
0: Sì.
3: Ma tu puoi bere a chi si cara la mattina e la sera.
0: Vedi?
3: Ci stai pure tu la mattina e la sera.
0: Ci sono quelli
3: altrimenti,
0: che
3: commenti a chi sticca.
0: E anche questo è vero, sono i creator e poi ci sono quelli che guardano solamente, poi quelli che criticano ogni cosa che tu pubblichi. Sono vari tipi
4: ancora
0: di persone.
4: Buongiorno Pasquale.
0: Buongiorno.
4: Tramvie di Bologna.
0: Ciao Pasquale.
4: Andò, io penso che la tecnologia attuale, come ogni cosa, dipende dall'uso che se ne fa. Perché ti faccio un esempio: dai una pistola reale a un bambino in mano è pericolosissima. Dai una pistola a un carabiniere o un poliziotto, ti fa l'uso che ne fa per la sicurezza delle persone.
0: È chiaro.
4: E
0: chiaro.
4: Quindi sta sempre là nel controllo e nella gestione di questi prodotti.
0: Sì.
4: E cioè, per me basta vedere tutto il bullismo che viene fatto.
0: Hai voglia, hai voglia.
4: Cioè, l'abolizione per me è essere tassativa per i minorenni per quanto riguarda i social.
0: Anche il cyberbullismo, no? Parlando dei social, hai voglia, ancora di più. Ancora qualcuno, vai, sentiamo, pronto?
5: Ti chiamo da Mainz, sono
0: ancora
5: Dario.
0: Stanno tutti a Mainz stamattina.
5: Dire che le ciliegie qui a Mainz costano 45 euro al chilo.
0: Addirittura. Ora, vieni da me, guarda, in Calabria 10 euro 2 chili, ne ho portati parecchi la settimana scorsa di chili di ciliegie. Poi, Antonio, chi stacca il wifi come te, mentre il figlio è in bagno, è cattiveria pura. Magari glielo stacchi anche sul più bello. Sì, è certo. Vincenzo da San Nicola alla Strada, visto che passa tante ore in bagno, non so a fare cosa, sicuramente sui social, allora gli stacco il wifi ed esce dal bagno. Pronto? Ancora qualcuno che ha a che fare,
6: Mariani, buongiorno,
0: con l'argomento di stamattina. Pronto, vai, buongiorno.
6: E non parliamo di questi incidenti che provocano bambini di strada. Cara.
0: Hai voglia?
6: Non guardano stop, non guardano le persone che stanno a casa, stanno a strada, non guardano proprio niente.
0: Sì, per mettere le storie. Come no, hai ragione. Roberto scrive: una volta ho pubblicato una foto senza pensarci, mi hanno bullizzato per 2 mesi. Robè, bisogna mettere, a parte che se metti quella foto tu già sai se quella foto è ridicola oppure è una foto bella. Ma c'è sempre quello che poi ti scrive fai schifo, non c'è niente da fare, quelli vivono per quello, no? Sono gli hater, giusto? O haters? Haters, no, volevo dirlo, haters, vagito brigates, me la gioco. L'ultimo, Instagram mi ha aiutata a far conoscere la mia attività. Senza i social avrei avuto molte più difficoltà a trovare i clienti. E su questo, vedi, siamo d'accordo. Va bene, tra poco ne riparleremo. Nel frattempo arrivano le news, ma vi ricordo l'appuntamento con i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di spottò? Volete inviare un messaggio ad un ciclista, come avete fatto ieri? E allora 342-0000-100, torniamo subito.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno, da parte di Riccardo Catapano l'apertura con la cronaca. Notte di sangue nel centro di Napoli. Intorno alle 22 colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in via Ponte Nuovo, a pochi passi da via Cesare Rosarol. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato il corpo senza vita di Antonio Mauro, 48 anni, residente in zona. Nella sparatoria è rimasta ferita anche un'altra persona trasportata all'ospedale del Mare. 10 cittadini, decine di cittadine sono scesi in strada dopo aver udito gli spari e secondo le indiscrezioni investigative non confermate ancora ufficialmente, la vittima potrebbe essere vicina al clan Contini e avere precedenti per estorsione e tentato omicidio. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire movente e dinamica dell'accaduto. Ancora cronaca, paura anche a San Giovanni a Teduccio, dove sempre poco dopo le 22 è stato segnalato un ulteriore agguato nella zona di Vigliena. Sono 3 i feriti, si tratta di padre e 2 figli che, da quanto si apprende, non sarebbero in gravi condizioni. Per gli inquirenti non vi sarebbero collegamenti tra l'agguato di Napoli Est e quello di via Rosarolo in cui è morto Antonio Mauro. Nulla trapela al momento sulla dinamica e le motivazioni che hanno portato al ferimento dei 3 congiunti. Cambiamo argomento. Un 37enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli contro i reati predatori. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato dopo la segnalazione di uno scippo ai danni di una donna. Alla vista degli agenti ha tentato la fuga a bordo di uno scooter, investendo anche un poliziotto. Bloccato dai falchi della squadra mobile, è stato trovato in possesso di 2 giraviti. Nella sua abitazione sono state inoltre rinvenute munizioni detenute illegalmente e documenti appartenenti ad un'altra persona. La chiusura con lo sport, il calcio. Partiamo dai mondiali. È stata la notte di Leo Messi, trascinatore della sua Argentina. I campioni in carica battono 3-0 l'Algeria con tripletta della Pulce, diventato così il miglior marcatore all time dei mondiali insieme a Miroslav Klose. Bene anche la Francia, che batte 3-1 il Senegal di Koulibaly, e la Norvegia, che si impone 4-1 sull'Iraq con doppietta di Haaland e gol dell'ex Napoli Østergaard. In campo adesso Austria e Giordania, con gli austriaci in vantaggio per 2-1. Intanto il Napoli conta di poter annunciare Massimiliano Allegri la prossima settimana. Il club azzurro continua a lavorare sul mercato, sempre più vicino il difensore Mario Chila, con cui c'è accordo sull'ingaggio, ma c'è ancora da colmare la distanza con le richieste della Lazio. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: giusta osservazione di Simone Zagaria, abbiamo osservato bene il cantante, lui in realtà somiglia molto a McTominay, è vero, è uguale. Mi fa ridere, non so se avete visto il canale 76 del Digitale Terrestre, se non l'avete visto magari qualche volta quando siete a casa oppure se andate in un autogrill e hanno qualche altra radio o televisione, voi pacificamente mettete il 76 e poi buttate nella spazzatura il telecomando, mi raccomando, oppure togliete le batterie. Nel frattempo dobbiamo sorprendere un po' di amici, quelli che in qualche modo stanno aspettando, speriamo, la nostra telefonata. Arrivano i Telegram 2.0, la dedica che facciamo ogni mattina. Abbiamo una futura moglie, vediamo se ci risponde. Futura moglie, sei sicuro? Aspetta, io c'ho invece la gnora? No? Ah, ok, ok, ho trovato la futura moglie. Poi dopo magari facciamo quello della gnora. Ci sposiamo il 9 dicembre? Cioè, tu per il 9 dicembre vuoi fare ancora, o meglio, subito gli auguri? Porta male, oh, siamo appena al 17 giugno. Andiamo avanti. Simo, cosa c'hai? Vediamo se riusciamo a sincronizzarci. Ok, perfetto. Puoi chiamare mia moglie Carmela, oggi è il nostro anniversario e voglio dirle che è tutta la mia vita. Lui è un ascoltatore fedelissimo, pensate che credo che mi ascolti dal primo giorno di radio, più o meno. Vediamo se ci risponde Carmela. Addirittura è uno dei pochi, se non l'unico, che ha visto la mia esibizione ai Taylor's Got Talent, quella figura di merda che feci mondiale. Pronto Carmela? Ah, avevo avuto la mia allucinazione giornaliera. Luca, se non risponde mi pigli gol, eh? No, veramente, cioè tu sei un ascoltatore storico, lo sai, no? Come funziona, eh? Anche te mi hai tradito stamattina, vedi? No, no, no, non ci sto, Luca, hai sbagliato. E sbagliate di grosso. Ultimo squillo? No, andiamo avanti, andiamo avanti. Questo è lunghissimo. Sono Nicolas, vorrei fare un telegram alla persona che amo più di tutte sulla faccia della terra. Presentati subito, se no stacca il telefono. Ok, allora vediamo come si chiama. Oggi deve sostenere un esame importante, ok? Si chiama Margherita. Va bene, allora mi presento immediatamente. Spero che non sia una di quelle giornate, no, dove non risponde nessuno. Che devo chiamare solo mia mamma.
1: Pronto? Però.
0: Eccola qui, non riattaccare Margherita, non è uno scherzo. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Sono Antonio. No, e gliel'ho detto, cacchio! Che devo fare? Cioè, mi devo mettere in ginocchio. Vogliamo riprovare un attimo, Simone? Allora, in tempo reale, amico mio, manda un messaggio, Nicolas, a Margherita. Cioè, allora mi metto in ginocchio, guarda, sono in ginocchio, non sto scherzando, guarda, eccomi qua, in ginocchio, si sente lontano il microfono. Non ho scherzato con Margherita, ho detto la verità, ho detto subito sei in diretta su Radio Kiss Napoli. No, cioè, che ha fatto? Ha messo giù direttamente? No, non ci credo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Giuseppe da Mirandola, si prepari mia mamma. Capito già, mamma sei in panchina tutti i santi giorni e quando sono in difficoltà devo chiamare te. Un giorno che non stai più, nascia, chi chiami? Vediamo. Mia mamma si starà a grattare ampiamente adesso. Giuseppe da Mirandola, ti chiedo di chiamare il mio amico Antonio, il gioielliere, ok? Più importante di Santa Teresa di Gallura. Oh, neanche rispondo. No, no, vabbè, ho capito già. Tra l'altro è mercoledì 17, più o meno, non è venerdì, però il 17 sta facendo il suo effetto. No, ultimo tentativo, ultimo messaggio. Simo, facciamo l'ultimo. Mamma, preparati. È il tuo turno, mi dispiace, ma è parecchio che non ti chiamo. Ciao Frenchy, amore mio, questo è un altro telegram, provo solo questo, ve lo dico, stamattina veramente non male, o meglio, troppo male. Vuoi mandare questo messaggio per mia nipote e farle tanti auguri per l'esame che terrà domani? Ciao Frenchy, amore mio, ok, vediamo se ci risponde Frenchy. Sono Salvatore. Ultimo telegram. No, no. Non mi siete piaciute stamattina, niente da fare.
2: Pronto?
0: Un attimo solo. Pronto? Ciao, stavi dormendo? Frenchy? Franci o Frenchy? Come ti chiami? Franci o Frenchy?
2: Mi dica.
0: Come?
2: Chi è?
0: Allora, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Sei in diretta alla radio? Ho un messaggio per te, te lo posso leggere? Ok, questo messaggio dice per mia nipote, farle tanti auguri per l'esame che terrà domani. Ti trovi?
2: Sì.
0: Sì, il grande momento è arrivato. So quanta fatica, quante ore sui libri e quanti sacrifici ci sono dietro questo traguardo. Ci sei ancora?
2: Sì, sì.
0: Ok, ora è il momento di raccogliere i frutti di tutto il tuo lavoro. Non farti frenare dall'ansia, la paura è normale, ma tu sei più forte. Credi in te stessa, tanto quanto io credo in te. Spacca tutto a questo esame e poi preparati a darti la carica per il prossimo capitolo della tua vita, che sarà sicuramente straordinario. C'è scritto Sasi. Chi è Sasi?
2: Zio.
0: Ah, è tuo zio. Oh, ti sento già con la voce un po' meno rauca. Vuol dire che ti stai svegliando pian pianino, giusto?
2: Sì, sì.
0: Senti, scusami dell'orario. Sono sicuro adesso che hai carburato leggermente stavi dormendo, eh?
2: Sì, sì.
0: Ok. Chi è che ti ha svegliato? Mamma?
2: No, l'ha chiamata.
0: Ah, direttamente? Che avevi la vibrazione oppure avevi la suoneria?
2: La suoneria,
0: ok. Cosa vuoi dire allo zio? Innanzitutto, la prossima volta una dedica a mezzogiorno, come minimo, ecco, diciamo così, perché è troppo presto. Poi diciamo le cose belle. Cosa gli vuoi dire? Pronto?
2: Lo amo.
0: Che lo ami, ok. Ma che esame è, della terza media? Che avete detto? O voi addirittura? Dammi del tu. È l'esame della terza media?
2: No, questo periodo.
0: Ah, addirittura, porca miseria, quindi iniziano domani?
2: Sì.
0: Ah, quindi stasera vai a fare notte prima degli esami?
2: Sì, penso di sì.
0: Oh, che bello, quindi brindate fuori scuola si fa, giusto?
2: Sì.
0: Perfetto, adesso riposa ancora un po' e se domani non vai bene all'esame, la colpa non è mia, ma è di zio Sasi, ok? Che ti ha disturbata a quest'ora, ok?
2: Grazie.
0: Un abbraccio forte, ti vogliamo bene, in bocca al lupo per tutto, ok?
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Va bene. A parte che abbiate per un maschio, vi dico la verità all'inizio, giuro. Poi finalmente ce l'abbiamo fatta, zio Sasi. Poi diciamo che quando ti svegli la voce diventa diversa da quella che hai normalmente. Vorrei provare solo questo, Simone, un last minute che è arrivato adesso. Ti voglio dare veramente soddisfazione, vediamo. Perché dice, potresti fare gli auguri a mia mamma Patrizia? Ecco, al posto di chiamare mia mamma, chiamiamo Patrizia e chiudiamo con i Telegram, se va bene. Vediamo un po'. Oggi compie 60 anni. E io, Alessia, ti voglio dare soddisfazione e soprattutto fiducia, ma tanto non rispondo. Neanche. Patrizia, buongiorno!
1: Buongiorno, chi è?
0: Tanti auguri per i tuoi 60 anni, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
1: Non ho capito, scusami.
0: Tu oggi compi 60 anni?
1: Ma chi te l'ha detto?
0: Chi me l'ha detto? Una certa Alessia Annunziata, chi è? Probabilmente tua figlia? Vedi?
1: Okay. Allora ci siamo.
0: Ti ascolta un sacco di gente perché sei in diretta sulla radio numero 1, Radio Kiss Kiss Napoli. Ti leggo il messaggio. Dice: vorrei fare gli auguri a mia mamma Patrizia, che oggi compie 60 anni. Dille che la amiamo tanto e che la ringraziamo per tutto l'amore che mette nelle nostre giornate.
1: Grazie.
0: Che bel messaggio d'amore per te.
1: Mi ha fatto emozionare.
0: Ci credo. Magari all'inizio credevi fosse uno scherzo oppure un call center, invece è tutto vero. Visto che ti ascolta tanta gente, in particolar modo quelli che ti amano, cosa vuoi dire?
1: Che posso dire? Che a questo punto non me l'aspettavo. Mi ha fatto emozionare.
0: Mm-hmm.
1: E li amo tantissimo.
0: Che
1: veramente
0: bello.
1: Sono la cosa migliore forse speciale che ho nella mia vita.
0: E vuol dire che hai seminato benissimo, Patrizia, te lo meriti. Ma stasera festeggiate oppure in famiglia avete organizzato?
1: In famiglia, sì, okay. Sicuramente sì.
0: Ok, quindi festa. Grazie. Sorpresa. Senti, secondo me c'è una festa sorpresa, non ti voglio sgamare nulla.
1: No, non lo so, però però mi aspetto qualche cosina. Sicuramente hanno fatto qualche, vabbè, ma comunque se non ci sarebbe,
0: sì,
1: siamo sempre in famiglia.
0: Ed è la cosa, ed è la cosa più importante.
1: Cioè, comunque ci riuniamo.
0: È una cosa bellissima. Ti bellissima. Abbraccio e tanti
1: grazie.
0: Auguri anche da parte nostra.
1: Grazie.
0: Ok?
1: Grazie mille.
0: Ciao,
1: grazie
0: ciao. Ma figurati, grazie. Grazie a te della
1: ciao,
0: risposta.
1: Ciao.
0: Ciao, a questo punto, visto che non ci ha risposto nessuno, mettiamo un disco e torniamo con l'argomento del giorno. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Scusate, ma che succede? A quest'ora un po' tutti ce lo chiedono, quelli che si svegliano più tardi, che si sintonizzano solo a quest'ora, e noi nel rispetto vostro ripetiamo l'argomento, più che altro la notizia dalla quale abbiamo estrapolato il sondazzo. In Inghilterra il governo guidato dal premier, non mi permetto neanche di pronunciare il suo nome, sta valutando nuove misure per contrastare la dipendenza digitale tra i giovani. Tra le ipotesi c'è un coprifuoco digitale per i ragazzi di 16 e 17 anni con limitazione all'accesso ai social dopo le 20:30. Allo studio anche il blocco dello scorrimento infinito dei contenuti. Pensate un po', restrizioni alle dirette streaming e ai contatti con utenti sconosciuti. Le misure riguarderebbero anche TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X. Una tragedia in pratica per quanto riguarda l'uso dei social. I dettagli definitivi saranno annunciati a luglio. E io vi sto chiedendo, no, qual è l'episodio più bello, più spiacevole che avete vissuto a causa dei social? Siete d'accordo creare una sorta di coprifuoco digitale anche in Italia, in particolar modo per gli adolescenti? Fatemi sapere un po' il vostro rapporto con queste piattaforme al 342 00 00 100. Devo dire che sono tanti i messaggi scritti. Leggo quello di Rosaria che dice: ciao ragazzi, mi hanno messo nei guai, ho condiviso una foto scattata durante una festa senza chiedere il permesso a tutti i presenti. Vedi anche quello, perché a volte ci sono dei guai, perché tu fai una foto a un tuo amico, dietro ci sono 50 persone, in queste 50 persone c'è un uomo sposato che è con la sua amante, faccio un esempio, e quante volte si va in difficoltà su questo? Hai voglia? Dice una mia amica: si è arrabbiata molto, da allora sto molto più attenta a quello che pubblico. Fai benissimo. Il ricordo più bello? Ho risposto a un annuncio visto sui social e grazie a quello ho trovato il lavoro che faccio ancora oggi. Se non avessi aperto quell'app quel giorno probabilmente non avrei mai visto l'offerta. Ma noi non stiamo demonizzando, no, i social, però secondo me bisogna utilizzarli di meno e con maggiore intelligenza. L'ultimo, e poi ascoltiamo i vocali. Per me l'episodio peggiore è stato leggere un commento offensivo sotto una mia foto. Figurati, hai voglia. Non era niente di grave, ma ci sono rimasto male per giorni. I social possono avvicinare le persone, ma a volte tirano fuori anche il lato peggiore di qualcuno. E te lo dice un personaggio pubblico, tra virgolette, se no arriva subito qualcuno, ma chi griderebbe, che a volte metto delle cose divertenti, tipo ricevo 200 messaggi tutti quanti, sai, con le risate, e poi c'è sempre quello che scrive: non fai ridere, sei ridicolo, fai schifo. Ma c'è anche quello che poi riesce addirittura a scriverti in privato, no? Ancora cambia lavoro, baffatica. Ecco, sono questi i messaggi che mi arrivano a me, più o meno quelli degli haters. Sentiamo un po' di vocali, caro Simone Zagaria. Vediamo che succede.
1: Ministrelli, in merito a questi qua che stanno sempre su TikTok, sì, non ci sta niente da fare, ci vuole un Putin Mino.
0: Eccolo alla Rosario Verde, adesso ho capito.
2: Buongiorno Pasquale da Marigliano.
0: Ciao.
2: Ando super d'accordo a togliere i social
0: agli adolescenti
2: di 16 anni, d'accordissimo, okay, da subito.
0: Ok, vediamo se loro sono d'accordo, qualche messaggio anche da parte
3: buongiorno,
0: di coloro che
3: ma presente Massimino Settegrano, malamente
0: vai,
3: volevo rispondere poco all'amico che dice che verrà la gente la mattina e sera in coppa a TikTok. Ma tu puoi bere a chi sticca la mattina
0: ci sera,
3: vuol dire
0: te,
3: che ci stai pure tu la mattina sera,
0: ragazzi,
3: altrimenti come dire a chi sticca?
0: Sì, io credo che un po' tutti, io credo che il 90%, se non
4: buongiorno
0: di più,
4: siamo
0: bene, nella stessa barca.
4: Antonio,
0: buongiorno.
4: Per quanto riguarda questo argomento, però, io
0: sì,
4: do il 90% della, diciamo, della colpa,
0: sì,
4: ai genitori. Perché dico sta cosa? Io ho due figli, anche loro stanno sui social come sto io, come sta mia moglie e tutti. Però ci devono stare delle regole.
0: Sì.
4: I miei figli, è il più grande, c'ha 20 anni, non si permettono di stare a casa a tavola col cellulare.
0: Assolutamente.
4: Non si permettono di stare a tavola
0: anch'io,
4: col cellulare.
0: Anch'io. Su questo
4: poi
0: sono di ferro.
4: Falli distrarre pure in un'altra maniera. E con questo io lo faccio da quando sono piccoli con i miei figli. Stare assieme, giocare giochi di società.
0: Bravo, bravo.
4: Stare assieme e

0: fare discussioni e parlare di altro, sono anche i genitori che devono cercare di sviarli in altri
1: modi. Aperto un
0: ecco,
1: mondo.
0: Questa è la cosa che dicevo, perciò dico che la colpa è pure dei genitori.
1: Sono d'accordissimo.
0: Buona giornata
1: con te.
0: A tutti.
1: Molto d'accordo con te, perché spesso io sono un osservatore, poi un po' ovunque, no? Sono fatto così. Vedo dei bambini, 3 anni, 4 anni, 5 anni, che vogliono un colloquio, no? Con la mamma, col papà, adesso non tutti, e vedo invece che il papà e la mamma rispondono a malapena, ma con gli occhi sul cellulare. Quella è una tristezza infinita. Cioè, quando il figlio viene da te e ti vede che sei proprio te, mamma, papà, anche la nonna, no? Che è lì e non gli dai retta, è normale che lui poi a 6, 7 anni, 8 anni, ma anche prima, è già sul cellulare, perché dice vabbè, la vita è questa, quindi non ci lamentiamo noi genitori se non sappiamo educarli e se per noi è più comodo farli stare proprio lì sugli smartphone. Buongiorno Antonio, questo non c'entra niente con l'argomento di stamattina, ma mi ha colpito tantissimo. Mi permetti un consiglio da fratello? Vai, dice, quando hai finito il programma fermati un minuto e chiama lo stesso la tua cara mamma Nicola da Castelfranco Emilia, originario dello spartimento di Scisciano. Buona giornata Nicola. Certo, la chiamo praticamente tutti i giorni, in realtà è lei che chiama me tutti i giorni alle 9:10, proprio appuntamento fisso. Facciamo così, andiamo in pubblicità, poi tra poco, se volete, potete anche raccontare o fattarielli in merito all'uso dei social, se siete d'accordo con un coprifuoco digitale qui in Italia, come probabilmente accadrà anche in Gran Bretagna, e se vi è mai capitato che un social vi aiutasse in un momento importante, oppure al contrario vi mettesse nei guai, e cosa è successo. 342 00 00 100.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è un messaggio che fa riflettere molto, perché noi stiamo dicendo che i social sono esagerati, che bisogna usarli in modo un po' più limitato, e poi c'è Assuntina che scrive: 6 maggio, 31 agosto sono stata ricoverata al Cutugno per Covid, e se non fosse stato per i social non avrei resistito per 4 mesi in una stanza 4x4, baci. In questo caso, vedi, i social ti ha aiutata, no? A non sentirti sola, ci mancherebbe altro. E poi magari i social vanno tolti ai genitori e ai boomer, no? Agli adolescenti, lo abbiamo detto poco fa, anche questo è vero. Buongiorno Antonio, volevo dirti che non bisogna sottovalutare i social. Dal Covid ad adesso hanno fatto nascere tanti nuovi virologi, neurologi, psicologi, geologi e chi più ne ha più ne metta. Oggi se hai un problema non vai dal dottore, chiedi su Facebook, c'è la signora laureata all'università della vita dei social. È ancora di più, perché adesso c'è il livello pro, no? C'è chat GPT, e lì hai voglia di chiedere. Chiediamo anche quante volte dobbiamo andare in bagno in una giornata. Vediamo, scusa Manga, ma hai cambiato idea adesso su quanto dice Rosario? Ragazzi, è stato un momento ieri, un tormentone che non conoscevo, ma figuratevi se litighiamo io e Rosario Verde per una roba del genere, ci mancherebbe altro. Sentiamo un po' di vocali. Pronto, cosa ne pensate?
1: Buongiorno Nando.
0: Buongiorno.
1: Io solo una cosa.
0: Vai.
1: Va a cogliere Pummarolo Anderson.
0: Procedete con le offese. Ciao, grazie.
1: Una volta riscontro.
0: Va bene, va bene. Siamo ancora.
2: Io inizierei a togliere gli over 40.
0: Sì.
2: Che stanno proprio distrutti tutti i telefoni a mano.
0: Quanto hai ragione, non solo gli over 40, ragazzi, anche quelli
3: un po' più avanti. Ma cani, buongiorno, ma tra 16 anni e 14 anni, che cagna, non cagna niente, non è che a 16 anni te ne esce velle 1,20 anni. Ma che susi,
0: hai tolto tutto
3: Facebook, ma non te ne senso.
0: Ma per te?
3: Io tengo te figli, 1,15 anni, 1,10 anni, la prima purtroppo, aiuta c'è, TikTok.
0: Hai visto?
3: C'è papà, un mozzetto Instagram, lei TikTok, no? E allora non lo metti Instagram. Ma che senso deve? Ma a 18 anni. A 18 anni hanno fatto la guerra per l'alcol, la guerra per le sigarette, sui social è peggio.
0: Se li mettono a pagamento
3: è peggio, ma avete una birra, è meglio.
0: Ma come una birra? 15 anni, vabbè, ci può anche stare, però meglio il social che ubriacarsimo.
4: Buongiorno. Angani, io posso fare i social, io quando ne grinda faccio sempre un coppa social.
0: Ragazzi,
4: però
0: anch'io.
4: Tu dico che sarà coppa social solo per i fatti là. Cioè, di mio personale, io non pubblico niente cose, ne manco profilo, pensano poco.
0: Però sei quello che
4: social.
0: Perdere tempo, ma anche a commentare oppure no? Fammi sapere, sono curioso. Ancora qualche messaggio vocale, sentiamo i vostri pareri, le vostre
5: buongiorno
0: opinioni.
5: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
5: Ciao, ciao a tutti.
0: Vai.
5: Anto. Magari che io praticamente un social non lo assi quagli 15 anni, non lo assi a gente da 50 anni in poi, specialmente che lì là che tengono 55-60 anni come me. I social sono la rovina,
0: micidiali,
5: la rovina della generazione nostra.
0: Io ti dico la verità, sono d'accordo con te, perché i giovani probabilmente lo utilizzano diversamente rispetto a quelli di una certa età, che si rendono anche ridicoli a volte con i balletti, poi fate quello che volete. Ancora messaggi scritti. Durante un'alluvione nella mia zona i social sono stati fondamentali, le persone aggiornavano in tempo reale sulle strade chiuse, sui punti di raccolta. Senza quelle informazioni sarebbe stato molto più difficile muoversi, e in questo caso viva il social. Poi mi sono fidato di un annuncio visto sui social per acquistare dei biglietti di un concerto, ho pagato, so già come va a finire questo messaggio, il venditore è sparito, ho perso i soldi, ho imparato a stare molto più attenta. Questo è un altro argomento, no? Le truffe online, quante ce ne sono. E poi c'è Giampiero, dice: Antonio caro, se chiami tua mamma ancora mi faresti cosa gradita, perché la sua voce è simile a quella della mia mamma che non c'è più, vorrei emozionare. Stiamo tirando via a mia mamma, roba, tra poco la chiamiamo. Va, pronto? Sentiamo ancora qualche vocale, vediamo un po'. Sì.
6: Allora, buongiorno Manganello.
0: Sì, buongiorno.
6: Il problema è social, è un altro. Cioè,
0: sì.
6: Guarda, io sempre li utilizzo, faccio due risate, eccetera, sai, mi arratteo, tra virgolette. Il problema è che spesso e volentieri TikTok o altro, TikTok io non ce l'ho, che metto questo, ne ho utilizzato, alcuni ho utilizzato per lavoro e va bene, ma mi ho utilizzato spesso e volentieri per farsi parlare da addosso, cioè il problema è proprio questo. No, tu li condividi molti video,
0: hai voglia.
6: Purtroppo le persone non si rendono conto del ridicolo in cui si mettono.
0: Sì, sì, sì,
6: e
0: sì, ma ti dico,
6: che andando a noi napoletani, tra virgolette, perché se ci fai caso poi spesso e volentieri nei commenti sotto dobbiamo togliere i social ai napoletani.
0: È vero, hai ragione, sono il primo, no, che ha una pagina trash dove spesso il 70% sono proprio persone del sud che si rendono ridicole. Alcuni di questi, tra l'altro, mi chiamano e vogliono che io pubblichi direttamente il loro video come se fossero dei ballerini provetti. Poi arrivano una marea di commenti sotto e cambiano idea. Facciamo così: mettiamo un disco e a grande richiesta arriva l'esperta dei social, cioè mia mamma, che ha un telefono, gliel'ho regalato io, quello lì solo con i tasti perché riesce solo a telefonare al massimo e a rispondere, non di più.

0: male per gli adolescenti, come probabilmente accadrà in Inghilterra, ma soprattutto c'è un episodio in cui i social hanno fatto bene o al contrario hanno creato un problema. Abbiamo un'esperta in diretta di social, cioè di Instagram, Facebook, TikTok, mia mamma. Buongiorno mamma.
1: Buongiorno.
0: Bene, tu sui social, quante ore passi sui social più o meno al giorno?
1: Niente, zero, perché non capisco proprio niente.
0: È meno male, è meno male, mamma, che non capisci
1: niente proprio. No, tu lo sai, a mamma, no? Che io cioè,
0: ti sei salvata.
1: È vero proprio questa cosa
0: perché,
1: per me.
0: Perché tu hai un telefono ancora quello lì analogico, no?
1: Sì,
0: con i tasti.
1: Sì, solo per ricevere e per fare qualche telefonata.
0: Ecco, e basta, neanche gli SMS. Tu non sai neanche i WhatsApp, niente, neanche quello.
1: Niente. E tu lo sai, c'è un telefono proprio, diciamo.
0: Vabbè, il telefono di una volta con i tasti grandi. Chi te l'ha regalato questo telefono?
1: Me l'hai regalato tu due volte.
0: Due volte, perché ha fatto carriera la prima volta e ti ho comprato lo stesso telefono.
1: Sì, che tu volevi comprare quello là, diciamo,
0: lo smart,
1: ce l'hai tu, e non l'ho voluto.
0: Certo, perché non lo sai usare.
1: Non ne capisco proprio di questa cosa, e non mi interessa neanche, Antonio, sì. Perché stanno sempre tutte là sopra.
0: Bravissima.
1: Sempre i ragazzi, sempre con quella testa su quel telefono, su quanto camminano per la strada.
0: No, è vero, mamma, tu l'hai sempre detto, anche... Anche le tue nipotine, le figlie di Rosa, nostra.
1: Sì, stanno sempre lì sopra. Sempre.
0: Dillo.
1: Tengo quella testa abbassata. Pure se tu dici una cosa, non ti ascoltano.
0: E tu devi educarle a dire posatelo. Quando glielo dici, cosa ti dicono? Ti mandano anche a quel paese, no?
1: No, Adina, che dobbiamo fare, nonna?
0: Vedi?
1: Non vanno a scuola, quindi.
0: Allora, mamma,
1: prima,
0: tu.
1: Prima invece no, prima quando non andavamo più a scuola, andavamo a fare magari a fare la sarta, diciamo, a fare sempre qualcosa. Poi invece si stanno sempre sul
0: cellulare e non va bene. Ricordi
1: sempre
0: invece
1: cellulare.
0: Quando ero un ragazzino cosa facevo d'estate con il nonno? Cosa facevo? Dillo.
1: D'estate, Antonio. Non voglio neanche ricordarlo.
0: Io ero terrorizzato perché mi facevano un culo così.
1: Lui faceva la coltivazione del tabacco, le nocciole.
0: Io mi facevo
1: i pomodori e quindi d'estate si andava un po' in nonno.
0: Esatto. Il nonno mi dava la paghetta a fine settimana.
1: La paghetta, bravo.
0: Però, ma 500 lire, credimi, mi sfruttava.
1: Mamma, però prima erano soldi,
0: Vabbè. Mamma, allora vogliamo parlare anche un po' dei social? Perché lo so che tu non te ne intendi, ma vuoi raccontare.
1: No, anzi, pure un po' vergogna. Perché
0: ma
1: non
0: quando
1: te ne
0: mai?
1: Proprio.
0: No, però, sai cos'è Instagram, Facebook, che sono cose, cioè, dico. Se tu vedi lì sopra c'è un po' di tutto, no?
1: Un po' di tutto, infatti mi ricordo una volta.
0: Quello devi raccontare, vai, dillo.
1: Che figura.
0: Dillo.
1: Ti dovevo sposare il figlio di un'amica mia.
0: Sì.
1: Quindi io dissi, girati, andò, non lo so, il giorno sono dimenticato. Vedi un po' sul telefono, sui social. Cioè, mamma, ma che faccio?
0: No, tu addirittura su Google, cioè perché tu volevi che io vedessi lì per vedere che ora se sposavo figlio Raffaelino.
1: Infatti.
0: Ma non era il figlio del principe, cioè non è che c'è proprio tutto lì sopra.
1: Lo so, non c'è proprio tutto. Io, diciamo, della mia.
0: Ignoranza sui social. Però magari aveva messo la data direttamente su Facebook, quindi tutti i torti non li avevi, ti dico la verità.
1: Vabbè, comunque se uno non capisce una cosa.
0: Ma è così. Va bene, mamma, in questo momento ti saluta Carminuccio che ti sta ascoltando, tuo cugino.
1: Sì, mi fa piacere. Quello vedi che mi chiama.
0: È all'ascolto. Cosa vuoi dire, Carminuccio?
1: Sì,
0: il geologo, sì. Ha detto che gli stai facendo quasi tenerezza. Quindi lo vuoi salutare?
1: Dobbiamo stare sempre in tiro.
0: Va bene. Mamma, sì. Ti saluto. Tutti volevano la tua voce. Molti dicono che somiglia un po' alla mamma che non hanno più. Quindi diciamo che a grande richiesta sei tornata in diretta con me.
1: Chi tiene la mamma non muore, dicevo mia mamma.
0: Vabbè, chi non tiene la mamma non muore, così si dice, veramente.
1: Chi tiene la mamma è sempre bene, sempre una cosa positiva.
0: Mamma, è l'unica gamba scendana, mi raccomando.
1: Magari.
0: Ma raccomando, se no muore appresso a te.
1: No, perché è troppo, però.
0: Fino a quando, diciamo, sei così, autonoma, puoi campare. Qua roba, mamma.
1: Sì.
0: Io a Polac vicino a te non ce la metti, se no non ci sta. Lo diciamo. Quindi,
1: io la voglio.
0: Ti saluto.
1: Non la voglio neanche.
0: Brava. Perché ne esiste. Un bacio e ci vediamo presto. Va bene?
1: Grazie mille di questa telefonata, una bella sorpresa. Buon lavoro, mamma.
0: Ah, conosci almeno 3 social? Quali conosci? 3 social. Vai.
1: Non lo so.
0: Come no? Facebook,
1: Instagram e poi.
0: Bravo, e poi c'è un altro famosissimo.
1: Facebook, Instagram. TikTok.
0: TikTok. Vabbè, un bacio, ci sentiamo dopo.
1: Buonanotte, ciao. Bacio a mamma, ciao. Buona giornata.
0: Grazie, ciao.

0: La strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Argentina, 3-0 di Messi, ormai sono il tifosotto mondiale. Ci vedo sagapata, ragazzi, anche stanotte intorno alle 3:30, ma ci sta una mezz'oretta dell'Argentina. Siete favorevoli al coprifuoco digitale per gli adolescenti e aggiungo anche per i boomer, per quelli di 50-60 anni che esagerano un pochettino? Non stiamo demonizzando totalmente i social. Per esempio c'è Ciro che scrive: nel periodo Covid con un amico siciliano conosciuto sui social mettemmo in piedi un gruppo Facebook per appassionati di pizza, Pizza Mania. Oltre al fatto che siamo diventati veramente bravi a livello di pizzeria seria, si sono create amicizie belle e durature. Oggi siamo una community di 10.000 persone, facciamo che di raduni a Faicchio, vedi, quindi il social a volte aiuta anche a farsi conoscere. Poi periodo del Covid eravamo tutti pizzaioli, no? Tutti quanti abbiamo lievitato non soltanto la farina ma anche altro. Poi buongiorno Antonio, perché usare la parola la polacca quando si dice badante? Vabbè, ok, questa è una cazziata per me. No, perché mia mamma conosce due o tre signore dell'est che sono vicine a delle sue amiche del cuore e io spesso scherzo con mia mamma, dico vabbè, un domani che hai bisogno di una polacca anche te, non te la chiamo perché costa troppo. Ecco, non perché io voglio fare razzista, mamma roga. Ecco, quello è il problema dei social, no? Che tu fai 100 cose, c'è da sempre chi che deve criticare ogni cosa che fai. Poi un altro amico che dice: mi sono emozionato, tua mamma è un mito. E ancora Roberto dalla Svizzera: grazie per aver chiamato la mamma. Vabbè, sentiamo qualche vocale, dai, sentiamo vocali, vediamo che succede. Tua mamma è dolcissima, oggi ne tirammi birra, mamma. Paolo da Nola.
1: Ha già spostato il microfono. Sta arrivando l'avvocato.
0: Sposta il microfono, ok, lo sposto già.
2: Quando facevi il tabacco, sì, facevi sigarette contrabbando, da buscavano così soldi.
0: No, mio nonno era una persona molto seria.
3: Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao. Pasquale, autista della Rete Maggiore.
0: Ciao Pasquale.
3: Ando, sto ascoltando il commento tra te e tua mamma.
0: E mia mamma, sì.
3: All'invece regalo telefono a tua mamma. No, perché che lei non si collega sui social. Perché un telefono vostro proprio.
0: No, perché mia mamma non conosce i social, neanche lo smartphone. Utilizza quel telefono con i bottoni enormi, no? Solo quello. Gliel'ho regalato io, l'ha rotto due volte.
4: No, magari non commenta neanche. Neanche i like metti, niente. Scrollo solo, mi piace solo i...
0: Ah, solo scrollare. Ok. Quindi siamo
4: quello quelli... che esce, quello muovi.
0: Pacifici. In base all'algoritmo.
5: Magarillo, buongiorno. Io non ho figli. Sì. Però vorrei dire al signore del mulino, famiglia del mulino bianco,
0: sì,
5: a già volesse venire a sera dopo che ha finito di lavorare, un figlio di 20 anni,
0: se non vai sui
5: a
0: social,
5: giocare a giochi di società a tavola.
0: Ah,
5: e
0: tu dici.
5: Voglio bene.
0: Vabbè, può essere anche, ragazzi, che per evitare che il figlio passi tante ore sui social, gioca a Monopoli col figlio, perché no? Buongiorno Gianluca.
6: Buongiorno Pipistrelli, che anche in Italia passi la legge che deve passare adesso in Inghilterra.
0: Sì, sei d'accordo?
6: Vietato. Hai visto? I social prima dei 16 anni.
0: Guarda, che, ma dalle 20 e 30 in poi, però loro
6: dicono. Poi dopo c'è un altro step.
0: Cioè?
6: No, potrebbe esserci questo.
0: Anche.
6: Sì, anche da parte tua. Senti, ma quando. Sono 7 anni, quasi 8 che stiamo a fare il programma
0: già,
6: insieme.
0: Sì. Madonna, ragazzi.
6: Voglio dire, le polpettine di tua mamma, quando è che.
0: Allora, mia mamma
6: di tua mamma?
0: Sì, perché abbiamo avuto in diretta l'esperta dei social, mia
6: esatto,
0: mamma.
6: Sì, lo so. Sono anni e anni e anni che mi dice che mi devi portare le polpettine di tua mamma.
0: Ma te le porto qui o vuoi venire a casa a mangiare da mia mamma, che potrebbe essere una roba storica?
6: Onore di conoscere tua mamma, insomma, sarebbe per me.
0: E la vogliamo fare questa cosa? Te lo dico veramente in modo sincero. Allora, ok.
6: Lo accetto pure.
0: Ti vengo a prendere io qui a Napoli, esatto, prima di andare in ferie?
6: No, aspetti, andiamo a pranzo però.
0: A pranzo.
6: Allora tu aspetti che io finisco il ballo,
0: okay,
6: ci sto. Ce ne andiamo insieme.
0: Ci sto. Vabbè. Prima che finiscano le ferie? Cioè, o meglio, prima che comincino le ferie.
6: Adesso vediamo.
0: Vuoi dire che è lui che mi manda poi come primo piatto, cosa vuoi?
6: No, niente, a me mi basta
0: solo le polpette.
6: Basta,
0: okay,
6: solo il secondo.
0: Ok, vabbè, mamma, allora ti porto il tuo grande amore nascosto, Gianluca Vigliotti, esatto, che piace tanto alle donne over 70 più o
6: anche
0: meno.
6: 80.
0: Sì. Anche 80. Mia mamma ti adora proprio, sì, fisicamente.
6: Grazie. Cioè, non una donna che se ne intende.
0: Diciamo, è un uomo di classe. Capito?
6: Chi è più forte, Mbappé o Lando Messi?
0: Mbappé o Lionel Messi? Questo è Messi, sempre Messi. Sì, vabbè, tre gol, voglio dire.
6: Felicità, gli altri hanno fatte due. Beh. Sono curioso di sentire un po' l'umore degli amici al bar dello spot. Le puoi andare, per favore?
0: Vabbè, tengo 30 secondi.
6: Ancora?
0: Ho 30 secondi.
6: Vattene.
0: Allora, una telefonata la posso prendere?
6: Va bene.
0: Con il tuo permesso.
6: Fai presto.
0: 081 546 6873. Pronto?
6: Mi incuriosisce.
1: Buongiorno, cosa. Nicola.
6: Ciao, Nicola.
0: Nicola, prego.
1: Buongiorno. Buongiorno. Tanto, il suo ma mo c'ho dimmi che te ne vai che ti che fa
6: vai
1: ma parlare Allegri più forte
0: Allegri chi la Giordania
6: la Giordania ha perso con
0: l'altro ha perso con tutto con va pure che è ingrato che
6: no non è ingrato sta arrivando il padre dello sport
0: va bene
6: la tua presenza qui in questo momento
0: io vado un momento ad Aversa
6: che vai a fare
0: a mangiare una polacca
6: a Polacca fino a Aversa vai.
0: Che la lava una Polacca di Aversa
6: Si vede che sei molto impegnato la mattinata proprio
0: vabbè saluto anche Simone Zagaria tra pochissimo le news con vabbè abbiamo il baronetto
6: Posillipo sì.
0: Non è in prota però
6: no non è in prota
0: Guagliù state per buono
7: per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: notte di sangue nel centro di Napoli. Intorno alle 22 colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in via Ponte Nuovo, a pochi passi da via Cesare Rossarol. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato il corpo senza vita di Antonio Mauro, 48 anni, residente in zona. Nella sparatoria è rimasta ferita anche un'altra persona, trasportata all'ospedale del Mare. Decine di cittadini sono scesi in strada dopo aver udito gli spari e, secondo le indiscrezioni investigative non ancora confermate ufficialmente, la vittima potrebbe essere vicina al clan Contini e avere precedenti per estorsione e tentato omicidio. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire movente e dinamica dell'agguato. Ancora cronaca, paura anche a San Giovanni a Teduccio, dove sempre poco dopo le 22 è stato segnalato un ulteriore agguato nella zona di Vigliena. Sono 3 i feriti, si tratta di padre e 2 figli che, da quanto si apprende, non sarebbero fortunatamente in gravi condizioni. Per gli inquirenti non vi sarebbero collegamenti tra l'agguato di Napoli Est e quello di via Rossaroli in cui è morto Antonio Mauro. Nulla trapela al momento sulle dinamiche e le motivazioni che hanno portato al ferimento dei 3 congiunti. Cambiamo argomento. Un 37enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli contro i reati predatori. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato dopo la segnalazione di uno scippo ai danni di una donna. Alla vista degli agenti ha tentato la fuga a bordo di uno scooter, investendo anche un poliziotto. Bloccato dai falchi della squadra mobile, è stato trovato in possesso di 2 giraviti. Nella sua abitazione sono state inoltre rinvenute munizioni detenute illegalmente e documenti appartenenti ad un'altra persona. La chiusura con lo sport, il calcio. Partiamo dai mondiali. È stata la notte di Leo Messi, trascinatore della sua Argentina. I campioni in carica battono 3-0 l'Algeria con tripletta della Pulce, diventato così il miglior marcatore all time dei mondiali insieme a Miroslav Klose. Bene anche la Francia, che batte 3-1 il Senegal di Koulibaly con la doppietta di Mbappé, e la Norvegia, che si impone 4-1 sull'Iraq con doppietta di Haaland e gol dell'ex Napoli Østergaard. Vittoria infine anche per l'Austria, che batte 3-1 la Giordania. Intanto il Napoli conta di poter annunciare Massimiliano Allegri la prossima settimana. Il club azzurro continua a lavorare sul mercato, sempre più vicino il difensore Mario Ghila, con cui c'è accordo sull'ingaggio, ma c'è ancora da colmare la distanza con le richieste della Lazio. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: eccoci qua, buongiorno, buongiorno. Il notiziario finisce sempre con: nei prossimi giorni sarà annunciato finalmente l'ufficializzazione del contratto di Allegri. Ma quando si arriva sto contratto di Allegri? Sono giorni che diciamo sempre la stessa cosa: adesso deve rescindere il contratto con il Milan, poi viene qua, ma basta, basta, non ne parliamo più, parliamone soltanto quando arriverà finalmente questo annuncio, la firma di Allegri. È incredibile, che ci vuole, ma che ci vuole a fare questa rescissione? Buongiorno amici del Bar dello Sport, buongiorno amici di Kiss Kiss Napoli, c'è il mio amico Simone Zagaria in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi, 081 546 6873 per intervenire in diretta. E poi arrivano già tanti messaggi al 342 00 00 100, messaggi WhatsApp, ricordo che c'è anche, è anche il numero per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Allora, Ghila è sempre più vicino, questo in casa Napoli almeno sembra essere abbastanza sereno, l'accordo si deve definire con la Lazio, che sarebbe interessata a qualche giocatore del Napoli, vediamo che cosa accadrà. Non ancora definito, e questo mi preoccupa un po', il rinnovo di contratto con Scott McTominay impegnato ai mondiali. A proposito di mondiali, beh, stanotte si sono scatenati i bomber: Mbappé, Haaland, Messi, stasera gioca Ronaldo. Allora, sono curiosissimo, chi è più forte, Mbappé o Haaland? Chi è più forte, la storia, il passaggio di consegne, Messi o Ronaldo? Ronaldo ancora deve giocare, ma Ronaldo stasera è chiamato a rispondere alla tripletta di Messi, insomma almeno c'è un senso in questi mondiali che insomma non ci vedono protagonisti. Saluto un po' di amici che stanno scrivendo. Devo andare a trovare gli amici della tarallina napoletana, Simone, che sono veramente molto cari. Anche stamattina siamo con voi, taralli al pomodoro. Ci sentiamo come la Venzi, Amsic e Cavani. Un abbraccio da Ilario, Gennaro e Giuseppe. Se può salutarci Carmen, grande tifosa, vi aspettiamo in taralleria. Sì, sì, arriviamo. Io e Zaccaria dobbiamo venire. Come mai, eccolo qui, c'è un saluto particolare a Domenico, Enzo dalla gelateria di Rapallo, come mai il nuovo allenatore, c'è chi firma per Allegri e Allegri no, e altre panchine si stanno piazzando, Juric dovrebbe andare al Monza, poi insomma Amorim ieri è stato ufficializzato per il Milan. Grande prova della Pulce Messi, Maradona dall'altro lo guida verso la vittoria, Luigi dall'Arenella che ci scrive, e poi saluti a Francesco rappresentante, a Lello Romano, Alessandro Irma da Barra. Non ci posso pensare, Egitto e Svizzera ai mondiali, noi no, mio cognato che vive in Svizzera mi sfotte tutti i giorni, Ciro da Napoli. E poi grazie anche a Patrizio da Napoli, buon caffè a tutti gli amici del bar. Salvatore Piccolo e Snyder, un bacione al nostro Domenico. Siamo allegri, si scrive Marco Ballicu, il nostro mondiale è Radio Kiss Kiss Napoli, che bello, che peccato che dura solo un'ora, la falegnameria di Casoria, grazie a resistere, saluti a Guido. Chicco, buona giornata anche a te, insomma sono gli amici che ci stanno salutando questa mattina. Allora comincio con Antonio, ma anche se penso di potervi dare qualche notizia in esclusiva sulla firma di Allegri, perché credo che più tardi il nostro mister Allegri ci venga a trovare, vediamo un po'. Comincio con Antonio. Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Uè, caro, buongiorno.
1: Avvocato,
0: buongiorno.
1: La Francia che qualità come calciatore?
0: No, vabbè, ma avanti non c'è storia, ragazzi, avanti non c'è storia, cioè voglio dire veramente non c'è storia. Cioè, io credo.
1: Ma poi gli intercambi che ha, avvocato, come pure capo come panchina. Cioè,
0: pensate che Turam, Barcolà sono tutti in panchina, cioè voglio dire. Due, Dembélé, Mbappé. Va bene.
1: Nei singoli. E poi avvocato, stamattina vorrei essere un attimo, come dire, la butto lì.
0: Che
1: ma
0: successo?
1: Se Messi vince il mondiale,
0: non ti permettere, non lo dire, non ti permettere, non lo pensare nemmeno. Va bene, non ti consento, io faccio il censore in questo momento. Non lo devi neanche pensare, ho intuito quello che tu stavi per dire, ma non ci pensare proprio, va bene?
1: Ti
0: abbasso la telefonata, non lo voglio neanche sentire. Ciao Antonio, via Simone, via, fuori da situazione pesante. Ma chi ha firmato per l'arrivo di Amorim non può firmare anche l'addio di Allegri? Hai ragione Luigi da Mantova, forza Napoli, ma se hanno fatto un contratto a Amorim perché non si può fare la risoluzione di Allegri? Pasquale Albino da Bayern, giuste le riflessioni. Dopo la tripletta di Messi, ecco di nuovo i paragoni con il Dios, ecco Mario da Casoro, infatti Antonio l'ho zittito subito, prima che neanche ci pensasse. Mi auguro che si sblocchi presto la questione Allegri, la peggiore scelta possibile addirittura, non solo tecnica, Gennaro. Buongiorno, hai detto bene il contratto, la Lega sta diventando una barzelletta, Enzo da Quarto. Buongiorno a tutto il bar dello sport, un saluto al Club Napoli Partenope di Modena, a tutto il gruppo Malati del Napoli, a Nonno Felice, in particolare il nostro amico Alberto da Bologna. Ivan da Madrid, un consiglio per gli amici della lateraleria, uno special edition tarallo del bar dello sport, se lo vendono online lo compriamo tutti. Ragazzi, facciamo pubblicità. Oh, pongo al bar, sentiamo pure il criticone stamattina come sta messo. Pongo al bar la domanda che stamattina ha scatenato una discussione: se Messi vince il secondo mondiale, almeno a livello di calciatore e non come figura leggendaria, si può affermare che superi Diego? Ovviamente la risposta non deve tener conto del cuore, altrimenti non c'è partito. Criticone, rifiuto questa cosa, la rifiuto anche a te come Antonio, niente da fare. Torniamo sulla cronaca, vediamo se c'è il mister. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno, mi sento, anzi, buonanotte perché sto in California.
0: Stai in California? Stavi allora, dove stavi?
1: La città più bella degli ultimi 7 giorni.
0: Qual è?
1: Austria, Giordania.
0: Ti è piaciuta?
1: Mi sono divertito tanto. È venuto con me anche Luciano.
0: Sì.
1: Magari se vuoi dopo te lo passo.
0: Sì, vabbè, mister, tutto il bene e l'affetto, io ti ringrazio che hai scelto Kiss Kiss Napoli, il bar dello sport, per le tue prime dichiarazioni, ma vuoi firmare il suo contratto? Scusa, ma è la risoluzione.
1: Innanzitutto, faccio una visitazione.
0: Quale?
1: La fare questa qua. Io stavo lavorando, ho inviato un fax.
0: Ah, o fax? Ma o fax non esiste.
1: Io sono messo zolto. No, la fax. Quindi il tempo che arriva il fax, vediamo un attimo.
0: E quando arriva sto fax, mister?
1: Penso.
0: Ancora? L'altro po' che inizi il ritiro, e tu stai ancora in California, ma ci vogliamo muovere.
1: Fa finire. Dio santo, sto qua con Luciano. Se vuoi, te lo passo.
0: Passami a Luciano. Vediamo Luciano che vuole.
2: Buongiorno. Sono Luciano.
0: Mister, tu mo sei...
2: No, ma che poi io sono venuto qua in California per cercare di mediare quella che poi era tutta questa situazione.
0: Ma te che te ne importa? Tu
2: no,
0: stai con la Juventus.
2: Poi son venuto a vedere quel rottame di David, se c'è modo di piazzarlo.
0: Sì, non sarà facile, giusto.
2: Squadra in MLS, perché poi... Ho spiegato anche a Max quello che poi sarà l'ambiente che lo aspetterà a Napoli.
0: Bravo.
1: Ti saluto.
0: Grazie. Saluto
1: Max
0: Spalletti.
1: Un abbraccio.
0: Saluto Max Spalletti. Ciao Max, un abbraccio. Beh ragazzi, il bar dello sport ormai, voglio dire, è il punto di riferimento dei nostri mister. Messi è più tecnico, Mbappé è più atletico, Haaland è più bomber, ci scrive Claudio da Amsterdam. Poi un saluto al piccolo Domenico, a voi al gruppo Malati del Napoli, Nicola da Castelfranco Emilia. Nella storia, chi è più forte, Maradona o Messi? Forza Napoli, Inghilterra vincente mondiale, Napoli campione d'Italia, Allegri gioca col 3-4-3, ce lo scrive Ciro. Diego è inarrivabile, non scherziamo, intanto per la storia dobbiamo ammettere che Messi ha vinto più di Diego. Lino ce lo scrive. Gianluca, per me i divieti non servono, bisogna educare i ragazzi già dall'elementare, la famiglia che deve dare l'esempio. Ciro il venditore. Hai fatto benissimo a stoppare l'amico, ho capito che cosa voleva dire. Ci scrive Patrizia. Messi è fortissimo, ma capita a me. Saluti da Ciro il capitano, casa Rea di Casalnuovo. Il telecronista di zona andrebbe radiato. Ha urlato Messi, dio del calcio. No, non ci credo. Penseremo al tarallo special edition bar dello sport, ma vogliamo anche un parere del mitico Guido. Ma Koulibaly mi sembrava troppo pesante, è vero Piaf, hai ragione, contro Mbappé uno contro uno è andato in difficoltà il nostro KK. Buongiorno bar dello sport, Gaetano da Pomezia. Poi come si fa a chiedere la buona uscita al Milan, ma il Napoli chi sta portando in casa? Gennaro, beh ragazzi non lo so, intanto fatemi capire il pensiero di Felice. C'è Felice in linea, giusto? Felice, ci sei?
3: Buongiorno Gianluca.
0: Felice, fammi un riassunto ovviamente di questa situazione. Mbappé, Haaland, Messi, Ronaldo. Chi si è permesso di dire che Messi, se vince il mondiale, è meglio di Maradona? Felice, per favore, intervieni.
3: Non diciamo il nome di Dio in vano.
0: Intervieni, Felice, intervieni.
3: Ci mancherebbe. Allora, per quell'amico che viene al paese, io abito un goppo.
0: Goppo. No, beh, c'è
3: una posta, primo piano, ufficio postale uno solo.
0: C'è che a Montefalcione uno in ufficio postale ci sta, giustamente. E ci sta, e tu stai al primo piano sopra al all'ufficio postale. Beh, è venuto ieri. Non so se ti ha trovato. Era venuto ieri. Vabbè, comunque, se dovesse tornare sopra l'ufficio postale, ci sta Felice. Vabbè, Felice, vogliamo derimere questa situazione, per favore.
3: Ma ci mancherebbe.
0: Ci mancherebbe.
3: Allora, io, dopo il dio del calcio che abbiamo avuto l'onore di essere un giocatore del nostro grande Napoli.
0: Sì.
3: Tutto il resto è solo noia.
0: È vero, è vero.
3: Messi ha vinto, ma col Barcellona.
0: Vabbè.
3: Il Dios ha vinto col Napoli.
0: Bravo, bravo Felice.
3: Altri tempi, come adesso, che non ci può annoverare a noi.
0: Non ci può annoverare. Non ci può annoverare, non ci può annoverare. Va bene.
3: Poi un bacione a Giorgia, Sofì, Domenico.
0: Grazie, amico mio.
3: Nonno Guido col meraviglioso suo nipotone.
0: Il nipotone Guido Junior.
3: E io tengo bianco-nero, mannaggia, il diavolo è pezzanfusa.
0: Vabbè, pezzanfusa, questo è un nuovo termine che viene utilizzato. Grazie, Felice. Grazie.
3: I nipoti si amano sempre.
0: Sempre, sempre, vabbè. Grazie, Felice. Ci vediamo domani per l'editoriale sul Mondiale.
3: Sì. Grazie, ciao. Grazie,
0: grazie. Chi sei? Trappoli! Trappoli!
3: Napoli.
0: Io non ce la faccio più. Allora, per me Haaland è più forte di Mbappé e Messi è più forte di CR7. Questa storia di Allegri sta iniziando ad essere preoccupante, anche perché mi hanno detto che non ci stava, che firmava. Ciro ce lo scrive: hai capito male, è alla cala di Formia. Non l'ho capito, c'è una contrattazione per la buonuscita di Allegri, quindi non serve solo una firma, ce lo scrive Ciro. Poi buongiorno, voglio commentare l'assist di Rabiot per Mbappé. Sogno un super centrocampo del Napoli. Adele, basta paragoni, il calcio è cambiato, oggi non si vede un fallo in entrata cattiva perché 100 telecamere sarebbe VAR. Voglio vedere Messi negli anni 80 e 90 e Dios. Bravo Ciro in smart working. Allegri più Spalletti il top. Sono un tifoso di 74 anni. Allora, sto cercando di chiamare, ma molti giorni senza risultato. Voglio aprire un tema delicato sul quale vorrei sentire il parere. La domanda è questa: solo a me vengono i conati di vomito a pensare? No. Caro Giacinto Papa, mi fermo, faccio il censore, perché hai scritto una cosa che a me non piace, politica, razziale, e non va bene. Giacinto, scusami. Amerei essere richiamato. No, non ti richiamo, Giacinto. Se ne parliamo privatamente, ma non se ne parla in pubblico di questi tuoi pensieri che io, diciamo così, rispetto ma non condivido. Allora, attendere Allegri, che a sua volta attende con il cappello in mano l'elemosina del Milan, che ha già annunciato il nuovo mister, mi sembra alquanto umiliante. Mamma mia, Ciro, ancora con questo paragone tra Maradona e Messi, ma vi rendete conto che hanno fatto due sport diversi? Bravo, bravo Massimo Perfetto. Messi per 21 anni è stato il dio del calcio, come è stato Maradona negli anni 80 e 90. Luca, vengo da te, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, è la prima volta che chiamo. Insomma, non riesco mai a prendere la linea.
0: Luca, siamo felicissimi, oggi sei nostro ospite, quindi è un grande piacere, finalmente anche tu entri nella nostra community. Vai Luca.
4: Avvocato, ho chiamato solo per dirvi che lei è un grande. Ti ascolto sempre.
0: Grazie,
4: quando posso. Affidiamoci al nostro presidente che ha sempre fatto grandi cose.
0: Grazie, grazie Luca, è solo questo ci vuoi dire? Ci vuoi dire di questi folli scatenati che vogliono paragonare Messi a Maradona? Ma stiamo scherzando?
4: A poco hanno fatto colazione con il Lambrusco stamattina.
0: Va bene, va bene, ma è una
4: buona. Avvocato, vi auguro una buona giornata.
0: Grazie Luca,
4: forza Napoli.
0: Ti aspettiamo, Luca, ti aspettiamo. Allora, Assunta da Mantova, pensate un po', si sveglia alle 2:30 stanotte per vedere l'Argentina, la magnifica tripetta di Messi. Mettiamo una buona parola a De Laurentiis per portarlo a Napoli. Saluti da Vito e anche Assunta. Vito e Assunta. Manna l'avrebbe preso. Sangante arriva a parametro zero dalle Havre. Il Siviglia ha preso Sangante. Ragazzi, non è arrivato. Salve amici del bar, Felice oggi fagioli o ceci? Francia fortissima, Luca capitano. E poi diciamo che Gesù fa i miracoli, ma Dio è sempre Dio. Ieri Koulibaly contro Mbappé, non aveva Mario Rui da lanciarci contro. Maradona non si discute, faceva un altro sport. Baci da Salvio da Baden-Baden. Messi, mi dispiace dirlo, non è neanche la punta delle scarpe di Maradona. Vabbè, mo non esageriamo. E poi Mister X, che bello, ci ha mandato una canzoncella Mister X 9:13, questo l'ho avverto il mio amico Simone, per il Festival Bar dello Sport. 9:13 c'è il pezzo di Mister X che non le sentivamo da un po'. Intanto vado da Angelo che è in linea. Angelo, buongiorno.
5: Ciao Gianluca, ciao avvocato, buongiorno a tutti.
0: Ciao caro, buongiorno, benvenuto.
5: No Gianluca, io stamattina volevo dire una cosa che non riguarda il calcio, se posso.
0: Dimmi Angelo. Non voglio parlare di Garlasco, né della guerra tra degli USA, di Trump.
5: È una cosa che è successa settimana scorsa, che un mio collega si è tolto la vita.
0: Mamma mia, Angiolina.
5: E volevo dire, ragazzi, siamo vicini a tutte le persone che vogliamo bene.
0: Questo sicuramente.
5: Cerchiamo di capire, di sensibilizzarci e...
0: Angelo, io ti ringrazio. Guarda, nella tragica notizia che ci hai voluto trasferire, ti ringrazio perché hai voluto utilizzare la sensibilità del nostro bar dello sport, no? Di tutti i nostri amici che ci seguono e che siamo insieme la mattina. Noi scherziamo, ci divertiamo, proviamo a divertirci. Messi, Ronaldo, Mbappé, Maradona, Felice, Guido, e tutto il resto. Però voglio dire, poi esistono le cose reali e tu c'hai i vostri amici che ci seguono e che siamo insieme la mattina. Noi scherziamo, ci divertiamo, proviamo a divertirci. Messi, Ronaldo, Mbappé, Maradona, Felice, Guido, tutto il resto. Però voglio dire, poi esistono le cose reali e tu ci hai riportato ovviamente anche a quella che è la situazione. Ti ringrazio.

0: freddo, tanta roba. Ancora con questa storia, il dibattito è chiuso. Messi è il più grande di tutti i tempi, Roberto, ovviamente non lo leggerai. Caro Roberto, due brutte figure. La prima che l'ho letto, il secondo che io rispetto il tuo pensiero, quindi io non ho niente da dire, tu la pensi così, probabilmente il restante 99,9% delle altre persone no. Però io ti ho letto, chi è più grande tra Maradona e Messi? Lo sapremo tra 40 anni quando si capirà chi dei due si parlerà di più. Antonio, ho visionato gli highlights dell'Argentina, sentire il cronista gridare Dios del calcio Messi sinceramente è un'esagerazione, anche in questo ci vogliono togliere il primato, ma si fanno male. Vicky, allora è così e non si discute, Maradona Dio, Messi è Gesù, Cristiano, San Pietro che ha le porte dei discepoli, Ciro da Made in Sud. Non sono d'accordo sulla Francia, nel primo tempo il Senegal sarebbe potuto andare in vantaggio solo se fossero stati più precisi. È vero, Claudio, hai ragione, ma nel secondo tempo poi è venuta fuori la qualità. Antimo, vengo da te, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, un paragone veloce.
0: Vai.
1: Paragonare Messi a Maradona è come paragonare Schumacher con la vecchia Formula 1 che era meccanica ad oggi che è una Mercedes, per esempio, che
0: sì, è un altro sport, è un altro sport, non c'è il VAR, non c'è il cartellino rosso, non c'è l'ultimo uomo. Voi pensate che con Diego, con l'ultimo uomo, le squadre finivano in 5, in 6, col VAR, le ammonizioni, è un altro sport, perciò non si può paragonare. Hai ragione, bravo Antimo.
1: Il Barcellona era una macchina che camminava da sola, elettronica, e lui stava in mezzo al perno, invece Maradona sentiva il rumore del motore quando scoppettava. Ho detto tutto.
0: Bravo Antimo. Così, bravo Antimo, sono d'accordo. Antonio di Agerola, Maradona impareggiabile, Mbappé fortissimo, Messi il più forte degli ultimi 20 anni, ma il più forte del 26 prossimo pallone d'oro per me Quara, non partecipa ai mondiali. Antonio di Agerola, ho avuto la fortuna di vedere Diego giocare a calcio, poi i difensori di una volta non esistono più, Maurizio da Bologna, ma soprattutto ragazzi non esistono più, sono cambiate le regole del calcio. Ma voi pensate Diego che cosa sarebbe potuto accadere alle difese avversarie? Ma finivano al settimo del primo tempo, erano già ammoniti in 12. Buongiorno, Allegri quando firma? Non lo so, Enrico da Pomigliano. Riguardo al mercato, se arriva Chila verrà ceduto qualcuno? Può darsi che tra Rafa Marin e Marianucci poi qualcuno vada da qualche altra parte. Cosa ne pensa di Vicario al Napoli? Se le sa se è fatta per merito al Besiktas, club Napoli Angri che salutiamo. Su Vicario attenzione che c'è anche la Juve. La Juve potrebbe andare su Vicario e Meret è in scadenza di contratto, deve decidere Allegri che cosa fare. Se Napoli cambia tutti e due i portieri, uno solo, non lo so. Attenzione, McFratam non ha ancora rinnovato, occhio a Mourinho, ce lo scrive Mauri. Il Real Madrid ha già comprato Cucurella. Allora, Maradona lo sogno ancora, Messi non l'ho mai sognato, ci scrive Federico. Attenzione perché c'è il nostro amico Guido che è in linea, vi sentiamo stamattina, si è un po' più tranquillo, si è visto le partite. Guido, ci sei?
2: Buongiorno Gianluca, ci sono.
0: Grazie Guido.
2: Forza Napoli.
0: Sempre Guido, forza Napoli.
2: Gianluca, un saluto a tutti.
0: Sì.
2: A tutti i tifosi del Napoli, a Sofia, a Giorgia, a Daniela, a Domenico.
0: A tutti.
2: A signori che hanno chiamato prima.
0: Sì, ti hanno salutato.
2: Altri problemi più importanti.
0: Everybody.
2: Una preghiera per loro.
0: Everybody, every song.
2: Questa è la prima cosa.
0: Esatto.
2: E poi, quando riguarda Messi e Maradona.
0: Piano, senza.
2: Ricordiamoci una cosa.
0: Vai, con calma però, con calma.
2: Stiamo facendo un casino.
0: Non ti arrabbiare, però con calma.
2: Non mi arrabbi, però ricordiamoci che hanno sangue italiano.
0: Ho capito.
2: Sono italiani, cioè i nonni erano italiani, perciò Maradona e Messi sono due grandissimi giocatori e ce li abbiamo avuti noi perché sono sangue italiano.
0: Okay.
2: Hai capito?
0: Sì, però non ti
2: arrabbiare. Di questi due grandissimi giocatori.
0: Sì, Guido, ma non ti devi arrabbiare, però.
2: Non mi arrabbio, però sono italiani.
0: Okay.
2: Hanno il nonno italiano.
0: Il nonno italiano, va bene. E chi ti piace di più, Mbappé o Haaland?
2: Mbappé
0: non è male. Vabbè, vediamo che cosa succede.
2: Maradona era il classico numero 10.
0: È il numero 10, non
2: si
0: discute.
2: Scendeva in gamba, era una poesia.
0: Era una di più di una
2: poesia. Era una poesia quando scendeva in gamba con lo stilo.
0: Sì, è vero.
2: Era qualcosa di magico.
0: Maradona?
2: No, Maradona
0: era. No, vogliamo fare.

0: ricordi la canzone? Ti ricordi? Guido, Guido, ti ricordi la canzone?
1: Quando scendevi in campo.
0: Ok. Ti ricordi la canzone?
1: Invece messa più è più dipinto.
0: È dipinto, sì, è vero, è dipinto.
1: È sullo set, invece Maradona quando scendevo sui terreni di gioco.
0: Senti, Guido,
1: a Napoli,
0: anche noi. Guido, ti ricordi Guido, ascolta, ti ricordi la canzone Maradona e meglio Pelé? Ciao, te la ricordi? Te la ricordi, Guido?
1: Che cosa?
0: La canzone Maradona e meglio Pelé. E poi come continuava?
1: No, ma non c'era meglio per lei, no, oppure quell'altro diceva fatemi porti porto qua il Maradona, fa vivi.
0: Non me la ricordavo.
1: Io
0: me la ricordo. Ciao Guido, un abbraccio Guido, ciao caro.
1: Ciao, forza Napoli.
0: Ciao ragazzi, che meraviglia. Ma Guido, i saluti li ha registrati, sono sempre gli stessi, ma se proprio dobbiamo fare un paragone per capire quale giocatore si avvicina più a Maradona, nominerei Ronaldinho. Più che mi si fermate Guido Gaetano da Roccapiemonte. E poi buongiorno, ma sono felice, il nostro Dio ha giocato con il Napoli dopo che Goico gli spezzò una caviglia, oggi gli avversari finirebbero in sette. È vero quello che ho detto io, ci siamo chiesti perché il calcio di giocatori arrivano dai paesi meno sviluppati, perché giocano nel loro cervello senza strutture, schemi, sviluppano idee, cazzimma, intelligenza. Oggi scuole calcio che lucrano facendo giocare anche chi non ha i piedi. Mario del Gusto Restaurant di Santa Maria Capo Avetere. Non mi linciate, eccolo qua, Paola da Casal di Principe. Ma con tutto il rispetto, Maradona non si discute, non si può paragonare, non altri tempi. Però Messi a 38 anni, 6 mondiali, tripletta ieri, se non è alla pari pochi ci mancano. No, non ti linciamo Paola, per carità, non ti vogliamo linciare. Allora, non ho sentito la sua risposta, grazie lo stesso. Il coraggio non si compra al mercato. Giacinto Papa, quello là che voleva parlare di politica. Ma io leggo tutto, Giacinto, ma non leggo i suoi pensieri, non li definisco tali, va bene? Le auguro una buona giornata, signor Giacinto Papa. Vai in pubblicità, Simone, torniamo tra poco con il Bar dello Sport.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, eccoci tornati, giusto 30 secondi di pubblicità per rifiatare un attimo dopo un inizio davvero incredibile, incandescente al Bar dello Sport stamattina. Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni, Simone Zagaria mi ricorda che in cabina di regia c'è Vincenzo, pronto per intervenire allo 081 546 6873. Continuano ad arrivare tantissimi messaggi, vi siete letteralmente scatenati perché ovviamente la discussione sulla tripletta di Messi. Il primo nostro amico, che Antonio, non l'ho fatto neanche parlare, che Antonio voleva fare, ma allora il paragone, Antonio silenzio, pure il criticone voleva parlare di questa cosa, ma insomma ne stiamo discutendo, così come dobbiamo discutere di questa guerra tra titani, Mbappé, Haaland, la tripletta di Messi, stasera gioca Ronaldo, insomma cerchiamo di dare un senso anche a questi mondiali in attesa di questa telenovela, di questa stancante telenovela della firma di Allegri. Non ce la faccio più, ma non ne voglio proprio più parlare. Ma Messi ieri non doveva essere espulso? Non lo so, Gianluca. Maradona lo sogno ancora. Buongiorno, c'è chi lo interpreta magistralmente con poesia e poi c'è chi lo ha inventato il calcio. Non pazziam, gli almanacchi non bastano per l'Olimpo. Bravo Alessandro da Napoli. Vi dovete bere il latte la mattina, non il vino, ci scrive il nostro amico Luigi. Dire che mi dispiace per chi fa paragoni perché non hanno visto Diego, può darsi. Il calcio è rappresentato da Dios. Poi dal 94 in poi possiamo vedere un giocatore come Messi che ci entusiasma e che sta scrivendo una storia che è totalmente diversa da quella di Maradona. che Messi può solo leggere ed imitare praticando un altro calcio, Gian Piet. Un saluto speciale a Pasquale, l'ecografo. Bene, bravo, bravo, mi piace questo termine che hai dato. Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca, buongiorno.
0: Ciao Vincenzo.
5: Mi piace ascoltarvi tutti i giorni quando posso.
0: Grazie.
5: Però quando poi toccano un argomento che a me sta tanto a cuore, perché l'ho vissuto, l'ho visto dal vivo, e chi dice cose del genere non può capire quello che dico è stato non solo in campo, ma soprattutto fuori dal campo.
0: Bravo Vincenzo.
5: Cioè, andrebbe messo, Maradona andrebbe messo nei testi scolastici come reperto storico da studiare.
0: Bravo Vincenzo.
5: Come i grandi del passato, per far capire alle generazioni future cosa è stato quell'essere umano, quell'uomo per intere popolazioni. C'è la differenza fra Diego e il resto del mondo, che Diego non era grande in campo, Diego era ancora più grande fuori dal campo, perché dava quel senso di riscatto a quelle popolazioni che sono state sempre sottomesse, oppure hanno dovuto sottomettersi alle cose che tutti i giorni succedevano nella vita, come per esempio è successo a noi napoletani, che abbiamo sempre sperato un giorno di poter festeggiare quello che poi abbiamo festeggiato nel primo scudetto, che lui ci ha permesso di festeggiare.
0: Non si discute, guarda, è molto bello quello che stai dicendo, Vincenzo, ovviamente te lo appoggio in pieno. Il discorso è uno: non è che noi stiamo denigrando o il pensiero di chi la pensa come noi, uno come Messi o come Ronaldo, cioè ragazzi, i numeri sono numeri, ma stiamo parlando di due cose diverse, completamente diverse.
5: Voglio far capire a chi mette a paragone questi due giocatori, che quando vedo Messi in campo è bellissimo da vedere, tutto quello che volete, ma la differenza è che quando Messi esce dal campo per me è impalpabile. Quando Diego usciva dal campo era ancora peggio di quando stava in campo.
0: Bravo Vincenzo, bravo, ti faccio i complimenti. Bravo Vincenzo, un abbraccio forte, grazie.
5: Un abbraccio,
0: grazie,
5: saluto.
0: Grazie. Guarda, Ame 88, vedi, ci fa un paragone anche tennistico. Dice: non si possono fare i paragoni. Pure Djokovic ha vinto più di tutti, no? Nel tennis. Ma Federer è il dio del tennis, come Diego è il dio del calcio, non saranno mai superati. Buongiorno, bar, caffè a tutti. Mister, dove sei? Stai venendo a piedi, Angelo ce lo scrive. Poi avvocato, scusate, quindi state dicendo che mi sono perso Messi a Napoli? Grande nonno Guido, Daniele da Terzigno. Sono Vincenzo senior, se non c'è il presidente non viene annunciato Allegri. Un abbraccio da tutti e forza Domenico. Mi sembra che Guido sia il nipote. Poi buongiorno, che fine ha fatto Ignazio detto il Torchio? Ha ragione Nicola da Modena. Ragazzi, dobbiamo sentire Ignazio detto il Torchio, che non mi chiama da un po', sono preoccupato, ma dopo cerchiamo. Maradona ci ha regalato emozioni irripetibili e per noi tifosi azzurri resterà inarrivabile. Però Messi sono più di 20 anni che è all'apice del calcio mondiale, a differenza di Diego ha valorizzato il proprio talento. Matteo da Pagani. C'è anche Robby, un po' scombussolato perché faccio avanti e indietro da casa mia e quella di mamma. Oggi mi sveglio a casa mia e posso ascoltare meglio il bar. Saluto, se mi sta ascoltando, una buona giornata a tutti. A te Robby Mogol. Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato.
0: Ciao caro.
6: Venire da Genova.
0: Ah, che piacere amico mio, come se ma vuoi andare a Rapallo, che ti sta aspettando l'amico per il gelato a Rapallo.
6: Avvocato, io sono impegnato, avvocato.
0: Sei impegnato.
6: Bambini, centri estivi, mia moglie lavora, non sa niente facile.
0: Oh povero Vincenzo.
6: No, non si preoccupi, mi sono scritto tutto, anche il nome del bar, la cerateria,
0: esatto.
6: Anche la via. Poi ci vado e le manderemo una bella foto
0: della gelateria di Rapallo insieme a Vincenzo, il tranviere da
6: Genova. Vorrei un attimo esprimere su questo
0: che stamattina il bar si è scatenato, stamattina il bar dello sport scatenato.
6: Allora, io sono del 92, purtroppo.
0: Vabbè, l'hai visto, eri bambino. Eri bambino.
6: Però faccio cose, però non gli ingannano di Diego, va bene, mi sono informato, ok?
0: Ok.
6: Allora, c'è da dire che la gente trascura il fatto che, a parte che Messi, a differenza di Diego, 20 anni all'apice, perché è stato sempre per 20 anni, ma Diego con 20 anni cioè, ha avuto tanti alti e bassi, da droga, sappiamo tutti la storia di Maradona, no?
0: Certo.
6: Io credo che a Maradona non l'avevo mai visto al 100%, cioè
0: figurati se era al 100%.
6: Essere molto di più di quello che è stato.
0: Vero.
6: E la gente trascura questo e trascura il fatto che prima i difensori picchiavano forte.
0: È impuniti, ed erano anche impuniti.
6: Se Maradona giocasse oggi, ma almeno farebbe spendere un giocatore a squadra.
0: Perciò ti sto dicendo, il paragone non si può fare, è un imparagonabile.
6: Quindi,
0: punto.
6: Io la metto su questo piano. Allora, Messi è il calciatore più forte di tutti i tempi. Maradona è il calcio, punto.
0: Punto, sono due cose diverse. Va bene. Bravo Vincenzo, fallo dillo a Genova, mo che stamattina stai nel tram, dillo. Parlane, diffondi il verbo. Diffondi il verbo. Ciao Vincenzo, abbraccio.
6: Sempre.
0: Diego non l'ho mai visto giocare, di Messi ho vissuto tutta la carriera, ma Diego è Diego e non si tocca. Erano altri tempi, anche se personalmente il giocatore che mi è più divertito è stato Ronaldinho. Nicky da Melbourne che ci scrive. Diego aveva il dono della bilocazione, giocava in campo e fuori, grande Gaetano. Messi ha giocato al massimo delle sue possibilità, effettivamente non è un'eresia affermare che gli si è avvicinato molto, ma Diego ha giocato a meno del 50% delle sue reali possibilità. Riccardo, che sposa un po' quello che aveva detto il nostro amico Vincenzo il Trambiere. Non si possono fare paragoni, Diego e Messi sono due cose diverse negli anni 80 e 90, Diego era Diego, Messi e Messi negli anni 2000, Enzo da Quarto. Sono uno di quelli che scese in piazza e comprò la famosa cassetta Maradona è meglio per lei. Mio figlio, 22 anni, ci scrive la nostra amica Maria 74, che ha mandato 872 messaggi, ha come cover del telefono il grande Diego. Ho detto tutto, brava Maria. Mi pare che c'è Andrea a telefono, giusto? O un altro Vincenzo? Andrea, eccoci Andrea, buongiorno.
7: Allora, uno non vuole parlare, però poi alla fine...
0: Andrea, sei stato preso per i capelli anche tu. Qua stamattina bisogna mettere il punto. Vai.
7: Esatto, hai dato il termine giusto, imparagonabile.
0: Bravo.
7: Poi come sai, quando fanno quelle classifiche delle persone influenti al mondo, no?
0: Sì.
7: Diego è paragonabile a quelle persone delle più influenti al mondo. Cioè Diego è una celebrità come potrebbe essere Michael Jackson, lo stesso Fidel Castro, come un noto presidente di una nazione. Cioè Diego era questo, che era a prescindere dal calcio.
0: Esatto.
7: E poi mi è piaciuto l'amico prima, ha detto Messi è forte,
0: esatto.
7: È forte, ma Maradona è il calcio.
0: Esatto. Bravo.
7: Io penso che questo
0: sia
7: tutto.
0: Bravo Andrea, dobbiamo metterlo ben chiaro. Niente contro, sarebbe follia parlare male di Messi, follia. No ragazzi, ma stiamo scherzando.
7: No.
0: Ma non si può proprio, anzi, tra Messi e Cristiano Ronaldo.
7: Come ha detto l'amico, vuoi parlare di calcio nei libri? Ok, allora buon argomento Maradona.
0: Esatto.
7: E parliamo. Poi tutto il resto. Basta così, poi ci stanno gli altri.
0: Bravo Andrea. Bravo Andrea, complimenti. Bravi ragazzi.
7: Forza Napoli.
0: Sempre, grazie Andrea. Chiedo a Ciro di avere un attimo di pazienza. L'amico Ciro diceva: facevo filone a scuola per andare al Campo Paradiso per vedere allenare Dios, era uno spettacolo. Diego non avrebbe mai fatto coprire la maglia dell'Argentina con la palandrana del Qatar. Hai ragione, bravo Carlo, hai detto una cosa molto giusta. Chissà anche lei il fattore sorpresa. Maradona giocava con una gamba sola perché l'altra gli fece male goicocea. Se Diego si fosse allenato la metà di Ronaldo oggi giocava ancora. Gianluca, a Maradona si può paragonare solo Gianluca, mi piacerebbe per questo Napoli centenario questi profili, ecco, torniamo all'attualità. Cessione Anghissa, Lukaku, Lucca Ngonge, Lindstrom, Zerbin, Cajusta, Rafa Marin, Mazzocchi, mamma mia. Dentro Ghila, Norton Caffio o Calaili. Mainu, Rios, soprattutto Raul Jimenez, via Milinkovic e dentro Kovar, Vittorio. Vabbè, vedremo. Il mercato è ancora lungo. Andiamo a sentire il Festival Bar, se sei Simone, eccolo qua, sentiamolo.
4: Festival Bar dello Sport.
0: Ehi Federico, Federico 49.

0: Forza Napoli sempre, Antonio da Pozzuoli, intelligenza artificiale.
1: La dichiara. L'ha dichiarato. Attenzione.
2: Ma perché? Mister X. Ma perché? Tutti quanti lo paragonano a te.
1: Ecco.
2: Ma perché? Ma perché? Ma perché? Messi al massimo è più forte per te. Giocare negli anni Ottanta non è come oggi da Denne e Maillard.
1: Bravo, Mister X.
2: A te marcava Gentile, Goico c'è a due spazzai una gamba in due parti.
1: È vero.
2: Ma perché, ma perché, ma perché, ma perché Maradona è meglio per te. Ma perché, ma perché, ma perché, ma perché Maradona è meglio Messi, Cristiano Ronaldo e tutto quanto chi le giocano pallone oggi. Nessuno è meglio te.
1: Bravo Mister X.
2: Unico Dios, forza Napoli sempre.
1: Bravo Mister X.
3: Oggi sto tandalera a quasi quasi. Ma te sa chiagnera.
1: Perché
3: se... sta felicità.
1: Ah, per la felicità.
3: Piovere o non piovere. La sottornata a Napoli. Piovere che stai qua. O treno si va quasi in da stazione. Quando sentivi prima mandolina.
1: Sta bene.
3: Che sei a squadra
1: rogora.
3: Che sei a squadra rogora. Che ste a squadra tutti e campione a diventare napolitana.
1: Un po', una licenza poetica.
3: So sola parola
1: d'amore.
3: Ted dalla Scozia, soprattutto.
1: Ted, amico mio, grande Ted dalla Scozia, a sorpresa, canta Ted dalla Scozia, che non si faceva sentire da un po'. Intelligenza artificiale di Antonio, Federico 49, sempre bravissimo, ci scrive Peppino da Modena. Ma Gentile che si attaccava alla maglietta di Dios fino a strapparla, quanti minuti avrebbe giocato oggi? La differenza tra i due non è tecnica, ma il sentimento e la poesia. Luigi dai Miracoli. E poi, a mio parere, De Laurentiis si scoccia, lascia Allegri al Milan e prende Mancini, ma non credo. Vi attenziono nel caso chiamasse Imma. Dite se non sembra di parlare con Rosaria Porcaro, no Rosario. Allora, buongiorno. Dopo Diego, Maradona per me il più forte, ugualmente sfortunato, è stato Ronaldo, il fenomeno brasiliano. Un abbraccio a tutto il bar, Daniele da Marotta, città del mare d'inverno. Io invece, ci scrive Rita, Life is Life, come suoneria la mitica Life is Life quando Maradona prima della partita faceva i palleggi, lo ricorderete tutti. Federico, chi è che ti fa pigliare collera, Maradona o Messi? E poi chiama il calcio, non dimentichiamo che dopo il dio del calcio veniva il più forte di tutti i tempi, il grande Pelé, Maurizio da Bologna, cioè dopo Maradona solo Pelé. E sentiamo, torno da Ciro. Ciro, che è? Buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti.
1: Ciao Ciro, buongiorno a te, eccoci.
4: Avvocato, pure io mi volevo soffermare.
1: Ma certo, ma stamattina è una questione aperta, ragazzi, va chiusa, vai Ciro.
4: Ma non è una... Allora, Messi paragonabile a Maradona, se noi dobbiamo valutare i numeri di gol, se il talento, se il campione si misura in numeri, allora parliamo di numeri. Ci sono tanti calciatori che hanno vinto più di Maradona, allora in termini numerici,
1: certo.
4: Maradona è o 37esima.
1: Non esageriamo.
4: Noi stiamo parlando di un prosciutto di 50 euro al chilo e stiamo parlando di un prosciutto di 25 euro al chilo. Quello di 25 euro al chilo ne vende molti di più. E poi c'è sta l'esclusività, l'esclusività del buono. Quando Messi si siederà al tavolo con i capi di Stato, quando Messi avrà la forza di rifiutare un incontro con l'allora principe Carlo, attuale re Carlo III, quando Messi viene invitato da Fidel Castro a stazionare lì, a zulassi, quando Maradona regala un sogno, quando Messi regalerà un sogno a una nazione, non parlo solo di vincita di mondiale, ma di riscatto politico, quando Messi riuscirà a coinvolgere una città e a farsi seguire come ha fatto Maradona a Napoli, quando lotterà con i Maldini, con i Vescovi che ti avrebbero spezzato le gambe esitare, allora noi possiamo pensare all'accostamento.
1: Vedi, ci voleva il tuo intervento, vedi, rafforzi quello che stiamo cercando di dire.
4: Parliamo di numeri, allora Maradona sta intorno alla 50esima posizione, perché pure Ciro Ferrara vinta la Champions e Maradona no. Quindi l'amicizia Ferrara può essere impensabile.
1: Grazie Ciro, grazie del tuo contributo, molto interessante. Grazie, ciao, grazie Ciro, ti abbraccio. Anche l'amico Nino Nicosi si è voluto esprimere. E i confronti si possono fare tra entità commensurabili. Messi sarà forse anche il numero uno dei terreni, ma Maradona era il numero uno dei divini. Come si fa a paragonarli? Ecco, proprio l'imparagonabilità. C'è grossa differenza tra Maradona e tutti gli altri. Prima di Diego nessuno aveva fatto quelle giocate con dei difensori così aggressivi. E poi non mandate nelle canzoni AI, ma vabbè, sono dichiarate. Buongiorno, Bar dello Sport, mi fa dimenticare tutte le cose brutte che succedono nel mondo. Grazie, Nando d'Ercolano, sei molto carino. Sasà da Londra, Messi può vincere tutto quello che vuole, ma a me non mi emoziona, non ha quella personalità fuori dal campo che aveva Diego. A me Messi mi emoziona come ti bevi un bicchiere d'acqua a Oliveto. Oh, mamma mia, questo è tremendo. È incredibile questa. Antonio, velocemente, che devo andare in pubblicità. Antonio.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Potevo esprimere anche io.
1: Ma niente meno, Antonio. Io barra aperto tutto quello che volete. Vai.
5: Sono del 77, ho vissuto nell'epoca di Maradona, grazie a mio zio 91 anni, oggi ho avuto l'ennesimo intervento. Speriamo bene.
1: Ma abbraccio.
5: Niente, mi ricordo un'intervista, dice, un intervento di Enrico Sacchi in una trasmissione televisiva su Italia 1.
1: Vai.
5: Dove si faceva questa diatriba Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Enrico Sacchi fermò tutte le viste. Aspettate un attimo. Maradona in alto, gli altri sotto. Quando si parla di Maradona si parla di un'entità estranea, quando poi iniziamo a parlare di calcio.
1: Punto, poi punto, calcio. Bravo Antonio, punto. Grazie Antonio.
5: Ciao, buona
1: grazie,
5: buona
1: un abbraccio. Ma che bella questa mattina, scatenati letteralmente. Simone, andiamo in pubblicità e poi tra pochissimo l'ultima parte del Bar dello Sport.
6: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci qua, parte finale del Bar dello Sport, dove stamattina si è letteralmente scatenato l'inferno. Parte una telefonata del nostro amico Antonio, che messamente, mi è piaciuta la battuta, messamente voleva far capire, ma dice, ma dopo la tripletta, ma Messi non è che adesso se vinci il mondiale, l'ho bloccato subito, fermati, non ti permettere, anche il criticone voleva parlare, e poi si sono scatenati tutti su questa paragone tra il dio del calcio e Messi. Insomma ragazzi, tutto nasce dalle prestazioni di Mbappé, di Haaland, stasera c'è Ronaldo e poi la tripletta di Messi. Insomma ragazzi, è successo davvero di tutto, ne stiamo parlando qui al Bar dello Sport. Simone Zagaria è in cabina di regia per raccogliere i vostri ultimi interventi allo 081 546 6873. Ci sono Antonio e Gianni, arriverò da voi, ma segnalo anche che continuano ad arrivare centinaia di messaggi. Quello di Rosario da Cremona: il vero Diego l'hanno visto in Argentina prima che arrivasse in Europa. Messi è stato uno di quelli di lamentarsi per alcuni falli. Messi porta soltanto la borsa a Diego. Vabbè, ma cioè, nel senso, non esageriamo. Sempre presente Guido da Lucca: certe cose non si possono sentire. Sempre Maradona, forza Napoli. Gianluca, per me il paragone tra il Dios e Messi, intelligenza naturale e intelligenza artificiale. Grande Antonio da Pozzuoli. Caro Gianluca, a me mi pare una stronzata, come dicevano i 3-3 Messi. Va bene, insomma, Mimmoro Vietnam che ci scrive: in pratica il tizio che ha parlato di Messi ha monopolizzato la discussione del Bar dello Sport. Gianni da Benevento: per lo stesso discorso delle epoche diverse, per me anche Ronaldinho e Ronaldo, il fenomeno, sono stati più grandi di Messi. Ciro, non è proprio astruso quello che dici. Antonio, vengo da te, buongiorno.
9: Ciao Gianluca, Antonio Sangue Azzurro, Forza Napoli.
1: Antonio da Catania, Sangue Azzurro, bentornato Antonio. Ti sei finalmente, ci vieni a trovare dopo un sacco di tempo, non ti sentivo Antonio, eccoci.
9: Sì, Gianluca, beh, lavoro, turni diversi, ti ascolto.
1: Ma adesso comunque non potevi rimanere silente di fronte a cotanta situazione che
9: come
1: si per...
9: stai? Prima di tutto come stai?
1: Bene Antonio, grazie Antonio. Ma com'è sta situazione? Ti sei voluto anche tu inserire in questa discussione incredibile?
9: Allora, io, vabbè, caro Gianluca, cosa dire? Per me il dio del calcio rimane il dio del calcio. Due epoche diverse, come dici tu, ma Diego rimane un grande giocatore, effettivamente dimostrato con i più grandi giocatori di altri tempi, come anche un certo Beckenbauer, Maldini,
1: Franz Beckenbauer,
9: quindi diciamo giocatori di una caratura già mondiale, e quindi io ritengo che Diego è un piano più sopra.
1: Vabbè,
9: anche se comunque
1: Messi
9: è un grande giocatore, però Diego rimane Diego. Non scomodiamo certe,
1: non facciamo certe paragoni, non...
9: Gianluca, io al di là del dibattito di Diego Messi, volevo farti una considerazione, spero che condividi, e domanda. Io, guarda, sono molto fiducioso su Allegri o meno, per quanto se ne è voluto dire o meno, perché Napoli è una squadra forte, con i giusti ritocchi io ritengo che comunque Napoli lotterà lì. Napoli ha fatto per me la scelta più giusta, perché ha preso un allenatore con la dovuta esperienza, soprattutto in campo internazionale, quindi non so se condividi la
1: No, la scelta di Allegri alla fine, la scelta di Allegri è stata in linea, diciamo così, con quelle che erano le ultime scelte da parte di De Laurentiis, che non ha voluto tornare a fare una, tra virgolette, una, chiamiamola, scommessa,
9: no,
1: è voluto andare.
9: Gianluca, ma perché comunque il Napoli ormai è diventato un top club, quindi di conseguenza deve anche
1: allenatori. Lui non sbaglia nella scelta, poi saranno gli allenatori.
9: No, io
1: allenatori a dover dare loro.
9: Volevo farti invece una domanda.
1: Vai veloce, Antonio.
9: Il presidentissimo ha detto che nel prossimo quinquennio si deve il Napoli dotare delle infrastrutture.
1: Speriamo, sono sicuro
9: che comunque lo farà, perché lui ha mantenuto sempre le parole a tutti.
1: Speriamo.
9: Volevo sapere notizie sul nuovo centro sportivo, perché
1: non ce ne sono. Non ce ne sono. Nel senso che immaginiamo, sentiamo, capiamo, carpiamo qualche notizia che forse la zona di Pozzuoli, Monteruscello, possa essere il luogo indicato per il centro sportivo, mentre, caro amico mio Antonio, sullo stadio è una veramente...
9: Il centro sportivo,
1: sentiamo sempre più rumors su questo.
9: Ma
1: interesse
9: potrebbe essere anche su Civo?
1: No, stiamo parlando adesso di Pozzuoli e Monteruscello, quindi la zona indicata per... ma aspettiamo finalmente che ci siano poi notizie concrete, le aspettiamo tutte, le aspettano anche i tanti ragazzi.
9: Nel centenario tu credi che ci potrebbe essere qualche notizia ufficiale?
1: Ma io me lo auguro di cuore.
9: Il mio parere è questo,
1: che mi sembra giusto, io non so dove, non so come, non so quando, mi sembrerebbe giusto che una manifestazione importante per diciamo così realizzare, celebrare un appuntamento così importante come i 100 anni ci fosse. Io adesso non lo so se questa cosa può essere organizzata.
9: Quando potrebbe ritornare il presidente dagli States?
1: Sì, non lo so. Vediamo, aspettiamo notizie.
9: Non ci sono problemi. Il presidente, quando
1: Antonio
9: dice problemi, non parla mai.
1: Non parla mai. Speriamo. Io spero che ci sia. Ecco, Antonio. Perché...
9: Ciao
1: Antonio. Antonio da Catania, Sangue Azzurro, che è tornato tra di noi. Non lo so, ma è un piazza plebiscito, uno stadio Maradona, una bella cosa con i 100 giocatori più rappresentativi della storia del Napoli, che tutti quanti in cerchio in mezzo al campo guardano il tabellone con la faccia di Maradona. Perché no, una cosa del genere nelle 100 stelle del Napoli, che perché non si può fare? Va bene. Se vogliamo pensare solo alle tecnologie, ai palloni, alle scarpette, alle magliette, rispetto a Messi, i tempi di Diego erano differenti, anche in questo hai ragione. Gianluca, ma piccola provocazione: se Maradona avesse fatto la stessa carriera ma alla Lazio, per esempio, che come Napoli aveva vinto poco, il discorso era uguale. Gianluca dal Belgio, ma Maradona è Maradona. Io sto pensando che Cristiano Ronaldo avrà passato una notte insonne pensando che stasera dovrà rifarsi per la rivalità calcistica. Hai ragione, Domenico, bella questa, questo rilievo che hai fatto. Imparagonabile e basta. Bravo, Dario. È giusto il countdown? Non ancora, possiamo andare tra... ah, possiamo andare da Gianni che è in linea. Gianni, buongiorno.
10: Avvocato, buongiorno e forza Napoli, sempre.
1: Ah, sempre Giannino, sempre.
10: Allora, noi che siamo un po' più vecchietti, no?
1: Parla per te, ma parla per te, Gianni, parla per te. Io...
10: No, no, no, nel senso vecchietti calcisticamente.
1: Lo so, no, scherzo.
10: Sono del 68, lei forse qualche anno un po' prima.
1: Sì, sono del 21, allora,
10: abbiamo,
1: io sì.
10: Abbiamo vissuto appieno quell'epoca calcistica, no? Dove l'Italia vinceva il mondiale nell'82, avevo 14 anni, quando è venuto Maradona ne avevo 16. Quindi noi sappiamo benissimo l'intensità che aveva il calcio in Italia in quell'epoca. Allora invito i più giovani, quelli che praticamente anche tifosi del Napoli, che però possono avere il dubbio tra Messi e Maradona, Ronaldo. Allora, vedete che Maradona è al di sopra di tutto, di guardare questi tre elementi.
1: Vai.
10: Uno, la partita Napoli-Milan, dove difensori come Baresi, Costa Curta, Tassotti,
1: bravo,
10: lui fa un pallonetto e questi tre difensori che praticamente hanno...
1: Vanno a far fallo tutte e tre, vai.
10: Fanno capo e capo tutte e tre. Praticamente poi fanno il fallo dove l'arbitro fa ripetere la punizione due volte e Maradona due volte la mette nello stesso punto.
1: Okay.
10: E a Mavresi fosse capace,
1: vai,
10: che si cagherà. Due, l'intervista, l'autoaccusa che si fa a Maradona quando dice apertamente: io se non avessi fatto quello che ho fatto non immagino nemmeno cosa sarei potuto
1: essere. È vero.
10: Quindi l'autoaccusa che si fa lui è che sapeva che praticamente noi abbiamo visto il 10% delle potenzialità di Maradona. Allora penso che era proprio un extraterrestre di Maradona, è come Ronaldo. Solo questo,
1: bravo.
10: Di non fare paragoni, di andarsi a vedere quei video.
1: Imparagonabili. Grazie Gianni, grazie di cuore anche a te.
10: Buona giornata.
1: Ciao, ti abbraccio.
10: Napoli sempre.
1: Oh, che bello, mi ha scritto Simone, il nostro ragazzo speciale. Dice il suo pensiero: anch'io tra Cristiano Ronaldo e Messi preferivo Messi, però ho visto poi qualche video sul modo di fare con i tifosi, soprattutto con i bambini, e dice che Cristiano Ronaldo è il vero erede di Diego e tra qualche giorno può darsi che esce il suo libro, siamo ben felici. Viviamo ai piedi di Sua Maestà il Vesuvio e preghiamo che si fermi il fenomeno del bradisismo. Non credo si possa realizzare il centro sportivo, non lo so. Maradona per sempre, ci scrive il nostro amico Gianni. E poi Maradona the God of Football, grazie Diego, grazie Savino da Tocco Claudio che ci scrive. Vediamo se riesco a salutare soltanto Imma. Imma, ci sei? Tranquillo, possiamo sentirla con calma, Imma, ho ancora un minutino di tempo. Cara Rosalia Porcaro, buongiorno. Imma?
11: Buongiorno.
1: Sì. No, Imma ha fatto una battuta. Buongiorno a te, benvenuta. Ci ha scritto un nostro adesso che lo sento mi viene da ridere. Ci ha scritto un nostro amico, un nostro fedele ascoltatore, che hai la voce uguale a Rosalia Porcaro, la grande attrice napoletana, la grande attrice.
11: E forse sarei io.
1: Dicono che sei uguale, la tua voce è uguale, Rosa, quindi ho fatto la battuta, ho detto ciao Rosaria, Rosalia, ciao.
11: È un onore per me, una grandissima lei, eh.
1: È vero. La voce è tale e quale. Simone, non ci avevo fatto caso, sei identica. È vero. Imma, come stai? Eccoci.
11: Benissimo. Stavo sentendo un poco...
1: È tale e quale. È incredibile.
11: I paragoni, sì, tra Messi, sì, Maradona. Sì. Cioè, ma non è paragonabile.
1: Ecco, brava, dillo.
11: Sicuramente Messi è un grandissimo calciatore, ma Maradona, cioè, è un'altra storia. Non scherziamo.
1: Brava Imma, dillo anche tu. Ecco, bravo, mi fa piacere che anche tu hai dato questo tuo pensiero. Brava Imma, così cerchiamo di mettere un punto stamattina, che il bar ribolle stamattina su questa situazione.
11: Un abbraccio allora a tutti voi.
1: Ciao caro Rosalia Porcaro, la nostra amica uguale, identica, imparagonabile. Baci avvocato da me, Brai. Grazie Brai, che bel. Mi hanno mandato la foto proprio sotto la statua di Diego. Un abbraccio anche a voi. farle dire assunta, ma è Rosaria, è Rosaria. Non lo so. Buongiorno avvocato, io spero che stasera Ronaldo faccia una tripletta e ce l'ho nel Fanta Mondiale. Max, il portiere da Fratta Maggiore. Buona giornata, sempre Forza Napoli anche da Patrizio. Barbara dello Sport, buongiorno Bar dello Sport, ha scritto Barbara, nessun paragone, Maradona è unico e non nasceranno più. Salvatore da Napoli, anche l'amico Pasquale dalla provincia di Perugia, Messi e Messi non si discute, ma era però l'Algeria di fronte, e poi ci dice ovviamente che Dios Messi è l'intelligenza artificiale, dico Dios è umano, ma è lei Rosaria. Dice che è lei, ma non si vuole fare riconoscere. No, non è così, sarebbe carina. Andrea Carnevale ti saluta. Che Tony Chef Lignano Sabbedoro ci saluta, il grande Andrea Carnevale, lo salutiamo anche noi con grande affetto. Al mondiale, attente alle squadre africane, ci sarà qualche sorpresa. Non vincerà un'Europea, non lo so, Enzo da Sant'Anti, ma ragazzi, ho visto la Francia, secondo me non c'è storia. Però vediamo, dobbiamo ancora vedere l'Inghilterra e il Portogallo. Ci siamo, Simone, grazie. Un abbraccio forte a Simone Zagaria, un abbraccio forte a voi, amici del Bar dello Sport. Grazie come al solito per la clamorosa compagnia di questa mattina. Ci sentiamo domani, ore 9 puntuali, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao.
12: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì 17 giugno, ci siamo andati vicini, stavamo rischiando un venerdì 17, attenzione. Buongiorno a tutti, benvenuti, bentrovati su Kiss Kiss Napoli.
1: Niente, stamattina niente banana.
0: Sta lì. Sta lì, bella fresca.
1: La metto la banana. È freddo e cava la banana.
0: Freddissima.
1: Freddissima.
0: Aspetta, la prendo. Intrattieni che te la prendo.
1: Adrim ghiacciata, banana su 7-6, le bicocche ci sono? È vicino alla banana, sai giam.
0: Eccola.
1: Ecco! Un po' scura, che schifo,
0: ma
1: che schifo.
0: È fredda, tocca.
1: Esci su 7-6 insieme a lui Marco Pesa Cane.
0: Buongiorno, buongiorno a Simone Zagaria in regia. Lui mi capisce con la banana, io lo so, lui mi capisce, lui è un salutista, sta bene. Viva il potassio, ricordiamolo, viva il potassio. E siamo pronti per iniziare,
1: io
0: ragazzi.
1: Da pillole, io palazzo.
0: Iniziamo con la musica, che meglio, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa.

0: iniziamo, signor Verde? Da dove vogliamo iniziare? Ci dica.
1: Iniziamo umidi. Iniziamo umidi.
0: Come la banana?
1: Iniziamo umidi, iniziamo bagnati, iniziamo perché fa caldo. Fa caldo, parliamo di acqua. E prima di leggere la notizia, direi solidarietà, solidarietà, solidarietà. Solidarietà a tutti quelli che stanno facendo questa cosa, perché acqua, nuovo sit-in a Napoli, l'ABC non si tocca. L'ABC sarebbe la società che gestisce l'acqua a Napoli, per i più che possono non saperlo. Il coordinamento
0: acqua
1: campano,
0: bene comune.
1: Acqua bene comune, il coordinamento campano acqua pubblica e il comitato acqua pubblica Napoli. Applauso a questi due comitati. Che ricordatevi, voi che state ascoltando, che non ve ne fregate di una mazza, voi state là e ci sta altra gente che sta pensando al nostro bene.
0: Tutto
1: e
0: si, solo, sacrifica,
1: si sta sacrificando, fa riunioni, va a fare le cose e si va a chiaitare, traduci chiaitare i nostri diritti, vai, chiaitare, vai. Chiaitare, lo sai, no, questo termine. Stai chiaitando i tuoi diritti.
0: Io il napoletano arcaico non lo conosco.
1: Ecco, ma per avere la cittadinanza napoletana, tu sta fare l'esame di napoletano, come ha fatto Belen. Chiaitano, sai, manca chiaitano. Tu sapevi questo termine, chiaitare?
0: Nemmeno lui lo sapeva.
1: Andiamo bene. Andiamo bene. Allora, il coordinamento.
0: Cioè, campano... io non ho capito però una cosa. Allora, non so io il termine, tu non lo sa lui.
1: Ma lui è parente.
0: Ma sei proprio una brutta persona, guarda. Tu sei veramente
1: un opportunista
0: maledetto.
1: Quello c'è il ramo, non lo so tu, ma c'è il ramo.
0: Tu sei il servo della società.
1: Sì, sei servo proprio. Allora, il coordinamento campano acqua pubblica e il comitato acqua pubblica Napoli convocano un sit-in. Spiego cos'è un sit-in, vai,
0: pensacante. E ci incontriamo lì e facciamo una protesta.
1: Esatto, un sit-in di protesta per giovedì 18, domani giugno, dalle 10 alle 12 in Via Verdi. Quindi se tenessimo, se fossimo
0: a casa Rosario,
1: se fossimo un popolo, insomma, un pochettino più come si può dire,
0: con un po' più di amor proprio, dovremmo andare tutti
1: proprio,
0: quanti.
1: Bravo, amor proprio, dovremmo andare tutti quanti dal 10 alle 12 domani. Il presidio si terrà in concomitanza con la riunione della commissione consiliare infrastrutture, mobilità e protezione civile. I comitati e i movimenti tornano in piazza per sbarrare la strada a qualunque tentativo di trasformare la società l'ABC Napoli in azienda speciale, in società per azioni. Praticamente l'idea sarebbe questa: di prendere l'ABC, che è una società pubblica che gestisce l'acqua a Napoli, e farla diventare una società per azioni, cioè far diventare una società per azioni una società dell'acqua, come il petrolio, come grazie sì, certo. altri beni primi, cioè ci vanno guadagnare, c'è qualcuno che può guadagnare pure un coppa all'acqua. Loro dicono che praticamente è un'ingiustizia, perché praticamente è stato fatto anche un referendum che noi napoletani abbiamo votato, per chi si ricorda, per far rimanere o restare, che dir si voglia, la società ABC pubblica. Quindi certo. E lo fece De Magistris, fate un applauso almeno, insomma qualcosa si è fatto. Infatti dicono significa tradire la volontà popolare espressa al referendum del 2011 e calpestare anni di lotta. La nostra richiesta dell'amministrazione comunale è chiara, netta e non negoziabile. Esigiamo, aggiungono i comitati, l'affidamento immediato del servizio idrico integrato all'ABC, azienda speciale per 30 anni. Cioè praticamente vogliono un contratto che lasci l'azienda pubblica dell'acqua pubblica per 30 anni. Mi sono andato a vedere nei comuni dove è stata già introdotta questa cosa della privatizzazione dell'acqua. Nei comuni italiani con gestione affidata a operatori privati o misti, l'aumento della bolletta varia significativamente. Sentite un attimo, ma si stima anche le tariffe siano cresciute complessivamente del 40% circa dal 2016 al 2024, con un trend di rincari quasi del più nazionali, che è registrato un ulteriore più 5,4. Quindi dovete fare il 40 più 5,4. Spesa media annua nel 2025, la spesa media nazionale è di 528 euro per una famiglia tipo. L'acqua. Ma si superano abbondantemente i 740 euro annui in alcune zone. In pratica, l'acqua come business, voi siete d'accordo? o vogliamo fare un applauso a questi due comitati e diciamo lottate per noi e diciamo insieme solidarietà, solidarietà, solidarietà, solidarietà. Insomma, quando ci facciamo una doccia almeno non dobbiamo scoprire le coscienze per quanto stiamo appicciando, che... mettiamo una cosa a corrente e ti senti male, un gas e ti senti male, ma pure l'acqua, pure l'acqua.
0: Vabbè. Vediamo, speriamo
1: oggi,
0: bene.
1: Oggi tutta la puntata parleremo un pochettino dei soldi. Casi
0: giusto
1: di rincari record.
0: Un po', ragazzi, giusto per stare così.
1: Casi di rincari record, ascoltate questa cosa. In alcune aree, come i 34 comuni della provincia di Caserta, i comitati dei consumatori hanno segnalato aumenti e consuntivo che superano il più 40%. Va bene, legate a nuove delibere di adeguamento tariffario, cioè aumenta sempre, aumenta sempre. No, naturalmente l'acqua diventa un business. Cascu capo, teniamo comunque le perdite, neanche le aggiustano, non è capo, dice vabbè, però aumenta il servizio in una maniera che tu non hai idea.
0: Sarebbe da vedere, da capire.
1: Perché poi adesso la nostra società dell'acqua funziona benissimo, l'ABC funziona benissimo. Prego, Pesacan.
0: Allora, un po' di messaggio al 342 00 00 100, e questo lo dobbiamo leggere per forza, subito un off topic, però dice: c'è questo ascoltatore, vi seguo da 11 anni, sono un vostro ascoltatore accanito, anzi proprio azzeccata a livello di stalker, mi fate gli auguri di buon compleanno, per voi magari è nulla, insignificante, per me è tanto. Luigi.
1: Ciao Luigi, buon compleanno.
0: Auguri,
2: buongiorno,
0: Luigi.
2: Ragazzi, sì. Stefano, anche io da buon cittadino sono andato a votare contro la privatizzazione dell'acqua, però nel mio paese Cimitile, in provincia di Napoli, l'hanno privatizzata. Prima pagavo sotto i 100 euro l'anno, adesso ne pago 300 l'anno.
1: Ecco, capite quello che vogliono fare a Napoli? Cioè, state seguendo? Cioè, da 100 è salita a 300, cioè vogliono privatizzare l'acqua.
0: Cosa?
1: E portare l'acqua in un'azienda per azioni, secondo me non è che è immorale, ma si supera. Cioè,
0: però il problema resta sempre là.
1: Anche sulla Bibbia, no? Sta scritta questa cosa, anche sulla Bibbia, no? Dai da bere agli asse, da l'acqua è un bene proprio
0: carità,
1: primario, che non va neanche messo. No, lo so, tu sei per la privatizzazione, naturalmente. No,
0: ti ho detto questo.
1: No,
0: no, sto dicendo il problema è da un'altra parte, che un comune, una società, una regione, chi esso che sia, non dovrebbe permettere questa possibilità. Cioè, mi chiedo, se stanno subentrando dei privati è perché economicamente il pubblico non riesce a sostenere tutto quello che c'ha da sostenere,
1: o quando fa i soldi privati?
0: Non lo so, questo non lo sappiamo. Però posso immaginare che se io sono un amministratore, quale che esso che sia, con senso di logica, stando a quello che hai detto tu un attimo fa, io do l'anima per far sì che resti pubblica, no? E per cercare di impattare il meno possibile sui cittadini. Però se vuol dire che non ci riesco, vuol dire che c'è un grave problema proprio economico a monte e siamo... va bene, sentiamo una canzoncina. I vostri messaggi al 342 00 00 100.
1: Come Kiss, che noi ci troviamo così, cioè ci troviamo così per colpa di questi qua.
0: Ma se lo stanno facendo, può darsi che hanno qualche valido motivo. Se lo
1: ma
0: fanno,
1: che stai imitando? Non ho capito.
0: No, così per dire.
1: Ma così lo stai imitando a me?
0: No,
1: allora
0: sì.
1: Io imito a te.
0: Ma se lo fanno, sì, ci dobbiamo invertire i ruoli,
1: quando vira chissà lo.
0: Ci sarebbe un problema. Io forse saprei.
1: Paghiamo di più, facendo ragione.
0: Io lo saprei fare, lui non saprebbe fare il mio pensiero, non ci riuscirebbe. Fermi lì.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: chiami. No, perché c'è uno che lavora all'ABC, vuole parlare in maniera anonima, non riesco a capire che cos'è, però parli in maniera positiva per l'ABC, cioè per la privatizzazione.
1: Dice allora, ragazzi, è un'azione politica, l'ABC era una società per azioni a capitale pubblico e funzionava. Dopo il referendum per l'acqua pubblica, dove siamo diventati solo pubblici, non funziona nulla. La gestione privata è di gran lunga migliore di
0: quella
1: pubblica.
0: Quindi sei per il privato, quindi perché ti metti anonimo? Dici come ti chiami. Comunque, se vuoi essere chiamato, ti chiamiamo. Ma
1: te l'ho spiegato. Ma perché gli parlo e non capisce? Gli ho chiesto io se ne volevamo argomentarlo in diretta, e lui ha detto magari in forma anonima sì, magari non si vuole esporre. Si vuole esporre direttamente,
0: no.
1: Ma cioè, quante volte hanno parlato in maniera anonima qua? Pronto? Accettiamo il vocale? C'è un vocale?
0: Non c'è, c'è.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Come abbiamo fatto con l'elettricità? Questi signori.
1: Sta parlando da prima, mi sa. Amico?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Sì. Puoi partire da capo, non abbiamo capito niente. Pronto?
2: Non ho capito.
1: Benissimo, grazie.
0: Parti da capo, non abbiamo capito niente.
2: E allora ho detto, il fatto di privatizzare, noi abbiamo fatto un referendum e dicono che il popolo è sopra, non se ne fregano, giustamente vogliono che non funziona come deve funzionare, perché la gente deve dire no, si deve privatizzare come abbiamo fatto con l'Enel ed altre cose. No, quindi vengono tante società e poi ce lo mettono a quel servizio perché il servizio non funziona. Ed altre cose, perché lo Stato potrebbe guadagnare, che lo Stato siamo tutti, no? Dobbiamo fare le oligarchie, poi ce lo mettono a quei servizi perché il servizio

0: dovrebbero fare tutte le condutture nuove, che hanno rovinato quella abbassata le pressioni, perché non vogliono spendere i soldi. Ma tu hai capito che stai lì a l'acqua e fa l'acqua tre botte tanto.
1: Chiamala, cioè, mi spiegare in che modo potrebbe migliorare. Vai. Pronto? Grazie, fratello. Ciao, pronto?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve.
2: Ciao, Rosario, ciao Marco.
3: Ciao, caro.
1: Ciao.
2: No, una piccola osservazione perché mi è venuto spontaneo. Hai detto tu che se casi vuole, vai di già, ci vuole guadagnare coppa. Ed è precisa, ed è esatta l'osservazione. Ma di chi? Un comune che ha in gestione con questa ABC o altra società simile pubblica l'acqua e la sua distribuzione, qualcosa ci guadagnerà, penso, no? Cioè, non
1: malissimamente,
2: ma credo ci debba essere un ricavo per le
1: case. Infatti si paga l'acqua, sì.
2: Ah, ecco, ok. Allora, un comune che ha un ricavo da questa gestione e la vuole affidare a un privato, ma cioè, è qualcosa da imbecilli oppure c'è qualche altra cosa dietro a queste cose? Cioè,
1: vabbè, virtualmente si dice, per esempio, migliora il servizio, sicuramente il pubblico non è in grado di gestire.
2: Ma tu hai un introito, cioè tu nelle tue casse comunali dei soldi, tu ti levi quei soldi e glieli dai in mano a un privato, ma quel privato ti darà qualcosa a te o perdi quell'introito? Questa è una cosa che io volessi sapere, cioè chi è dentro a queste cose.
1: Ti ripeto, loro si giustificano dicendo sì, ma vabbè, no, sacrifichiamo questo mio introito, però
2: in questo aspetto economico. Qualcuno me lo può spiegare?
1: Lanciamo questo.
3: Guarda, salto. È un po' secondo me come il discorso, forse un parallelismo un po' lontano, però di quando per tanti anni abbiamo parlato dell'ANM da privatizzare, nel senso che il servizio non funzionava perfettamente, era ai minimi termini, e spesso anche qui si è parlato del fatto di privatizzarlo in modo tale da renderlo efficiente. Ora noi non sappiamo magari nel dettaglio la struttura della rete idrica e quant'altro, se ha bisogno di chissà quale forte manutenzione, e forse qualcuno dice ok, lo faccio io, ci metto i soldi, investo, ce li ho io, però poi diventa privata e gestisco io.
2: Hai capito, Marco?
1: Cioè, però quello che mi domando io, no? Là che fanno il discorso che fa Marco, ma ci sono altri comuni che hanno fatto questa esperienza, ne hanno fatte parecchie anche nel Casertano e roba varia, e vediamo che le bollette sono triplicate e il servizio resta uguale. Cioè, facciamo una domanda, no?
3: Bisogna vedere se il servizio è rimasto uguale.
1: Ma in modo light kill. Cioè,
3: o se paradossalmente, se non fosse diventato privato, se il servizio sarebbe diventato peggiore.
1: Quindi sei per la privatizzazione.
3: Non sono per la privatizzazione.
4: Però no, spiegamelo! Perché?
3: A questo
4: sei?
3: Gli viene una cosa.
4: Per
3: a questo
4: cosa
3: gli viene.
1: Sei? Benissimo.
3: Noi sono vediamo, per irragionare, per capire.
4: Ma
3: e
4: per
3: non
4: cosa
3: per...
4: sei? Pensa a
5: Stefano!
3: No, vabbè. Non si è mai visto Stefano De Martino così arrabbiato comunque in televisione. Voglio
4: ricordare. Ma porca di quella minore! Va bene, allora
1: andiamo un attimo. No, vorrei.
3: Ma abbiamo ancora un pochino di
1: tempo.
3: Ma
1: posso salutare il mio ferramenta?
3: Questo è veramente un uso improprio, ecco, del mezzo radiofonico. Comunque saluto.
1: Tu potevi salutare Franco Dello Salumiro, ma non lo faccio.
3: L'hai fatto ora? L'hai fatto adesso?
1: Ti saluto il mio ferramenta nel Purrone, sì. Che ieri sono andato a comprare un catenaccio, ma ha fatto pure sparagnare.
3: Il paradiso della Brugnola.
1: E ne mi sparagna 30 centesimi, ma dato che sto facendo. Ma fa capire? E capito? Sono pubblico. Io.
3: Poi dice a me grazie che c'ho la banana in borsa. Fai vedere che c'è lì sul tavolo.
1: Guardate qua. Guardate come. Prendi la banana, guardate come ci compensiamo, il mio collega, guardate come ci compensiamo. Io ho portato le bicocche e lui ha portato la banana.
3: Vedi che dobbiamo stare
1: tutto naturale,
3: insieme.
1: Tutto
3: vedi,
1: naturale, vedi.
3: Non vitamine.
1: Ci non ci
3: no,
1: mangiamo
3: no,
1: le
3: non
1: merendine.
3: Non la faccio questa cosa che hai detto.
1: Non
3: ma
1: ci mangiamo
3: faccio.
1: Le merendine.
3: Assolutamente no. Bambini, mangiate la frutta e la verdura, mi raccomando.
1: Pure la mandorlina.
3: Sì.
1: Dopo, perché sei simile di vicciaio.
3: Dopo guarda. Bloccheremo i bagni di tutta la radio, è molto probabile questa cosa. Fermi lì, torniamo subito.
1: Vai.
6: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
7: Cerciello Auto.
6: Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi.

0: tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di qui su Kiss Kiss Napoli, andiamo a vedere qualche messaggio, qualche vocale. Ce l'abbiamo pronto, Zago? Sentiamo.
1: Buongiorno, pure qua a Caserta l'acqua è stata privatizzata, comune in provincia di Caserta. Hanno fatto un macello perché hanno mandato solo a Conti vecchiette che hanno avuto 300-400 euro d'acqua. Ovviamente per parlare sopra alla loro sede non ci sta mai nessuno, le PEC non rispondono. È un casino, che però è al contrario rispetto per esempio alla sanità, dove al privato giustamente vai, paghi e ti fanno un ottimo servizio rispetto al pubblico. Qua invece è al contrario, il pubblico garantiva comunque un servizio uguale, identico e preciso al privato, che in questo caso specifico sta facendo proprio il carte di tre.
2: Ma ecco, se mi puoi spiegare, qualcuno che sono ignorante sulla cosa,
0: sì,
2: che significa facendo i cartetri, non lo so.
0: Sì, è quella frase che può significare tutto e niente.
2: Siamo ignoranti insieme abbastanza.
0: Può aver detto una grande verità come una supercazzola, non si sa, non si sa.
2: Andiamo a dire pronto, vai, pronto.
3: Pronto ragazzi, buongiorno, sono il fotografo.
2: Ciao fotografo.
3: Allora, io sono il Basso Ferraresi, provincia di Ferrara. Qua praticamente è, diciamo, è privata, è un SPA,
2: sì,
3: ma si sono riuniti 11 comuni e hanno fatto una società e praticamente gestiscono tutti i costi dell'acqua qua.
2: Quindi è privato e pubblico, scusa.
3: Però noi beviamo l'acqua della fontana, proprio
2: ma pure noi la potremmo bere. No, dico, ma è pubblico e privato?
3: Come tanti. Ma guarda, è pubblica, ma è come se fosse tra virgolette privata, perché comunque gestiscono solo 11 comuni.
2: Vabbè, è pubblico, vabbè.
3: E questa cosa qua, e poi un'altra cosa, per il fatto che perché li privatizzano, no? Io una volta c'avevo un mio carissimo amico che lavora proprio in queste cose delle acque, quando era uscito il fatto il referendum, e loro mi spiegarono che praticamente li privatizzano perché i comuni, anche soprattutto i piccoli comuni, non hanno i soldi comunque per gestire, per le manutenzioni e tutto, allora loro preferiscono darle a delle strutture private, in modo che loro riescono a gestire meglio con i fondi, facendo manutenzione.
2: Ma io sarei d'accordo, scusami fotografo, sarei d'accordo che io, per esempio, piccolo comune, dico vicino alla società privata, dico ok, io ti do la gestione dell'acqua, però tu mi devi garantire che in 4 anni mi rifai tutta la rete idrica.
3: Certo, questo sì.
2: Cioè, capoce lunga, però non mi garantisco niente, cioè chissà, continua a fare quello che facevo per il mio comune.
3: Gli chiesi, magari fatto del referendum, ma a memoria. Io gli chiesi, scusa, ma come, perché l'acqua libera, no, per non privatizzarlo? Dice, guarda, tu se fai nel fiume ti prendi l'acqua, te lo puoi prendere, tu paghi perché te lo porto fino a casa. Questa era la risposta.
2: Ma pure i comuni upava l'acqua, no?
3: Vabbè. Sì, no, ma era solo per questo.
2: Vabbè, ciao fotografo.
3: Buona giornata.
2: Ciao pure, buona giornata.
0: Allora, io sto facendo un po' di ricerche. La situazione comunque è abbastanza complessa. Perché non si sta parlando di un'ipotetica privatizzazione così come la stiamo intendendo noi, ma un affidamento in house, che da quello che ho capito, ragazzi, poi se c'è qualcuno che ne sa magari ci dà una mano, è comunque una normativa europea che eviterebbe comunque, da quello che sto leggendo, che la cosa si vada a privatizzare o che ci possa essere l'ingresso della privatizzazione.
2: Marco, quindi è un po' quando si diventa SPA si diventa privato e pubblici.
0: È una
2: capisco.
0: L'affidamento in house è una SPA.
2: No, lascia, quasi sta parlando di far passare ABC a SPA. Non lascia stare quello che sta leggendo.
0: No, è la SPA, è questa qua, cioè l'affidamento in house è una SPA con vincoli stringenti di controllo pubblico. Cioè, quindi è comunque una SPA, però con vincoli stringenti da parte
2: della... Ma se è
0: una
2: SPA risponde alla società per azioni, quindi per risponde agli azionisti.
0: Per questo sto chiedendo, anche facendo l'appello a chi ne sa, dell'ABC, del comune.
2: La domanda
0: in
2: generale,
0: se ci sapete dare qualche cosa in più, perché vogliamo capire.
2: La domanda generalista è questa: tu sei per l'acqua pubblica o privata? Ti faccio questa domanda, va, per esempio il generalista, sei più per l'acqua pubblica o l'acqua privata?
0: No, io personalmente per l'acqua pubblica.
2: L'acqua pubblica, e siamo tutti per l'acqua pubblica, per l'amor di Dio. Va bene, 081-546-6873 a volo. Pronto?
4: Pronto.
2: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno.
2: Ciao caro, sei di Parete.
4: Scusate, voglio tornare un po' sulla domanda di ieri, no? Perché il fatto che non si parla degli aumenti degli stipendi e compagnia bella. Allora, se i giornalisti sia di destra che di sinistra non fanno specifiche domande sia a Nazio sia altri politici, loro in base alle domande che fanno così rispondono.
5: E certo.
4: Sempre da sinistra non ci conviene fare le domande ai nazi che riguardano il loro regime che hanno fatto qualche problema. La destra è uguale, è che loro rispondono in base alle domande. E nazi, se ci fanno la domanda,
2: bisognerebbe parlare di cose un po' più concrete, lo dicevamo pure io.
4: Esatto, sì. Ci fanno le domande che loro interessano a loro, sia giornalisti di destra e sinistra.
2: Ma così facciamo dalle giornali, capito Franci? Ma fu dalle giornali. Vabbè, ciao, ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: cioè, poi magari ci ritorneremo su questo argomento.
1: Per ora diamo la solidarietà a questi due comitati che stanno lottando per noi, il coordinamento Campano Acqua Pubblica e il comitato Acqua Pubblica Napoli. Convocano per domani un sit-in dalle 10 alle 12 a Via Verdi, quindi se qualcuno di voi ci vuole partecipare farebbe bene. Noi ci andiamo? No, siamo in onda noi dalle 10 alle 12, quindi non ci possiamo andare. Pesacani, rimani, fai festa, vai al comitato.
0: Sì, va però bene? Ti ripeto, sarebbe un po' da chiarire, l'argomento è bello ampio, comunque vabbè, andiamo avanti, che vogliamo fare?
1: Vabbè, l'ultimo rapporto della Caritas, però c'è una telefonata, pronto? Pronto?
0: Vabbè, non c'è.
1: Allora,
0: andiamo alla Caritas.
1: È uscito l'ultimo rapporto della Caritas. Ci colleghiamo al signore di prima che ha detto quella cosa, le domande che bisognerebbe fare ai nostri politici che non si fanno, no? Si parla di tutto ma non delle cose più concreto, mentre la Caritas ci dà un quadro un po' insomma devastante. Dice l'ultimo rapporto Caritas: mai assistite così tante famiglie, sempre più lavoratori poveri. Nel 2025 oltre 5 milioni di interventi in Italia, cioè ha fatto la Caritas, accompagnate oltre 280.000 persone, crescita dell'1,7 rispetto al 2024 come interventi sulla povertà, no? Hanno fatto più 1,7, sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. Il dato emerge dal rapporto della povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso in queste ore. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari, poiché l'intervento mira sempre a rispondere ai bisogni dell'intero nucleo familiare. Si tratta del lavoro più elevato mai registrato in Italia. Il rapporto Caritas sulla povertà: mai assistite così tante famiglie, dicono. Le famiglie con figli continuano a rappresentare il nucleo principale della domanda di aiuto. Il 52% delle persone seguite coinvolte infatti ha figli minori, quasi 5 milioni di interventi che hanno fatto, anziani sempre più poveri. Per esempio, tra le tendenze più significative emerge l'aumento della componente anziana, che praticamente dice che la Caritas, gli interventi per aiutare gli anziani, è cresciuto del 191%.
0: Mamma mia!
1: 191% a fronte di una crescita complessiva dell'utenza pari al 48%, è aumentata. Quindi sono anziani che non riescono a né a curarsi né a mangiare, devono fare la fila alla Caritas per poter almeno mangiare. Aumento dei lavoratori poveri. Per esempio, il report evidenzia inoltre il rafforzarsi dei bisogni sanitari, più 69%, che non si può curare praticamente, compresi quelli di natura psicologica. La presenza sempre più rilevante di lavoratori poveri, condizione che assume particolarmente rilievo nelle fasce centrali di età. Ricordiamo, i lavoratori poveri sarebbero quelli là che lavorano pure 8, 9, 10 ore al giorno e non ce la fanno a vivere, cioè quello come li pagano, cioè la sentiamo la schiavitù praticamente. Sempre più evidente il fenomeno del lavoro povero, e da tutti i dati che non vi do per non tediarvi, lo trovate sui giornali questo rapporto: oltre 250.000 le persone senza casa, scusate, 24.000 le persone senza casa, abbiamo 24.000 persone che non hanno un tetto sulla testa e manco ci hanno la speranza di averlo. Allora, per dire, insomma, la Caritas ci fa una fotografia di problemi materiali, no Marco? Se potesse parlare. Cioè, sarebbe bello sentire i nostri dirigenti parlare di queste problemi e dire come risolviamo il fatto del lavoro povero, come risolviamo il fatto che gli anziani non riescono più a con la loro
0: ad autosostenersi
1: su queste cose qua. Invece hanno parlato si pure dei diritti civili, per l'amor di Dio, se ne parla, però secondo me non è il tema centrale, ecco, che dovremmo adottare.
0: Scendi in piazza.
1: No, tengo che fa mattina.
0: Nel senso.
1: Però già parlare in radio, noi facciamo un servizio, no?
0: Sì, come no? Almeno accendiamo qualche lampadina di qua,
1: una luce.
0: Può essere che qualcuno poi questa luce la vede. Allora ci fermiamo.
1: Chi la paga? Pesacani, chi il problema? La luce c'è, chi la paga? Chi la paga questa luce?
0: E allora accendiamo un fiammifero. La lanterna. Accendiamo una lanterna.
1: C'è la cima alla pavam.
0: No, perché ci dobbiamo mettere poi qualcosa tipo gasolio o benzina per la lanterna, non va bene. Manco quello, vabbè. Sa canzoncina, piccola pausa, canzoncina e poi torniamo con voi.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata. Metti in tavola.

0: ancora insieme, ovviamente resteremo fino alle ore 12. Vediamo qualche altro messaggio di quelli arrivati sempre al 342 00 00 100, ma attenzione, squilla il telefono. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: No, volevo fare una domanda. La domanda che si dovrebbe fare, molto più semplicemente,
0: sì,
1: è come mai dopo un referendum che è stato, diciamo, sanzionato, cioè è stato certificato il fatto che il 60, almeno 70% delle popolazioni a Napoli e in generale vogliono l'acqua pubblica, nonostante c'è stato un salvataggio dell'ABC, dell'attuale ABC, praticamente da Ugo Mattei, precisamente un professore universitario di diritto costituzionale di Torino, con nella giunta dei magistri, è stata salvata ed è stata resa pubblica. Questo personaggio, questa specie di sindaco che abbiamo a Napoli, sta incominciando pian piano a erodere questa capacità che abbiamo avuto di pubblicizzare l'acqua. Io ho una casa a Contursi, c'era l'acqua, e Contursi è il paese delle acque, c'era l'acqua pubblica,
0: sì.
1: Io pago 4 volte tanto a Contursi, pago 4 volte tanto, e il servizio peggiorato da quando l'hanno privatizzato.
0: In che senso, allora, il servizio è peggiorato? Cioè in che misura è peggiorato?
1: È tragico, pago 4 volte.
0: Sì, ok, dici il servizio è peggiorato, non arriva l'acqua, qual è il problema?
1: Ho dovuto mettere la cisterna perché praticamente arriva con meno frequenza l'acqua. Allora il problema, la domanda che ci facciamo, prima cosa io telefonerei a Ugo Mattei e farei spiegare che cosa è successo precisamente.
2: Rintracceremo.
1: Ed è un professore universitario, ne capisce, faccio riferimento alla telefonata di quel pompiere che ieri ha telefonato e ha detto, ma io ci volessi qualcuno che ne capisce, no? Quando ha fatto quel riferimento al fatto che negli anni 80 praticamente è stata attaccata la scala mobile, no? Vi ricordate questa cosa?
2: Certo.
1: Ci volessi qualcuno che ne capisce, se no giustamente a parlare a vacante stiamo buone cariche, ha ragione Pannacci. Vengono pagliacci su personaggio e la gente parlando di niente, perché c'è questa indulgenza.
2: Più di consigliarti a Catto di Recascere acqua, Contursi, dove sei? Dove
0: è buona l'acqua?
2: Che è buona.
1: Napoli, io sono un casino da sanità, o Palazzi Totò, cioè prima del Palazzi Totò.
2: Grazie, fratello, diamo un po' di spazio ad altri.
0: Comunque,
2: grazie,
0: ragazzi, grazie. Io ripeto, magari sarebbe da approfondire la cosa, perché non è una sarebbe una privatizzazione come è successo per Asia, da quello che ho capito, cioè sono cose in house, resterebbe la gestione pubblica. Si dovrebbe capire un attimino meglio questa mutazione, cioè non è una
2: privatizzazione, cioè avevo capito che diventa un SPA, non diventa SPA,
0: ma non è una SPA,
2: cioè che c'ha la maggioranza delle azioni. Ma sempre un SPA, cioè deve portare i guadagni agli azionisti. L'SPA significa che una società si divide in azionisti che comprano le azioni e poi a fine anno dividono i dividendi per gli azionisti. Questo è un SPA, cioè, poi non
0: sì,
2: lo so.
0: Ma questa è in house, poi, è diversa.
2: Nel senso, in house intendono che praticamente la maggioranza, il 60% lo mantiene il pubblico, cioè il comune, però sempre un 40% va sul mercato, hai capito?
0: Sì, ma infatti ci sarebbe da capire, perché dato che non sarebbe un ente completamente esterno che poi va a dare le sue regole.
2: I comitati stanno andando a protestare, perché almeno loro che ne capiscono di più stanno andando a protestare perché vogliono, non vogliono che diventi.
0: Credo di aver capito che il nodo sia il fatto.
2: Allora,
0: che...
2: comitati, telefonateci, Marco, vi spiego che state protestando inutilmente.
0: Ma perché devi mettermi in bocca parole che non ho mai usato? Io non sto dicendo un'altra cosa, perché da quello che sto leggendo, questa cosa dice che se poi dovesse entrare anche solo l'1% di privato reale, crolla tutta la situazione, perché ci sono delle regolamentazioni europee. I comitati hanno ragionissima a protestare, perché dicono laddove si paventi la minima parte di privatizzazione bisogna evitarla a prescindere. Dall'altro lato loro dicono guardate che con questa soluzione non si diventa.
2: Ma noi non gli crediamo,
0: vediamo più in là che succede. Nel frattempo ci fermiamo un attimo, ci sono le ultime notizie, ce le racconta Riccardo Catapano, poi il meteo e poi torniamo in onda.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca. A Napoli la Polizia di Stato indaga sull'omicidio di Antonio Mauro, 48 anni, ucciso ieri sera in un agguato in via Rosarolla. L'uomo con precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio era ritenuto vicino al clan Contini. Gli investigatori seguono la pista camorristica e non escludono né una resa dei conti interna né un attacco da parte di gruppi rivali. L'agguato è avvenuto intorno alle 22.30. Due sicari in scooter avrebbero inseguito Mauro colpendolo con diversi spari. Sul posto sono stati trovati 6 bossoli calibro 7.65. Mauro era già sopravvissuto ad un attentato nel 2007 quando fu ferito alla gola in un altro agguato. Ancora cronaca, paura anche a San Giovanni a Teduccio, dove sempre poco dopo le 22 è stato segnalato un ulteriore agguato nella zona di Vigliena. Sono 3 i feriti, si tratta di un padre e 2 figli che, quanto si apprende, non sarebbero in gravi condizioni. Tragico incidente sulla statale Domiziana a Castelvolturno, dove un anziano di 74 anni, Luigi Esposito, è stato travolto e ucciso mentre era in bici da un'auto condotta da una donna di origine polacca che è stata denunciata per omicidio stradale. In seguito all'urto, l'anziano ha picchiato con la testa contro il parabrezza della vettura ed è stato scaraventato violentemente al suolo. Portato d'urgenza alla clinica Pineta Grande e deceduto per i traumi riportati dall'investimento. Cambiamo argomento. Tentata rapina con accoltellamento nella zona nord di Napoli. Un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, è stato soccorso alla CTO con 2 ferite da arma da taglio alla gamba sinistra. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane stava percorrendo a piedi Via Nuova dietro la vigna, quando sarebbe stato avvicinato da 2 persone in scooter che nel tentativo di rapinarlo lo avrebbero ferito con un coltello. Il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso dei carabinieri della stazione di Napoli Marianella. La chiusura con lo sport, il calcio. Partiamo dai mondiali. È stata la notte di Leo Messi, trascinatore della sua Argentina. I campioni in carica battono 3-0 l'Algeria con tripletta della Pulce, diventato così il miglior marcatore all time dei mondiali insieme a Miro Klose. Bene anche la Francia che batte 3-1 il Senegal di Koulibaly e la Norvegia che si impone 4-1 sull'Iraq con doppietta di Haaland. Vittoria anche per l'Austria per 3-1 contro la Giordania. Intanto il Napoli conta di poter annunciare Massimiliano Allegri entro la prossima settimana. Il club azzurro continua a lavorare sul mercato, sempre più vicino al difensore Mario Ghila, con cui c'è accordo sull'ingaggio, ma c'è ancora da colmare la distanza con le richieste della Lazio. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea al meteo.
4: Kiss Kiss Napoli meteo.
6: Una giornata da Nikos Chiodetto di Trabimeteo, gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza per le prossime giornate con l'anticiclone subtropicale, unico protagonista del tempo, unica figura barica protagonista sul Mediterraneo, con assoluta stabilità anche al sud Italia. Sulla Campania quindi nelle prossime ore e nella giornata di domani bel tempo, cielo sereno, poco nuvoloso con vento generalmente debole. Temperature in aumento, nelle prossime giornate tocchiamo i 35-36 gradi sull'entroterra e valori di 30 gradi anche lungo la costa. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Di schizzi con lui il bene pubblico Rosario Verde.
1: E beh, se è un pubblico, è vero,
0: è molto pubblico, molto pubblico.
1: Bene privato Marco Pesacane.
0: Eccoci qua un bene povero Simone Zagaria in regia.
1: ma proprio Piri Pilato, direi, sì.
0: Zago, come sta messo il conto in questo al 17 giugno 2026
1: arriviamo a 10 euro. Arriviamo.
0: 10 euro ci arriviamo. 10 euro ci arriviamo. Ci arriviamo. Allora stiamo andando
1: a vergogna dei bang, sì, proprio. Dice crolla il sistema, e come ne fu? Io da non si riesce a vedere lungo.
0: No, sai, crolla il sistema, e ci credo, l'ho fatto crollare io. Nel senso, lui è causa attiva di questo crollo. Va bene, seconda ora, restiamo un po' proprio in ambito economico. Se
1: parliamo
0: vogliamo
1: dell'opposto di Zagaria, l'opposto. Parliamo di Elon Musk. Elon Musk è il primo e unico essere umano ad avere tutti questi soldi.
0: Sì.
1: Ha un patrimonio a 12 zeri. Il primo e unico essere umano.
0: Vedi, si sta sentendo male perché. Non si sa se perché ha mormoriato Zagaria, se sta mormoriando Musk, non si è capito, ma si sta affogando, ragazzi.
1: Allora, e ora Elon Musk, il primo e unico essere umano ad avere un conto corrente, un patrimonio a 12 zeri, che lo si voglia chiamare bilionario, fate voi, c'è questo giornale che ha fatto un calcolo, ma con tutti questi soldi Elon Musk che se ne fa, no?
0: Cosa può comprare? Vedi, sta male fino a ne parla,
1: ma cosa male. Può comprare Elon Musk con tutti questi soldi? Allora, per esempio, voi che siete appassionati di calcio, si può comprare 20 team della Serie A 200 volte. Cioè, tutti i soldi, può venire in cazzo, può accattare.
0: Si compra tutta la Serie A 200 volte.
1: Sì, praticamente è stata valutata 5,4 miliardi. Si può accattare tutti i 20 cose, okay. 5 miliardi e mezzo. Ti compri tutti i 20 team e se si può accattare 200 volte.
0: Niente, vedi, non ce la fa. E chi vince poi? Sempre lui.
1: I cazzi. Allora, chiamando l'orizzonte, per esempio, si può comprare tutta la Champions League che costa 87 miliardi. Vabbè, leggilo tu, pensa perché sono morendo.
0: Sì, si può comprare l'ira di Dio, ragazzi. Si può San Siro se lo può comprare 5.000 volte. Cioè, lui potrebbe fare 5.000 San Siro o a Milano o in giro per il mondo. Potrebbe comprarsi, se pensiamo a Milano e Roma, le due città dove abitare e dove costa di più, nel 2025 le due metropoli sono passate di mano abitazioni per un valore complessivo di circa 21 miliardi. Quindi Elon Musk potrebbe acquisire tutte le case vendute in un anno e farlo ancora per i successivi 89 anni.
1: In più può comprarsi Netflix, Disney, si può comprare
0: tutto,
1: Apple, Amazon, su accattato cose, cioè tra i quadri e Colosseo, su accattato 200 voto Colosseo, su accattato, cioè per dire che cosa?
0: Non ti faccio un ultimo calcolo.
1: Torre Eiffel, per esempio.
0: Ti faccio un ultimo calcolo giusto per far capire, cioè se Elon Musk fosse nato nell'anno zero, no? Nell'anno dove è nato Gesù, nell'anno zero, e già avesse avuto tutto questo patrimonio e avesse speso al giorno $1 milione, quindi 365 milioni all'anno, ad oggi, al 2026, avrebbe ancora 260 miliardi di dollari e per spenderli ci impiegherebbe altri 7 secoli, cioè altri 700 anni a 1 milione al giorno.
1: Cioè, il giornale fa questo tipo di calcolo per arrivare a dire una cosa. Cioè,
0: ma che te ne fai?
1: C'è l'inutilità di tutto questo, cioè l'inutilità di questo che teniamo. Se a me è un vecchio che non si può fare un'analisi, però teniamo uno che ha tutti questi soldi e non sa cosa farsene, perché che te ne fai? Cioè, se il primo sei arrivato a questo traguardo, ma che te ne fai? Cioè, questa è la stortura del capitalismo, no? Ma abbiamo un uomo da solo, c'ha tutti questi soldi, e poi teniamo gente e bambini che muoiono, semmai gente che non può tenere l'acqua corrente, un denaro. Se tutti fermi e dici a che serve questo?
0: Sì, che poi vabbè, la grandissima, cioè la quasi totalità
1: non
0: di questo.
1: Non dico comunismo, non dico socialismo, ma non dico manco questo. Che, cioè, questo è un altro tipo di stortura. Peggio comunismo, peggio. Cioè, arriviamo a questa società capitalista che, cioè, stiamo a fermare e dice cioè lo mettereste un limite? Dice, per esempio, un uomo da solo non può avere più di 10 miliardi di patrimonio personale. 10 miliardi sono assai, eh?
0: Sì,
1: cioè, dico, vicino a uno, tu più di 10 miliardi non puoi avere. No, e poi così non faccio noi 50. La domanda è: che cazzo te ne fai? 100 miliardi.
0: Ma sai, l'essere umano vuole essere potente.
1: Come si chiama quell'animale che accumula tutto lo sterco e poi non sa che cazzo farsi? No, che campa tutta la vita per accumulare tutto lo sterco. Come si chiama? Lo stercario.
0: Ci libera dallo sterco, però, la ragazza.
1: Cioè, capisci? Seccorare, come si chiama? Cioè, questo animale che, se non mi sbaglio, prende tutto lo sterco, la cacca praticamente, se l'accumula. All'ultimo, tutto, la guarda e dice: ah, mo posso morire.
0: E muore nella merda, praticamente.
1: Muore nella merda, però, alla fine.
0: Messa così, va così. Quindi, sembrerebbe però che il patrimonio in contanti stimato di Elon Musk va dai 670 agli 850 milioni, che comunque sono una cifra abnorme.
1: No, Marco, non è calcolato. Elon Musk domani decide di vendersi Tesla,
0: perde un sacco di soldi.
1: Perde i soldi, quella miliardo di denari si è accattuto di colosse mancanti. Cioè, capi qual è il discorso? Qua stiamo calcolando 12 miliardi, 10 miliardi, ma perso un miliardo. Cioè, e capi che stai dicendo? Cioè,
0: è
1: allucinante. Cioè, vabbè, a che serve? Però c'è chi piace, e chi dice:
0: stiamo parlando di un uomo che sta investendo, ed è il motivo per cui è diventato trilionario. Vuole inviare, non se l'hai sentita sta cosa, i server nello spazio, cioè soprattutto per utilizzare l'intelligenza artificiale. Lui dice: dato che i server, i data center consumano un sacco di energia, fanno un sacco di calore, serve tantissima acqua, serve tenerli freddi, mandiamoli nello spazio dove la temperatura è costante al costo zero, e li usiamo lì e li piazziamo
1: posso
0: là.
1: Posso fare una
0: prego, dica, ma certo, dica.
1: Posso fare un annuncio?
0: Dica.
1: Bianca, saluto.
0: Dica.
1: Bianca. Allora, extraterrestre.
0: Sì.
1: Se ci sei, lo so che mi...
0: Scusa. No, prego.
1: Extraterrestre, lo so che mi stai ascoltando. Ecco, vieni, non dici ciò, ma Putin minala, ma minala tu. Minala tu, scendi e minala.
2: Stefano!
1: Capito? Io non ce la faccio più. Cioè, io non... siamo arrivati a un punto di non ritorno, non... Non ci arriviamo più. Pronto?
3: Ciao Marco.
0: Ciao.
3: No, volevo dire una cosa con Elon Musk. Allora, si può comprare tutta la serie A, no? Ma pochi su spiego qualcuno come funziona. Che là, voglio, è difficile, quello tu, Stefano.
1: No, so, può cattare vinto voto, tutte le squadre di serie A. Se catta, se catta vinto voto.
3: Non capirà mai quello del calcio, perché là...
1: Quello è tutto chiagno, che non capisco che calcio, perché chi non capisce le macchine che tenne Tesla,
3: chi non capisce niente.
1: Capisce i soldi, però.
0: Sarà, ragazzi, sarà come dite voi, per carità, però intanto lui c'ha il trilione, noi no. Cioè, nel senso, se l'ha ottenuto qualche
1: ma che te ne fai?
0: Qualche pregio lo avrà avuto in termini di imprenditore.
4: Pronto, ragazzi, buongiorno, Jenny 167.
1: Ciao Jenny,
0: ciao.
4: Come state, ragazzi?
1: Bene, tutto a posto.
4: Allora, innanzitutto Elon Musk è un pivelli, tengo un conto corrente a 10-0.
1: Non tiene manco un conto, Dio.
4: Partirà a 0 e finisce con 15-0.
1: Esatto, bravo.
0: Guarda,
1: tutto zero.
0: Ti voglio ricordare che il meno vicino non è un trattino così separatore, quello significa che sei in perdita.
4: Ah, no, pensavo che... Babbo, ma come fatto pigliare la colla, Marco? Comunque, Rosa, ti volevo dire una cosa. Per quanto riguarda il fatto della privatizzazione dell'acqua, i primi a non essere d'accordo sono i dipendenti dell'ABC. Perché
1: Se
4: è pubblica, loro marcano quartoline, se ne vanno...
1: non è vero. Funziona molto bene, invece, l'ABC.
4: Se diventa privata...
1: Cioè... Vabbè, la sanità va a essere privata per far funzionare, sta funzionando benissimo in Italia, no?
0: Oh, facciamoci, diamola a Elon Musk la sanità in Campania, così sicuro i soldi non mancheranno mai.
1: Ah già, dei piccoli Elon Musk, non è su tre l'ore, non dici che tu
0: non manco un'unghia.

0: butto là, ma voi la prendeste come una cosa cattiva, per esempio, mo se il governo americano dicesse: senti, stiamo in difficoltà, ti facciamo una patrimoniale, caro Hilton, ci prendiamo il 15% del tuo patrimonio, per esempio. Dice, facciamo questa patrimoniale, facciamo una patrimoniale, patrimoniale, lo sai cos'è, no? È una tassa che si mette sui grossi patrimoni, no?
1: Cioè,
0: un grosso patrimonio ti metto il 15%, che ne ha assai, no? Rispetto al 15%. Secondo te sarebbe un'ingiustizia da vicino a Elon Musk, dice, quanta miliardi ten, chiss? Quanto hanno detto?
1: Un trilione.
0: Un trilione di miliardi, mi piglio 15%, appare un attimo la sanità negli Stati Uniti. Che dice? Lo porto l'acqua in Africa, per esempio.
1: Lui è sudafricano, tra le altre cose.
0: Ricordo. Volevo dire, secondo voi sarebbe una ingiustizia andare da Elon Musk, capito? Che dice, io me lo faccio faticato con questo loro sti soldi.
1: Ma io penso che uno starnuto gli costa di più, secondo me.
0: Cioè. Che dici, sarebbe un'ingiustizia andare da Elon Musk a dire 15% che le gattine? Appare un attimo.
1: Il discorso è il coattivo che. Capito? Il fatto che tu vai e dici.
0: Ma perché in tasse hanno se pigliano in maniera coattiva.
1: Il ragionamento è diverso, nel senso che se tu vai e dici semplicemente tu c'hai soldi.
0: Ma bussa paga tu, facci vedere un coattivo a chi? Facci vedere un 30% 35% due coattivo. Fammi aprire.
1: L'ha appena inviato.
0: Allora, chi l'ha pigliato di fame, cioè chi l'ha sempre pigliato di fame, attento fa niente, dice, ah, boh, ma io non ne tene, che fa, ci pigliamo sì,
1: vabbè, stavo però parlando
0: a busta perché io non maschio, non finisce mai. Vabbè, va fateci bene. Sapere al 347 342 00 00 100 o 081 546 6873, fantastichiamo, vai, telefonateci,
1: un giorno guarderemo a Musk come noi guardiamo a Luigi XVI, dice un amico, sai, questi ricchi del passato, questi che avevano tutto. Ragazzi, mi spiegate tutte queste SPA chi sono i maggiori azionisti? Guarda caso hanno sedi nei paradisi fiscali, noi saremo sempre più depredati. Pronto?
0: Pronto? E cade, vai.
1: Buongiorno, ma mo lo chiamo, c'è posta per te, che mi dite, me lo fa un bonifico da 1.000.000, Gaetano il Corriere?
0: Non rispondo mai, chi sa cazzo Mediaset, proprio parla con te, sa cazzo Mediaset.
1: Si compra Mediaset per dire no, non vengo.
0: Esatto, bravo.
1: Può comprare tutto tranne l'immortalità, comunque...

0: sta sentendo, vedi che figuraccia facciamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, pronto. Ciao. Ciao, pronto, chi sei?
1: Ciao, sono Giacomo.
0: Ciao Giacomo.
1: Buongiorno, no, volevo dire solo, ero un maschio, adottami.
0: Sace. Non penso che sia adotto a te. Pronto?
1: Pronto, chi è?
0: No, tu chi è?
2: Hai chiamato tu.
0: Hai chiamato tu.
1: Sono Salvatore, Salvatore, volevo fare una presentazione.
0: Sì, però deve abbassare la radio, deve abbassare la televisione radio, quello che c'è alzato.
1: Come tutte le patrimoniali. E io mi ricordo che l'IMU, che veniva dall'imposta straordinaria sugli immobili, poi è passato come ICI e alla fine diventa IMU. Una cosa straordinaria che poi diventa finale. È sempre tasse.
0: Mamma capite. Grazie amico. Ciao, grazie amico. 0815466873.
2: C'è lucidità nell'etere. Ragazzi, ma tralasciando Elon, patrimoniale o no, per i ricchi non cambia niente, le tasse non le pagano lo stesso, dice Luigi da Shefford.
0: Vabbè, ci sta pure una mentalità, dice: vabbè, tengo i soldi, ma perché devo pagare le tasse? Uno dice: vabbè, perché devi pagare gli ospedali, ma io non ci vado in ospedale, dice il ricco. Dice: ma le strade, ma a me che me ne importa? Io volo, vado, prendo l'elicottero. Cioè, il ricco dice: ma perché ci ha partecipato al bene comune se non
2: ci fai parte, se fai parte di questa società
0: Non ci trovi in ospedale, comunque è il tuo ospedale, il medico ci ha piato. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Sì, ciao bella.
3: Vorrei che ha telefonato forte, scusate, io li ascolto e devo rispondere.
0: Certamente, perché sto facendo?
3: Vorrei dire, se tutta questa gente che ha tutti questi miliardi
0: sì.
3: farebbero del bene a quelle persone che hanno bisogno veramente, che stanno arrivando, che arrivano in altri paesi e compagnia bella. Avrei un mondo come fosse bello.
0: Ma purtroppo non è così.
3: Bellissimo, fosse rosa e ciurro, si dice a Napoli. Comunque, certo, ci sta la gente che ha tutti questi soldi, ci sta anche chi ha che c'ha i soldi li dà pure. Ecco, non volevo fare un euro, uno fa, però se si farebbe quello che voi avete detto, 80 miliardi che ci stanno, che guadagnano e questo, quella, aiutare questa povera gente che veramente, non lo so.
0: Non lo so, Sacce.
3: Comunque, io vi ringrazio sempre, un bacio al piccoletto.
0: Grazie.
3: E a tutto l'equipe che si trova sulla radio, a tutti i radioascoltatori che ci ascoltano. Scusatemi.
0: Va
3: bene?
0: Ciao bella,
3: buona
0: ciao, ciao.
2: Ciao cara, ciao. Musk può regalare anche tutto il patrimonio ad altri, il problema non è il singolo, ma il sistema nel complesso. Beh, è vero anche che diciamo che quello che ha fatto Musk è un po' avveniristico, cioè Tesla comunque voi come mercato per l'auto elettrica, il fatto di SpaceX, queste idee su cui poi stanno scommettendo tante persone, perché diciamo che è diventato trilionario al momento su una scommessa, sul fatto ecco di fare questi data center, della conquista dello spazio, insomma di tutte queste altre belle cose qua. Io se fossi Elon Musk mi comprerei il ristorante La Sorrisa e recuperasse cose sorda. Vabbè.
0: Per esempio, stavo vedendo, per esempio, in Italia la ricchezza è fortemente concentrata nel 10% più ricco delle famiglie, quindi sono famiglie, il 10% delle famiglie che detiene il 60% della ricchezza totale. Cioè, fatto 100, il 60% ce l'ha il 10%. La cosa più carina è questa qua, il divario dei redditi. Per esempio, ci sta l'1,7% che dichiara 120.000 euro all'anno. L'1%. O riesce a dichiarare 26.000 euro più o meno annui. Cioè, manca l'impiegato. L'1% dichiara 120.000 euro. Io riesco a piccione e detengo il 60% della ricchezza.
2: Siete poveri!
0: Siamo poveri, mi sa, siamo bruni, mi sa sta cosa.
2: Ma magari io faccio parte di quella percentuale. Che
0: 10% si ficca in coppa.
2: Mi sto camuffando. Fermi lì, torniamo subito.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: curiosa è che se Elon Musk va a mangiare in un ristorante, probabilmente la cena gliela offrono pure, sicuro, sai, col piacere di avere Elon Musk seduto al tavolo nel proprio ristorante. Il paradosso diventa quello.
1: I grill, che si mangia? Ma lui è un salutista, se non erro, sì.
0: No, questo non lo so. Ma ragazzi, perché Musk non si toglie lo sfizio di comprare il Napoli e ci regala il sogno di vincere la Champions League?
1: C'è stata un'offerta di statunitensi che volevano comprare il Napoli, prontamente rifiutata da De Laurentiis. 1,5 miliardi ci hanno messo, così.
0: Però io dico un'altra cosa. Ok, tipo viene Elon Musk e ti compra tutti i calciatori super mega top, perché tanto se li può permettere. Ma poi che vittoria è? Cioè, per esempio, gli scudetti vinti dal Napoli sono belli perché avevamo delle bellissime squadre, però magari sulla carta nessuno diceva vabbè, per i campioni che ci sono questi vincono, cioè capito, non sei il Paris Saint Germain. Allora secondo
1: te ci sta a pensare che la faccia a cattare due campioni,
0: bello,
1: non ti preoccupare,
0: però
1: c'è a cattare, ma Ronaldo
0: Ronaldo è vecchio ormai,
1: vogliamo vincere serio.
0: Ronaldo è vecchio,
1: non ci piace vincere facile. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
2: Rosa, non devi dire l'eresia.
1: Sì.
2: Il governo americano si può imporre il 15%, che lo dice vicino a Trump. Tito, tu sì, stai là con coppetto, mezza miglia.
1: No, ma non lo farebbe mai quel tipo di sistema là, no.
2: Si può accattare che si può accattare che l'altro, ma a morto non ce la può accattare.
1: Però ha fatto una bella vita. Intanto, altri muoiono. In da fam. Pronto? Vai 081 546 6873. Pronto?
3: E saga!
1: Oh!
3: Ma tanto può che dite? Che lo sa che adorare? Ma porta un baffè, miglia male! Ma porta a chist! Ma se te ne fosse la vicina mi riesce, c'è il mio
1: figlio! Vabbè, diceva così,
0: no,
1: diceva
0: mi
1: così.
0: Cioè, tipo, Mbappé. Ti faccio un esempio.
1: Sì, ma capito, sì. Lo sai, chi l'ha fatta
0: così? È più bello se Mbappé dice no, mi piace il progetto Napoli, credo che sono il prossimo mister.
3: Chi Mbappé dice ne sono da faccia brico, corra!
1: Dice Marco, è più bello che mi accanto a me un Napoli e vinci mo scudetto, sta c'è soddisfazione.
0: Capito?
1: L'hanno vincito a me come una fan. Pronto?
3: Pronto, Ivan, mi la detto a pesare!
1: Pronto?
4: Buongiorno Rosario,
1: buongiorno a te, ciao
0: caro.
4: Io per quanto riguarda, stavo ascoltando la radio, per quanto riguarda Elon Musk,
1: sì.
4: Io so che i suoi dipendenti, che erano alcuni saldatori eccetera eccetera, che li teneva a lavorare con lui, hanno investito con la moneta che stava creando lui, non mi ricordo, tipo Bitcoin eccetera eccetera, sono diventati tutti quanti arci miliardari.
1: Ma già avessi discutato quando è entrato nel governo Trump che l'hanno messo proprio a licenziare Elon Musk, già avessi discutato questa cosa, già vi siete dimenticati quando ha comprato Twitter, quando ne ha licenziato, già avessi discutato, ricordate solo chi su...
0: Ragazzi, già ha fatto male, ha fatto
1: allora,
0: bene.
1: Quindi stiamo 0-0, comunque non è filantropo, va, ma così. Pronto? 081 546 6873. Come abbiamo la memoria corta, come dire, 342 000 100, i vostri messaggi.
0: Allora, ho fatto una mezza domanda all'intelligenza artificiale chiedendo cosa ha fatto di buono per l'umanità Elon Musk. Sai, così almeno un giorno, se proprio lo dobbiamo ricordare con tutti questi soldi, magari possiamo provare a capire cosa può aver lasciato sulla Terra. E lui è, diciamo, famoso per lo spazio e l'esplorazione, la transizione energetica, i trasporti, per la ricerca medica e l'intelligenza artificiale, tra le altre cose. Infatti Neuralink, no? Quella può essere una grande cosa.
1: Ho avuto pure beatifica, ha fatto Neuralink.
0: Ah no, quella se la compra la beatificazione.
1: Ma perché
0: ti stai
1: patate? Mi rivolgo al signore, dove sta il signore? Chiama il signore. Pronto?
0: È occupato.
1: Sembra occupato. Chiami il signore che lì si è occupato.
0: Vabbè, ci ha provato.
1: Quando me liberi, trovo, ma
0: è molto impegnato, Ragazzi, pensavo, ma perché... andiamo avanti. Ciao ragazzi, buongiorno. Ma il rapporto della Caritas tende a farci pensare, c'è sempre qualcuno peggio di me, meglio che non mi lamento. Io non so come fanno a sbarcare il lunario le famiglie monoreddito, bisognerebbe svegliarci un attimo. Luigi, purtroppo da Mantova.
1: Ah, quindi quando vedete i programmi in televisione che parlano dei politici, facciteci domande ai nostri dirigenti, quelli là li leggiamo, fa proprio che si cosca, cioè per aggiustare le cose. come l'amministratore del palazzo, lo eleggiamo per con Giabash, condominio, cose scade. Pronto?
3: Rosario, sono il signore. Come diamo a fare?
1: È occupato, troppo, sembra occupato, troppo.
0: Non me lo ricordavo con questa cadenza. Signore,
1: signore, sei occupato. Chiama il signore.
0: Ah, purtroppo una squadra non funziona così. Se compri tutti i masti, sta carretta, chi la porta per vincere? Ci vuole l'amalgama di diversi fattori.
1: Certo,
0: l'amico è d'accordo con me, lo vedi alla fine. Poi, ragazzi, ma siete sicuri che lui riesce a godersi questi soldi? Sicuramente non sarà facile gestire tutto questo patrimonio cercando di non perderci neanche.
1: Paolo Aggiù. Paolo Aggiù.
0: Cioè, secondo me se li gode poco.
1: Ti presenta un amico, lui che guadagna 1200 euro, tiene 4 figlie e sta in affitto. Voglio
0: prima
1: chi mette la coppa in cucina. Prima frega chi mette la coppa in cucina. Vabbè.
0: Allora ragazzi, tutti gli upgrade relativi alla ricerca spaziale portano un super upgrade relativo a tutte le tecnologie e biotecnologie a uso e consumo per i terrestri. Mister Musk dovrebbe campare 300 anni.
1: Sì, amico mio, ma se quello trova una cosa, mica te la dà gratis. Cioè, seppure scopre una cosa che serve a noi, quello ce la vende. Gli stati gliela devono pagare, lui aumenta sempre di più il suo patrimonio. C'è una Neuralink, se lui scopre la cosa contro l'Alzheimer, comunque ce le ha papà, non è che dice la regala al mondo come fece quello che la penicillina, no? Lo scienziato che scoprì la penicillina dice: non voglio il brevetto, la regala al mondo. Capì? Non ci stanno più quelle persone là, perché tutti si sentono pure stronzi, ma come? E scoperta la penicillina, la regala, allora si sceglie. E capito come chiama Murì? Che ci vuole la bomba, ci vuole l'asteroide, chiama Murì quanto.
0: Intanto la realtà è che se
1: non, c'è,
0: qualcuno...
1: non c'è più cuore, siete diventati tristi e interessati. Questi siete diventati. Vai, esci.
0: E lui il bene dell'umanità lo fa cercando di donare il suo corpo, capite? Fa quella proporzione là, dice: una volta che c'è qualcosa di prezioso, lo devi donare, lo devi fare del bene, devi fare. Va bene, ragazzi, un piccolo grande capolavoro, Toto con Africa, qui su Kiss Kiss Napoli. Restiamo ancora una mezz'oretta scarsa insieme, state con noi.

0: Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio. Si sta parlando un po' di questo super mega patrimonio. Elon Musk è diventato il primo trilionario della storia. C'ha talmente tanti di quei soldi che, insomma, è stato dimostrato che non sapremo cosa farcene. Cioè,
1: spero di sciogliere quando muore. Quando fai tutti i soldi?
0: Potrebbe togliersi tutti gli sfizi del mondo. La curiosità è che il valore patrimoniale di questo triliardo, in realtà, in termini di contanti, sono molti meno.
1: Ma se tu possiedi un palazzo al Vomero,
0: sì,
1: però un coppa a banca tiene 1 milione, quanta soldi tiene?
0: Hai 1 milione in contanti, cioè spendibili in quel momento.
1: Però se ti servono i soldi, che fai?
0: Vendi, ma in questo caso se lui vendesse non sarebbe
1: più.
0: Il paradosso è che se lui vendesse parte delle sue azioni o delle società ci sarebbe una svalutazione
1: del 20%.
0: Però non sarebbe più trilionario. Se sarebbe comunque perderebbe lo status di trilionario. Quello è il punto.
1: Hai capito?
0: Diciamo che la sua vita non è cambiata, c'è solamente una medaglia, quella che c'ha adesso, di trilionario o non trilionario, perché un attimo fa era comunque ricco come pochi nell'universo. 081 546 6873, pronto?
2: Stefano.
1: Oh, non so Stefano, sono Rosario.
2: Stefano, dici che prova a baciare Belen.
1: Sali appiccicato. Vabbè, vai. Ciao. Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
2: Sono Pasquale.
1: Ciao, Lino.
0: Ciao, Pasquale.
2: Ragazzi, volevo dire una cosa.
1: Dimmi.
2: Ho notato tra tutti e due come siete diversi dello stato sociale.
1: Ah? Come si differenzia lo stato sociale? Ah. Sì, in che senso? Sì,
2: cioè, dai quartieri da cui provieni. Tu vieni da un secondo chiaro, da un quartiere popolare, no? Lo
1: sai? Certo.
2: È così. E sei abituato più a popolano, invece diciamo sociale.
1: Vabbè, su questi temi non è sociale o popolano.
2: Marco è un po' più borghese, perché, ma non perché ricordami te, è cresciuto una famiglia un pochettino più borghese.
0: Insomma, ma assolutamente no, in realtà.
2: Invece tu sei nato, diciamo, una famiglia operaia.
0: Bello però avere i film che si fanno capo a gente, sempre bello.
2: C'è altre mentalità.
1: E certo.
0: Sì.
2: C'è un'altra mentalità, cioè diciamo il più popolato, non erano figli.
1: No, è figurati. Anzi.
2: Dice, no, è nato una famiglia più, diciamo, più benedetta.
1: A chi lo mostra la lua da Ramucci, sono fame. Chi sa, gli attaccano coppia e ti rimane Ramucci, ce l'hanno fatto lui, l'hanno mandato a fare la copertina.
2: E c'ha un altro atteggiamento.
0: Vabbè, scusa, ma noi siamo in una società dove se hai delle capacità, riesci e fai, ottieni. È una possibilità questa che hanno tutti, cioè nel senso, poi c'è chi riesce, c'è chi non riesce.
1: Da morire, capito?
0: C'è chi è fortunato, chi è meno, per carità di Dio, però teoricamente sulla carta siamo messi tutti quanti con le stesse possibilità.
2: Non devi fare la colpa, non devi farti una colpa.
0: Ma non mi posso fare una colpa perché non rappresento quello che
1: è un grande.
0: Cioè, non ha capito una mazza.
1: Ma
0: si è andata
1: così.
0: Io ho sempre detto una cosa a mia mamma e mio padre, ho sempre detto una cosa, ho detto, ma perché non, fermo un attimo, ho sempre detto, ma perché non siete che sono imparentati con un grande notaio, con un grande avvocato, con un politico importante, così mi metteva poi, cioè zero, totale, niente.
2: Ma si vede, si nota che Rosario come parli tu.
0: Sta facendo una mappina a te comunque, lo sa. Cioè ti sta mortificando,
1: no,
0: in realtà, ti sta mortificando.
1: No,
2: non è una mortificazione, non mi farò mai permesso. Cioè i modi di pensare.
1: Ma come si può fare su 10 anni che fai con questi?
2: Sono un po' diversi.
1: Sì, no, niente, vabbè,
0: no,
1: ti saluto.
0: Che Pasquale chiama da meno di 10 anni.
1: Sì, vabbè, ragazzi, dobbiamo fermarci un attimo. Ci sta una canzoncina, la pubblicità, la canzoncina, e torniamo per l'ultima parte, vai.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Floriando, sono semplicemente l'uomo più ricco del mondo, dell'universo, cioè l'uomo più ricco della storia dell'umanità, probabilmente. Nessuno come lui, sì. Nessuno come lui. Sì. Allora, 081-546-6873. Ragazzi, buongiorno. Io dopo qualche anno, ieri, mi ha chiamato il mio titolare e mi ha detto che da questo mese ho 100 euro di aumento in busta paga. So. Io mi sono sentito l'uomo più felice al mondo. Anche con poco una persona può sentirsi felice. Non bisogna essere Elon Musk.
1: È lordo. Sono 100 euro.
0: Stanno giusto carne.
1: Se le pava tu, non ne pava nell'ore, cioè tu pava proprio 35-40%, loro no, cioè 15-10. Cioè
0: allora, permettetemi di ringraziare e abbracciare Antonio Di Agerola, che ha centrato perfettamente il punto. Dice: ragazzi, telefonata epica. La cosa bella è che chi ha i soldi veramente è Rosario, ma Marco passa per quello snob. È quello il concetto, cioè niente, però l'amico di prima Pasquale non.
1: Ma non è a tenere i soldi, è la mentalità in coppia i soldi. Chi ci azzecca? I ricchi vengono mantenuti dai poveri. Tu quanti poveri parli e sono ammirano i ricchi e dici no, chi lo tiene i soldi? Cioè, più povero sei, più ammiri.
0: Perché ammirare forse ricco, ambisci, cioè,
1: sai là e dici ah, com'è bello Elon Musk, chi lo capisco soldi, chi lo capisco soldi? Ma perché amma fa per vittassa a chi si cazzo? Cioè, pure il chi tiene i soldi? Pensa un amico mio. Veniva sfruttato dal datore di lavoro, sì. Parlandoci, ti giuro, parlandoci, cioè, ma chi si sta sfruttando? Ma vedi che lavoro che fai? Che... E vabbè, ma che dai c'ha ricerca? Chi l'ha abituato a tenere i soldi? Non riceve niente. Cioè, chi li giustificava? A chi lo che riceve? Chi l'ha roba? Oppure mi ruba roba vale? Perché chi l'ha abituato a tenere i soldi? Ma come fai? Ce lo ha. Cioè, capi?
0: È un gesto di generosità.
1: La sindrome di Stoccolma, stendalo, come si chiama questa? Sindrome
0: no,
1: che tu,
0: no,
1: che
0: no,
1: tu
0: no,
1: adori
0: no.
1: Il tuo aguzzino. Cioè, arriviamo ad adorare i nostri aguzzini.
0: Allora, Rosario, sei un ingrato perché Marco, il principe di Casador, ti ha messo su un piedistallo.
1: Sì.
0: Rosario, non ti offendere, ma noi di Secondigliano siamo la schifezza della schifezza della schifezza della brava gente, senza offesa, dice sempre l'amico.
1: Tutto quando? Tutto quando proprio, cioè appena tra la Secondiglia, proprio la macchina, appena in bocco corso, già si nasce schifezza. Cioè, no, appena tra l'aria, proprio là, appena tra tu si nasce.
0: Non ti senti un po' mortificato quando entri a casa, quando vai in zona?
1: Ma è sempre un qualunquismo, no? Cioè, un coppo vombro, tutto quando tenere i soldi.
0: No, sono un sacco di poveri.
1: Appena tra tutto quando tenere i soldi.
0: Rosario, il problema vero è che si è persa la coscienza di classe. Oggi nessuno sa chi è, che posto occupa nella società e nel mondo. Così si è finita ad avere gente che guadagna 1000 euro al mese e che difende poi i miliardari e gli speculatori.
1: Così è.
0: Poi, buongiorno Tornelli Prediletti, il vostro...
1: Zitto, un miliardario! Ciao Diego!
0: Diego caro, buongiorno!
1: Entra sempre
0: niente. A stare. Ma si vedeva che non c'era nulla, Diego, era trasparente.
1: È vuoto.
0: C'è qua così, c'è una monetina.
1: C'è una monetina. Una luce in due sacchi in far muro.
0: Vedi, anche quello vale qualcosa, amico mio. Anche quello vale qualcosa. Il servizio pubblico dovrebbe sfuggire alla logica del profitto se è un servizio va garantito e assicurato a prescindere. E quando mai le privatizzazioni hanno garantito maggiore efficienza e costi minori? Fuffa, specchietto per le allodole, bugia, mistificazione. Torniamo quindi qui sull'argomento.
1: Facciamo come si fa in Texas. In Texas lo sai come funziona? Là non si pagano tasse, però paghi tutto. Cioè, là non è che paga le tasse, paghi pochissimo di tasse, proprio il minimo, però paghi tutto. Vabbè. Cioè paghi tutto, sanità, scuola, tutte cose, paghi tutto. E no, loro non si pigliano i soldi in coppa stipendio o altro. Pure si può fare così, secondo me.
0: Non lo so, no?
1: Già è così, già è così.
0: Vabbè. No, Rosario, quello è masochismo, nessuna sindrome. No, vabbè, sì, c'è. Ora mi sfugge anche a me il nome, ma esiste. Musk può essere anche più l'uomo più bravo al mondo, non lo è, andatevi a vedere chi era il padre e come ha fatto i soldi, ma non cambierebbe nulla. Il problema non è il singolo miliardario, è il sistema che è irrazionale. Vabbè, ragazzi, ci ricordiamo tutti un po' delle cose fatte da Musk quando era al seguito di Donald Trump in campagna elettorale, nei comizi, insomma, lì non ha dato una bella immagine di sé, mettiamola così.
2: Ma io voglio bene, Rosario, ma sfruttare datori di lavoro, rimosso qua su un'azienda con i miei dipendenti, ma paro circoletto, ma ricevri da qua ci sta Mario presente, il mio collaboratore, tu vuoi fare un ciccoletto e cadini mentre stai facendo una cosa da mare? Dici tu, dici tu, no, perché
1: guarda chi
2: non
1: ha ragione,
2: no, sembra ragione, ma dici la verità,
1: guarda chi non ha ragione,
2: è
1: ovvero che tu sai.
2: Se purtammo rimasto, se purtammo,
1: se purtammo, minacciato a chi? Lì, che poi dice per contrario, chi? Con quel piano in canne, lì, parla, dice, liberamente.
0: C'era un mio amico che era fantastico e faceva bravo. Tu sei bravo, sai, col gesto della pugnalata dietro la schiena. Ragazzi, per questo non mi compro la Tesla, per non far fare altri soldi a chi già ce li ha, dice Angelo. 081 546 6873.
1: Quanto costa Tesla?
0: Meno di quello che si possa pensare.
1: Quanto costa? C'è 40.000 euro.
0: Vediamo.
1: Dimmi un attimo quanto costa una Tesla. Vediamo. Allora, 081 546 6873, una delle ultime chiamate. Poi ci vediamo domani. Che
0: allora, parte
1: domani
0: da circa 39.000 euro per 40.000 la Model 3.
1: Ma
0: 40.000
1: euro senza rotto. Poi ci metto l'optional.
0: No, questi sono i due modelli più richiesti ed economici. Poi si può arrivare anche a superare i 110.000 euro per le berline di lusso e i SUV grandi. I SUV sono una categoria di automobili che io cancellerei dalla faccia della terra, sinceramente. No, la Smart almeno è comoda, però il SUV proprio che ti esce fuori dalla linea del parcheggio. Vabbè, lascia perdere. Andiamo a chiudere questa puntata, questo mercoledì. Vi lasciamo a Diego C'è, cari amici, ma sintonizzatevi anche domani, cioè, tra le 10 e le 12.
1: Light 40.000 euro, se è una macchina si può accattare.
0: Cioè, la tua economica. Macchina quanto costa?
1: A me, mo, sta a 20.000 euro.
0: Mo?
1: Quando le. 25.
0: Almeno 30.000.
1: Vedi, Marco, mica ti dico chi? Vedi cosa? Allora, 40.000 euro, la Ford Focus 40.000 euro, eccoli.
0: Andiamo.
1: Sta 40.000 euro.
0: Torniamo domani, cari amici, cari amici.
1: Quando, 40,
0: a domani, che la felicità e i SUV siano con voi.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: Eccoci qui, puntuali come sempre, ore 12, Radio Kiss Kiss Napoli, Diego c'è. Allora, non era favorita l'Argentina, ma inizia bene con un secco 3-0 all'Algeria, e a 39 anni c'è un signore che continua a fare la differenza, tripletta per Lionel Andrés Messi, grandissima prova individuale del 10 dell'Argentina. Vince anche la Francia con un'altra grande prova di un altro grande giocatore che Kylian Mbappé. Sicuramente continuano per adesso, visti i risultati, ad essere le favorite del mondiale, e speriamo che finisca come l'ultimo. Nessuna novità fronte Allegri. Continuiamo ad aspettare, nonostante il Milan abbia ufficializzato la firma di Ruben Amorim. Con me c'è Zig Zag stamattina, attenzione, Zig Zag Zagaria in regia, e siamo pronti ad iniziare, anche se non sono freschissimo, devo dire. Lucio, la sveglia alle 3, c'è anche Lucio, intanto la sveglia alle 3 t'ammazza, però va bene così. Vediamo, iniziamo con qualche messaggio. Intanto WhatsApp, per mandare messaggi WhatsApp 342 00 00 100, per parlare con me in linea diretta 081 546 6873. Ciao a voi, forza Napoli, forza Argentina. Volevo dire una a voi: è pur vero che il telecronista fa la sua telecronaca, Messi è un grandissimo giocatore, ma sentire continuamente ripetere in continuazione Dio, ma Dio calcistico è solo Diego tuo padre, forse ha dimenticato la differenza. Che ne pensate, ragazzi? Stamattina non rispondo su questa storia, perché ho deciso è vero, il Dio del calcio è uno solo, ha un nome e un cognome, Diego Armando Maradona, però obiettivamente me lo sono goduto. Me lo sono veramente goduto ieri sera. Un mostro, un giocatore di una categoria molto molto diversa, molto molto diversa dagli altri. Domenico scrive: Messi 3, Algeria 0. Ci sono giocatori, l'Argentina ieri stanotte ha fatto bene. È vero che l'Algeria è una squadra, una buona squadra, che è sembrata meno buona di quello che è, perché al cospetto aveva i campioni del mondo. Arturo, buongiorno.
3: Diego, buongiorno.
2: Eccoci.
3: Forza Napoli.
2: Sempre.
3: Ma quando è cominciato questo campionato? Come sa da fa?
2: In effetti veramente. Ieri stavo pensando, l'adrenalina io ce l'ho solo quando gioca l'Argentina al mondiale, poi dopo... Sto aspettando che arriva il campionato, devo dire la verità.
3: No, veramente, cioè, mi pare che ci stiamo terziando con il mio poker su campionato. Non si può stare senza un Napoli, non si può stare.
2: È vero.
3: Dico, scusami, volevo farti una domanda, diciamo che tu che sei all'interno, ma tu credi che il primo agosto nel grande stadio di Armando Maradona non si farà niente? Non ci sarà la squadra? No.
2: Guarda, io non so cosa il Napoli abbia organizzato, perché il Napoli il primo agosto sarà in ritiro, quindi qualcosina fatto. Immagino che a Castel di Sangro si farà, a Castel di Sangro, a Dimaro, non lo so.
3: Dice che a fa Supercoppa in Arabia non si può fare, però a festeggio centonario a Castel di Sangro si può fare. C'è serata da festeggiare a Napoli, no? O ce l'hanno a festeggiare a Napoli?
2: Bah, sicuramente.
3: La squadra non è festeggiamento, Diego? No?
2: Allora, il centenario si deve sicuramente...
3: È bene che il centenario è un anno, però a prima giornata volessimo avere la squadra a Napoli, no?
2: purtroppo.
3: Che ne pensi?
2: Sì, in effetti sarebbe bello poter festeggiare a Napoli, però tu se stanno in ritiro ne possono scendere, perdere una giornata di ritiro, venire.
3: Sicuramente, ma Cintan è capito una volta solo in Davide.
2: No, questo è vero, hai ragione. Questo è vero. Però diciamo, mettiamola così: decidono loro, e in questo, in questo momento lascio volentieri la scelta a loro, quindi
3: obbligatorio. Comunque dico, i paragoni sono inutili.
2: No, ma non esiste.
3: Perché poi ognuno ha le sue epoche, sarebbe stato bello vederli magari giocare nello stesso, quindi i paragoni magari si devono fare delle stesse ere calcistiche.
2: No, ma quel mio padre è imparagonabile. Cioè, con nessuno,
3: perché giustamente ne mancano giocatori, hanno giocoliere.
2: No, ma Arturo, ma sai che cosa penso? Che cosa io penso anche a io penso che continuare a paragonare le persone in generale, parlo non solo mio padre con Messi,
3: è
2: sbagliatissimo, perché uno non se li gode. Io stanotte me lo sono goduto. Cioè, un giocatore fortissimo, di un livello mondiale,
3: tacchetti fiesi che pesavano 2 kg, campi inadeguati, regole diverse.
2: No, vabbè, ma quello lì è.
3: Guardate che giocavo, non c'è stato storia. Se a un certo punto l'arbitro era finita la partita e dire basta, non potete giocare più perché a 5 non si può giocare, adesso fuoco al 7. Quindi sono anche scene diverse, epoche diverse, regole diverse, ma comunque tutto ciò ci siamo divulgati. Forza Napoli sempre,
2: esattamente,
3: la compagnia, buona giornata e vabbè, ti auguro un buon lavoro.
2: Ti ringrazio Arturo, un grande abbraccio, andiamo da Francesco.
4: Ciao Diego.
2: Ciao Francesco, buongiorno.
4: Prima di tutto complimenti, sei veramente un ragazzo in gamba. Io ti ho conosciuto, ragazzi.
2: Grazie.
4: Con l'Arzanese forse.
2: Sì.
4: Stiamo parlando forse 17-18 anni fa.
2: Non me lo ricordare.
4: Vabbè, detto questo, non voglio fare paragoni, perché la mia fotocopertina di Facebook dal 2020 è tuo padre e rimarrà fino a quando io ci sarò. Detto questo, io chiamavo per la scandalosa telecronaca di ieri alla RAI Francia-Senegal.
2: Non l'ho vista, non l'ho sentita.
4: C'era Adami, se non sbaglio, qualcosa del genere.
2: No, non ti saprei dire. Ma perché? Che è successo?
4: A parte che hanno il primo tempo la Francia inesistente, ha giocato il Senegal, grandissima squadra, non meritava di perdere assolutamente, ma hanno esaltato la Francia come se avesse giocato. Noi sinceramente la partita della Francia non è che sia piaciuta tantissimo. Poi addirittura al gol del pareggio, il fuorigioco del Senegal, il primo gol, hanno esultato che era fuori gioco. E guarda, è stata scandalosa, secondo me è una vergogna, sinceramente.
2: Allora Francesco, io accolgo quello che tu stai dicendo. Io non l'ho vista né ho sentito la telecronaca, però ascolto e prendo atto di quello che mi stai dicendo.
4: Anche perché io reputo il Senegal una delle squadre più forti di questo mondiale.
2: Senegal è una squadra forte, sì, però gli altri sono forti. La Francia è forte, ragazzi. Ieri. Non ho capito?
4: Ieri ho rimpianto Koulibaly.
2: Koulibaly
4: è ancora un grande.
2: Koulibaly è un mostro. Francesco, ti ringrazio per avermi chiamato. E oggi voglio andarmi a sentire quello che hanno fatto.
4: Sentitela, perché veramente il primo tempo che ha giocato il Senegal solamente hanno esaltato la Francia. Io non credo che la Francia sia la squadra favorita del mondiale. Il mondiale quest'anno per me, sarò fuori dal coro, lo vince il Brasile.
2: Diciamo, speriamo sempre di no.
4: Speriamo di no, però.
2: Ecco, speriamo sempre di no.
4: Brasile, sai perché lo vince il Brasile? Perché
2: no, Francesco,
4: il re Carlo.
2: Beh, va bene, speriamo di no. Un abbraccio grande.
4: L'Argentina, torna a ripetere.
2: Speriamo l'Argentina, esattamente.
4: È tuo padre, e quella sarà per sempre.
2: Speriamo l'Argentina, grazie Francesco. Grazie, un abbraccio. Intanto ci sono delle novità sul fronte mercato, perché come tutti sappiamo il Napoli è molto interessato a Gila, difensore centrale della Lazio. Potrebbe fra virgolette, è l'unico intoppo è l'ingaggio, potrebbe rientrare nella trattativa Beukema. Cosa che io quando ho letto stamattina, cosa sulla quale io non sono molto d'accordo, nel senso, Gila bisogna prenderlo, perché Gila è un giocatore forte, è un giocatore che ci serve ed è un giocatore che può arricchire il nostro parco difensori. Onestamente io, nonostante l'anno un po' così di Beukema, non me ne priverei di Beukema, perché è un giocatore che secondo me merita una seconda possibilità. Anche se ti devo dire la verità, Beukema è un giocatore che ha fatto delle buone partite quest'anno. Ecco, vorrei sapere anche cosa ne pensate voi, perché è molto importante. Dareste una chance a Beukema cercando di prendere Gila senza inserirlo nella trattativa, o lo mettereste nella trattativa con la Lazio? Vediamo. Diego, buongiorno Diego, una domanda mondiale: ma quanti ci hai messi in da busta Gianluca? Franco da Mugnano. Franco è Gianluca domani dovrebbe ritornare finalmente. Ah, non l'ho detto oggi che non c'è, in effetti. ha avuto una busta buona. Non ci lamentiamo. Vediamo. Francesco ha visto un'altra partita. La Francia è fortissima, ha giocato un grandissimo secondo tempo. No, il secondo tempo ha fatto bene, però il primo tempo ha fatto bene anche molto molto bene. Mi ha distratto un messaggio, no? Perché praticamente Peppe, ti stavo dicendo, la Francia ha fatto un grande secondo tempo, però il Senegal ha fatto un grande primo tempo. Il Senegal è una squadra forte. Scusatemi la pausa. Ciao Diego, come lo vedi il nuovo allenatore del Milan? Te lo chiedo perché dai tempi del Milan di Farina, presidente, che non vedevo un Milan così in difficoltà con la presidente. Peppe 62. Peppe, ma tu mi avevi detto che il nuovo allenatore del Milan era Conte. Mo come la mettiamo a nome? Amorim secondo me è un buon allenatore, è un ottimo allenatore, però poi dopo in mezzo al campo vanno sempre i giocatori, e per me la rosa del Milan è tra il quarto e quinto posto, onestamente. Vediamo. Francesco mi manda un messaggio, scrive: lo sapevo che non avresti risposto. E allora scusa, oh no Simo, non ho capito, ti ho mandato un messaggio, lo sapevo che non avresti risposto, e allora perché me lo hai mandato? Vediamo. Buongiorno, ciao Diego. Maurizio da Scafati, stamattina birretta e patatine e Argentina, mamma mia. Unica nota stonata del telecronista: al primo gol di Messi ha detto un'eresia, dicendo che è tornato dio del calcio, doveva dire il discepolo. Grande Diego, ora e per sempre. Questo è maledettamente vero. Diego, i vicini hanno bestemmiato stanotte su Beukema, sono d'accordo con te, darei più Lucca. Miranda si sta mangiando tutte cose e poi torna Gilson. È vero, è maledettamente vero. Speriamo che torna, però a questo punto sto avendo dei dubbi che ritorni il dottor Miranda. Vincenzo, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a tutti ragazzi.
2: Ti ascolto.
5: Macchina, non so se mi sentite bene, sono poco coperta.
2: Per adesso perfettamente.
5: Allora, io sentivo tutto su Beukema, sono d'accordissimo con te, Beukema è un signor giocatore che bisogna attendere, come è successo per Rachmani, come è successo per Koulibaly all'inizio, come è successo per Lobotka. Vi ricordate all'inizio Lobotka con Gattuso faceva la panchina di Demme?
2: Come no?
5: Allora bisogna avere solo pazienza, raga, non affrettiamoci. Quello che bisogna fare è avere fiducia della società, perché la società è veramente, cioè, secondo me è una delle migliori che esistono in Italia e forse anche in Europa, vecchio stile ovviamente parlando, perché vedi Milan, vedi la Juve, vedi tutte le altre società.
2: No, perché le nominate? Perché le nominate? Comunque,
5: vai. Poi per quanto riguarda invece la partita di ieri, l'ho vista, la Francia è fortissima, ma c'ha delle individualità, qualcosa di fuori dal comune. Cioè vedi, la Francia ha costruito nel tempo, attraverso la politica, le azioni sociali, partendo dalle giovanili, insomma, c'è tutta una storia dietro, ha costruito un'infrastruttura solida che permette adesso di accogliere frutti ora, ieri e anche per domani. E si stanno costruendo tanti campioni che poi diventeranno i futuri vincitori di europei, di Champions League, mondiale, eccetera, eccetera. Poi, ritornando alle Lea Dani, per rispondere e dare manforte a quello che diceva l'altro amico che ha telefonato prima,
2: sì.
5: Lea Dani io reputo, insomma, lo showman della telecronaca, è uno di quelli che fanno bene il proprio lavoro, però a volte si lascia andare veramente in cose. Va troppo oltre, cioè, enfatizza troppo se stesso e il suo modo di fare, scivola in cattive poi le telecronache, perché ieri veramente è stato, non dico disgustoso perché sarebbe troppo, però è stato eccessivo nel secondo tempo. Mbappé il dio, il re, veramente è stato eccessivo, effettivamente l'ho notato pure io e credo che sia doveroso quantomeno, cioè, essere equi, perché se ne calda comunque merita rispetto, è una signora squadra, ma qualunque squadra ci potesse stare dall'altra parte, cioè c'era un rigore che non hanno dato, secondo me è giusto, perché raga,
2: a favore del Senegal?
5: No, a favore della Francia.
2: Ah, a favore della Francia.
5: C'è praticamente un rigore che avrebbero dato in Italia a mani basse. Io penso che quello non è rigore, sono d'accordo a non darlo, non l'hanno data. Lea Dani, da prima che l'arbitro insomma fischiasse, da prima che quello facesse la scivolata, cioè ha detto che era rigore, sacrosanto, cioè proprio faziosissimo, brutto. Anch'io ti favo per la Francia, anche perché mi piacciono quei giocatori, spero che non vinca il mondiale.
2: No, ti fare per la Francia.
5: In quella partita mi faceva piacere.
2: Però, che vinceva, perché senti Vincenzo, tu che hai visto la partita, stanno arrivando tantissimi messaggi dicendo che Rabiot ha fatto una grande partita, Rabiot.
5: Bravo.
2: Ti piacerebbe vederlo a Napoli?
5: Sì. Il problema sai qual è? È dove? Al posto di chi? A fare chi? Però veramente il ragazzo vale.
2: Fare l'interno di centrocampo, nei tre. Il suo ruolo.
5: Però bisogna farli giocare. Io mi ricordo che Ancelotti al Madrid, quando gli proposero di portare Mbappé dal PSG, lui aveva detto, cioè tutti dicevano dove lo metti, insomma, che tu lo gli fai ricoprire, insomma, ha difficoltà, lui se ne uscì con una frase diciamo mostruosa, ragazzi, è un giocatore forte, un posto glielo troviamo, state tranquilli.
2: Esattamente.
5: Ed effettivamente un allenatore.
2: Ti dico una cosa, Vincenzo, segnatelo, oggi è 17 giugno, ore 12:18. Mbappé l'anno prossimo con Mourinho in panchina fa 80 gol.
5: Può essere.
2: No, può essere, sicuramente succederà.
5: Poi devi vedere quanti giocatori bruci per far 80 gol a lui.
2: E va bene, non fa niente, se ne fa 80, fa niente. Poi vediamo.
5: Ascolta solo una cosa, guardate in un'ottica, io la vedo così, poi sbaglierò. Guardate in un'ottica più ampia, mettiti nei ranghi di una società, mo lascia stare la Madrid, ha soldi che gli piovono dappertutto, non ha questi problemi. Mettiti nell'ottica Napoli. Sai che Mbappé gioca a Napoli, Higuain ha fatto 800 gol e brucia tutti gli altri. Higuain lo rivende a 120 milioni, a 150 milioni e poi si è fatto. Capito? Tu devi essere sostenibile.
2: Ma là è un discorso. Il Real Madrid, penso, il discorso della sostenibilità non l'ha mai fatto. Vabbè, comunque, cose loro. Vincenzo, grazie per averci chiamato. Un abbraccio,
5: ciao,
2: alla prossima.
5: Ciao.
2: Buongiorno Diego e forza Napoli. Spero leggerai il mio messaggio. Come vedresti Mertens nel ruolo di Oriali? Potresti fare un saluto al mio collega Raffaele, Davide da Sorrento. Un abbraccio grande a Raffaele e magari. Mamma mia, io solo il pensiero di veder ritornare Mertens a vivere a Napoli, per me va bene tutto. Cioè, nel senso, voi sapete benissimo che potresti fare un saluto al

0: nel Napoli, anche perché diciamo non esiste giocatore che se lo merita più di lui. Giancarlo, buongiorno.
1: Ciao Diego, buongiorno.
0: Eccomi.
1: E forza Napoli.
0: Sempre
1: un piacere parlare con te, Diego.
0: Sempre.
1: Ascolta una cosa, Diego, volevo chiederti, ti stavo ascoltando per radio.
0: Sì.
1: Riguarda alla trattativa sul Vila.
0: Sì.
1: Se sacrificheremmo Beukema.
0: Sì.
1: Ma guarda, proprio la Lazio ci deve mollare Gila, io lo sacrificherei Beukema, perché Gila è molto più forte di Beukema tatticamente, secondo me.
0: Beh, Gila è più forte di Beukema. Però,
1: sì.
0: Però io non lo so, tu lo sai che io su questo sono combattuto, io non vorrei privarmene, perché secondo me Beukema è un giocatore forte.
1: Sì, però se proprio insiste la Lazio,
0: se proprio insistono, certo.
1: Io preferisco Gila perché io l'ho visto giocare, è fortissimo. Poi ti volevo fare una considerazione riguardo al mondiale, Diego.
0: Vai, ti ascolto.
1: Ho visto la partita Belgio-Egitto.
0: Sì.
1: Ho visto giocare De Bruyne e Lukaku. Secondo me Lukaku non è ancora al 100%.
0: No, assolutamente.
1: Poi per me io faccio la mia considerazione e poi ti ascolto per radio, Diego.
0: Sì.
1: Allora io dico che il ciclo di Lukaku a Napoli è al capolinea. Riguarda De Bruyne lo terrei un altro anno. Tu cosa ne pensi? Ti ascolto per radio, Diego.
0: Ciao Giancarlo, grazie. Grazie. Io sono d'accordo con te. Ciclo finito per me, per Anguissa e Lukaku è un ciclo finito senza ritorno, senza marcia indietro. Non hanno più né le motivazioni, non ci sono né le basi da parte della società e il volere da parte della società per tenerlo. De Bruyne è un discorso diverso. Io un altro anno lo terrei. Andiamo da Ciro prima di andare in pubblicità. Ciro, buongiorno.
2: Ciao Diego, buongiorno e forza Napoli, facci i complimenti.
0: Forza Napoli sempre.
2: Io volevo fare una prima domanda sui calciatori che rientreranno. Rientreranno 13 calciatori con un valore totale di 160 milioni, però il problema è che non valgono più questa, non hanno più questa quota di cartellino, manna, c'ha da parecchio da lavorare. Cosa ne pensi? E poi dopo ti faccio altre domande.
0: No, allora sicuramente io ho sempre detto una cosa: io quest'estate non vorrei essere manna per il lavoro che deve fare, per le svalutazioni di alcuni giocatori che hanno fatto male, non solo per responsabilità della guida tecnica o per chi li ha scelti, perché bisogna anche dare le responsabilità ai calciatori, perché poi voglio dire, parlando di Lucca e Lang, sono andati via e non ho visto che hanno fatto poi sfracelli dove sono riandati, anzi voglio dire sono tornati al mittente senza neanche parlare. Marianucci anche diciamo non è che ha fatto questa grande differenza a Torino, quindi è sicuramente ritornando alla domanda, è un'estate complicata per Manna, questo sicuro.
2: L'unica alternativa saranno i prestiti, no? Giusto, o prestiti o valutare qualcuno.
0: Ma i prestiti, allora Lucca, Lang, Marianucci,
2: per ammortizzare.
0: Lucca, Lang, Marianucci verranno valutati dallo staff tecnico nuovo e speriamo che possano essere reintegrati in rosa. Nel caso, io non credo che ci sia una squadra che oggi compri Lucca alle cifre che l'ha comprato il Napoli, quindi comunque il Napoli qualcosa ci deve perdere, e se si trova una società che lo compra, bisogna capire anche le condizioni. Stesso discorso per Lang, per Marianucci l'investimento è stato di 10 milioni, quindi non credo sia un problema ammortizzarlo. Capiamo cosa vuole fare Allegri e come va il ritiro, questo è fondamentale.
2: Poi sul mondiale volevo dire, secondo me la favorita è l'Inghilterra e Napoli vincerà il campionato l'anno prossimo, sono convintissimo.
0: E speriamo.
2: Cosa ne pensi di Mora e Rabiot a Napoli? Ciao.
0: Mora del messicano?

0: siciliano.
1: Ma... io allora ti ringrazio per averci chiamato, ti rispondo prima di andare in pubblicità. Mora io non l'ho visto giocare, mi sono ripromesso che la prossima partita del Messico la guardo, perché lo voglio vedere. Rabiot subito, tutta la vita, pubblicità tra poco.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Eccoci rientrati. Arrivano tanti messaggi. Antonio scrive: Lucca potrebbe essere una buona pedina di scambio. Antonio, lo sai che io ci avevo pensato a questa cosa. Ed è maledettamente vero. Si potrebbe usare in qualche scambio, ovviamente se non dovesse rientrare nei piani tecnico-tattici del nuovo allenatore. Se si riescono a piazzare, sarà in prestito per forza. Chi ti dà i soldi subito dopo il campionato deludente che hanno fatto? Marco, è vero, è verissimo, purtroppo ci sono stati dei problemi ed sarà difficile monetizzare, soprattutto con Luca, ragazzi. Luca è stato pagato una bella cosa dei soldi. Caro Diego, ma io mi chiedo, se proprio vogliono Beukema, che scambio faranno? Alla pari? Oppure lo vogliono valutare pochi spiccioli? Mai svalutare calciatori che possono essere utili per l'anno prossimo. Forza Napoli sempre, Darino Molosso Doc. Allora, diciamo che lo scambio sarebbe valutato alla pari, con un piccolo conguaglio del Napoli a favore della Lazio. Sicuramente Beukema sarebbe deprezzato, perché è stato pagato 31 milioni, 32 milioni, ma non mi ricordo precisamente. E io sono d'accordissimo con te. Io non lo darei, onestamente, però vedremo che cosa ci dirà il mercato. Ciao Diego, io non credo che il Brasile o la Francia vincano il mondiale, secondo me sarà l'Argentina. Ecco, bravo Tommaso, ecco, questa è la come si dice, è l'ottimismo che mi piace. Luca risorgerà ed insieme a Luca anche Lang. Amen Furio, veramente amen. Ciao Diego, buongiorno. Purtroppo nel calcio conta chi butta la palla in rete e per fortuna ieri in rete è la fortuna, scusa. Ieri sera il Senegal, il primo tempo, se avesse vinto 2-0 non avrebbe rubato niente. Forza Kalidou Koulibaly partenopeo. È vero, è stata una buona partita del Senegal, ho letto i commenti. Maria, buongiorno.
6: Buongiorno, senti, ti voglio fare una domanda, chiamo dalla Toscana.
5: Ascolto, vai.
6: Ma mi puoi spiegare a me perché Politano voi non lo nominate mai?
5: Io? No. Io ho fatto una guerra, Mari, tutto l'anno per Politano.
6: Fammi fare la domanda, perché vai. Ti voglio fare una domanda, siccome ho visto che te dici che ti intende di calcio, ma Politano in 3 anni a Napoli, quanta gol ha fatta? Politano non è in grado di saltare, un uomo torna sempre indietro. So. Che poi andiamo addosso a Lang, ma Lang non si è visto mai giocare 2 partite di fila di continua. Perché mi dispiace, io sono tifoso del Napoli e sono di Torre Annunziata.
5: Ma Maria, ma no, quello che stai dicendo.
6: No, voglio dirti, quest'anno io non lo so che cosa farà il Napoli. Con Meret, che è un portiere che fa paura a vederla, qui ci ridono addosso. Politano che torna dietro e non fa altro aggiustarsi i calzini. Ma non ho capito che voi dite sempre di quell'altro giocatore che non hanno mai giocato. Come fa un giocatore a farsi vedere se non viene mai, non gioca mai? E questo è il problema del Napoli. Non si vuole dire sempre di un giocatore e di quell'altro no.
5: No, ma
6: questo anche Politano.
5: Posso rispondere?
6: Non è più il bambino di 15 anni.
5: Posso rispondere?
6: Si risponde, vai, rispondi.
5: No, ma perché se non posso rispondere, rispondo.
6: No, rispondi.
5: Allora, Io ho detto che per una questione di gusto, gusto personale, e io non so se ne capisco o non ne capisco di calcio, questo non lo so. A me piace più Politano che Lang. Perché? Spiego. Perché Politano è un giocatore duttile, è un giocatore utile, ed è vero che ha fatto pochi gol, ma ha dato un contributo importantissimo negli ultimi due scudetti del Napoli. È stato un giocatore importante.
6: Sì, ho capito, però... Ma che cosa ha fatto? Contributo ha dato. Questo non
5: come che contributo ha dato?
6: Non lo sa saltare per niente. Perché lui dove
5: non è un giocatore che nell'uno contro uno
6: piace a vinte, dove è andata ha fatto la riserva. Era nell'Inter, faceva la riserva, nel Sassuolo faceva la riserva. Ma non per il ragazzo, per carità. Ma voglio dire,
5: no,
6: questi incominciano a essere anche grande di età questi giocatori.
5: Sì, ma questo è un altro discorso. Signora, lei mi ha fatto un'altra domanda. Sì. Mi ha detto perché si parla di alcuni giocatori e di altri no. Probabilmente si riferiva a Lang.
6: No, Lang, anche a qualche d'un altro che non gioca mai. Non solo
5: tipo?
6: Lang, questi ragazzi che non vengono mai giocati, non li fanno giocare mai. Come si fa a vedere un giocatore?
5: Sì, ma se un allenatore non fa giocare un giocatore a favore di un altro, motivo ci sarà.
6: Sì, però mi pare che tutti questi che vengono a Napoli scelgono tutti De Politano, ma è stranissimo.
5: Ci sarà un motivo.
6: Ascolta, come quello John
5: ci sarà un motivo.
6: Quel ragazzo che è bravo non lo fanno giocare.
5: Chi è?
6: Non è è bravo come calciatore.
5: Chi?
6: Non è un fuoriclasse, ma è meglio di Politano per me.
5: Ma chi, signora? Chi? Non ho sentito il nome.
6: Mario. Giovanni. Sì, che è preso dal Verona l'anno scorso in Napoli.
5: Signora, ma sono due ruoli diversi. Va bene, comunque Giovane è più un tre quarti, una seconda punta. Politano è un esterno che ha fatto anche il quinto, nei cinque di centrocampo, il quarto nei quattro. Comunque, ho capito il suo parere su Politano e Meret. Mi perdoni, ma non...
6: No, guarda, mi perdoni te, non mi parla di Meret, io le cose non le vado a dire dietro. Io le dico nel muschio. Io quando c'è questo portiere qui, qui in Toscana, che c'è un gruppo, hanno tutto paura di questo costè, perché lui fa sette uscite che fa ridere, passa il pallone a quell'altro, no, fa paura, guarda, lui fa qui a Siena fa paura, questo fa paura a parecchio. C'è un Salvatore qui di Torre del Greco, quando c'è lui non la guarda la partita, perché si impaurisce.
5: Va bene, signore,
6: io non sto dicendo niente, io mi dico alla società, perché anche Meret non mi dimmi che è un grande portiere. Io ho visto il portiere, era quello di 40 anni, altre parate faceva quella faceva paura, quel portiere di che squadra era, non lo so, che guardava
5: di Meret. Capoverde?
6: Sì,
5: okay.
6: Va bene. Questo portiere ha paura di sì, ha paura di saltà. Sta lì come una mummia, l'hanno messo in nome la mummia qui in Toscana.
5: Va bene, signora, la ringrazio per averci chiamato, spero di riparlare con voi al più presto. Un abbraccio grande.
6: Bene.
5: Un abbraccio. Io non lo so, cioè non so da cosa, da dove inizio. Da Giovanni, no, non lo so che c'è Felice. Felice, buongiorno, andiamo avanti.
7: Buongiorno Gianluca, scusami Diego.
5: Ecco, vai.
7: Bravo.
5: Vai.
7: Signora, tutte le opinioni si rispettano, ma Meret è il portiere che ha vinto due scudetti, tre Coppe Italia, una Supercoppa e ancora ne parliamo male. Ma vergogniamoci. Allora, detto questo, Galli, Diego, stamattina ho sentito delle castronate calcistiche che paragonavano altri al nostro mitico.
5: No, vabbè, ma che sono pazzi, Feli.
7: Ripeto, li rispetto, ci mancherebbe. Oh.
5: No, io no. Io no, perché anzi no, sto scherzando, il pensiero di ognuno è rispettabile, ma quello lì non si tocca, fatelo per me.
7: Sì, è finita allora, ci mancherebbe. Ma mi permetti di declinare una piccola poesia che ho fatto in onore a tuo papà quando è mancato?
5: Certo, è normale.
7: Allora, Diego, ancora una volta ci hai strabiliato, solo te ne sei andato, tu che solo amore e gioia hai donato a tutti, non solo a noi napoletani, a noi hai fatto diventare realtà quel sogno che avevamo nel cassetto, che si chiamava Scudetto. Tu che al mondo intero hai donato gioie, non solo ai noi napoletani, che solo tu che contro i potenti ti sei sempre schierato, adesso anche quelli che ti stanno, che ti hanno annaggiurialo felice, a memoria, hai capito, no? Quindi ti sei sempre schierato, e adesso quelli che ti stanno riabilitando, grazie Diego, un miliardo di volte grazie per le tante prodezze che ci hai donato, grazie Diego per la tua immensa gioia. Tu non sei morto, tu sei vivo con noi per sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Amen. Io ti faccio un applauso, non avevo mai sentito questa poesia che avevi dedicato a mio padre. Ti ringrazio ovviamente. Sono state belle queste due telefonate, devo dire la verità. Felice, io chiuderei con il Forza Napoli di sempre.
7: Sono in bagno perché mia moglie sta cucinando. E allora vai. Deve sentire tutto Montefraccione.
5: Vai.
7: Forza Napoli!
5: Grande Felice, un grande abbraccio. Andiamo. Intanto la signora Maria, si chiamava la signora di prima Maria, sta arrivando, stanno arrivando un sacco di messaggi. Mamma mia, andiamo da Assuntina, buongiorno.
8: Ciao Diego,
5: ecco.
8: Bravo Felice, mi piace quella prosio, ho applaudito anch'io.
5: È bellissima, veramente bella.
8: Però mi piace quel Forza Napoli.
5: Io lo faccio sempre, gli chiedo sempre di chiudere la telefonata con questo Forza Napoli.
8: È meraviglioso.
5: Bellissimo. Assuntina, ti ascolto. Vai.
8: Ti volevo dire, ma io sono d'accordo con te per far rimanere Sam a Napoli. Perché quel ragazzo mi piace, diciamo, come si è presentato.
5: Beuchema,
8: io darei Lang alla Lazio.
5: Pure io. Anche Lucca nel caso.
8: Perché Sacco Gallegro lo vuole, però Lang io non mi piace come si è presentato quando è venuto. Però lo darei alla Lazio in cambio di Gina. Che dici?
5: Io pure ci penserei, ecco, penserei più a dare Lang in cambio di Gila, esatto. che Beuchema, devo dire proprio la verità.
8: Sembra ormai
5: è napoletano, Sam sarebbe Beuchema, giusto?
8: Ho tanti auguri a Gianluca, ma vieni, rimane, ti ha rimesso, sei tutto abbandonato.
5: No, ma domani torna, questo è, però, cioè, voglio dire, questo ragazzo si è sposato, dobbiamo avere un poco di pazienza.
8: Tutti i belli del mondo, e lo aspettiamo domani, che sta rimasto solo. Ok, ciao Diego, Forza Napoli.
5: Ciao Assuntina, un abbraccio. Ecco, questo per esempio mi aspettavo un messaggio del genere. Buongiorno, dico io, non sai quanto ti stimo, ma ridere come spesso fai per qualche strafalcione di qualche ascoltatore, magari poco istruito, non va bene, francamente. Ho sentito fior di commentatori laureati non sapere se si dice giovane o giovane, e ho sentito proprio te mettere ieri il condizionale e vabbè. Umiltà, come insegnava il tuo grandissimo papà. Un abbraccio, Dario Dalio. Dario, non ha detto né, ma posso fare una rasata, nel senso, cioè Giovanni, cioè l'ha chiamato Giovanni, perciò mi sono messo a ridere, ma diciamo che la situazione mi ha fatto ridere, è stata una telefonata surreale, sono state delle telefonate surreali. Comunque un abbraccio a te. Vediamo. Vedi, intanto tutti quanti scrivono. Sto Muren, vabbè. Ciao Diego, ma questa tripletta di Leo, che mostro, mamma mia. Sì. Un mostro, veramente, veramente un mostro. Vediamo. Vediamo, Diego, la signora Marianne non sarà d'accordo con la cessione di Lang. Massimo Paz, in effetti. Diego aiutami, ho sentito Griscitiello dire che Messi è meglio di Maradona, non riesco a riprendermi. Non voglio, io non rispondo più a queste cose perché non è vero, quindi alle cose che non sono vere non si risponde. Non è assolutamente vero. Detto questo, sai, secondo me la cosa più brutta e più antipatica di quello che di queste cose, Giuseppe, è che io non riesco a comprendere perché bisogna sempre paragonare le persone, bisogna sempre paragonare i giocatori, bisogna sempre dire questo è più forte di quell'altro, no, ma quell'altro è più forte di questo, quella. Io ti devo dire la verità, stanotte mi sono goduto lo spettacolo, perché Messi stanotte è stato uno spettacolo, ma questo non c'entra niente con il paragone o con dover dire che è meglio di uno, è meglio di un altro. Io mi sono divertito e non mi interessa onestamente dare una disamina. Tutti sanno che io penso che mio padre è non uno scalino, 50 scalini più sopra a tutti gli esseri umani, perché calcisticamente non era un essere umano. Però io mi diverto quando vedo Messi, ragazzi, cioè, perché bisogna dire bugie. E io sono di parte, probabilmente sono di parte, ormai sono il figlio di mio padre, di Diego, però per me è un altro livello. Mi raccomando, però non mi dite più niente, per favore. Non mi dite più niente, perché non posso ridere. Da adesso che sono le 12.43 fino alle 13 non posso ridere. Ok? Per favore. Alberto, buongiorno.
9: Ciao Diego, sempre Forza Napoli, un saluto a Nanno Felice, Malati del Napoli e Club Napoli Paternale di Modena. Anzi, io Messi lo tifo perché tipo Argentina, però togliamo sto paragone con tuo padre, perché lui veramente non ci deve portare le scarpette, la buca, basta. Lui, esatto, ho detto qualcuno stamattina, lui è il calcio, Dio Armando Maradona, e lui è intelligenza artificiale.
5: No, lui è il calcio e quell'altro è il giocatore più forte di calcio. Ma il calcio non si dice.
9: Io lo critico con il paragone, che è forte, lo sappiamo, che Messi, Ronaldo, Mbappé, adesso sono i calciatori più forti al momento del mondo.
5: Esatto.
9: Però paragonarlo a Maradona oggigiorno non esiste, non c'è né in cielo né in terra, è imparagonabile. Possono nascere altri 100 campioni, ma non arriveranno mai a tuo padre, a Maradona, mai. Lo dico da tifoso del Napoli, è stato detto anche da tifosi di altre squadre, giornalisti seri, personaggi di sport, di cultura seri. Paragonare a Maradona, non c'è nessun altro al mondo.
5: Esattamente.
9: Questi paragoni, perché oggigiorno, con il calcio di oggigiorno, Maradona farebbe giocare le squadre in 5, in 10, non lo so, quelle che ha subito tuo padre nel campo e quelle che ha fatto fuori campo come uomo, basta, non c'è paragone. Maradona è uno e basta.
5: Esatto.
9: Forza Napoli sempre.
5: Esatto, Alberto, esatto. Però voglio precisare, prima di andare in pubblicità, che io non ho riso per la poesia di Felice, io ho riso perché Felice a un certo punto ha detto mannaggia, perché si era dimenticato la poesia che aveva fatto lui, solo semplicemente quello. E poi ragazzi, onestamente, a me se mi viene da ridere rido quotidianamente di quello che faccio io dalla mattina alla sera, ma vuoi dire che comunque andiamo in pubblicità, se no rido troppo e qualcuno si arrabbia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Andrea, buongiorno.
6: Buongiorno Diego, è un piacere parlare con te. Niente, volevo dire,
5: grazie.
6: Secondo te, non ti potevo fare scambio Lucca con Pergila, e poi volevo dire Balicchi, loro secondo me hanno levato proprio Vinanese, Diego, perché non si può fare con Diego Armando Maradona con Messi. Voglio bene a Messi, voglio capire l'Argentina, però Diego è Diego, è inarrivabile. Magari la sfortuna di tuo padre che non ha vinto tanto, questo sì, però Diego è Diego. E se il 94 non lo facevano per doping, poi è uscito fuori che quelle sostanze che usavo oggi le usano tutti i calciatori e non è niente, anche quel mondiale della vice. Ti voglio bene, sempre Forza Napoli, dici a tutti quanti che le nominamisi, Diego.
5: Grazie Andrea. Il fatto del come si dice, dello scambio con la Lazio, io l'ho detto, abbiamo dei giocatori da scambiare, perché Beukema? Cioè, abbiamo tanti giocatori da scambiare, abbiamo Listrom, abbiamo Gonge, abbiamo Caiuste, non so se Caiuste è ancora del Napoli, vabbè, questo è un mistero, non si sa ancora, Folo Ruscio, ne abbiamo tanti, ma perché dobbiamo scambiare Beukema? Giovanni, buongiorno.
7: Ah, ciao Diego, buongiorno.
5: Eccomi, ti ascolto, vai.
7: Allora, vorrei dire in primis per quanto riguarda il calcio mercato per la signora di prima, giù le mani da Politano.
5: Proprio
7: giù le mani, a mani basse, Politano non si tocca.
5: Esatto.
7: Poi per quanto riguarda la partita di stanotte dell'Argentina, che anche io ho visto, perché tipo Argentina in questo mondiale, anche se c'era l'Italia, ma l'Argentina per me è la mia nazione.
5: Esatto.
7: Messi mostruoso.
5: Mica male.
7: Un grande giocatore di pallone, però non è paragonabile a tuo padre, perché se Messi è un giocatore di calcio, tuo padre era il calcio e lo è ancora oggi.
5: Esattamente.
7: Quindi paragone, un paragone per me che non si può fare, perché sta Diego al di sopra di tutto,
5: no, ma infatti,
7: e tutti.
5: Ma sai perché, Giovanni? Ma è anche stucchevole, anche pesante continuare sempre con sto paragone, sempre questo, sempre quello è meglio di quell'altro e quell'altro è meglio di quell'altro.
7: Ma gli altri paragoni si possono fare, ma
5: esatto, non mettiamo a lui, non lo mettiamo in mezzo in nessun paragone, tanto perdono tutti.
7: Con tuo padre non ci sono paragoni.
5: Esattamente.
7: E lo sarà per sempre il dio del calcio.
5: Esattamente, sono d'accordo con te.
7: Poi per quanto riguarda il resto, sempre Forza Napoli, il mercato, speriamo che vada tutto bene e che quest'anno sarà un grande campionato.
5: Speriamo bene, Giovanni, speriamo che tutte le cose che hai detto si possano avverare al 100%. Ti mando un grande abbraccio.
7: Vero. Ciao Diego, un abbraccio.
5: Grazie, grazie.
7: Giornata.
5: Intanto vediamo... Vabbè, ci scrivono che comunque tanti amici ci scrivono che non sono d'accordo con lo scambio Gila Beukema. Antonello, grandissimo Antonello da Portici. odiatore seriale di Antonio Conte, e sarà, sono sicuro che lo sarà anche di Massimiliano Allegri, vediamo. Concordo in piccola parte il pensiero della signora Maria Suppolitano, anche se dalla sua all'attenuante di aver avuto negli ultimi due anni io sapevo che lo scriveva qualcosa, negli ultimi due anni un allenatore inadeguato che lo ha trasformato in un difensore aggiunto, Antonello da Portici. Ti sembrerà strano, ma io non lo condivido quello che dici tu, Antonello, però vorrei essere io un allenatore inadeguato come Antonio Conte, con il palmarès di Antonio Conte. Ciao Diego, a me piacerebbe giocare così, che ne pensi? Vicario, ma questi sono tutti giocatori che non sono del Napoli. Vabbè, Vicario, Palestra, Natali, buongiorno Calafiori, Angelo, grazie. Di Lorenzo, Tonali, Pisilli, Vergara, Ken e Di Nunzio. Vabbè, non lo, forse è sbagliato. Vabbè, comunque non è, è impossibile. Che, cioè, ci sono tre giocatori nostri. Vediamo. Diego, per me dipende da come vuole giocare Allegri. Se decide di mettersi a tre, Beukema dietro serve. Peppe da Pomigliano. Ma tu lo sai, Peppe, che io sono andato controcorrente tutto l'anno. Io a Beukema l'ho visto meglio a tre che a quattro, onestamente. A me piace più a quattro che a tre. Cioè, più a 3 che a 4, scusa, sto ingrippando con i numeri. Intanto mi sono emozionato che è entrato il mitico Catapano, il grandissimo Catapano, che ha avuto anche lì, è intervistato anche Zanetti l'altro giorno, eri più alto di Zanetti, è vero. Intanto Francesco Tramontano mi manda un messaggio che mi fa ridere, ovviamente non posso leggere. Vabbè, ciao Diego, ci sono tanti giovani di prospettiva, ti do un giovane di prospettiva, scriviti questo nome: Ciro De Vivo, centrocampista di 20 anni, ne sentiremo parlare. Non lo conosco, con chi gioca? Però per esempio una bella difesa a tre, bella tosta, Rachmani, Gila, buongiorno, mica male. Andiamo da Francesco. Francesco, buongiorno.
8: Pronto, buongiorno.
5: Vai, ti ascolto. Velocissimo. Pronto. Francesco, che siamo quasi in chiusura, vai.
8: Un saluto Diego a voi e tutta la trasmissione che ci ha dato questa, ci ha accompagnato, specialmente a noi che siamo anziani. Volevo dire una cosa, come io dire, perché a tuo padre non ho vissuto in pieno, avendo una certa età.
5: Sì.
8: Questi non capiscono che io dico, lo metto sempre, non sta nelle categorie delle cose, io dico che Diego è stato e sarà, secondo me, per sempre la Bibbia del calcio, la Bibbia del calcio, io parlo. Gli altri sono cardinale, sono vescovo, una cosa, possono fare una lotta fra di loro.
5: È vero.
8: Ma Diego è stata la Bibbia del calcio.
5: È vero, hai ragione, hai ragionissimo.
8: È fuori categoria, è fuori cosa, non si mette proprio, diciamo, nelle graduatorie, nelle classifiche, no, che lui è la Bibbia del calcio.
5: Esatto.
8: Non ci sta nessuno, come dire, è la Bibbia del
5: calcio. Possiamo dire che Messi è il Papa, ci suggerisce Fabio Esposito.
8: Sì, questo sì. Il Papa e il resto sono quei grandi giocatori che io ho visto, Eusebio, Pelé, questi sono cardinali esperti. Vabbè, detto questo, volevo dire una cosa
5: velocissimo. Francesco, siamo in chiusura.
8: Non ci sarà qualche problema per prendere quel Gila, che perché c'è il Real Madrid che dovrebbe avere il 50% della vendita.
5: Speriamo di non avere.
8: Come fa il 50% se quello fanno uno scambio? Grazie, buona giornata.
5: Ciao, non conosco i dettagli dell'operazione di Gila. Ce ne abbiamo un altro, l'ultimissimo. Gennaro, un minuto, ti ascolto, vai.
9: Allora, Diego sta a Dio come Messi sta a un profeta, Isaia. Il tiro, sì. Il gol di ieri di Mbappé è un gol che noi facevamo col pallone sgombio su Ver Santos, che cambiava direzione dall'alto in basso e faceva una sorta di palumella. Non penso che il pallone fosse sgonfio, quindi è stato un gran gol, devo dire un lampo nella mediocrità del calcio attuale.
5: Questo è maledettamente vero. Grazie per averci chiamato. Un grande gol. Il primo e il terzo sono, il terzo è un gol. È un gol bello, una bella frustata nell'angolino. È quasi finito il tempo. Forse dovrebbe essere, se Gianluca Miranda si decide, l'ultima puntata di me da solo. Quindi dovrebbe tornare. Vi lascio all'informazione con Riccardo Catapano. Dopo ci sarà il nostro direttore con Radio Gol. Tantissime notizie. Si parlerà anche d'Argentina, questo lo posso dire. Grazie a Simone Zigzag Zagaria, grazie a Fabio Esposito in regia, a Fabio Esposito che si è switchato con il mitico Simone Zagaria. Ci vediamo domani. Ciao ragazzi.
10: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno a tutti, da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca. A Napoli la Polizia di Stato indaga sull'omicidio di Antonio Mauro, 48 anni, ucciso ieri sera in un agguato in via Rossarol. L'uomo, con precedenti per armi, estorsioni e tentato omicidio, era ritenuto vicino al clan Contini. Gli investigatori seguono la pista camorristica e non escludono né una resa dei conti interna né un attacco da parte di gruppi rivali. L'agguato è avvenuto intorno alle 22:30. Due sicari in scooter avrebbero inseguito Mauro, colpendolo con diversi spari. Sul posto sono stati ritrovati dei bossoli calibro 7,65. Mauro era già sopravvissuto ad un attentato nel 2007, quando fu ferito alla gola in un altro agguato. Ancora cronaca, paura anche a San Giovanni a Teduccio, dove sempre poco dopo le 22 è stato segnalato un ulteriore agguato nella zona di Vigliena. Sono tre i feriti, si tratta di un padre e due figli che, da quanto si apprende, non sarebbero fortunatamente in gravi condizioni. Tragico incidente sulla statale Domiziana a Castelvolturno, dove un anziano 74enne, Luigi Esposito, è stato travolto e ucciso mentre era in bici da un'auto condotta da una donna di origine polacca, che è stata denunciata per omicidio stradale. In seguito all'urto, l'anziano ha picchiato con la testa contro il parabrezza della vettura ed è stato scaraventato violentemente al suolo. Portato d'urgenza alla clinica Pineta Grande, è deceduto per i traumi riportati dall'investimento. Cambiamo argomento. Tentata rapina con accoltellamento nella zona nord di Napoli. Un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, è stato soccorso al CTO con due ferite da arma da taglio alla gamba sinistra. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane stava percorrendo a piedi via Nuova dietro la Vigna, quando sarebbe stato avvicinato da due persone in scooter che, nel tentativo di rapinarlo, lo avrebbero ferito con un coltello. Il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagine in corso dei carabinieri della stazione di Napoli Marianella. La chiusura con lo sport, il calcio. Partiamo dai mondiali. È stata la notte di Leo Messi, trascinatore della sua Argentina. I campioni in carica battono 3-0 l'Algeria con tripletta della Pulce, che diventa così il miglior marcatore all time dei mondiali, al pari di Miroslav Klose. Bene anche la Francia, che batte 3-1 il Senegal di Koulibaly con doppietta di Mbappé, e la Norvegia, che si impone per 4-1 sull'Iraq con doppietta di Haaland. Vittoria anche per l'Austria per 3-1 contro la Giordania. Intanto il Napoli conta di poter annunciare Massimiliano Allegri entro la prossima settimana. Il club azzurro continua a lavorare sul mercato. Sempre più vicino il difensore Mario Ghila, con cui c'è accordo sull'ingaggio, ma c'è ancora da colmare la distanza con le richieste della Lazio. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, allora bentrovati, buon pomeriggio da Walter De Maggio. È mercoledì, è il 17 giugno del 2026, un mese al ritiro di Di Maro, e sarà un mese molto importante perché il Napoli sta lavorando a tutto tondo su tutte le operazioni possibili, e quindi ce ne occuperemo molto di Napoli, ma ci occuperemo anche molto del Mondiale che ieri, un giorno all'improvviso, insomma, si è letteralmente incendiato grazie ai campioni che sono scesi in campo. Ma non perdiamoci in chiacchiere, abbiamo una parata di ospiti, dobbiamo parlare a lungo del Mondiale. Io ci tengo a dire però una cosa, perché stamattina ascoltavo il Bar dello Sport, è venuta fuori questa discussione che si protrae da anni: Maradona o Messi dopo la tripletta di ieri. Allora, io accetto naturalmente tutti i pareri, sono i benvenuti, però devo dire che non colgo chi parla di questo paragone, mi riferisco ai giovanissimi, non avendo visto Maradona. Allora, se uno ha visto Maradona nei 7 anni a Napoli, in Argentina, il Mondiale in Messico, e ha visto la carriera di Maradona vedendolo giocare, allora accetto assolutamente pareri diversi. Ma sentir dire da un giovane che non ha visto Maradona che Messi è più bravo di Maradona, io lo dico ai più giovani: ragazzi, non bestemmiate, che poi non vi fanno entrare in chiesa, vi scomunicano quando parlate di Dios senza averlo conosciuto. Detto questo, possiamo cominciare, partiamo con l'anteprima. Oggi in redazione Lucio Pengue, l'anteprima di Radio Gol.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, buongiorno a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, guardando in TV. Questi i titoli della puntata di oggi di Radio Gol. Messi, Mbappé e Haaland accendono il Mondiale, tripletta per Messi, 3-0 dell'Argentina all'Algeria. Si scatena anche Mbappé e la Francia vola, ha battuto il Senegal 3-1, bene anche la Norvegia con la doppietta dell'attaccante del City. Parte bene anche l'Austria, 3-1 alla Giordania. Oggi tocca a Cristiano Ronaldo, in programma Portogallo-Congo, stasera alle 22 Inghilterra Croazia, stanotte il debutto mondiale anche per il nostro Fabio Cannavaro in Uzbekistan, Colombia. Nel frattempo il Napoli al lavoro, si pianifica la prossima stagione, un mese dal ritiro di Di Maro, Morin ufficiale al Milan, si accelera per liberare Allegri, Manna è già al lavoro, assalto a Chila della Lazio, trovato l'accordo con il calciatore, si tratta con Lotito, Zeballos sempre nel mirino, Allegri invece ha una sola richiesta, Rabiot, centrocampista centrale che ha avuto alla Milan, ma soprattutto sta giocando il Mondiale in Francia, vice di Lorenzo, ballottaggio, Calaili, Dodò, e per la porta Kovar il favorito, su Vicario c'è anche la Juve. La prima missione di Manna è quella di sfoltire l'organico, ritornano tutti, Lucca, Lang saranno valutati, rientrano Rafa Marin, Marianucci, Lindstrom, Cajus e Ngonge. Sarri invece vuole Gaetano all'Atalanta e Spalletti sta pensando a Elif Elmas per la sua Juventus.
0: Allora, possiamo cominciare, sarà come ieri un rimbalzo di linea tra il Mondiale, che ieri devo dire è entrato nel vivo, e ovviamente tutti i movimenti di mercato in casa Napoli. Ci ricordava Lucio Pengue che alcuni calciatori in rosa, ne torneranno 13 totali, saranno valutati con massima attenzione da Massimiliano Allegri nella prima parte del ritiro a Di Maro, e da oggi mancano ufficialmente 30 giorni. Perché? Perché tra un mese partirà la spedizione in Trentino dal 17 luglio al 27 luglio. Due calciatori sotto la lente di ingrandimento saranno Noah Lang e Lorenzo Lucca, quindi è chiaro che saranno gli osservati speciali da parte di Massimiliano Allegri. Poi capiremo se Rafa Marin e Marianucci andranno in ritiro, oppure uno dei due potrebbe finire nell'operazione legata a Mario Chila con la Lazio, e l'altro, Marianucci, continua a essere richiesto dal Torino. Petrachi, direttore sportivo del Torino, lo stima moltissimo, e quindi insomma siamo partiti ovviamente da 4 calciatori su 13. A proposito di calciatori che potrebbero interessare la Lazio, c'è Cyril Gonghe, che piace molto a Gattuso, torneranno Lindstrom e Cajuste, ma torneranno anche Foloruscio, che Dira, Zerbin, e oggi ce ne occuperemo, e da valutare le posizioni di Asa e Rao. Entrambi hanno fatto una stagione molto interessante in Serie B, al Bari e alla Carrarese, e ovviamente anche lì andrà valutato l'organico totale. Ma insomma, il Napoli si sta muovendo su una serie di calciatori, e noi mano a mano tratteremo la lista dei calciatori che Manna sta seguendo, a cominciare primo obiettivo Mario Chila. Ci occuperemo di Rabiot, ieri grande protagonista devo dire in Francia-Senegal, ovviamente protagonista su tutti è stato Mbappé, e poi dobbiamo parlare di mondiale. Allora, per parlare di mondiale, per parlare di Argentina e di questo Messi Show, perché ieri è andato in onda e in scena il Messi Show, la tripletta all'Algeria, abbiamo invitato un argentino, così parliamo di mondiali e non solo, è Nicolas Spolli. Buon pomeriggio Nicolas, ciao Nico.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Ciao Nico, io ti ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito. Partiamo da quella che è una diatriba, un confronto acceso che a Napoli più che forse in altre città è sempre presente, soprattutto dopo la tripletta ieri. Maradona-Messi. Secondo me sono due mondi diversi, Nico.
3: Ma penso che nel 2026 ancora fai questi paragoni, mi sembra, fammi passare il termine, ridicoli.
0: Perché dici questo però?
3: Ma perché sì, perché sono due animali, due che hanno fatto la storia, cioè cosa siamo, cioè, sempre con questa cosa, dai, o Maradona, o Messi, o Maradona, sono i due fenomeni, due, non lo so, chiamalo come vuoi.
0: Anche
3: due,
0: in epoche diverse, per giunta, con un calcio diverso.
3: Epoche diverse, calcio diverso, squadre diverse, ma hanno fatto la storia, la continuerà a fare Messi, ma cioè... No, paragonare ancora questo mi sembra, puoi paragonare magari, non lo so, Messi con Cristiano, se lo vuoi paragonare, per me non c'è paragone, però
0: anche per me non c'è paragone, stravince Messi.
3: Se vuoi paragonare ci sta, perché la stessa epoca, gli stessi calci, le stesse regole, ma paragonare Maradona con Messi, cioè, è difficile, è impossibile, sono stati due fenomeni, due numeri, uno in periodi diversi.
0: In momenti diversi. Senti Nicolas, sì. Ieri in campo la Francia di Mbappé e proprio l'Argentina di Messi, ricordando l'esordio della Spagna, ricordando che chiaramente anche il Brasile ha debuttato e ha pareggiato. Secondo te Brasile e Spagna, Francia e Argentina, sono queste le quattro favorite per la vittoria finale?
3: Sì, secondo me sì, magari qualche sorpresa che magari viene fuori all'ultimo, però poi alla fine in semifinale arrivano quasi sempre queste squadre, dai, perché devi avere squadre forti, devi avere squadre che hanno dei giocatori che sanno giocare questo tipo di partite, penso che quelli che hai nominato tu nella rosa ce ne sono tanti, e poi per arrivare in semifinale del mondiale devi avere anche un pizzico di storia, e queste quattro squadre ce l'hanno, dai.
0: E a proposito invece di Argentina, c'è il Napoli che sta monitorando da tempo un argentino, Ezequiel Ceballos del Boca. Sembrerebbe veramente molto vicino. Se il Napoli riuscisse ad acquistarlo, Nico, farebbe un grande colpo, a tuo avviso? È uno da calcio italiano, da stadio Maradona, stadio che tu conosci perché ci hai giocato. Che calciatore è questo Ceballos?
3: Ma guarda, un giocatore forte, un esterno d'attacco tipico argentino che cerca sempre di puntare l'uomo, cerca sempre di dribblare. È uno che ha talento, poi ripeto, il calcio italiano è vero che non è il calcio argentino, ma è anche vero che gli argentini difficilmente che vengono in Italia fanno male, difficilmente te lasciano a piedi. Questo è un acquisto che secondo me il Napoli ha visto lungo, secondo me le darà tanta soddisfazione. Poi è ovvio che bisogna vedere il contesto, il modulo, l'idea di gioco dell'allenatore, ma Ceballos sicuramente un giocatore che che se viene in Italia ha tutte le caratteristiche perché per poter fare molto bene e dire la sua, ecco.
0: Anche perché uno che punta l'uomo, lo salta, crea la superiorità ed è bravo anche a fare gol, e magari Napoli potrebbe essere la piazza giusta per esaltarlo, perché uno che per come gioca diventa un po' l'idolo dei tifosi, no Nico?
3: Esattamente, penso che sì, penso che poi ovviamente lui viene di una squadra come il Boca e gioca la Bombonera, quindi
0: caliente.
3: Infatti si fa tutto questo la Bombonera, penso che lo può fare in qualsiasi stadio al mondo. Ripeto, per un giocatore che può fare bene, a me mi è sempre piaciuto, poi aveva avuto un calo un paio di anni fa, ma stiamo parlando sempre di un ragazzo giovane. E ripeto, è uno che se mette la maglia del Boca, sicuramente non puoi sentire la pressione, sicuramente sarà un valore aggiunto.
0: Un nostro ascoltatore mi scrive e dice: vi ho ascoltato a proposito delle quattro favorite, io ho indicato a Nicolas Spogli, ho indicato la Spagna e la Francia come europee, le sudamericane, il Brasile e l'Argentina, e lui mi scrive: occhio anche alla Germania. Io la Germania però la vorrei vedere, diciamo, con un avversario diverso da Curaçao, perché è chiaro che abbiamo visto una Germania di grande livello, però Nico, dobbiamo sempre parametrarlo agli avversari che hanno affrontato, no?
3: Sì, ma poi è vero anche che dipende un po' tanto incroci, perché se Argentina arriva primo e la Spagna per caso non riesce ad arrivare primo nel suo gruppo, subito dopo si incrociano, quindi una dei due lì e purtroppo va fuori. E la Spagna non è scontata che possa arrivare prima, perché certo, la prima partita
0: la pareggiata, è ovvio.
3: Potrebbe arrivare pure secondo, dipende tanti incroci, poi ripeto, il mondiale dipende anche come ti svegli quella mattina quando devi fare dentro fuori, sono 90 minuti, non hai tempo di sbagliare, è ovvio che queste quattro nazionali secondo me sono le più forti, è ovvio anche che qualche sorpresa ci sarà, ad esempio io ho visto il Senegal ieri, è stato uno spettacolo.
0: Primo tempo molto bene il Senegal ieri, molto bene.
3: Giocatori sono giocatori veri,
0: sì,
3: come sono giocatori veri quelli del Marocco, quindi bisogna avere un po' ancora tutto in una fase molto embrionale, ecco, e per me sono queste le quattro squadre, Brasile, Argentina, Spagna e Francia, però ripeto, il calcio è strano, lo conosciamo, può succedere di tutto.
0: E tra l'altro io sono molto curioso, Nicolas, di vedere stasera all'Opera, in Italia saranno le 22, questo confronto Inghilterra-Croazia, perché magari capiremo il valore vero di entrambe le nazionali. Caro Nico, è stato bellissimo aprire la puntata di oggi con te, te ne sono grato, ti auguro buona giornata, buon mondiale, buon calcio.
3: Buona giornata anche a voi, saluti a tutti gli ascoltatori, a tutti i tifosi napoletani anche, che so che ascoltano tanto lì, che gli argentini siamo sempre molto legati a quei colori, ecco.
0: Sì, poi d'altronde tu sai che noi abbiamo tutti i giorni a mezzogiorno Diego Armando Maradona Junior.
3: Lo so, tutte le sere
0: c'è il tuo amico Calaiò, quindi insomma.
3: Lo so, grande Manu, salutano a tutti.
0: Te lo saluto, grazie a Nicola Spogli. Abbiamo aperto così allora un po' col mondiale, l'Argentina Messi, e un po' col Napoli e col mercato, e quindi ovviamente essendo Spogli argentino, ricorderete il suo trascorso in Italia, tanti anni al Catania, all'esperienza alla Roma, poi andò al Chievo Verona, e quindi abbiamo parlato di Zeballos, però ovviamente sulla lista di Manna ci sono quattro acquisti possibili, uno è sicuramente Mario Chila, l'altro è un vice Di Lorenzo, e lì i profili seguiti sono almeno due, perché c'è l'israeliano Kalaili e c'è il brasiliano Dodò, e ci sarebbe anche l'ipotesi, ma da valutare, Norton Caffi, perché l'interlocuzione col Genoa è un'interlocuzione continua che ha il direttore Giovanni Manna. Perché? Perché Lorenzo Lucca piace molto al Genoa, e quindi attenzione, perché De Rossi stima molto il calciatore, vorrebbe una prima punta fisica come Lucca. Attenzione, Lucca è seguito anche dalla Fiorentina, quindi Evidentemente Luca ha molti estimatori, però ho il dovere di dirvi che tra gli estimatori c'è il signor Massimiliano Allegri. Allegri stima moltissimo l'attaccante e lo vorrà valutare con la massima attenzione. E quindi siamo partiti da Mario Chila. Abbiamo parlato di difensori e tra poco approfondiamo la situazione legata a Mario Chila. Il Napoli ha trovato l'accordo con il suo procuratore e adesso c'è da convincere la Lazio e Lotito, bisogna trattare. L'altro movimento di mercato sarà il vice di Lorenzo. Abbiamo approfondito Zeballos e poi c'è questa richiesta unica che ha fatto Massimiliano Allegri. Ad Allegri farebbe piacere lavorare per la terza volta con Adrien Rabiot. Le approfondiremo tutte le tematiche legate al mercato nel corso della puntata. È partito Diesel il mondiale di calcio, però secondo me ieri sera hanno messo il turbo. Ha messo il turbo Messi, lo ha messo Mbappé, lo ha messo Haaland. E ne parliamo di mondiale con Marco Bucciantini. Buon pomeriggio, Marco.
4: Ciao Walter, buongiorno a te e a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Spesso e volentieri ci troviamo a parlare di calcio, ci troviamo a parlare di allenatori, di idee, di pressing, di costruzione dal basso, di riaggressione alta. Poi però alla fine, Marco, diciamocela tutta. Tu puoi attuare tutti gli schemi di questo mondo, avere un calcio bellissimo. Poi se hai Messi o hai Mbappé o hai Haaland, c'è chi te la butta dentro. E mi sembra che Messi ieri ci abbia deliziati.
4: Sì, sì, però bisogna giocare bene a calcio, perché quando non ce li hai, se non giochi bene non fai nulla in campo. Quindi cioè, io non l'ho mai trovata una dicotomia, cioè l'ho sempre trovato un discorso il calcio, cioè cerca di fare. E ora la Francia è la più perdonabile, perché la Francia non gioca bene a calcio, ma sceglie di essere forte. Non ha centrocampisti di palleggio, ha centrocampisti fisici e può giocare Tchouaméni,
0: certo, che hanno un organico pazzesco alla Francia.
4: Hanno un organico pazzesco, ma lo hanno costruito fisicamente molto forte. Anche dietro hanno dei grandi marcatori, hanno due terzini che sono due attaccanti, ma che fanno sempre giocate decisive, ma non fanno fluidità di manovra. Infatti non sarà mai una squadra fluida, ma è una squadra che deve semplicemente creare spazio per mettere in moto quelli bravi là davanti.
0: Beh, certo Marco, se verticalizzi, no? E hai gente veloce come Mbappé con la sua classe, due Dembélé e poi ti entra pure Barcola.
4: Però per verticalizzare servono due situazioni in campo: o gli altri ti danno spazio o c'è uno che mette la palla.
0: E
4: infatti nelle prime partite succede spesso che c'è meno spazio perché le squadre sono ancora più fresche, più tattiche, quindi più compatte. E la Francia ha scelto di non avere quel tipo di passaggio. A volte poteva andare una verticalizzazione su un duello fisico vinto. Infatti secondo me è una squadra destinata a crescere. Ma ieri è piaciuta poco la Francia, devo dirti la verità, e secondo me il Senegal
0: primo tempo molto meglio il Senegal, Marco, sì. Primo tempo.
4: Poi vedi anche lì, secondo tempo, col caldo si dilata il campo, si allunga. Infatti perché vedo la Francia favorita? Perché penso che andando avanti col caldo le partite possono diventare più lunghe, le squadre possono allungarsi, spazio, quella squadra ingiocabile, soprattutto se Olise, come ieri sera, decide che lì ci vuole uno che giochi un po' anche per gli altri. E ieri a un certo punto ha deciso di farlo lui, perché Mbappé e Dembélé facevano più fatica a entrare in questo concetto. Spero per un po' di vedere Cherki, perché secondo me toglierne uno con certe caratteristiche e metterne uno che invece per esempio la palla la sa passare potrebbe anche un po' migliorare, però era giusto che Deschamps cominciasse con questa dichiarazione: non proviamo a essere belli, ma proviamo a essere forti, mettiamo quelli veramente forti e comunque battere le africane, a parte l'Algeria
0: è l'eterno quesito tra i giochisti e i risultatisti. Deschamps ha detto: noi dobbiamo provare a essere forti. Poi si è voluto scrollare di dosso questa etichetta che un po' tutti gli addetti ai lavori però hanno messo alla sua nazionale, perché Marco è innegabile che se tu vedi i convocati e vedi chi ha in panchina, a me viene facile dire che la Francia in questa fase sia la strafavorita per la vittoria finale. Poi capiamo l'Argentina, poi c'è la Spagna, è partita con un pareggio, poi c'è il Brasile e c'è Carletto Ancelotti, è partito con un pareggio, e un nostro ascoltatore mi indica la Germania. Io sulla Germania mi sono un attimo riservato di vederla all'opera con una nazionale a confronto, diciamo, più impegnativa rispetto a Curaçao, ecco.
4: Sì, però per esempio io fare la Germania e il Brasile non ho dubbi, e poi magari mi sbaglio perché i brasiliani,
0: cioè, possono per te è più forte la Germania, ma... è più forte la Germania.
4: Io lo so, io penso che il Brasile abbia dei problemi da tanti anni che non riesce a superare. Intanto è una squadra lenta ed è una squadra che se vuole affidarsi ai miti, cioè Casemiro, Paquetá, e poi deve cioè, ce ne saranno tante partite in cui verranno presi in velocità, soprattutto se anche loro vogliono giocare con tre attaccanti più Paquetá e Casemiro dietro, cioè secondo me lì c'è molto spazio per contrattaccare. Ormai ci sono tante squadre che hanno giocato di ce l'ha avuti ovviamente il Marocco l'altro giorno, ma ne troveranno tanti, magari non nella prima fase, ma dagli ottavi in avanti, se segui il passo in campo te la rischi con tantissimi avversari. A me non convince il Brasile, perché poi è tutto questo essere una squadra d'attacco senza poi avere, a parte Vinicius, gente che gli garante. Il Marocco l'altro giorno, ma ne troveranno tanti, magari non nella prima fase, ma dagli ottavi in avanti, se segui il passo in campo te la rischi con tantissimi avversari. A me non convince il Brasile, perché poi è tutto questo essere una squadra d'attacco senza poi avere, a parte Vinicius, gente che gli garantisca troppe statistiche in attacco.

0: e sapere anche che ci sono poi dei posti liberi che devi riempire, no? Quindi io continua a sembrarmi più logica l'Argentina di Scaloni del Brasile,
1: il Brasile di Carletto, no. Io però Ancelotti non lo sottovaluto.
0: La Spagna è messo di un altro livello, la Francia e Spagna sono di un altro livello rispetto a tutti, forse il Portogallo, ma Francia e Spagna per me, una per i campioni che ha, l'altra per come sa stare in campo al di là dell'esodio con Capoverde, mi sembrano due squadre più forti.
1: E poi naturalmente ha ragione Marco, aspettiamo anche di vedere all'opera il Portogallo oggi di Cristiano Ronaldo, e per giunta stasera capiremo la reale consistenza dell'Inghilterra e della Croazia. Prima di salutarti però Marco, a Calciomercato e l'Originale, a Sky Sport, hai parlato di Mario Ghila. Il Napoli ha l'accordo con il calciatore e col suo procuratore Alejandro Camagno, bisogna convincere Lotito. Se il Napoli riuscisse ad acquistarlo, avrebbe preso un difensore di che livello?
0: Avrebbe preso quello che insieme a per me a Solé e Bastoni poteva essere il miglior difensore da comprare in Serie A, perché Bastoni all'inizio del mercato era in vendita, ma poi dipende cosa farà l'Inter, ma cioè, Ghila è un difensore fortissimo che sa giocare sia di reparto, perché con Sarri ha fatto il reparto, che anche in una set a tre. Il Napoli secondo me deve comprare un difensore destro forte, deve avere più profondità da quella parte del campo. Ghila è un grandissimo acquisto, cioè,
1: però scusami Marco, io faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? Perché ti ascolto con attenzione, io la penso come te, Mario Ghila è fortissimo, però hai detto il Napoli deve comprare un difensore di piede destro, poi riavvolgo il nastro e penso che il Napoli in quella zona ha Rachmani, Beukema, 34 milioni investiti, Rafa Marin e Marianucci, e forse guardando la conformazione più che di piede destro
0: ti sei risposto secondo me facendo l'avvocato del diavolo, perché allora se fai l'avvocato del diavolo io faccio il diavolo.
1: Vai, diavoletto mio, vai, buccia.
0: Per me tra Rachmani e gli altri c'è quella differenza che devi appiattire con Ghila. Cioè Ghila per me è un ciboica.
1: Cioè mi stai dicendo che se il Napoli dovesse prendere Mario Ghila, la coppia di centrali potrebbe diventare Rachmani-Ghila anche a discapito di Buongiorno?
0: No, non so se sarà una coppia di centrali o saranno tre centrali, non lo so.
1: Certo.
0: Non lo so se sarà una coppia
1: di centrali. Se fa la difesa a tre cambia tutto.
0: Però Mario Ghila, Buongiorno, Rachmani, il Napoli con Ghila tira su il livello della difesa, cioè Ghila ti mette decisamente a livello dei titolari. Boichema e Marianucci non ci sono mai arrivati.
1: È chiaro Marco che tu ci dai un'indicazione ben precisa, perché se il Napoli dovesse giocare a tre, Ghila, Rachmani, Buongiorno, avrebbe come alternative Beukema, sicuramente uno tra Rafa Marin e Marianucci, e a sinistra Olivera, impiegato tra l'altro alla nazionale uruguaiana del Loco Bielsa proprio da centrale, comunque anche Conte lo ha impiegato in una difesa a tre, ma tutto questo è prematuro perché Allegri ancora non c'è e non sappiamo cosa ha in mente.
0: No, Allegri c'è, dai, c'è quei fantasmi.
1: No, nel senso non sappiamo cosa ha in mente.
0: Una cosa ti può dire, Ghila è un giocatore di una personalità, una lettura della fase difensiva, una capacità di una presenza mentale dentro la partita, è un giocatore forte.
1: Non c'è dubbio. Va bene, Marco, io...
0: Ho convinto che sarebbe finito in una grande squadra del calcio europeo, solo che non ha più quell'anagrafe per cui ti vengono a spendere milioni dal calcio europeo. Mai il calcio europeo conta solo 22 anni, 23 anni, no? Però secondo me è un grandissimo acquisto, se dovesse concretizzarsi questo acquisto.
1: Secondo me sarà il primo acquisto della prossima stagione del Napoli, e nel frattempo un abbraccio ma speciale al diavolo Marco Bucciantini. Ciao Marco, grazie. Mercato è un tema che ci appassiona, e tra poco avremo un direttore di grande esperienza, che tra l'altro conosce molto bene Massimiliano Allegri, conosce molto bene anche dei calciatori che sono stati a Napoli, che sono a Napoli, e tra l'altro conosce anche molto bene Gianluca Gaetano, e io gliene voglio parlare di Gaetano, perché sembrerebbe che Maurizio Sarri lo voglia ad ogni costo all'Atalanta, in quel ruolo lasciato vacante da Ederson. Devo dire che Fabio Pisacane se l'è reinventato regista. Gianluca Gaetano ha fatto

0: fatto cose strepitose quest'anno a Cagliari. Il mercato, poi con Lucio Pengo andremo a Milano perché è arrivato Amorim e adesso deve arrivare la rescissione. Poi cominceremo a parlare del centenario e ve lo voglio preannunciare. Vivremo oggi, nella puntata di oggi, delle grandi emozioni perché avremo collegati con noi contemporaneamente tre calciatori che hanno fatto la storia del calcio Napoli, tre bandiere di questo centenario. Adesso però ci fermiamo per la pubblicità.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, dentro la puntata a metà tra il Napoli, a un mese dal ritiro, ed è qui che Manna già sta lavorando con l'allenatore, la campagna acquisti barra trasferimenti, 13 calciatori di rientro, Luca e Lang che verranno valutati a Di Maro, e il Mondiale, che devo dire era partito molto diesel, secondo me ieri sera ha avuto un'accelerata, hanno messo il turbo, prima Mbappé, poi Messi, poi Haaland. Ne parliamo con un dirigente di calcio molto bravo, molto preparato, è Stefano Capozzucca. Caro direttore, buon pomeriggio, come sta?
9: Buongiorno a voi, bene, grazie.
0: Buongiorno. Direttore, questo mondiale ci aveva detto poco, devo dire poche indicazioni, era partito un po' noioso. Però poi sono scesi in campo i campioni e quando è l'ora,
9: esatto,
0: dei campioni
9: manca stasera.
0: Manca l'ultimo perché c'è Cristiano Ronaldo e è indubbio che quello che ci hanno fatto vedere Messi, Mbappé e Haaland ci dà una dimensione di che campioni sono, no?
9: Esatto, vabbè, sono intramontabili, vabbè, parlo per Messi che sembra che non abbia età, cavolo, è ancora un ragazzo, si può dire. Però quando si dice che la classe non ha età, è la verità.
0: Senza dubbio. Direttore, e siamo al campionato italiano. Quest'anno ha vinto l'Inter con Chivu, il Napoli dopo Conte ripartirà da Massimiliano Allegri. E la scelta più logica e la scelta naturale che potesse fare il Napoli, che farà la Champions e che ovviamente ambisce sempre a livelli altissimi, per giunta nell'anno del centenario?
9: Ma sicuramente per Allegri parla il suo curriculum, non è che sia un allenatore di primo pelo, è un allenatore che esperto, che ha vinto molto in carriera e quindi non è una scelta a caso, è una scelta ben ponderata. Poi De Laurentiis non è uno sprovveduto, è uno ormai dei pochi presidenti italiani che abbiamo e quindi quando fa delle scelte le fa anche pensandoci bene, secondo me è stata una buona scelta.
0: Tra l'altro ci tengo, ha detto una cosa molto importante il direttore Capozucca parlando di De Laurentiis, è uno dei pochi presidenti italiani, addirittura io aggiungo pochissimi, perché per esempio a Frosinone, piazza che Capozucca conosce, potrebbero anche lì arrivare dei fondi, una proprietà americana, e attenzione, c'è da monitorare anche il Torino di Cairo, anche lì ci sono due fondi americani interessati ad acquistare la società. Poi certo, Capozucca, vedendo tutto quello che combinano dei presidenti stranieri, leggi pure Milan, viene da chiedersi se è un bene o un male per il calcio italiano.
9: Beh, io non voglio esprimere un giudizio definitivo, però sicuramente io ero per il calcio dei presidenti italiani, che erano presidenti che hanno fatto bene al calcio, perché poi guarda la proprietà, la Juve, quanto ha vinto con la proprietà italiana, il Milan di Berlusconi, insomma, avevamo dei Moratti all'Inter, quindi le proprietà che abbiamo avuto in passato erano proprietà forti e vincenti anche in Europa.
0: Senta direttore, a proposito di allenatori, io sono partito da Allegri, no? Però c'è un nuovo corso di allenatori in Italia. L'apripista l'ha fatto questa, giovanissimi, parlo di giovanissimi, questa al Parma, Grosso che si è imposto al Sassuolo, sarà alla Fiorentina. Avremo due esordienti dalla B alla A, Aquilani al Sassuolo e Ignazio Abate al Torino, che lei tra l'altro portò alla Ternana. Ignazio Abate ha fatto molto bene al Milan con la primavera, quest'anno ha fatto molto bene portando la Juve Stabia ai playoff al pari di Aquilani col Catanzaro. E secondo lei Aquilani e Abate potrebbero rappresentare una bellissima novità per le idee calcistiche?
9: Sicuramente. Io posso esprimere magari qualcosa in più per quanto riguarda.
0: Con Abate ci ha lavorato, è chiaro.
9: Abate, beh, poco, perché io l'ho scelto e poi dopo io neanche un mese sono venuto via dalla Ternana, quindi però quando ho scelto Abate, perché avevo parlato, ho capito subito le qualità dell'uomo Abate più che dell'allenatore, un ragazzo che ha grande personalità, ha le idee chiare su come vuol giocare, su quello che sono le sue idee, e quindi secondo me non è stata una sorpresa quello che ha fatto Castellammare, e quindi io sono convinto che lui farà un'ottima carriera.
0: Direttore, vado a memoria, lei ha incrociato anche Gatti al Frosinone o lì c'era il suo collega Guido Angelozzi?
9: No, Gatti no. L'ha portato, sembra, Paolillo ad Angelozzi. Sì.
0: Ah, Paolillo ad Angelozzi. E invece ha conosciuto nella sua esperienza a Cagliari Vicario. Se ne sta parlando molto, se ne sta parlando anche in chiave Napoli. E il Napoli potrebbe fare una scelta che va verso Vicario, dopo tra l'altro Giuntoli lo voleva portare a Napoli quando Vicario però era all'Empoli. Lei che ragazzo e che portiere ha conosciuto a Cagliari?
9: Un portiere forte ed è un ragazzo strepitoso, eccezionale, davvero. Noi è stato più che altro un'intuizione di Giulini, perché sui portieri, essendo stato lui in gioventù un portiere, mi chiedeva che sui portieri voleva avere lui la scelta, infatti fu la scelta, non me la porto.
0: Però direttore, posso dirle, vedendo poi il percorso che ha fatto Vicario e vedendo che ha preso Caprile, mi sa che il presidente Giunini, portieri, se ne intende sul
9: serio. No, lui è stato un ex portiere della società giovanile, quindi mi disse, mi ricordo che io quando sono arrivato a Cagliari mi disse, guarda portiere, vai a chiedere alla Juve Storari, infatti prendemmo Storari anche il primo anno per la Serie B che vincemmo il campionato, quindi lui fu una scelta sua, Vicario, e fu una scelta vincente, perché Vicario si dimostrò subito un portiere importante, poi lo diede all'Empoli e anche a una buona cifra, mi sembra che la pagò 10 milioni all'ora l'Empoli, e poi da lì è partito, ha fatto la sua, diciamo, carriera importante, poi è andato appunto in Inghilterra e ha fatto bene.
0: Beh, insomma, è chiaro che poi dopo l'esperienza in Inghilterra, in Premier, al Tottenham, magari avrà anche voglia di ritornare in Italia. Attenzione, perché su Vicario è piombata anche la Juventus, che ovviamente è alla ricerca di un portiere, loro vorrebbero prendere Alisson, con cui tornerebbe a lavorare Spalletti. Ho sentito anche parlare di un eventuale ritorno di Salah. Ecco, direttore, io però mi vorrei soffermare su questo tema, no? Abbiamo preso Modric, 40 anni, la Fiorentina aveva preso Dzeko, il Napoli ha preso De Bruyne a 35, e sento parlare di ipotesi che la Juve vuole Lewandowski, che la Juventus vorrebbe riportare in Italia Salah. Ma perché facciamo così fatica a dare spazio ai giovani e continuiamo a prendere calciatori, per carità, fortissimi, ma che evidentemente sono al di là con gli anni?
9: Ma questo è il problema che abbiamo in Italia, quando si parla poi di problemi, perché prima parlavo con un collega suo, il problema che mi parlava di una conferenza che ha fatto Paracis sul settore giovanile e tutto. Io dico che però bisogna fare un'analisi sul fatto che le nostre giovanili nazionali, parlo, figurano bene nelle competizioni europee che fanno, poi arrivano alla nazionale maggiore e succede quello che succede, che sono tre mondiali che non partecipiamo.
0: E purtroppo,
9: quindi,
0: purtroppo
9: che non facciamoci la domanda.
0: Io direi che ce ne dobbiamo fare più di una, direttore, anche perché non è che non partecipiamo per la terza volta. Per giunta non abbiamo ancora un presidente federale, per carità, lo avremo il 22 giugno, non sappiamo ancora chi tornerà alla guida della nazionale, insomma non mi sembra un momento molto felice per il calcio italiano. Io lo voglio ringraziare, il direttore Stefano Capozucca, grazie direttore, buona giornata.
9: Grazie a voi, buona giornata a voi.
0: Grazie, un ascoltatore mi dice: Walter, magari capisco che i tuoi rapporti col Napoli forse non saranno bellissimi, però io vorrei tu sottolineassi il parere di un ascoltatore, Riccardo. No, ma io, Riccardo, ci mancherebbe, do spazio a tutti. Non mi torna una cosa: Le Croix va al Crystal Palace per 16 milioni e il Napoli acquista Beukema a 33, poi però ci ritroviamo che Le Croix va al mondiale con la Francia e Beukema non viene proprio preso in considerazione dall'Olanda. Qualcosa non mi torna. Beh, è legittimo il tuo pensiero, però bisogna anche vedere, poi ci sono operazioni e operazioni. A proposito di calcio giocato, Antonio Di Gennaro, buon pomeriggio, DJ.
10: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: Antonio, mi sembra che il mondiale sia entrato un po' nel vivo con la giornata di ieri. Prima ci aveva pensato Mbappé, poi ci hanno pensato sia Messi sia Haaland. I campioni incidono, oggi tocca a Cristiano Ronaldo, magari incendiano un po' il mondiale, che devo dire, fino a ieri sera, partita della Francia col Senegal, non è che mi avesse entusiasmato molto.
10: No,
0: eh?
10: È normale che all'inizio è così. Ho fatto Spagna Capoverde, in effetti c'è stata una delusione.
0: Ti ho ascoltato anche con grande attenzione.
10: E anche Qatar-Svizzera, dove la Svizzera ha dominato. Poi il calcio è bello anche per questo, perché se domini e non fai gol, poi il pareggio è sempre lì e ti può, diciamo, condannare per certi versi. Però siamo all'inizio. Sono contento perché quando nel mondiale, quando vengono fuori i campioni, i grandi giocatori, è bello. Poi dico sempre che il mondiale parte dagli ottavi di finale, anche per un discorso di clima e di squadre, di giocatori che arrivano con 60 partite durante l'anno, quindi è sempre un po', diciamo.
0: Dimmi una cosa, Antonio, visto che tu un mondiale lo hai giocato, lo ricordo a chi ci ascolta: Antonio Di Gennaro va al mondiale con l'Italia di Berzot nel 1986, per essere chiari, è il mondiale che vince l'Argentina di Maradona. Si sente molto la pressione per un calciatore quando gioca una gara del mondiale?
10: Assolutamente sì, perché poi noi venivamo
0: eravamo campioni del mondo.
10: Campioni del mondo, all'epoca non c'erano le qualificazioni, chi vinceva il mondiale andava di diritto, quindi facevamo soltanto le amichevoli non danno non sono un test attendibile, ovviamente non è un alibi, per l'amor del cielo, però adesso con le qualificazioni ti vai a confrontare e quindi c'è un discorso completamente diverso. Era un calcio diverso, si giocava meno, c'era meno stranieri, i giovani venivano fuori bene, venivamo dal discorso Verona che è stato fantastico negli anni.
0: Ci fu anche Calderisi convocato in quel mondiale, lo ricordo,
10: sì,
0: Nano.
10: Esatto, sì, quindi dagli ottavi la Francia era molto più forte di noi, abbiamo passato il turno con la squadra che poi ha vinto il mondiale, che era quella di Diego, quindi diciamo poi il fatto del clima incide, dicevo prima, e per esempio Messi gioca a Miami, Quattro anni fa sicuramente novembre-dicembre è stato un campionato anomalo e sicuramente ho visto le squadre che avevano già una condizione accettabile dopo tre mesi. Adesso, ripeto, arrivano dopo 10 mesi intensi a livello di partite, energie nervose, e ci sta che possono magari avere un inizio così. Ci sono 48 squadre quest'anno, un'infinità, e secondo me non so dove arriveremo. Poi insomma Infantino ha fatto quella battuta infelice,
0: molto infelice,
10: con 208 squadre, questo ti fa capire che secondo me 48 squadre sono un'infinità, non si può arrivare a... E poi il nostro calcio viene sempre un po' ridimensionato, anche fra 4 anni, anche dopo, non so se noi potremmo ospitare un qualcosa, anche gli europei 2032, se non mettiamo mano alle strutture, alle infrastrutture, diventiamo un paese ormai non più credibile, non più moderno.
0: Io vedendo gli stadi in TV in Stati Uniti, Canada,
10: con gli Under 21 in Slovacchia un anno e mezzo fa, gli stadi sono tutti nuovi là. Nei paesi dell'est, quando io andavo a giocare negli anni 80 col Verona in Coppa, non c'era nulla, purtroppo era guerra, dove i ragazzini erano rinchiusi nei bar a bere.
0: Adesso c'è tutto
10: e ci hanno superato. Perché? Perché hanno investito, i fondi europei li hanno valorizzati, li hanno messi, diciamo, a far sì che vengano, sono stati fatti, ma non soltanto stadi, autostrade, aeroporti, centri commerciali e quant'altro, alberghi, cioè ha sviluppato. Noi siamo indietro anni luce, purtroppo. Basta vedere i nostri stadi.
0: Oh,
10: cosa facciamo?
0: Terribili, cosa facciamo? Terribili.
10: Burocrazia, vincoli, e quella. Ma Firenze, io sono nato e cresciuto, è casa mia il Franchi, è un rudere ancora, e quando sarà pronto? E Commissa avrebbe fatto lo stadio con 360 milioni, non gliel'hanno fatto.
0: Non gliel'hanno fatto fare. Aspetta, DJ, mi fai un assist a proposito di burocrazie. Tra l'altro ti faccio un regalo e devo dire ce lo facciamo anche noi, perché il tema stadi è un tema che mi appassiona molto, e De Laurentiis in tal senso anche lui dice che vorrebbe costruire uno stadio nuovo e non il restyling del Maradona, che invece il comune farà, perché ha detto Manfredi, sindaco di Napoli, noi non siamo per la cultura del dire, noi dobbiamo fare. Allora, dire si può dire qualunque cosa, fare è un'altra roba. A proposito di sindaco, caro Antonio Di Gennaro, e io c'ho un bel sindaco in diretta, tra l'altro so che ti incontra con piacere e so per certo che tu sarai felice. È il sindaco di Bari, città stupenda, Vito Leccese. Sindaco, buongiorno. Buon pomeriggio, come sta?
11: Buon pomeriggio a voi e grazie.
0: Grazie a lei.
11: Per le parole espresse sulla bellezza della città di Bari.
0: Guardi, io posso dirle, sindaco, spesso e volentieri venivo, ma ci venivo per lavoro, quindi arrivavo, Stadio San Nicola, hotel, mattina dopo ripartivo per Napoli. E 2 anni fa sono venuto a vedere, mi ha invitato Spalletti a vedere Italia-Malta, sono venuto, ho scoperto Bari, ma io me ne sono perdutamente innamorato, cioè Bari Vecchia è qualcosa di stupendo. Senta, sindaco, lei dopo quanto è accaduto al Bari nelle ultime stagioni e quindi questa retrocessione dolorosissima in Serie C, la contestazione del pubblico, lo stadio vuoto di una piazza appassionata, ricordo il San Nicola di Bari strapieno, ha scritto una lettera a Luigi De Laurentiis, che però stavolta le ha risposto innanzitutto che ripartirà da un management importante, Pierpaolo Marino, fu lui che riportò il Napoli dalla C alla Serie A, che incaricherà degli advisor per la cessione della società, perché fa male vedere il Bari in Serie C, no, sindaco?
11: Sì, è stata un'umiliazione per la città, perché i colori biancorossi fanno parte della identità di questa città, è un rapporto viscerale, a prescindere dalla tifoseria organizzata, proprio un sentimento collettivo, comunitario, quello che lega i colori della squadra alla città, l'intera comunità, che non è soltanto la comunità barese in senso stretto, ma anche dell'intera area metropolitana. E ovviamente la retrocessione è stata vissuta come una grande umiliazione, ma anche come la rottura definitiva del rapporto con la società di De Laurentiis, perché in qualche modo la città si è sentita tradita rispetto agli impegni che lo stesso De Laurentiis aveva assunto 8 anni fa quando a seguito del fallimento poi gli è stato conferito dalla FIGC.
0: Le chiedo solo un attimo, sindaco, vado da Antonio Di Gennaro, perché Antonio, a volte il calcio è veramente strano e crudele, perché con Ciro Polito direttore, grandissimo dirigente di calcio, uno che capisce di calcio, il Bari è a 50 secondi dalla Serie A e Bari-Cagliari segna Pavoletti, il Bari rimane in B. Poi evidentemente degli errori sono stati fatti. Bari che
10: retro... è finito tutto.
0: Sì, però adesso si ripartirà da Pierpaolo Marino.
10: No. Dall'11 giugno 2023 è finito tutto.
0: No, lo so, l'ho seguito il Bari, l'ho seguito.
10: Il calcio non è stato più quello che dovrebbe essere a Bari.
0: Però dico, ora che arriva Marino, che è l'uomo che prese il Napoli in cielo, portai...
10: No, ma io sono d'accordo, intanto saluto Vito con un affetto, che ha fatto la cosa giusta.
12: Ciao
10: Vito, ha fatto la cosa giusta perché è normale, non poteva fare fallire una società, anche se tanti dicono a Bari, no, riportiamo l'eccellenza. Ma l'inferno dell'eccellenza già è molto difficile, poi sono campi di... insomma, non è così semplice. Il problema è capire se queste promesse ora che sono state messe... gli atti no, però sono...
0: insomma, ha scritto al sindaco una lettera ufficiale.
10: Qualcosa, c'è stata una risposta, vengono mantenute, perché anche 8 anni fa c'erano delle... c'era ovviamente quando hanno preso la squadra, c'erano i 5 punti che...
11: Antonio, hai ragione, perché ovviamente la città, compreso il sindaco, non si aspettano come dire, che quegli impegni anche assunti ora in modo formale vengano rispettati, ma abbiamo fatto un passo in avanti, c'è un atto concreto, infatti, innanzitutto l'impegno ad inserire come obiettivo della vendita nel contratto del direttore generale, quindi diciamo c'è...
0: ha sentito Pierpaolo Marino, sindaco? Ha sentito Pierpaolo Marino in questi giorni?
11: Io l'ho sentito, non lo conoscevo, perché io insomma confesso non sono un grande tifoso, né seguo le vicende del calcio, insomma non solo del calcio barese ma del calcio italiano, ma l'ho conosciuto da remoto e mi è sembrato insomma abbastanza determinato rispetto agli obiettivi da raggiungere, sia obiettivi sportivi che gli obiettivi legati alla cessione della
0: società. Anche perché nel prossimo biennio ovviamente De Laurentiis dovrà cedere o il Napoli o il Bari. Senta, sindaco e Di Gennaro,
11: rispetto a questo mi consenta, perché questo è perché un sindaco non può inseguire la bramosia di vendetta che chiede la piazza.
0: E ci mancherebbe.
11: Il sindaco ha un ruolo istituzionale e deve attenersi a determinate regole e alle leggi dell'ordinamento del nostro paese. Ma io ho chiesto in uno scambio epistolare anche molto, diciamo, da toni molto serrati, di conoscere esattamente cosa succederà dal 1 luglio 2028, cioè io ho chiesto il rispetto dell'articolo 16 delle norme federali, quello sulla multipropria.
0: Certo, non sarà più possibile.
10: Vito, c'è anche un altro passaggio, chiedo scusa, che è molto importante, io l'ho preso come un fattore secondo me fondamentale. Anche l'advisor che dovrà controllare eventuali proposte di gruppi, fondi o quant'altro che vengono esaminate, perché magari in passato ci sono state magari anche delle richieste e non sono state prese in considerazione.
0: Antonio!
10: Con un garante credo sia importante, perché ormai insomma il rapporto con la tifoseria diventa difficile, è diventato diciamo un po' insostenibile.
11: Gli impegni che io ho chiesto, le garanzie, i 3 punti famosi riguardano proprio questo, riguardano innanzitutto la gestione strutturata delle trattative per la cessione della società attraverso un processo di advisory.
0: Sindaco Leccese, le devo chiedere un regalo a lei e a Di Gennaro, perché ho un tassativo pubblicitario di 80 secondi, però siccome Di Gennaro ha fatto cenno agli impianti sportivi in Italia, gli stadi, alle difficoltà, voi avete uno stadio, io lo conosco molto bene, stupendo, tra l'altro l'ha fatto l'architetto Renzo Piano, lei mi dà 80 secondi e torno con lei e Di Gennaro e parliamo di stadi?
11: Volentieri.
0: Allora, tra poco parliamo di stadi in Italia col sindaco Leccese, con Antonio Di Gennaro. Subito pubblicità.
13: Arredamenti La Marca.
12: lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
13: Outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
14: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
15: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
16: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, allora puntualissimi, dopo gli 80 secondi devo ringraziare per la disponibilità. Siamo in diretta con il sindaco di Bari e con Antonio Di Gennaro, che prima faceva cenno a quanto accade negli altri paesi, alla modernità degli stadi in Europa, nel mondo. E in Italia facciamo talmente fatica, sindaco Vito Leccese di Bari, che nel 2032 saremo costretti, tra virgolette, a organizzare gli europei, però insieme alla Turchia. A proposito di stadi, ma c'è l'ipotesi che i De Laurentiis mettano mano allo stadio San Nicola? Che punto è la vicenda stadio lì da voi?
11: Beh, la vicenda stadio, diciamo, noi siamo stati inseriti appunto nel decreto, quello emanato qualche settimana fa, all'interno della short list degli impianti che potrebbero essere utilizzati per il 2032, e devo dire, abbiamo qualche difficoltà da affrontare, qualche complessità legata innanzitutto alla bellezza architettonica del nostro San Nicola, che però è figlio degli anni 90, in anni 90, diciamo, fu inaugurato appunto nel 1990, quindi sconta la difficoltà, anche perché c'è un vincolo autoriale da parte dell'architetto Renzo Piano, quindi renderlo adeguato alle attuali esigenze ha dei costi notevolissimi. Dopodiché io ho visto che in altre città si fanno operazioni tra l'amministrazione comunale e anche coloro che gestiscono l'impianto. Questa, ovviamente, a Bari il rapporto con i De Laurentiis è un rapporto molto difficile e complesso, non soltanto per la gestione dei...
0: Ma gliel'hanno mai chiesto il San Nicola? Per 99 anni.
11: Ora loro hanno partecipato a un bando di gara per la concessione quinquennale dell'impianto, però questa gara non prevede il miglioramento, la rifunzionalizzazione del...
0: Solo l'utilizzo?
11: L'utilizzo per fini sportivi e per finalità di intrattenimento, concerti e grandi eventi. E devo dire, questo probabilmente non ci consentirà poi di presentare la candidatura effettiva per il 2032.
0: Perché non ci sarebbero investimenti da parte di chi avrà la concessione.
11: Non ci sarebbero quegli interventi che sono richiesti dalla UEFA negli adempimenti per la candidatura. Parliamo di 130 requisiti che l'impianto deve avere per potersi candidare.
0: Allora, Antonio Di Gennaro, stai ascoltando? No,
10: dico solo una cosa, europei 2024, che io sono stato a commentare la nazionale nostra in Germania, su 10 stadi che hanno ospitato gli europei, 5 erano di Serie B in Germania. Questo ti dice tutto della nostra difficoltà in Italia.
0: Enorme.
10: Gli stadi enorme, enorme, perché a Wembley, ovviamente l'europeo 2020, che poi è stato fino al 2021, anche lì Wembley è stato buttato giù, è stato rifatto nuovo. Wembley è la patria del calcio mondiale.
0: Ma perché facciamo così fatica in Italia?
10: Fammi finire.
0: Scusa, Digge, vai.
10: Devo finire, è stato fatto, rifatto nuovo, riqualificando tutta la zona. Noi eravamo in un albergo di fronte a Wembley e stanno ancora riqualificando la zona con centri commerciali e quant'altro. Perché? Perché uno stadio così porta ricavi a tutti, porta lavoro e porta ovviamente entrate, introiti. In Italia siamo indietro, nei luce. Dicevo di Firenze, che la buonanima di Commisso, che è il patron che poi è morto, era Fiorentina, voleva fare lo stadio, ha fatto un centro sportivo meraviglioso, pagato 105 milioni di euro, che è un po' il gioiello di Firenze anche in tutto, a livello mondiale europeo. E lo stadio non l'hanno fatto fare, lo stadio è ancora un rudere a Firenze. E questo non va bene, non possiamo noi e poi avere la possibilità alle società di investire, avere ricavi per portare altri calciatori. Se non abbiamo soltanto quei diritti televisivi, noi siamo 1-8 rispetto alla Premier League in Inghilterra, quindi 1 miliardo noi, 8 miliardi loro. Le altre entrate come devono essere qui in Italia? Affinché le squadre possano investire e costruire squadre più importanti, portare giocatori di livello, con gli stadi di proprietà.
0: Sindaco...
10: Se non arriva
11: noi abbiamo da superare due vincoli nel nostro caso, il vincolo autoriale, quello
0: di Renzo Piano,
11: e poi il vincolo architettonico.
0: Però non riguarda Bari, sindaco.
10: No, finisco.
0: Sentiamo ancora Di Gennaro, vai, no, Digge, vai.
10: Il delle Alpi nel 90 fu fatto come il nostro. Dopo nel 2011, anzi prima perché l'hanno rifatto, buttato giù, rifatto, la Juve prende 60 milioni l'anno di introiti.
0: E ha fatto lo stadio di proprietà, il capolavoro della.
10: Ha fatto tutto il piscina, ha fatto la continenza e ha fatto il centro medico.
11: Sì, abbiamo fatto quotare il progetto di rifunzionalizzazione del San Nicola. L'importo si aggira intorno ai 250 milioni di euro, quindi diciamo un investimento importante.
0: Ma gliel'ha proposto l'acquisto 250 milioni di Laurenti?
11: No.
10: Lo fai nuovo.
11: Ma no, non fanno investimenti per migliorare le prestazioni sportive.
0: Figuriamoci 250 milioni per lo Stato. Scusi sindaco, però io una domanda giornalisticamente gliela devo fare. Lei ha chiesto conto di cosa accadrà fra 2 anni sulla multiproprietà. Lei è stato detto che faranno la cessione del Bari?
11: La faranno la cessione, si sono impegnati in questa, nell'ultima lettera si sono impegnati sui 3 punti richiesti. Quello della multiproprietà loro si sono impegnati addirittura ad anticipare i tempi previsti dall'articolo 16 delle norme federali. Dopodiché noi costituiremo, e loro l'hanno accettato, un comitato di garanzia costituito da personalità della città, non so, sarà coordinato dall'ex presidente della Corte d'Appello, spero di coinvolgere anche Michele Salomone, che è un giornalista.
0: Lo conosco molto bene, ma metta anche Di Gennaro, che è un uomo di calcio.
11: Benissimo. Sì.
0: Scusi, metta Di Gennaro, che è un uomo di calcio.
11: Correttore del Politecnico, Umberto Fratino, insomma. C'è molta attenzione rispetto all'azione di monitoraggio, no? Io l'ho chiamato il gruppo dei watchdogs, dei mastini, di coloro che devono monitorare passo dopo passo l'evoluzione della società.
0: E noi seguiremo con attenzione.
10: Un'eventuale società, lo dico ovviamente, ma non per al nostro sindaco, perché fa parte, è normale, è il primo cittadino. Chiedo, magari comprare il Bari, quando succederà, quando capiterà, si devono mettere in testa di fare veramente un progetto serio, non pensare, perché qui a Bari si pensa solo alla Serie A, vogliamo la Serie A, sì, ma la Serie A non basta, centro sportivo, ovviamente lo stadio da valutare, settore giovanile e anche altre cose, riqualificare tutto.
0: Pensa che tutto ciò di cui parliamo a Napoli.
10: Altrimenti si vive alla giornata e Bari non è così.
0: Beh, però va detto che poi a Napoli De Laurentiis hanno fatto un capolavoro. Grazie di cuore ad Antonio Di Gennaro. Grazie e un abbraccio e grazie al sindaco di Bari.
11: Grazie.
0: Grazie a Vito Leccese, che poi sindaco, grazie. Un ascoltatore mi ha scritto: per essere votato a Bari uno che si chiama Leccese deve essere bravissimo.
17: Ma io dicevo in campagna elettorale che sono il Leccese giusto.
0: Complimenti sindaco, l'abbraccio forte, grazie.
17: Un abbraccio, grazie a voi.
0: Grazie.
17: Saluto ad Antonio.
0: Grazie davvero. E poi il sorriso non deve. Ma ha ragione l'ascoltatore, uno che si chiama Leccese a Bari, vista la rivalità sportiva che c'è molto forte, beh, se voti un Leccese, però ha ragione il sindaco, io sono il Leccese giusto. Andiamo in diretta a Milano perché adesso è ufficiale, già da ieri sera, Amorim è il nuovo allenatore. E ora però c'è da capire, diciamo, tiriamo acqua al nostro mulino. Ok, il Milan ha preso Amorim, ma quando lo libera Allegri, com'è la situazione? Qual è il cronoprogramma? Francesco Bonfanti in diretta da Milano, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ciao Francesco.
18: Ciao Walter, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, Amorim ufficiale, e Allegri quando ce lo liberate?
18: credo molto a breve perché... piano piano i tasselli stanno andando tutti al loro posto. Il Milan aveva altre priorità in questo momento, ovviamente quella di trovare l'allenatore e quella di strutturare una società che è stata letteralmente decapitata il 25 di maggio da Gerry Cardinale. Piano piano, dico, i tasselli stanno andando al loro posto, anche se un po' lentamente, perché ci sono volute 3 settimane per scegliere finalmente un allenatore, e adesso ci si augura che ne servano molte meno per chiudere per il direttore sportivo e per il responsabile dell'area tecnica. In tutto questo manca anche un amministratore delegato, ed è la vera ragione per cui fino a questo momento Massimiliano Allegri non è stato liberato dal Milan. Il CDA ha conferito potere di firma a Calvelli, che quindi pro tempore diventa l'amministratore delegato.
0: Ma Calvelli non può firmare la rescissione?
18: Credo da qualche giorno a questa parte, credo di sì, che gli sia stata data anche questa autorizzazione, e di conseguenza penso che sarà lui poi a prendere in mano il file che riguarda Massimiliano Allegri, cosa che fino a qualche tempo fa non poteva fare perché non era ancora stato autorizzato dal CDA del Milan. Mi risulta che questa autorizzazione sia arrivata e di conseguenza adesso credo che la pratica possa essere portata avanti.
0: Anche perché la rescissione contrattuale, questo è bene specificarlo, non riguarderà solo Allegri, ma c'è un contratto in essere per la prossima stagione anche col suo staff, quindi la rescissione la dovranno fare anche i componenti dello staff di Allegri. Vi preannuncio che nello staff ci sarà il suo vice storico Landucci, ci sarà Bernardo Corradi e ci sarà anche un altro collaboratore storico di Massimiliano Allegri, Maurizio Trombetta, che noi spesso avevamo sentito qui a Kiss Kiss Napoli ai tempi di quando lui allenava il Cluj. E quindi, tra l'altro, Maurizio Trombetta farà un sopralluogo nei prossimi giorni a Di Maro Folgarida, anche perché qui siamo a un mese dall'inizio del ritiro del Napoli. Insomma, nel prossimo mese lo liberano Allegri, no? Non mi fa stare sulle spine, Bonfanti.
18: Direi proprio di sì, Walter, ma guarda che il Milan non è che sta vivendo una situazione molto diversa, perché se dovesse essere confermata la data che proprio Allegri aveva scelto per l'inizio del ritiro, quella del 13 luglio, il Milan ha trovato l'allenatore meno di un mese dal raduno, e il Milan di fatto non ha nemmeno iniziato la campagna acquisti perché fisicamente non c'è nessuno con cui parlare. Questa cosa vale tanto per il mercato in entrata ma anche per il mercato in uscita, perché ti faccio un esempio: Leao ha un bel dire di voler andare via dal Milan, il problema è che eventuali società interessate a Leao o gli stessi procuratori di Leao fisicamente non hanno nessuno con cui parlare a casa Milan, quindi in questo ti dà la misura, insomma, del caos che ha regnato in casa rossonera fino a 48 ore fa.
0: Beh, io direi anche, Francesco, non so se condividi, riavvolgendo il nastro, al Milan il caos regna da tempo, perché nel post Maldini-Pioli io ne ho viste tante di cose anomale, a partire dall'anno scorso: puntano Fonseca, poi lo mandano via, poi rifanno il mercato, poi prendono Conceição, poi lo mandano via, poi un nuovo DS, vale a dire Tare, poi Allegri e ancora mercato, e poi addirittura la mancata Champions, via Allegri, Scaroni, via Tare, via tutti via. Mamma mia che sta succedendo in questo Milan. Va bene Francesco, io ti voglio ringraziare tanto e ti auguro buon lavoro, perché penso che avrai molto da lavorare. Attenzione alle prossime 48 ore.
18: Ne ne prendo atto come suggerimento, va bene. No, no, attenzione, in casa mia sicuramente attenzione, perché insomma ci sono tutta una serie di tasselli da sistemare. Tra l'altro ti confermo, adesso io non so a te cosa risulta a proposito del discorso Ghila Napoli, ma ti faccio un esempio: Ghila era un giocatore molto vicino al Milan, perché di fatto questo inverno, ti parlo di...
0: Quindi
18: fa,
0: Allegri lo voleva già al Milan, Mario Ghila.
18: Non solo, Iglitar aveva praticamente chiuso con Ghila, avevano già trovato un accordo Ghila e Tare, quindi Ghila e il Milan. Poi ci sarebbe stato da trattare ovviamente con Lotito, e questo sarebbe stato un altro paio di maniche, ma di fatto nell'individuare un difensore centrale per l'anno proprio, per quest'anno diciamo, quindi immaginandosi ancora la coppia Allegri-Tare al comando, Tare aveva già chiuso per Ghila. Ovviamente venendo meno Tare, venendo meno Allegri, l'ipotesi Ghila-Milan è definitivamente tramontata, e quindi porte aperte per il Napoli.
0: Beh, porte apertissime, perché il Napoli ha trovato già l'accordo col calciatore. Manna e Alejandro Camagno sono d'accordo su tutto, nell'eventualità che Lotito liberi il calciatore e il Napoli lo tratta. Francesco Bonfanti, buon lavoro, a presto.
18: Grazie altrettanto a voi, ragazzi.
0: Grazie. Voglio ringraziare un nostro ascoltatore, Gennaro, che ha seguito con grande attenzione il passaggio che abbiamo fatto sul tema stadi in Italia con Antonio Di Gennaro e con il sindaco di Bari, Vito Leccese. Torniamo però al Napoli. È chiaro che con Bonfanti abbiamo parlato di fatto di Napoli, perché noi dobbiamo capire quando è che liberano Allegri. Ribadisco, attenzione alle prossime 48 ore. Quindi nella giornata di domani, giovedì 18, in quella di dopodomani, venerdì 19, qualcosa potrebbe accadere. Torniamo al Napoli perché il primo agosto ci sarà il centenario della Società Sportiva Calcio Napoli, e oggi abbiamo preparato un momento di grande emozione. Perché? Perché abbiamo una parte molto rilevante in diretta per questo centenario di chi ha scritto pagine indelebili. E non vi nascondo che l'altra sera ho visto a Rai 1 questo docufilm stupendo dedicato a Zoff, mi sono emozionato perché parte di quella storia ha a che fare con i tre ospiti che sono già collegati con noi. Non sono Didi, Vavà e Pelé, ma attenzione, perché nei tre c'è Faustino Canè. Buon pomeriggio, mister!
19: Non doveva, non merito tutto questo.
0: Tu meriti tutto questo, e anche sì. Ragazzi, ho incontrato in piazza
19: e io non passo inosservato, perché il mio colore della pelle mi conoscono tutti.
0: Sei grandissimo.
19: Ma sono felicissimo così.
0: Posso dirti, lo racconto in diretta, ho incontrato Canè qualche settimana fa in piazza dei Martiri, ma io ho fatto un abbraccio, perché, ragazzi, ma Canè, cioè, ma voi l'avete visto il docufilm di Zoff, quando Canè partiva, quando saltava l'uomo e quando faceva gol? E porca miseria, ha detto bene Carratelli ricordando in diretta, non sarà una formuletta elegantissima, però io la voglio dire io: Didi, Vavà e Pelé, Sitawallare Canè. E con noi c'è anche Gianni Improta, il baronetto di Posillipo. Ciao baronetto.
20: Ciao Walter, hai esordito in una maniera incredibile.
0: Lo dovevo dire, l'ha detto Carratelli, l'ho detto anch'io. Oggi dai, non abbiamo...
20: L'abbiamo detto.
0: Insomma ragazzi, tutti lo dicevano, ma non è tutto, perché non solo Improta, non solo Canè, oggi non abbiamo badato a spese. Enzo Montefusco, la storia in diretta. Ciao mister!
20: Non mi invitare più queste volgarità,
0: No, hai ragione. Scusami Enzo, faccio retromarcia. Didi, Vavà e Pelé, siete
20: di Pelé.
0: No, l'hai detto anche tu. Ragazzi,
20: è
0: aspetta che parla il vero Canè. Faustino, prego.
20: Vabbè, poi c'è parola a me, vedrai.
19: Vincenzo Montefusco, fallo uomo
0: Montefusco. Questo vi spiega già all'epoca che feeling, che amicizia. Ragazzi, posso dirvi, è bellissimo.
20: Walter, scusa, prego, sai che prego. Fa lui?
1: Dice, ma tu non mi chiami, non vieni a casa mia. Ma lui non mi chiama mai per andare a casa sua. Dice, vieni a casa mia, ma non mi chiama mai.
0: Faustino, perché non lo chiami mai?
1: Ma mi posso invitare da solo io.
0: Ma tu puoi tutto,
21: perché
0: mister.
21: Lui è impegnatissimo. Dopo che è diventato vedovo, è impegnatissimo. Allora.
0: Ai, qui gatta ci cova.
21: Perché mi fermano, come? Sono stato con tuo amico Montefusco. Bene.
0: Grande. Allora, ragazzi, è una pagina di storia. Lo dico ai più giovani, abbiamo in onda contemporaneamente Enzo Montefusco, Gianni Improta e Faustino Canè. Parto da Faustino, perché Faustino, c'è un'idea che a me esalta, l'ipotesi di vedere due brasiliani insieme, Neres e Alisson Santos l'anno prossimo. Sarebbe un'idea vincente per Allegri metterli tutti e due in campo?
21: Lo deve chiedere la società e l'allenatore.
0: Ho capito, scusa, però il brasiliano sei tu.
21: Scusa che ti rispondo così.
0: No, no.
21: Ma non c'è bisogno, quello che si è visto adesso, anche sono cambiati i tempi, sono cambiati i calcio, sono due importanti acquisti. Peccato che è stato questi acquisti qua, vanno fatto di questo periodo qua, a giugno, a maggio, finito il campionato. Invece forse dovrà spendere qualche cosina in più, però sono due elementi che per me vanno benissimo. Anche vedendo la situazione della società, perché penso, perché quello che ascolto sta riducendo un po' le situazioni
0: degli ingaggi, esatto,
21: l'appunto.
0: Allora, sono curioso e lo chiedo prima in Prota, poi a Montefusco. Vedendo oggi Neres e Alisson, ma Canè, Gianni in Prota, era più Neres o era più Alisson Santos?
21: Ero più nero.
0: Grande Faustino, è in una forma strepitosa il mio amico.
22: Guarda che l'ironia di Faustino è stato sempre così, lui sempre pronto, puntuale alle battute anche divertenti. Diciamo che i due ragazzi sono eccezionali, entrambi, tutti e due tecnicamente hanno delle qualità immense. Diciamo che Canè, ecco, fondeva le caratteristiche
0: di entrambi.
22: Perché Faustino aveva un dribbling ubriacante, aveva un tiro potente, era forte fisicamente.
0: Però forse Gianni, Faustino era più forte perché faceva più gol rispetto a quelli che almeno fin qui hanno fatto Neres e Alisson.
22: Ma indubbiamente, dai, Faustino è stato veramente uno. Posso ingentilire un po' la tua frase?
0: Prego.
22: Iniziale, vale a dire, Montefusco, Improta e Canè, siete meglio di Pelé.
0: Siete meglio di Pelé. Ecco, Faustino, prima di andare da Montefusco, io sono curioso, un brasiliano che legge questo striscione, perché comparve lo striscione, no? Didi, vavà e Pelé, siete puntini puntini. Ecco, Faustino, senti, lo devo dire, lo so, non è elegante, ma tu a chi chiedesti cos'è la Wallera?
21: Lo sapevo. Già la conoscevo.
0: Ah, già sapevo.
21: Questo, il mio non è una serenità che avevo allora e che ho tuttora. Non merito questa situazione, perché sono stato tifoso di tutti e tre e li ho visto nascere, ero ancora tifoso e loro già basicavano in nazionale. Però mi è sempre piaciuto.
0: Ti divertiva.
21: Vivo in una città che è la chimia di divertimento, come la mia città, è la cosa molto molto bella. Io dico sempre, io sono fortunato di nascere a Rio e vivere a Napoli.
0: Direi proprio di sì. E ora vado da Enzo Montefusco. Senti Enzo, abbiamo visto De Bruyne al mondiale, lo abbiamo visto quest'anno a Napoli, a te piacerebbe vederlo ancora un anno con Allegri?
1: Ma non c'è proprio dubbio, oltre il fatto che De Bruyne sta a Napoli perché l'aveva presa Allegri.
0: L'avevano preso per Allegri.
1: Per Allegri, esatto, perché esatto. Allegri, guardi, diversamente da Conte, almeno per informazione è quello che so io, Allegri rispetto al Conte hanno quasi la stessa mentalità di gioco, però
2: Allegri preferisce i giocatori più tecnici, mentre Conte preferisce, faccio l'esempio, Conte preferisce Anguissà, Allegri preferisce De Bruyne, perché lui anche come calciatore, insomma, è uno in mezzo al campo, anche se a Napoli non ha fatto niente, io l'ho anche allenato, addirittura ho avuto delle discussioni perché lui non stava bene, arrivò lo Portogaleone.
0: Lo Portogaleone, poi
2: e
0: ricordiamo.
2: Allora, cioè, quell'anno disastroso dei tre allenatori, poi alla fine, come al solito, Ferlaini mi chiamava e mi metteva a me
0: e
2: lì.
0: E tu eri il quarto allenatore.
2: A governare già le retrocessioni e tutte le altre cose. Io ti direi, lo so, hanno quella mentalità, però Allegri io lo preferisco perché dovrebbe attuare un gioco un pochino più tecnico come ci piace a noi. Però come si fa a discutere questi personaggi, gente che ha vinto, che hanno vinto tutto? Per cui io dico solo di aspettare
0: il lavoro
2: di Allegri e giudicare come abbiamo fatto con gli altri. No?
0: Ma come giusto che sia un nostro ascoltatore.
2: Dimmi.
0: E Ciro, no, ma è importante perché qui io qualche commento negativo su Allegri lo sto sentendo. Questo ascoltatore mi scrive: Trapattoni 7 scudetti, Allegri 6 scudetti, Capello, Lippi, Conte 5 scudetti. Cioè, ragazzi, ma Allegri è uno che conosce la strada maestra per vincere. Gianni in Prota, ti aspetti grandi cose da Allegri?
22: Io sì, sono convinto, l'oggetto anche in altre occasioni, proprio in virtù di questo clima che si sta creando, vale a dire lui ci metterà tutto quello che c'ha da mettere per far rimangiare a chi non lo desidera quello che ovviamente si dice sul suo nome. Io vedo in Allegri chi dà continuità ad un progetto che è iniziato con Conte, non si interrompe, perché più o meno siamo lì come mentalità. E sono d'accordo con te, Walter, quando dici che lui predilige più calciatori tecnici al posto di chi ha un po' più di robustezza.
0: E quindi uno come De Bruyne sicuramente gli piacerà. Allora,
22: assolutamente sì.
0: Io devo dire, ed è bello che io mi emozioni, insomma, dopo tanti anni che conduco questa trasmissione, però ragazzi, avere contemporaneamente in onda In Prota, Montefusco e Canè non è che capita tutti i giorni.
2: Walter, scusa.
0: Prego, mister.
2: Tu ecco, hai chiamato noi tre anche per età e tutto, no? Ma guarda che chi ha una certa età, tu dovresti informarti. Questi tre giocatori, io ci metto sempre il nostro capitano
0: Totonno,
2: quattro napoletani, perché Canè per me è stato sempre un napoletano, più di me, più di Gianni. Ti dico che onestamente non eravamo male,
0: ma non so bene.
2: Non eravamo male veramente, ma
0: tra l'altro io Gianni in Prota poi l'ho visto giocare Gianni.
2: Ma Canè era uno più forte di questi due qua,
0: cioè Canè, aspetta, fammi capire. Enzo,
3: fatemi fare un attimo di pubblicità.
0: Fai la pubblicità.
3: Io domani faccio 60 anni di matrimonio.
0: Auguri!
3: Con la mia dorada delle pappa.
0: È che ho conosciuto ultimamente
3: a Montefusco e a Improta.
2: Siamo cresciuti insieme.
0: Ho capito.
3: Il regalo
0: vuole, però scusami Enzo, il regalo presuppone che ci ha da invitare tutto quanto a casa. Scusami Faustino, dove li festeggi sti 60 anni che ci presentiamo?
3: A casa. Sarò a mare sicuramente.
0: Gianni in Prota, domani sera che tiene a fa?
3: No, la sera no, io sono in Prota.
0: Ah no, la sera no, già si sta chiamando fuori Fausti.
3: Fausti,
0: che ora dobbiamo venire?
3: Sono al mare.
0: Sta a mare.
2: Bravo,
0: Enzo, fa sempre questo, si è chiamato fuori, hai visto? A mare la sera, no?
2: Ma comunque, tornando al discorso dei calciatori,
0: sì.
2: Avere la fortuna di tre calciatori, Neres, Højlund e
0: Allison,
2: ti devo dire la verità, il Napoli già in partenza è una grandissima squadra, poi c'è un grande centrocampo, specialmente se viene anche quello che sta al Milan.
0: Rabiot,
2: io dico la fortuna di questo allenatore è questa, perché poi Walter, Gianni sicuramente è d'accordo, Canino non ne parliamo neanche. Alla fine chi comanda il gioco, chi fa il gioco sono quei famosi ragazzi in mezzo al campo. al di là degli allenatori, questi sono allenatori di grandissimo livello, hanno vinto di tutto, per se uno di noi si permette di fare delle critiche, anche perché noi poi vedendo una partita, giustamente ognuno di noi la vede in una certa maniera, ci esprimiamo sempre educatamente senza offendere nessuno. Però poi
21: io
2: alla fine,
21: direi
2: se non hai giocatori bravi,
21: sono i tifosi sono gonfiati da certe situazioni inesistenti. Il pallone si sta sgonfiando per questo. Io sento
0: sentito
21: ieri Rai 1, cioè io ancora male a 85 anni, ho visto che non c'era il rigore e quello di Rai 1 continua a dire rigore questo e quell'altro, è una cosa indecente questa.
0: Insomma, Canè dice Adani ieri continuava a dire che c'era rigore, il rigore
21: l'hai
0: non c'era.
21: Fatto nome tu. Io
0: no,
21: non
0: l'ho fatto io, tra l'altro ieri sera poi sia Tardelli che Falcao hanno detto no, ma il rigore non c'è, però per Lele Adani il rigore c'era. Allora, insomma, Canè dice Adani ieri continuava a dire che c'era rigore, il rigore
21: l'hai
0: non c'era.
21: Fatto nome tu. Io
0: no,
21: l'ho fatto nome.
0: L'ho fatto io, tra l'altro ieri sera poi sia Tardelli che Falcao hanno detto no, ma il rigore non c'è, però per Lele Adani il rigore c'era. Allora io...

0: in diretta. Voglio ricordare altri due che hanno fatto parte di questo centenario giocando e allenando il Napoli. Due che venivano da lontano come Faustinho, entrambi hanno scelto di restare a Napoli. Il grande Luis Vinicio, a cui mando un abbraccio grande, e poi ragazzi il Petisso. Il Petisso,
1: ma figurati, figo, bravo Walter, bravissimo.
0: Grazie.
1: Bravissimo.
0: Sono felice perché
2: complimenti.
0: Ragazzi, così mi fate venire la pelle d'oca, no? Grazie.
1: Anche a me per la pelle d'oca.
0: Ci tenevo. Bravo. Tra l'altro io ho vissuto una serata, Enzo Montefusco la ricorderà bene, a tavola a cena. Noi facciamo una trasmissione insieme con Enzo Montefusco.
1: Se lo porto io
0: a Caserta. E lui mi disse: guarda, io ti porto il Petisso, però devi fare una cosa, lo devi far fumare in diretta. E io dico: guarda Enzo, perdonami, però noi giornalisti non possiamo mandare un messaggio sbagliato di un personaggio grande, amato come il Petisso che fuma in diretta. Allora lui dice: no, ha detto Petisso che se non fuma non viene, facciamo l'accordo, cioè che lui avrebbe fumato durante la pubblicità, anche se tecnicamente in uno studio televisivo con i cavi in corrente e le luci accese tutto si può fare tranne che fumare. Ma per il Petisso feci un'eccezione, anche perché avevamo i vigili del fuoco in studio sperando che non prendevamo fuoco. Che cosa succede? Ricordo quella puntata, c'era ospite Sandro Piccinini, c'era il direttore Marino, c'era il Petisso, c'era Enzo Montefusco, c'era Beppe D'Ossena. Allora io parlo con Piccinini, poi mentre parlo con Sandro chiedo a Montefusco, poi mi giro e vedo il Petisso che da dietro alla sedia faceva uscire il fumo,
1: la cenerina per terra.
0: Fantastico, ragazzi. Fumava in diretta, ma appena io mi giravo lui se la metteva dietro la schiena. Andammo a cena, tra l'altro lo nomino, andammo da Mimì alla ferrovia, finendo tardi in TV arriviamo al ristorante, oramai passate le 23:30, cominciamo a cenare, lo ricorderai Enzo, c'era Darwin Pastorin con noi. Cielo, cominciano a parlare di Maradona, si fa mezzanotte, si fa la mezza, si fa l'una, e i proprietari di Mimì, i miei fratelli Mimì e Michele Giuliano, mi fanno segno: guaiò, noi stiamo dalle 7 di mattina, dillo al Petisso. E a un certo punto dico: Petisso, me bevo un whisky e ce ne andiamo. Va bene Petisso, però un whisky e ce ne andiamo. Fa il whisky, dopodiché viene anche Erminio e mi dice: Walter, sono le 2, adesso dobbiamo chiudere. Petisso, guarda, io devo accompagnare Pastorin, e tu devi andare con Enzo, ti accompagna il mister, ce ne dobbiamo andare, è tardissimo, sono le 2. E lui mi guarda con quella faccia meravigliosa e mi dice: è che sono le 2, la notte è vergine, è il caso de... Petisso, ti mando un bacio ragazzi, grazie di cuore a Faustinho Caney, ciao Fausto,
1: tanto.
0: Grazie,
1: ciao caro, ciao
0: Gianni Improta, ciao baronetto,
3: ciao a tutti,
0: grazie. Ed Enzo Montefusco, il mister dei mister, ciao mister,
1: ciao ragazzi, ciao Faustino, ciao Gianni,
0: grazie. Che bello ragazzi, la storia in diretta. Ora però devo respirare un attimo, ci fermiamo 2 minuti, pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi

0: obiettivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa. Diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
0: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Ci tengo a ringraziarvi. Io non lo faccio mai, io leggo solo i messaggi di critiche, però per una volta, visto che mi avete inondato di messaggi di emozione, di complimenti per questo momento che abbiamo vissuto legato alla storia del Napoli, al centenario, no? Con contemporaneamente in onda Enzo Montefusco, Gianni Improta e Faustino Canè, ve ne sono veramente grato, grazie. E a proposito del centenario, manca un mese al ritiro, poco più, e ovviamente sarà il centenario il 1 agosto del 2026. Ora, nella storia, no, ci sono stati tanti presidenti che hanno reso grande il Napoli, ovviamente voglio ricordare Ascarelli, però è chiaro che abbiamo individuato oltre Fiore tre grandi presidenti: il comandante Achille Lauro, tutta l'era di Corrado Ferlaino, che vuol dire Maradona, 7 anni, 2 scudetti Coppa UEFA, e il ventennio di Aurelio De Laurentiis con altri 2 scudetti. E allora parliamone del centenario, di questa meravigliosa storia d'amore, per rafforzarla con 2 M. Antonio Corbo, Repubblica. Buon pomeriggio, Corbo.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Senti, Antonio.
1: È emozionante pensare a questi 100 anni del Napoli.
0: Beh, indubbiamente è una storia bellissima. Ho ricordato Ascarelli, ho ricordato Fiore e poi ovviamente il comandante Ferlaino De Laurentiis. Ti chiedo un regalo, un cameo, Antonio, ovvero di descrivermi chi era il comandante Lauro come presidente del Napoli, come sono stati gli anni di Ferlaino, cosa rappresenta questo ventennio e più di De Laurentiis. Partiamo dal comandante Lauro. Corbo, dipingi.
1: Io ti scavalco a destra per un attimo, comincerei da Ascarelli, che credo sia stato, sul piano dell'immagine, della personalità, della generosità, forse il migliore presidente del Napoli, perché era un grande commerciante di tessuti, ha dato tutto se stesso e nel testamento, lui morì giovane, pregò la moglie che abitava a Posillipo di fare tutto il possibile per aiutare il Napoli, completare il pagamento dello stadio, che non dimentichiamo, stadio Ascarelli, e nello stesso tempo di fare beneficenza. Questo è stato un grande esempio di che cosa significa essere un grande dirigente nel mondo dello sport.
0: E questo hai fatto benissimo, Corbo, allora, a farci questo racconto.
1: Ho avuto l'opportunità di presentare un libro su Ascarelli e me ne sono un po' innamorato e ho parlato a lungo di Ascarelli. Poi ho scritto ho collaborato con Repubblica nella stesura di questi 100 anni del Napoli. Infatti sabato
0: c'è il libro sul centenario di Repubblica.
1: Sì, Repubblica regala a chi compra Repubblica, a chi compra il quotidiano una copia, regala un libro di 268 pagine scritto da noi giornalisti, ma anche da altre persone. Io forse ho il record delle pagine scritte e tutti abbiamo scritto per raccontare qualcosa che magari nessuno sapeva o qualcosa che era sfuggito. E quindi io sono partito da Ascarelli e arrivo fino al giorno in cui De Laurentiis prende il Napoli nel chiostro dei miracoli sbagliati, che è Castel Capuano, l'ex tribunale alla fallimentare, dove arriva in pullman con 7-8 professionisti romani e comincia la storia.
0: E aspetta, poi ci arriviamo a De Laurentiis. Gli anni del comandante Lauro, che anni furono per il calcio a Napoli, Corbo?
1: Allora, mi permetto, siccome c'è sempre, io convivo con lo sport e con la cronaca, sì. È stata una parentesi importante, non bellissima sul piano della legalità forse, perché ci furono delle decisioni abbastanza autoritarie, tipo a buttare giù tutti gli alberi di piazza del municipio, però fu rifatta la strada, fu fatto il villaggio Lauro, fu veramente fatto tanto per la città, e devo dire che ha dato tutto se stesso il comandante Lauro. Nel calcio si è tra l'altro distinto, e mi piace ricordare una figura chiave che era il suo braccio destro per quanto riguarda il Napoli, il legame tra il comandante del Napoli, che era Antonio Scotti di Ucci, che è stato un grandissimo giornalista, da capo dei servizi sportivi del Roma, un personaggio nobile, indimenticato, e quindi faceva parte di quel bellissimo giornale che è stato il Roma di Maurizio Romano e soprattutto di Carvatelli, dell'Orefice e altri bravi giornalisti. Quindi una grande pagina di storia del Napoli è quella di Achille Lauro. Subito dopo si passa a Ferlaino, che molti paragonano a De Laurentiis. Sono come, così come i calciatori non possono essere mai confrontati perché appartengono ad epoche diverse, non è possibile confrontare Ferlaino con De Laurentiis perché fanno parte di due mondi diversi del calcio. Quello di Ferlaino era un calcio affidato alla generosità, al coraggio, alla passione dei presidenti che raccoglievano intorno a sé anche altri personaggi della città, ed era sostenuto il Napoli dalle forze vive dell'economia napoletana. Dopo Ferlaino e con l'era De Laurentiis comincia il calcio italiano sovvenzionato, finanziato, sostenuto dai proventi delle televisioni, e quindi è tutto un altro calcio dove è possibile in questo calcio investire e trarre dei profitti. Quindi sono due figure diverse, ma ciascuna degna di menzione e di grandissimo elogio.
0: Ricordando, perché fa bene Corbo, no, a andare su questo tema, all'epoca degli anni Ferlaino i veri introiti erano quelli del botteghino. Ferlaino fece una cosa stupenda, acquista a Savoldi 70.000 abbonati. Poi ci sono i 7 anni di Diego.
1: In una notte dove spuntò anche una pistola, una notte western nell'albergo del mercato di Milano, perché ebbe una minaccia Ferlaino, perché a contratto già fatto il presidente del Bologna dell'epoca tentò di ridurre in carta straccia il contratto già firmato, proprio perché non riusciva a placare l'ira della piazza di Bologna, e dovette anche rischiare questo grosso pericolo Ferlaino in una stanza dell'hotel che non ricordo,
0: l'hotel Gallia di Milano, se non erro.
1: No. Era il principessa,
0: hai ragione, il principessa
1: Monte. Sì. E posso dare un aneddoto che farà piacere anche a chi ti ascolta per capire che cos'è il calcio del Nicola. Ferlaino era spaventato ma coraggioso nello stesso tempo, anche se sembra una contraddizione, perché affrontò il presidente dell'epoca del Bologna, e allora fece nascondere due suoi amici, uno un giornalista, Romola Campora, l'altro Tullio Conte, un dirigente, nel bagno, in modo che potessero intervenire se avessero sentito il primo sparo di pistola.
0: E invece quello sparo non arrivò. I fuochi d'artificio con Ferlaino arrivarono il 5 luglio dell'84.
1: Con Maradona. Ancora prima, l'ultimo giorno, che era un sabato, il primo sabato di luglio, con l'acquisto di Maradona a Barcellona, di cui io racconto in questo libro, racconto proprio i 40 giorni di Barcellona e soprattutto la curiosità del mio incontro con Franco Esposito, Sergio Troise e Rosario Pastore, con Maradona la prima volta nel New Jersey, quando andammo a trovarlo perché sapevamo che il Napoli tentava di acquistarlo, e lui era in quel momento in America per partecipare al Giants Stadium ad un quadrangolare dove c'era pure l'Udinese di Vinicio. Noi andammo in questo albergo Sheraton alle 2:30 del pomeriggio e lui fu addirittura confortato, felice della nostra irruzione, perché disse: se siete venuti voi da Napoli per intervistarmi, significa che veramente il Napoli vuole prendermi, e il mio sogno è giocare a Napoli, perché Napoli è una città che sente il calcio come lo sento io.
0: Tra poco arriveremo ovviamente a De Laurentiis, ma c'è un altro presidente della storia del Napoli che anche lui provò a vincere lo scudetto, parlo ovviamente di Fiore, e non solo, ma che voleva portare a Napoli Pelé. È così, Corbo?
1: Sì, certamente Pelé, però lui ha portato Sivori e Altafini, che sono stati, certo, due fantastici personaggi, e devo dire che Anche in questo c'è stato lo zampino di Achille Lauro, perché lui ha avuto l'idea, però è stato Achille Lauro a parlare con Agnelli e promettergli che avrebbe comprato i motori per le sue nuove navi se lui avesse liberato Omar Sivori e Sivori arrivò a Napoli, ed è stato un personaggio chiave e ha legato moltissimo con un altro personaggio meraviglioso della storia del Napoli, che è Bruno Pesavo.
0: E poi dopo Naldi il fallimento, e allora De Laurentiis, tu lo ricordavi, in questo ventennio e più De Laurentiis è dovuto partire dalla C, un inferno, poi la B e poi stabilmente in A, sempre. Coronamento, due scudetti, le Coppa Italia, le Supercoppa.
1: Ma difatti di De Laurentiis è facilissimo dare un giudizio. Ti dico quello che mi chiedono a cena, così come io rispondo nelle cene con amici quando mi dicono: ma De Laurentiis com'è? E io dico: possiamo rimanere dopo la cena fino a mezzanotte a parlare male di De Laurentiis per quello che ha combinato oggi, però se guardiamo nel panorama, in un lungo arco di tempo, è stato invincibile, perché ha dato dignità al Napoli, non ha mai trattato con la camorra, non ha mai trattato con dei tifosi violenti e arroganti, ha amministrato benissimo e oggi il Napoli è di un imprenditore puro, mentre le milanesi sono oggetto di un dominio, di una titolarità che produce introiti alle società americane di finanziamento.
0: Senti, Corbo, e poi naturalmente c'è il tema, no? Del post De Laurentiis. Il presidente ha fatto sapere che non cederà il Napoli. È evidente che arriverà un momento in cui, ma non riguarderà De Laurentiis, perché riguarderà tutte le singole proprietà. Non a caso Frosinone e Torino sono, secondo me, indirizzate alle cessioni agli americani. Va monitorata la situazione della Lazio e Lotito. Tu come lo immagini l'eventuale post De Laurentiis?
1: Io penso che il sogno di De Laurentiis sia morire il giorno prima, 24 ore prima di lasciare il Napoli, perché lui fino all'ultimo momento vuole amministrare il Napoli, ed ecco perché lui rifiuta le offerte. È un tra l'altro, io credo che lui coltivi una sottile e segreta mestizia, perché i suoi figli non mi sembrano preparati per affrontare la successione. Vi do una notizia, non so se la sapete, che per dimostrare anche la dignità della famiglia De Laurentiis, che ha subito un ultimatum dal sindaco di Bari, Leccese, che minacciava di non dare più lo stadio al Bari oggi, da oggi in poi, De Laurentiis, la famiglia De Laurentiis ha onorato tutti gli impegni con il Bari e sarà Pierpaolo Marino a ripartire.
0: Sì, Corbo, prima abbiamo avuto il sindaco Vito Leccese in diretta, che ci ha spiegato un po' tutto con dovizia.
1: Ah, bene, è una situazione che io seguo bene, perché sono affezionato a Bari, dove per 2 anni di seguito ho collaborato alla direzione di Repubblica, alla fondazione di Repubblica.
0: Lo ricordo,
1: a Napoli.
0: Lo ricordo.
1: Sono stato a Bari a dare una mano alla fondazione.
0: Dai, che siamo stati sul pezzo, abbiamo avuto il sindaco che ci ha raccontato tutti i punti.
1: Ottimo tempismo, bravo.
0: Grazie Corbo. È ottimo il tuo racconto legato a questo centenario in arrivo.
1: Sabato c'è questo libro in regalo, Un secolo di gol, comprate una copia di Repubblica e noi vi siamo grati, e avrete in omaggio una copia del libro.
0: Sarò il primo acquirente, Corbo.
1: Speriamo di essere a vostra volta grati voi a noi.
0: Ma su questo io ho veramente pochi dubbi. Antonio Corbo, io ti voglio ringraziare molto. Buona giornata. Grazie. Allora, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ma tra poco arriverà Lucio Pengue, perché abbiamo fatto dei riferimenti allo stadio, no? Ne abbiamo parlato, ma di Stadio San Nicola, con il sindaco di Bari, Leccese. Adesso arriva Lucio Pengue e parlerà invece dello Stadio Maradona. Perché? Perché oramai terminerà la conferenza dei servizi, domani c'è un vertice in FIGC, Napoli candidata a organizzare gli europei del 2032, partiranno i lavori finanziati e ci sarà un investimento per il restyling del Maradona da 250 milioni di euro. Segno tangibile, e forse va letto in questo, vanno lette in queste le parole del sindaco Manfredi in diretta ai nostri microfoni lunedì: noi non siamo per il dire, ma siamo per il fare. Secondo me è anche un messaggio a De Laurentiis: un conto è dire voglio fare lo stadio nuovo, altro conto è realmente fare il restyling. Di stadio, di tempistica ce ne parla Pengue, pubblicità.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo e a sfoglio ogni, come ogni mattina, le pagine de Il Mattino e nelle pagine interne vedo anche quello dedicato ai grandi eventi che potrebbero vedere Napoli come città protagonista. E infatti in taglio alto c'è lo sport, la strategia Euro 32, c'è il progetto per rifare il Maradona, sfida da 205 milioni, e poi in taglio basso anche regata, prime teste a luglio, team in mare per le prove Manfredi. La città è pronta, caro Gianluca Agata del Mattino, un abbraccio.
1: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, con te ne abbiamo parlato tante volte anche dell'America's Cup, abbiamo detto che il campo di regata in acqua e mare è quale scenario più bello del Golfo di Napoli, però ovviamente anche i team hanno bisogno di, come dire, della logistica per poter attrezzare le proprie imbarcazioni, e siamo davvero a Bagnoli a buonissimo punto, e in più c'è questa grande volontà del Comune di Napoli, del Sindaco Manfredi, di ristrutturare lo stadio, e già qualcosa stiamo vedendo con i lavori più o meno per il terzo anello messa in sicurezza. E Napoli lo vuole questo, anche se saranno poche partite, per carità, però è un'occasione da non perdere, quella della ristrutturazione del Maradona, di questi fondi che la regione ha elargito, e della possibilità di ospitarli questi europei. Gianluca?
1: Beh, è ovvio che la ristrutturazione dello stadio Maradona, dello stadio San Paolo, che essendo un bene pubblico è fatta con soldi pubblici, e quindi con gli europei si avrebbe una strada, senza gli europei tutto sarebbe più complicato, quindi che è ovvio che la spinta per avere gli europei passa anche dalla necessità, un po' come la Coppa America e Bagnoli. Fondamentalmente, se non fosse arrivata la Coppa America, probabilmente non ci sarebbe arrivata la spinta per Bagnoli, praticamente, per lavorare su Bagnoli. Un po' allo stesso modo per quanto riguarda lo stadio, nel senso che Euro 20, Napoli nel lotto delle città che ospiteranno Euro 2032, significa una linea di credito da parte dello Stato per lo stadio Maradona, che domani si andrà in FIGC, il Comune andrà in FIGC per presentare i propri progetti, e poi fondamentalmente la linea è quella di una conferenza di servizi che ci dovrebbe essere a luglio, e poi dopo nel 27, dopo, se tutto andrà bene, nel 27, nella seconda metà del 27, cominciare i lavori sostanziali allo stadio Maradona, che lì non si tratta di un restyling, ma si tratta proprio di avere poi successivamente uno stadio praticamente nuovo.
0: Senti Gianluca, abbiamo parlato tante volte anche di come lo stadio Maradona, che oggi nel giugno dei concerti frutta davvero tanti soldi al Comune di Napoli, perché per organizzare un concerto allo stadio Maradona ci vuole mediamente 1,8 milioni, se non sbaglio, e quindi questo purtroppo va a influire anche sul prezzo dei biglietti, ma apro e chiudo parentesi. Ci scrive Gennaro con un po' concretezza, piedi per terra, ma anche un po' di ironia, dice: dopo la ristrutturazione il canone andrà triplicato.
1: Ma sì, allora, quello dei concerti, diciamo che è un...
0: No, al Napoli, immagino.
1: Al Napoli andrà a tenere Napoli.
0: E paga pochissimo. Cioè,
1: ma io credo, sì, effettivamente sarà un argomento di dibattito e un argomento di discussione. Credo che sia anche uno dei tanti motivi per il quale Napoli spinge per avere un proprio stadio, un po' per organizzare i concerti da sé e in uno stadio privato, e quindi diciamo avere introiti anche in quei 2 o 3 mesi dove non si gioca, in quel paio di mesi dove non si gioca il calcio, dove non si gioca la Serie A, e un po' anche perché per evitare di pagare tutto questo canone. Io credo che la ristrutturazione del Maradona sicuramente apre a questo scenario e a questo confronto, come dice Giuseppe. Poi la situazione è sempre quella, credo che Napoli e Comune dialogheranno, battaglieranno, se ne diranno di santa ragione, ma alla fine ho la sensazione che, se le cose stanno adesso ancora così, credo che lo stadio Maradona sia lo stadio Napoli per diversi anni ancora.
0: Senti Gianluca, poi dopo approfondiremo ancora tutti i lavori che verranno fatti allo stadio Maradona. Leggevo di un progetto bellissimo dove le prime file saranno a solo 7 metri dal campo, e questo sarà una grande, per la curva di visibilità, un grande vantaggio per chi andrà allo stadio, calcolando che il primo anello davvero in qualunque tipo di settore, dalla curva ai distinti alla tribuna positivo, in pratica non si vede assolutamente nulla, e quindi questo sarà un grande vantaggio. E indipendentemente dal restyling dello stadio Maradona, ricordiamo che Napoli con Roma stanno per portare la candidatura alle Olimpiadi, e questo indipendentemente, dico, dallo stadio, perché con te ne avevamo già parlato, probabilmente Napoli avrà altre discipline come protagoniste, tutte le discipline del mare, dell'acqua e anche probabilmente del nuoto.
1: Sì, sicuramente. Allora, il discorso è questo, che il CONI sta portando avanti la candidatura olimpica di Roma, nel senso che già da era una città che era praticamente pronta quando ci sarebbe dovuta essere la candidatura olimpica. Poi dopo sappiamo che politicamente fu fermata, e le Olimpiadi andarono poi dopo a Parigi, le Olimpiadi del 24 che ci sarebbe dovuto essere a Roma sono andate poi dopo a Parigi, quindi è una città che era praticamente pronta. Ora il discorso è ripetere l'accoppiata che c'è stata nel 1960, quando le Olimpiadi della Vela si svolsero a Napoli, con ovviamente un bacino come quello di Bagnoli pronto e testato dall'America's Cup. Sarebbe quasi un gioco da ragazzi ospitare le Olimpiadi. Allo stesso modo si potrebbero ospitare con uno stadio nuovo, con un palazzetto nuovo, si potrebbero ospitare anche magari dei gironi di qualificazione o qualcosa per quanto riguarda le altre discipline, il nuoto, penso al gran fondo su via Caracciolo, oppure magari qualcosa di pallanuoto alla Scandone, però ribadisco, Napoli farebbe da appoggio alla candidatura olimpica di Roma, e rivestendo lo stesso ruolo che ebbe nel 1960.
0: Ritornando invece allo stadio Maradona, nella progettualità ricordavamo di questa curva di visibilità che non naturalmente è notevolmente migliorata e verrà fatta secondo le norme e i canoni. Poi ci saranno gli skybox. In effetti, se il presidente De Laurentiis non dovesse costruire il suo stato di proprietà, avrebbe uno stadio a tutti gli effetti super moderno, perché poi ci stanno anche degli amici che ci stanno scrivendo in questo momento ricordando la bellezza delle arene ora del mondiale, che sembrano davvero delle arene della NBA trasformate in stadio, sono qualcosa di pazzesco, ci scrive Marco Guadagno.
1: Sai cosa, io penso che questo momento in cui Comune e De Laurentiis sono su due sponde diverse del fiume, credo che alla fine non faccia bene a Napoli, non faccia bene allo stadio del Napoli, in quanto il Napoli secondo me potrebbe collaborare attivamente e fattivamente ad un Maradona ancor più bello, dando dei suggerimenti ad un progetto che sicuramente è già molto importante, lo abbiamo visto, e avvicinerebbe il Napoli ad uno dei belli, a una grande arena, a uno splendido stadio dove si potrebbero fare grandi cose sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista non calcistico. Però credo che lavorare a braccetto tra Comune e Calcio Napoli sicuramente sarebbe un plus non indifferente per quanto riguarda lo stadio. Anche perché onestamente ribadisco, io sono un po' scettico sullo stadio di proprietà del Napoli, così come è stata portata avanti l'idea, in un'area che praticamente non è fattibile, portando avanti delle progettualità molto belle per quanto riguarda lo stadio, ma penso meno praticabili per quanto riguarda la zona dovrebbe essere costruito lo stadio.
0: Grazie davvero Gianluca, ricordando anche che domani ci sarà questo vertice in federazione, poi dove verranno presentati tutti i rendering per la candidatura all'europeo, e poi ricordiamo che entro fine anno ci dovrebbero essere tutte le gare d'appalto, quindi queste sono buone notizie.
1: Assolutamente sì, prima pietra nella seconda metà del 27.
0: Un abbraccio a Gianluca Agata, dobbiamo fermarci, il meteo e poi terza ora di Radio Gol.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo. una giornata da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza per le prossime giornate, con l'anticiclone subtropicale unico protagonista del tempo, unica figura barica protagonista sul Mediterraneo, con assoluta stabilità anche al sud Italia. Sulla Campania quindi nelle prossime ore e nella giornata di domani bel tempo, cielo sereno poco nuvoloso con vento generalmente debole. Temperature in aumento, nelle prossime giornate tocchiamo i 35-36 gradi sull'entroterra e valori di 30 gradi anche lungo la costa. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Eccoci qua, allora inizia ufficialmente la terza ultima ora di Radio Gol, la nostra informazione sportiva. Sono le 15, buon pomeriggio da Walter De Maggio e buon pomeriggio, collegata con noi in diretta al telefono, alla collega di Sky Sport, Vanessa Leonardi. Cara Vanessa,
3: ciao.
0: Buon pomeriggio.
3: Ciao, buonasera.
0: Come stai? Tutto bene?
3: Bene, benissimo. Sono in un posto incantevole.
0: E ma dici, dai, facci morire di invidia. Dove
3: no,
0: sei?
3: Allora, sono all'Isola del Pescatore, che è uno dei ristoranti migliori del litorale romano.
0: Sì. Dov'è?
3: Santa Severa,
0: esatto.
3: Vicino al castello.
0: Io spesso vedo delle foto, ci vanno molti calciatori in questo ristorante.
3: Sì. Totti è di casa.
0: Esatto, appunto, volevo
3: dirlo.
0: No,
3: ma devi venire assolutamente, Walter. Adesso parlerò con Stefano e Marco, che sono i...
0: Parla con Stefano e Marco, glielo dici, viene uno che ama i ristoranti e che vi sta monitorando sui social da tempo.
3: Allora glielo dirò sicuramente.
0: Diglielo,
3: guarda.
0: Diglielo, vengo volentieri, so che è un posto davvero stupendo.
3: Incantevole.
0: Senti Vanessa, il mondiale è in corso e il Napoli, che ovviamente sta lavorando, perché stanno già lavorando Manna ed Allegri, e tengono in caldo l'ipotesi Dodò. Ma a che punto è l'operazione eventuale Dodò a Napoli, Luca, alla Fiorentina?
3: Allora, vuoi aspettare qualche ora? Perché domani c'è la conferenza stampa di Paratici con Alessandro Ferrari. Sono tornati dall'America, quindi hanno parlato con Joseph Commisto, il presidente, con Catherine, la moglie di Rocco Commisto, la vedova. E secondo me domani ci diranno molto di quali saranno le strategie di mercato della Fiorentina. Paratici ha parlato di una Fiorentina ambiziosa, Walter, quindi sicuramente loro... qualcuno dei big li vorranno tenere. È logico che ci sono quei giocatori che non rinnovano e che quindi la situazione va monitorata. Uno di quelli è
0: Dodò.
3: Certo. E quindi domani probabilmente sapremo anche a che punto è la situazione, perché Dodò è stato chiaro: al momento non gli è arrivata alcuna proposta dalla Fiorentina. Io credo che lui abbia anche, è la mia sensazione, per carità, poi magari sbaglio, però credo che lui abbia anche voglia di cimentarsi in realtà nuove, in sfide diverse, quindi bisognerà anche capire il ragazzo che vuole fare. Però la mia sensazione è che lui, insomma, non disegnere, lui ama Firenze, si trova benissimo, ma sai, una realtà diversa, con stimoli diversi, a un certo punto serve a tutti, pure a noi.
0: Certo, magari anche con la possibilità di confrontarsi col palcoscenico europeo della,
3: esatto,
0: Champions League. E poi, per tutto il rispetto che si deve a Firenze e alla Fiorentina, è chiaro che se vieni a Napoli, una piazza come Napoli, è ovvio.
3: Ma
0: che
3: io lui ce lo vedo bene, a me lui mi sembra proprio lo scugnizzo, se ti posso dire, cioè mi fa proprio questa idea.
0: Poi è un motorino instancabile, sì. È chiaro che il Napoli è alla ricerca di una alternativa, perché direi Dodò vice a Di Lorenzo non me la sento, però in una stagione lunga è chiaro che avere Dodò e Di Lorenzo in quel ruolo, beh, insomma, ti garantirebbe un'alternativa molto, molto valida. E poi capiremo dalla conferenza di domani anche quella che potrebbe essere il futuro di Moise Kean a Firenze. Vanessa, ti lascio all'Isola del Pescatore, non me la sento di tenerti ancora, sei in paradiso e goditi.
3: Allora, guarda, io dico a Stefano e a Marco che ti aspetto.
0: Diglielo, bene, che presto, quando meno se l'aspettano, piombo all'improvviso.
3: Va bene, magari facciamo una trasmissione da qua.
0: Dai, facciamo una reunion anche con il grande compa. Ciao,
3: bene,
0: ciao Vanessa,
3: ciao,
0: grazie,
3: ciao.
0: Grazie. Allora, arriverà Allegri e troverà un Napoli che, per, secondo me, per struttura di organico, per conformazione, è una squadra molto votata al 4-3-3 o eventualmente al 4-2-3-1. Poi va anche detto però che Conte, complice una serie interminabile di infortuni, a un certo punto il Napoli lo ha ridisegnato col 3-4-2-1, inizialmente con Neres ed Elmas, poi praticamente si fa male Neres ma esplode Allison
4: e quel Neres Elmas diventa Vergara Alisson Santos. Ne vogliamo parlare di ciò che potrebbe fare Allegri, perché noi non stiamo nella testa di Allegri. E allora abbiamo chiamato e invitato un allenatore, Stefano Colantuono. Buon pomeriggio Stefano, come stai?
5: Ciao a tutti, buona giornata, tutto bene, grazie.
4: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. Senti, viene etichettato come quello del blocco basso e poi ripartire, è il cortomuso e non fa la pressione. No, però a me questa narrazione di Allegri non è che mi piaccia molto, se devo dire.
5: Sì, sì, è quello che ha vinto come ha vinto.
4: No, non solo come l'ha vinto, ma ieri devi sapere Stefano, noi abbiamo molte trasmissioni con il filo diretto, anzi ne approfitto perché stasera alle 18 apriremo i telefoni con Paolo Del Genio. Ieri ha chiamato un ascoltatore ricordando quella che era la Juventus di Allegri che arriva per la seconda volta in finale di Champions. Bene, quella Juventus di Allegri giocava di fatto, se vogliamo, con un 4-2-3-1, quindi la difesa era a 4, i centrali erano Benatia e Chiellini. Aveva due di grande spinta a destra e a sinistra. Listainer a destra, vado a memoria, spero di non sbagliare. A sinistra c'aveva Alexandro. Poi nel mezzo c'erano Pjanic da una parte e credo Asamoah dall'altra. E là davanti aveva Cuadrado. Poi c'aveva Dybala, Mandžukić e Higuaín. Beh, non mi sembrerebbe un allenatore difensivista.
5: Ma che vogliamo andare dietro a... Oddio, il calcio è bello anche perché c'è poi chi la pensa in maniera diversa, chi a volte ti affibbia l'etichetta del tutto sbagliata, però dai, insomma, non scherziamo. Ma lei ha vinto tantissimo. Poi, ripeto, quando un allenatore arriva in un club, specialmente nei club in cui è stato Allegri, di tutti i club che hanno bisogno di vincere, che hanno bisogno di fare Champions League, che hanno bisogno di scudetti, che hanno bisogno di quant'altro, devi vincere. Poi la strada, ognuno prende la sua, ognuno la strada per arrivare all'obiettivo sceglie quella che preferisce e la deve scegliere a volte la strada anche in funzione dell'organico che ha a disposizione. Quindi voglio dire, se poi in tutti questi anni Massimiliano ha raggiunto determinati risultati, significa che il lavoro è stato perfetto. Poi ci sono quelli che magari storcono sempre il naso perché questo, perché il cortomuso, la ripartenza, e allora...
4: Io sai che penso Stefano, penso, ma è un mio pensiero, che secondo me nel calcio, ma anche nella mia professione, ci sono delle mode, no?
5: Ah, sì.
4: Ci sono delle mode, gli allenatori nuovi, quelli fighettini, quelli che parlano bene, quelli che fanno la pressione alta.
5: No, esatto, la pressione alta,
4: la costruzione dal basso, due palle questa costruzione.
5: Mamma mia, al limite dell'area, il portiere che tocca più palloni di un centrocampista, cioè a me mi sembra sognante, quindi voglio dire, non lo so, non so più che cosa pensare, però mi viene da dire che molto spesso tutte queste dinamiche, tutte queste parole buttate lì, tutti questi discorsi nascono più da addetti ai lavori, che però sul campo ci sono stati poco ci sono stato, che però poi magari nel rapporto con i presidenti non l'hanno mai vissuto, capito? Allora sai, è facile parlare dopo. L'allenatore deve, specialmente ripeto, se alleni un club del genere, ma comunque qualsiasi tipo di competizione, qualsiasi tipo di classifica di carriere, e poi diventa importante raggiungere l'obiettivo.
4: Ma non c'è Stefano, ma la qualificazione Champions per il Napoli è una condizione sine qua non. Il Napoli, ora per carità, parliamo di italiano perché era l'altro no, italiano è bravissimo, però è chiaro che Napoli porta in dote delle cose, la pressione, l'abitudine, l'aspettativa. Allegri è uno che non è che di primissimo pelo,
5: ma lui è abituato, fermo restando che a me italiano è un allenatore che piace,
4: è bravissimo.
5: Vado a discutere sul fatto che si va a cercare, uno ha vinto, poi si va a cercare come ha vinto, come è arrivato, cosa ha fatto, però non palleggia, però gioca di ripartenza e però non parte da dietro, morca miseria, divento matto. Non queste cose qua veramente non riesco a concepirle. Io dico, Allegri è al Napoli, il Napoli qual è l'obiettivo del Napoli? Il Napoli deve però vincere lo scudetto, deve però qualificarsi in Champions League, questo deve fare. Poi se manterrà le premesse e centrerà l'obiettivo, come ci è arrivato,
4: Quello è secondario. Poi,
5: sì, è secondario. Poi sì, qualcuno giusto, poi c'è comunque il diritto di critica, ma tanto ci sarà sempre qualcuno che dirà che non gli è piaciuto come ha giocato, che va bene, va bene. Però io mi metto nei panni del Massimiliano, ma nei panni anche della società, che ha delle esigenze. L'esigenza è quella che tu ci davi poc'anzi di fare entrare poi. Fare calcio oggi costa,
4: a parte Stefano, ma un altro aspetto, no? La gestione dei campioni. Ora Allegri quest'anno al Milan ha gestito Modric e Leao. Dico più Modric che Leao. Su Leao comincio a avere dubbi che sia un campione, perché per me il campione non è solo quello che ci fa vedere in campo. Alla Juventus ha avuto Cristiano Ronaldo, per essere chiaro.
5: Certo.
4: Cioè, allora, secondo te arriva a Napoli e trova De Bruyne, farà di tutto per trattenerlo?
5: Questo non lo so, bisognerà vedere, sai, a volte quando i matrimoni, come si dicono, si fanno in due, bisogna vedere la volontà che c'è da parte di. Io penso di sì, io penso che sia un giocatore che può piacere, anche perché insomma i grandi giocatori, Massimiliano ha allenati una caterva,
4: anche al Milan, Milan di Berlusconi,
5: e sa soprattutto come si gestiscono, perché poi è una cosa importante che tanti pensano, si parla tanto dell'aspetto tattico, no? Quello che dicevamo prima, la filosofia, chi palleggia, chi riparte, chi parte da dietro, ma poi la cosa più importante quando alleni un club che c'ha tanti giocatori è la gestione di questi giocatori, perché le rose sono di 25, 26, 27, 30 giocatori, quando sono tutti di primissimo livello,
4: certo, mica è facile
5: tenerne fuori altri 12, 13 di primo livello e comunque tenerli motivati, ma mica è facile, perché la cosa più difficile poi è quella, perché ma un allenatore di quel livello, ma pensi che ha problemi a fare la difesa 3 piuttosto che giocare 4-3-3 oppure 4-2-3-1 oppure si rimette a 3, ma quelle sono veramente cose banali per un allenatore di quel livello. E a quel livello là la cosa più importante è la gestione, è tenere tutti sempre motivati, tutti sulla corda. Quello è il lavoro di un allenatore super importante,
4: soprattutto a certi livelli, perché ha a che fare con un
5: lì parliamoci chiaro, lì chi sta fuori non è un magari un ragazzino aggregato dalla primavera per completare la rosa, certo, e chi sta fuori è gente che ha fatto 50, 100 partite in Champions League magari, e quindi deve aspettare la partita dopo oppure deve giocare in corsa, ma ce ne sono di cose da fare, ma la gestione diventa una
4: no, prova a immaginare se dovesse restare Lukaku. È inevitabile, esatto, che uno tra Lukaku e Holland partirebbe dalla panchina.
5: Certo, è normale.
4: E devi avere un allenatore di spessore tale che sa gestire, no?
5: Devi saperli gestire, e poi quando li chiami in causa devono dimostrarsi i giocatori forti che sono.
4: E certo.
5: E lì c'è un gran lavoro dietro dell'allenatore.
4: E io ringrazio Stefano Colantuono. Ciao,
5: grazie,
4: mister.
5: Buon lavoro. Ciao.
4: Grazie. Oh, non erano casuali i miei riferimenti a De Bruyne e a Lukaku. Perché non erano casuali? Perché è evidente che si aprirà un tema, un po' per, diciamo, i comportamenti di Lukaku nella stagione, e comunque Lukaku ha avuto un infortunio molto serio. Un po' per l'infortunio corso a De Bruyne, e De Bruyne ha detto delle cose, un po' ha fatto dei riferimenti a Conte, un po' ha detto devo parlare con la società per il calcio. È chiaro che si aprirà un tema intorno a De Bruyne e Lukaku. Ieri ho letto con grande attenzione un fondo che ha scritto il professore Guido Trombetti. Il professore Trombetti è rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli. E il professore Trombetti, che riconosce l'enorme valore calcistico sia a De Bruyne sia a Lukaku, un po' per una questione prettamente economica, gli ingaggi, un po' per un'altra questione prettamente anagrafica, l'età dei due, ieri scriveva: anche se a malincuore bisognerà salutarli e ringraziarli. E mi ha molto colpito questo fondo. Abbiamo invitato il professore Trombetti, caro rettore, buon pomeriggio. Ciao Guido.
6: Caro Walter, buon pomeriggio a te.
4: Io ti ho letto con attenzione, e per te la storia di De Bruyne e Lukaku a Napoli va chiusa, è così?
6: Ma secondo me non c'è proprio un bel di dubbio, e tu hai sintetizzato molto bene gli argomenti.
4: Grazie.
6: Poi ce n'è uno che va aggiunto.
4: Quale?
6: Secondo te si può chiedere a Lukaku di fare la riserva di oggi?
4: Però io credo che a certi livelli, considerando Lukaku che età ha e l'età che ha Højlund e l'investimento di Højlund, è chiaro che il Napoli, io credo, Guido, da questa logica forse dobbiamo uscire, cioè a certi livelli non sei titolare o riserva, sei in un organico che gioca campionato, Champions, Coppa Italia.
6: Ma questo lo diciamo io e te, bisogna capire se loro sono in grado di uscire da questa logica. Io pure la penso come te, ma ho forti dubbi che i calciatori da noi menzionati abbiano poi questa maturità.
4: Quindi ti riferisci a De Bruyne e Lukaku?
6: Certo, già quest'anno abbiamo visto atteggiamenti francamente discutibili, dichiarazioni francamente inopportune che nascondevano poi una certa acredine verso l'allenatore che magari...
4: Ti riferisci a ciò che ha detto De Bruyne: non ho mai giocato nel mio ruolo, sono contento che Conte se ne va. Sai cosa non mi è piaciuto, Guido, di queste dichiarazioni? Siccome, lo ricorderete tutti, no? Viene espulso Di Lorenzo in Champions con il City e Conte lì, il Napoli rimane in 10, toglie De Bruyne per rimodulare il Napoli, poi quella sostituzione la fa anche a Milano, in Milan-Napoli, e De Bruyne non esce proprio felicissimo. A fine partita i colleghi da Zon chiedono e dicono, perché De Bruyne poi ha sbottato, e Conte, che non è proprio uno molto dolce di sale, dice: io mi auguro che ce l'avesse con se stesso per come ha giocato, perché se ce l'aveva con me ha sbagliato persona. Ora io dico, tu De Bruyne, che sei un grande campione, se hai qualcosa da dire al tuo allenatore, devi avere il carisma e la personalità di dirgliela in faccia, non che aspetti che quello se ne va per dire: ah, sono contento, se n'è andato, facevamo un gioco troppo difensivo e poi io non sono mai stato in piedi. Così è comodo, no?
6: Ma allora mi aiuti a dire. Questi calciatori, secondo me, qui a Napoli hanno fatto il loro tempo. Io poi non vorrei diventare maligno, ma non posso pagare 10 milioni l'anno per avere due assist.
4: E però aspetta, perché De Bruyne va anche detto che con... Allora, ragazzi, non ci giriamo intorno. De Bruyne e Conte non si sono mai presi. Va anche detto che De Bruyne arriva perché l'allenatore del Napoli doveva essere Allegri, e ora Allegri c'è. E quindi magari le cose, credo, potrebbero cambiare. Guido, mi affido a te.
6: No, io non credo. E poi, Walter, io su questo sono draconiano. Esiste un giudice che non è sindacabile ed è l'età. De Bruyne va per i 35 anni ed è un giocatore che ha costruito la sua immensa gloria sulle lunghe sgroppate.
4: Ecco, lui da questo punto di vista credo che lui già aveva una recidiva con una cicatrice importante. Poi quest'anno, lo ricorderete, in Napoli-Inter, su quel rigore, c'ha questo infortunio serio. Io credo che le condizioni di De Bruyne in termini di quel passo, quella falcata, non siano più quelle di un tempo, non solo per i 35 anni, Guido.
6: L'hai visto in nazionale?
4: L'ho visto, camminava.
6: Cammina, non corre. Allora, io credo che tutto questo debba far riflettere. Il punto vero è un altro, Walter. Noi dobbiamo pregare che facciano un grande mondiale.
4: Così avranno degli acquirenti, dici.
6: Non gli acquirenti, non ce l'hanno. Questo è il punto chiave. Ripeto, guarda, io arrivo a dire un'eresia, ma sai, solo chi ha il coraggio di fare le affermazioni poi ne risponde.
4: Vai, Guido, vai.
6: Mia eresia è questa: terrei più Lukaku che De Bruyne.
4: Bombone del pre, qui apri un mondo. Trombetti ha detto: io terrei più Lukaku e non De Bruyne. Tra l'altro, vi posso garantire, non al 100%, al 3000 per 3000, che Allegri voleva Lukaku alla Juve. aveva veramente devastato Giuntoli, pur di averlo. Allora, tra i due, dovendone scegliere uno, Trombetti dice io terrei Lukaku. E voi scriveteci al 342-00-00-100, hai aperto un sondaggio marketing fantastico. Quindi.
6: Però non scrivete parolacce.
4: No, per carità, anzi, io li sto stimolando. Il professore Trombetti, dovendone scegliere uno, terrebbe Lukaku. Voi chi terreste? Grazie professore, a presto.
6: Un abbraccio forte.
4: Grazie no. di cuore. Salvatore Biazzo, buon pomeriggio. Tu da, tra i due chi sceglieresti? Chi sceglieresti?
7: Mi inchino alla saggezza di Trombetti, ci mancherebbe.
4: Quindi Lukaku. Anche tu? Anche tu?
7: Ma anche, alla, anche dopo aver visto quello che è successo con la partita del Belgio, quando lui è entrato è cambiata la partita.
4: E allora, quindi per Biazzo e Trombetti, dovendone scegliere uno solo da trattenere con Allegri, terrebbero entrambi Lukaku. E voi, un nostro ascoltatore, state criticando un fuoriclasse come De Bruyne, non ha reso il meglio per colpa dell'infortunio, ma è un fuoriclasse, no? Attenzione. Ma noi sul fatto che sia un fuoriclasse, nessuno obietta. Che sia un fuoriclasse, che aveva problemi, che si è fatto male, che è tornato dopo 4 mesi, che ha reso poco e che ha fatto dichiarazioni secondo me non belle, perché uno che ha palle va da Conte e glielo dice in faccia, chi ha le palle? E chi non ce le ha si nasconde. A me piace chi va e affronta. Secondo me De Bruyne ha capito il personaggio, ha detto qua se parlo può darsi pure che questo mi mena. Non lo so, Biazzo, non lo so.
7: Non lo so, comunque ha sbagliato l'uscita, questa è fuori discussione. Mm. Poi per quanto riguarda la grandezza di De Bruyne non è in discussione. Se uno deve scegliere tra due, fa una scelta di convenienza in funzione della squadra e del gioco. Non è, voglio dire, se io potessi scegliere, sceglierei entrambi.
4: Ecco, pure io entrambi, però poi però Biazzo poi va
7: però
4: valutata.
7: Puoi scegliere.
4: No, il monte ingaggi, l'età media, comunque il professore Trombetti ha scatenato gli ascoltatori. Non scherziamo, tutta la vita De Bruyne. Vedi che resterà De Bruyne, è un grande giocatore e lo vuole Allegri. La storia con Lukaku è finita, resta De Bruyne. Anch'io la penso come Biazzo e Trombetti, per me resterà Lukaku. È un tema quello di Lukaku e De Bruyne, no?
7: Sì, ma infatti, hai ragione, ma voglio dire, questa scelta prescinde dall'umore che poi avete.
4: Lukaku è finita, resta De Bruyne, anch'io la penso come Biazzo e Trombetti, per me resterà Lukaku, è un tema quello di Lukaku e De Bruyne, no?
7: Sì, ma infatti, hai ragione, ma voglio dire, questa scelta prescinde dall'umore che poi avete tu, la simpatia, la mia,

0: sia in Champions che in campionato, De Bruyne ha fatto la differenza, ha segnato 4 gol, ha fatto assist, ha dimostrato di essere un grandissimo e di grande qualità.
1: Comunque si stanno scatenando, Salvatore, devo registrarlo, per me resteranno tutti e due. Poi c'è un ascoltatore che dice: per come si è comportato quest'anno Lukaku, per il fatto di non essere rientrato, poi è venuto, poi è andato via, ha pensato al mondiale, per me non deve più mettere piede a Napoli. Però questo magari è un tifoso ferito, perché poi se invece resta Lukaku al primo gol lo vado ad abbracciare, no?
0: Al quale mandiamo il nostro grande abbraccio, perché ne capiamo la passione, però non sarebbe nemmeno l'unico calciatore o l'unico allenatore che non dovrebbe più passare dalle parti di Napoli dopo dichiarazioni di affetto per la città e tutto il resto, e poi invece fanno delle scelte che non sono conseguenziali. Quindi i calciatori, come gli allenatori, sono dei professionisti, fanno le loro scelte, e le loro scelte vanno rispettate o assecondate se possibile. Riguardo a De Bruyne, è un grandissimo, ha sbagliato l'uscita con Conte. Riguardo a Lukaku, è un grandissimo e potrebbe essere più funzionale a quelle che sono le idee di Allegri.
1: Io ringrazio anche Salvatore Biazzo e gli auguro buonissima giornata. Ciao Salvatore.
0: Anche a voi e a tutti quelli che ci ascoltano, soprattutto.
1: Grazie di cuore. Allora, sappiate che torneranno dai rispettivi prestiti 13 calciatori. Noi subito dopo la pubblicità avremo 3 procuratori di 3 calciatori che faranno rientro a Napoli per capire se resteranno, se andranno via, se ancora in prestito, se chiederanno la cessione a titolo definitivo. Lo facciamo però dopo la pubblicità, tra poco, 2 minuti.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: talk about.
1: Eccoci qua, allora vi avevo preannunciato che avremmo anche parlato, perché torneranno tanti calciatori del Napoli che sono stati in prestito, per la esattezza saranno 13. Abbiamo individuato una prima tranche di questi calciatori perché sotto la gestione Conte barra Manna che sono arrivati Lucca, Lang, Marianucci, Rafa Marin. Siamo a 4. Poi torneranno 3, gestione invece legata al post Spalletti, quindi Lindstrom, Kajust e Ngonghe, e siamo a 7. Poi torna Folorunscio, siamo a 8, Asa, Rao, Ambrosino. E poi torneranno però anche Zerbin e Khedira. Khedira ha iniziato la stagione al Sassuolo con Grosso, poi è andato a Lecce e ha contribuito in modo importante con i gol realizzati alla salvezza del Lecce. Tra l'altro Di Francesco lo stima moltissimo perché lo ha avuto a più riprese. Torna Khedira al Napoli e noi abbiamo invitato, e lo ringrazio, lo saluto, il suo procuratore Bruno Di Napoli. Buon pomeriggio, ciao Bruno.
2: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti voi.
1: E grazie per aver accettato il nostro invito. La seconda parte di stagione di Khedira è stata una stagione importante, Di Francesco se l'è goduto, tra l'altro il suo gol con tanto di lacrime proprio contro la sua ex squadra il Sassuolo, quell'esplosione di gioia e quella vittoria, e il Lecce potrebbe riscattarlo secondo te, perché oggi è un giorno molto importante.
2: Allora Walter, sicuramente lui ha fatto una seconda parte di stagione a Lecce contribuendo in maniera importante alla salvezza, quindi siamo molto contenti di quello che lui ha fatto, anche perché come a più riprese Di Francesco ha detto, dopo la prima partita di Sassuolo dove lui ha giocato, ha fatto tante presenze ma poco minutaggio, lui aveva bisogno di trovare appunto un po' di condizione e fortunatamente è riuscito a trovarla nella parte finale dell'ultimo mese e mezzo, e quindi secondo me è stato il Khedira che io conosco, che conosciamo tutti, il Khedira di Frosinone, di Bari, quindi un giocatore che per caratteristiche come attaccante secondo me ce ne sono pochi. Quindi, sì, perché uno che ti attacca alla profondità, contribuisce, si sacrifica, poi in fase realizzativa ha fatto comunque 4 gol quest'anno, comunque tutti gol di qualità se li andiamo ad analizzare al di là.
1: Ma secondo te il Lecce, ora che c'è il nuovo direttore, no? Dopo Pantaleo Corvino, potrebbe riscattarlo o ritieni che possa tornare a Napoli e poi essere valutato da Massimiliano Allegri nel ritiro di Di Marco?
2: Guarda, allora io penso che oggi loro comunque sono arrivati un po' lunghi con la questione appunto direttore e allenatore, quindi secondo me ad oggi il termine ultimo non penso che ad oggi lo vadano a riscattare. Sicuramente quello che ti posso dire è che è un giocatore apprezzato come da loro, abbiamo avuto comunque avvicendamenti anche di altre società in Italia e all'estero. Quindi io penso che Khedira possa essere un uomo mercato, avere comunque mercato, ripeto, in Italia, qualche squadra comunque ha sondato proprio per capire se il Lecce avesse esercitato il diritto, e all'estero qualche squadra ci sta già
1: chiamando. Sta pensando. Senti Bruno, a me risulta che lui sia molto stimato anche da Sean Sogliano a Verona, dove potrebbe arrivare Marco Baroni, allenatore. Baroni stima molto Khedira. Può esserci la destinazione Verona per l'anno prossimo? O il calciatore, visto anche quanto ha dimostrato, vuole restare in Serie A?
2: Basta, io penso il giocatore merita la Serie A.
1: Merita la Serie A.
2: Per lui nel momento in cui, secondo me, ha continuità, è un giocatore che l'anno prossimo sta nel pieno della maturità fisica, mentale, quindi secondo me l'anno prossimo chi lo prende si ritrova un giocatore importante e che secondo me va in doppia cifra, perché se andiamo a vedere appunto rapporto minutaggio gol
1: tra l'altro quest'inverno, mercato di gennaio, lo voleva in Serie B. Allora c'era Burdisso a Monza. Burdisso ha fatto una sorta di stalkeraggio al mio amico Bruno Di Napoli, lo chiamava tutti i giorni, e Bruno Di Napoli era anche imbarazzato e gli doveva dire: direttore, guardi, il ragazzo vuole stare in A, io capisco che il Monza gioca a vincere, e lo volevano in tutti i modi, Bianco lo stima molto, quindi attenzione anche al Monza. Senti Bruno, tu sei uno anche molto lungimirante nella scelta dei calciatori giovani, hai visto all'opera Baridò e Milton Pereira, tu ritieni che i due argentini possano avere, diciamo, un futuro importante nel calcio, cioè veramente possono crescere molto?
2: Io penso che sono dei giocatori di grandissima qualità, entrambi secondo me giocatori di prospettiva. Penso che il Napoli abbia fatto due colpi importanti. Un altro ragazzo dove noi appunto come gruppo e come agenzia seguiamo, che sta del Napoli, che ti dico, è Vigliotti.
1: Eh beh, insomma, lo conosciamo bene, è un nostro pupillo ovviamente, Gianluca Vigliotti.
2: Gianluca sta crescendo molto, ed è un giocatore secondo me anche lui di prospettiva, ragazzo al di là delle qualità tecniche e fisiche, è un ragazzo serio, ragazzo che è mentalizzato, quindi secondo me il Napoli si può ritrovare un attaccante importante, un po' come è stato per Ambrosino,
1: certo.
2: Quindi secondo me
1: pensa che Gianluca Vigliotti mi voleva portare a Campobasso a vedere i playoff, proprio perché insomma per me Gianluca Vigliotti, parlo di Gianluca Vigliotti calciatore, sì, è una sorta di nipotino, quindi è ovvio che abbiamo un'attenzione speciale. Va bene, va bene Bruno, io ti ringrazio molto, avremo modo di sentirci nel corso di questi mesi che ci porteranno alla chiusura del calciomercato. Grazie a Bruno Di Napoli.
2: Grazie a te e buon lavoro.
1: E tra l'altro, no, scusami, fammi aggiungere una cosa, ma non perché c'è Bruno Di Napoli al telefono. Ora ve lo dico io, un giovane di cui sentirete parlare. Anzi, mi dispiace anche che il procuratore sia Bruno, perché sembra che io lo faccia per piaggeria, ma quest'estate, nel ritiro della Juventus, Spalletti porterà un difensore centrale che è di Napoli. E a me fa molto male che lui sia napoletano e debba essere alla Juventus. Lui ha vinto l'Europeo con l'Under 17, ne era il capitano, è il capitano della Juve Primavera. Spalletti lo vuole vedere in ritiro. Segnatevelo questo nome, Francesco Verde. Ricordatevelo bene, perché poi sarà uno di quelli che diremo, come abbiamo detto per Pio Esposito e per tutti gli altri campani: ah, ma allora la Campania esprime. Esprime, però poi ce li facciamo soffiare. Vabbè.
2: Master, tra l'altro, è in orbita di convocazione per l'Europeo Under 20, quindi
1: questo non lo sapevo, vedi, mi dai sempre notizie in anteprima.
2: Bene, bene. Ma penso che comunque il Napoli sta facendo, Master, con Manna sta facendo un lavoro anche per quanto riguarda il settore giovanile.
1: Sì, Manna è molto bravo. Tra l'altro ve lo dico, arriverà Antonio Nocerino a guidare la Primavera. Allegri e Nocerino si conoscono molto bene, Manna lo stima molto, Manna stima moltissimo Gianluca Grava, che è responsabile del settore giovanile, ma ha detto a Grava: scegli tutto tranne una cosa, l'allenatore della Primavera sarà scelto da Manna, sarà Antonio Nocerino, come vi ho anticipato un mese fa. Grazie Bruno Di Napoli, a presto.
2: Ciao Walter, buon lavoro.
1: Grazie. A proposito di giovani, questa volta se cresciuti nel settore giovanile del Napoli, e il Napoli potrebbe averne bisogno e tanto, a proposito di liste, no? È perché al momento sì, c'è Vergara, ok, c'è Contini, ok, però e uno di questi è Alessio Zerbin, andato alla Cremonese, e noi abbiamo il procuratore di Alessio Zerbin e l'avvocato Giulio Marinelli. Come sta, avvocato?
0: Ciao a tutti, molto bene, grazie.
1: Grazie a lei. Senta, c'era l'obbligo di riscatto, ma era finalizzato alla permanenza in A della Cremonese. Cremonese purtroppo è retrocessa, Zerbin tornerà alla base. Lei ritiene che Allegri lo valuterà? Lei ritiene che il Napoli lo tratterrà? O in qualche modo il ragazzo dovrà cercare a suo avviso spazio ancora una volta altrove?
0: Ma in questo momento credo che il destino di Zerbin sia di partire di nuovo, auspicabilmente a titolo definitivo. Dico auspicabilmente perché si tratta di un 99, un ragazzo che quindi non è più giovane, che va verso la sua piena maturità calcistica, e quindi è l'ora per lui di uscire dal prestito e di andare a fare il suo percorso realisticamente in un'altra squadra.
1: Quindi diciamo che stavolta, in caso di mancata permanenza, mi sembra di intuire, mi corregga se sbaglio, avvocato Marinelli, che chiedereste al Napoli una cessione stavolta a titolo definitivo.
0: Ma sì, questo è, ripeto, è un auspicio. Poi il mercato vive di momenti, di occasioni, di opportunità. Se ci fosse una situazione su base diversa, che sia noi che Napoli dovessimo valutare in modo positivo, perché no? Però se parliamo di strategia, di quello che secondo me è corretto per lui e anche per la società, è di porre fine a questo rapporto bellissimo, lungo, ragazzi, che veniva da Novara, che è un altro mondo, si è calato dentro Napoli, la storia alzata, il settore giovanile, poi la squadra, lo scudetto, insomma è stato tutto molto bello. Però se adesso Alessio non è giudicato da Napoli, come è legittimo che sia, magari ognuno ha le sue opinioni, però ecco, se è così è giusto che se ne vada in via definitiva. Se invece Napoli decidesse di trattenerlo, bene, se lo dirà e sarà felice di rimanere.
1: E avvocato Marinelli, tra le opzioni possibili potrebbe esserci Lecce, dove lì c'è Eusebio Di Francesco, che il ragazzo lo stima molto?
0: Sicuramente hanno avuto un bellissimo rapporto umano e tecnico. E secondo me Di Francesco già col Venezia aveva fatto un capolavoro, arrivando a due giornate dal termine ancora a giocarsi la Serie A con una squadra che obiettivamente era forse la meno pronta, la meno attrezzata per rimanere in Serie A. Quindi già Venezia aveva fatto molto bene e Di Francesco ha confermato quest'anno a Lecce, con una squadra fatta con intelligenza ma senza grandi risorse, l'ha portata alla salvezza di nuovo. E sicuramente per Alessio lavorare di nuovo col mister Di Francesco sarebbe un'opportunità.
1: E i due hanno avuto davvero un bel feeling. Di Francesco mi risulta lo stima moltissimo. Scusi avvocato, che contratto ha attualmente Zerbini in termini di durata con il Napoli? Non le chiedo l'ingaggio, le chiedo la durata.
0: 2028.
1: Quindi c'è ancora 2 anni di contratto.
0: Ancora 2 anni, sì.
1: Nel caso il Napoli proponesse un ennesimo prestito, fareste richiesta di prolungare il contratto?
0: Ma queste sono cose che naturalmente vanno valutate al momento in cui si pongono, no? È difficile dire adesso. Io credo che non ci sarà questa opportunità di ragionare di un prestito. Voglio sperare che o il Napoli decide di trattenerlo e allora il rinnovo verrà da solo, oppure se ritiene di non aver bisogno a livello tecnico, sicuramente cercheremo una soluzione definitiva. Poi dovesse andare in prestito, vedremo se il Napoli vorrà rinnovare. Da parte nostra non è un'esigenza.
1: Non è un'esigenza, l'esigenza è quella, come dire, di mettere un punto fermo. O resta al Napoli e quindi fa parte dell'organico del Napoli, o in caso di cessione ne chiedereste la cessione a titolo definitivo. E tra l'altro si prepari Marinelli, perché insomma sono 13 i calciatori che tornano alla base. Per Manna sarà un'estate di lavoro molto intenso, perché deve prima sfoltire la rosa, poi la cessione di Mazzocchi, poi c'è la vicenda Lukaku, poi c'è De Bruyne, poi c'è Anghissà, poi ci sono i rinnovi di Rachmani, di McTominay e di Spinazzola, poi ci sono i 13 rientri, poi deve comprare Mario Chila, poi deve prendere Calaili, forse prenderebbe Orios, poi deve chiudere Ceballos. Insomma, io non vorrei essere nei panni di Manna, lavorerà 23 ore al giorno.
0: Allora, diciamo che qualcosa, e credo che sia molto avanti. Chila sicuramente è molto avanti, calciatore forte e, mi permetto di dire, pronto per il nostro campionato.
1: Quindi risulta anche a lei che sono molto avanti e devono solo chiudere, hanno l'accordo col calciatore e devono finalizzare con la Lazio. Risulta anche a lei?
0: È un'operazione molto avanzata.
1: Molto
0: poi
1: avanzata.
0: Trattare con il presidente Lotito non è mai una passeggiata.
1: Non è facile.
0: Ma è anche vero che siamo, perdonate questo rumore che sono in strada. No, è anche vero che siamo però al 20 giugno.
1: Certo.
0: Quindi
1: certo.
0: Manna ha tante cose da fare, ma anche 2 mesi e mezzo e sicuramente lavorerà al meglio come sempre. Certo, i rinnovi, ecco, questo sì, sono convinto che i rinnovi siano un tema per lui. Perché non per lui, per chiunque. Perché quando un calciatore discute il rinnovo, rallenta un po' il mercato. Ecco, l'auspicio che posso fare per Manna e per il Napoli è che le vicende relative ai rinnovi si possono chiudere il prima possibile, perché questo orienta il mercato.
1: Eh beh, certo, io dalle informazioni che ho, ho citato tre rinnovi. Rachmani, Spinazzola, a me risulta che siano già fatti, quindi di fatto non avrà problemi. Ci vorranno tempi diversi per McTominay, perché McTominay, che sta benissimo a Napoli, che vorrebbe restare a Napoli, ha rimandato tutto al post mondiale, e il mondiale, Marinelli, lei me lo insegna, può spostare, però perché post mondiale può succedere veramente di tutto, no?
0: È vero, è verissimo, tutte le manifestazioni internazionali dell'estate possono cambiare gli equilibri di una trattativa, non sempre accade, ma può accadere. Devo dire però che rimandare al post mondiale è una cosa che un po' di allarme lo crea sempre, no? Perché se tu vuoi rimanere,
1: rinnovi prima,
0: anche mentalmente sei più pulito, sei più sereno. Avere una negoziazione in corso non è che un ragazzo non ci pensa, no? Al suo futuro dopo il mondiale è una bellissima parentesi, però la carriera è tutti i giorni e tutti i mesi della stagione, quindi non è un segnale bellissimo, a mio avviso, questo del rinvio.
1: Adesso non ci metta ansia, perché sennò ci facciamo tutto il mondiale pensando a McTominay che può andare via. Ci lasci sereni.
0: Assolutamente no. Vabbè. Può anche darsi che non sia così. Sicuramente staranno le parti parlando e vogliono tenere la vicenda, non enfatizzarla e tenerla una giusta coltre di riservatezza.
1: Assolutamente, io la ringrazio molto, l'avvocato Giulio Marinelli, procuratore di Zerbin. Buona giornata, avvocato.
0: A voi, a presto.
1: Grazie. Allora, abbiamo finito, tra poco c'è Pengue con gli highlights. Vi ricordo tutti gli appuntamenti a partire dal pomeriggio. Nostro pomeriggio è sempre show, grande pomeriggio con Enzo e Mario, a seguire nei nostri studi Paolo Del Genio, un'ora di filo diretto, subito dopo Emanuele Calaiò con Marcello Calvano. Io vi do appuntamento a domani e vi lascio con una chicca. Vi do appuntamento a domani, ma sappiate che resterò a lavorare in modo importante in giornata, perché mi sono detto: ma qui all'orizzonte c'è l'anno del centenario. Qui bisogna preparare un palinsesto pazzesco per gli ascoltatori di Kiss Kiss Napoli. Qui bisogna fare un regalo pazzesco agli ascoltatori di Kiss Kiss Napoli. Ci sentiamo domani. Sappiate che sono in radio a lavorare per voi. Grazie a tutti. Ciao.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99, perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol, rush finale della nostra trasmissione. Come al solito rivivremo i momenti salienti attraverso gli highlights preparati dal nostro Marcello Calvano. Riascolteremo le parole di Nico Spolli sull'Argentina, sui 3 gol di Messi e con il paragone forse ingiusto con Maradona. Poi Bucciantini ci parlerà di Mario Chila e poi ci sarà Capozucca invece di quello che riguarda invece il futuro del Napoli. Detto questo, io ringrazio e saluto Ciro Froio alla regia e insieme a Fabio Esposito, Flavio Esposito e Nello Iorio alla regia video. E ora vi lascio gli highlights di Radio Gol. Ciao a tutti.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Sono due animali, due che hanno fatto la storia. Cioè, cosa siamo, sempre con questa cosa, dai, o Maradona, o Messi, o Maradona. Sono i due fenomeni, due, non lo so, chiamalo come vuoi.
3: Anche
2: due,
3: in epoche diverse, per giunta, con un calcio diverso.
2: Epoche diverse, calcio diverso, squadre diverse, ma hanno fatto la storia, la continuerà a fare Messi, ma cioè, paragonare ancora questo mi sembra, puoi paragonare magari, non lo so, Messi con Cristiano, se lo vuoi paragonare, per me non c'è paragone, però
3: anche per me non c'è paragone, stravince Messi.
2: Se vuoi paragonare ci sta, perché la stessa epoca, gli stessi calci, le stesse regole, ma paragonare Maradona con Messi, cioè, è difficile, è impossibile. Sono stati due fenomeni, due numeri, uno in periodi diversi,
3: in momenti diversi.
2: Sì, magari qualche sorpresa che magari viene fuori all'ultimo, però poi alla fine in semifinale arrivano quasi sempre queste squadre, dai, perché devi avere squadre forti, devi avere squadre che hanno dei giocatori che sanno giocare questo tipo di partite. Penso che quelli che hai nominato tu nella rosa ce ne sono tanti, e poi per arrivare in semifinale del mondiale deve avere anche un pizzico di storia, e queste quattro squadre ce l'hanno, dai.
4: Però, per esempio, io fra la Germania e il Brasile non ho dubbi, e poi magari mi sbaglio perché i brasiliani,
3: cioè, per te è più forte la Germania,
4: io penso che il Brasile abbia dei problemi da tanti anni che non riesce a superare. Intanto è una squadra lenta, ed è una squadra che se vuole affidarsi ai miti, cioè Casemiro, Paquetá, e poi deve ce ne saranno tante partite in cui verranno presi in velocità, soprattutto se anche loro vogliono giocare con tre attaccanti più Paquetá e Casemiro dietro. Cioè, secondo me lì c'è molto spazio per contrattaccare. Ormai ci sono tante squadre che hanno giocato di ce l'ha avuti ovviamente il Marocco l'altro giorno, ma ne troveranno tanti, magari non nella prima fase, ma dagli ottavi in avanti, se è quel passo in campo te la rischi con tantissimi avversari. A me non convince il Brasile, perché poi è tutto questo essere una squadra d'attacco senza poi avere, a parte Vinicius, gente che gli garantisca troppe statistiche in attacco. Hanno un centravanti abbastanza inferiore rispetto ad altre squadre, cioè, lo capisco nella Francia questo calcolo, mentre ho visto l'Argentina ha un altro modo di stare in campo, di occupare il campo, ha questi 3-4 centrocampisti di grandissima concetto, di grande capacità di occupare il campo. Io sono convinto che McAllister fu il giocatore decisivo del 2022, perché gli riempiva tutti i posti, no? Perché quando giochi il giocatore di Messi devi sapere anche che ci sono poi dei posti liberi che devi riempire, no? Quindi io continua a sembrarmi più logica l'Argentina di Scaloni del Brasile.
3: Il Brasile di Carletto. No. Io però Ancelotti non lo sottovaluto.
4: La Spagna è messo di un altro livello. La Francia e Spagna sono di un altro livello rispetto a tutti.
5: Un portiere forte ed è un ragazzo strepitoso, eccezionale. Davvero. Noi è stato più che altro un'intuizione di Giulini, perché sui portieri, essendo stato lui in gioventù un portiere, mi chiedeva che sui portieri voleva avere lui la scelta. Lui è stato un ex portiere della società giovanile, quindi mi disse, mi ricordo che io quando sono arrivato a Cagliari mi disse: guarda, portiere, vai a chiedere la Juve Storari. Infatti prendemmo Storari anche il primo anno per la Serie B, che vincemmo il campionato. Quindi lui fu una scelta sua, Vicario, e fu una scelta vincente, perché Vicario si dimostrò subito un portiere importante, poi lo diede all'Empoli e anche a una buona cifra, mi sembra che la pagò 10 milioni all'ora l'Empoli, e poi da lì è partito, ha fatto la sua, diciamo, carriera importante, poi è andato appunto in Inghilterra e ha fatto bene.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura emergono ulteriori particolari sull'omicidio in via Cesare Rossarol di Antonio Mauro, 48 anni, avvenuto ieri a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. Due killer che sarebbero arrivati in zona a bordo di uno scooter pronti a sparare. Mauro si è accorto di loro e ne ha subito capito le intenzioni, per questo si è data una corsa disperata a piedi, cercando forse di raggiungere il portone di casa poco distante. Tentativo però inutile, è stato raggiunto rapidamente in via Ponte Nuovo e finito, con diversi colpi di pistola, almeno 6, stando a quanto trapela. L'uomo era già fuggito una volta e i killer, era accaduto nel 2007, se l'era cavata con una ferita d'arma da fuoco. Per lui precedenti non connessi alla camorra per armi, estorsione e tentato omicidio. Per gli inquirenti negli ultimi tempi però si sarebbe avvicinato ad ambienti dei contini che con i Mallardo e i Licciardi costituiscono la cosiddetta alleanza di Secondigliano, tra i clan più longevi, potenti e ramificati della criminalità organizzata. Ancora cronaca, si è concluso con la condanna dei 10 imputati il processo celebrato con il rito abbreviato che a Napoli ha coinvolto i vertici e gregari del clan d'Alessandro di Castellammare di Stabia, a cui la direzione distrettuale antimafia partenopea contestava infiltrazioni negli appalti pubblici, estorsioni, il possesso di armi e il traffico di droga. Cambiamo argomento. Votato questa mattina dal plenum del CSM con 4 astensioni, il nuovo procuratore aggiunto di Napoli, Francesco Soviero. Con 9 astenuti è stata votata invece come nuova presidente di sezione della Corte di Appello di Catanzaro, settore penale, Maria Teresa Carè, e con 4 astensioni il nuovo presidente di sezione della Corte di Appello di Catania, Francesco Cardile. Allerta meteo, avviso di livello giallo del Comune di Napoli per fenomeni meteorologici avversi fino alle ore 20 di stasera. Saranno chiusi i parchi cittadini e il pontile nord di Bagnoli e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. E chiudiamo con lo sport. Il calcio si chiude tra oggi e domani mattina la prima giornata dei gironi mondiali con un occhio di riguardo per gli esordi di Inghilterra e Portogallo. La squadra di Tuchel è data tra le favorite, mentre CR7 probabilmente vorrà rispondere all'ottima prima gara di Lionel Messi, che stanotte ha battuto con una tripletta l'Algeria, diventando insieme a Klose il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Anche Mbappé intanto è atterrato sul mondiale con una doppietta nel 3-1 della sua Francia contro il Senegal di Koulibaly. Vincono nella notte anche Norvegia ed Austria, rispettivamente contro Iraq e Giordania. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Ciao a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, benvenuti in questo regno della pochezza.
0: Sì.
1: Mercoledì 17 giugno 2026. Benvenuti chiaramente da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario.
0: Salutiamo subito il nostro Ciro Froio in regia. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, ma anche coloro che ci stanno guardando.
1: Oh.
0: Perché vi ricordiamo sempre che se avete la possibilità vi dovete sintonizzare sul 76 del digitale terrestre. Potete vedere i nostri faccioni.
1: Ma anche in ogni parte del mondo
0: esatto.
1: Potete sintonizzarvi con noi tramite l'app ufficiale di Kiss Kiss Napoli.
0: Scaricatela. Così potete portarci praticamente sempre con voi.
1: Mazza che
0: trauma. Che ansia. Oppure andate a visitare sempre il sito di Kiss Kiss Napoli e mettete segui, like su tutti i social. Insomma, possiamo stare sempre assieme, quindi approfittatene.
1: Anche perché oltre noi c'è per fortuna la buona musica.
0: Eh sì, sì. Si parte
1: cominciamo
0: con quella.

0: appuntamento. Il pomeriggio, lo sapete, ci sono i vostri Enzo e Mario che cercano di destabilizzare la vostra tranquillità, la vostra serenità.
1: Lo facciamo anche dei fuori onda.
0: Esatto.
1: Destabilizziamo cose.
0: Tutti. E ci siamo ovviamente anche quest'oggi. Fino alle 18 a parlare di cose. In questo caso di cosa?
1: Di cosa ne parliamo?
0: No, mi ricordo.
1: Ma è finito.
0: In ma non mi ricordo come le abbiamo ordinate le due ore.
1: Voliamo nel Vietnam.
0: Okay.
1: Ma nel Vietnam dell'età del ferro, però.
0: Okay.
1: Saluta il Vietnam dell'età del ferro, che è diverso,
0: Ciao a tutti! Solo che pensavo a quanto è inutile farneticare, credere di stare bene quando inverno.
1: Che
0: è l'età del ferro.
1: Vabbè. Nel Vietnam.
0: Non era di Tiziano Ferro.
1: No. Okay. Dell'età del ferro, avere un sorriso perfetto significava esattamente il contrario di quello che ponderiamo oggi.
0: Quindi ovvero, non denti splendenti bianchi.
1: Anzi, denti neri, lucidi e chiaramente irresistibili.
0: È chiaramente il cavolo. Ma che chiaramente?
1: L'idea che sbiancamento e dentifrici fossero necessari o non esisteva, non c'era.
0: Sì.
1: Ciò che contava era un colore intenso e uniforme, ma bello nero.
0: Cioè, doveva avere un colore intenso, ma non bianco.
1: Esatto.
0: Non bianco intenso.
1: La scoperta è recente, ci pensano chiaramente i nostri amici esperti, che
0: non siamo noi.
1: Grazie a uno studio condotto dall'Australian National University. Quindi, sono australiani, saluta.
0: Hey guys!
1: Ci
0: sono i canguri.
1: Che ha rivelato i segreti di questa pratica decisamente affascinante e anche sofisticata.
0: Gli
1: archeologi avevano a lungo trovato crani con denti neri e non riuscivano a capire se fosse un effetto del masticare noci di betel o un vero e proprio trattamento cosmetico. L'analisi chimica dei denti ha rivelato ossido di ferro e zolfo. Chiaro segno di applicazioni intenzionali di una pasta decorativa. Quindi se facevano neri apposta.
0: Praticamente era cool avere i denti neri. Cioè, che in realtà per noi sono sporchi, ovviamente.
1: Ma che porti cool?
0: No, era di tendenza, cioè era una cosa di bellezza.
1: Ricostruire la ricetta originale per rendere i denti belli neri.
0: Ma non ci interessa della ricetta, chi se ne frega.
1: Magari qualcuno vuole approfittare.
0: Sì.
1: Non è stato facile perché gli antichi vietnamiti combinavano estratti vegetali, insomma, che adesso non si trovano più.
0: Ok, quindi abbiamo scoperto che magari ci sarà anche in futuro un'epoca in
1: però
0: cui andranno di moda i denti neri.
1: C'erano tanti sali di ferro anche in questi materiali, quindi il ferro è protagonista di questa.
0: Andremo pure al concerto la settimana prossima, quindi però lavandoci rigorosamente i denti.
1: Questa pratica non era solo estetica, indicava proprio uno status sociale, appartenenza a un gruppo e anche distinzione dagli animali. Era proprio cose.
0: Bisognava avere i denti neri. Beh, curiosa sta cosa, mi fa anche un po' impressione perché sui denti io sono un po' fissato, nel senso anche le persone con un bel sorriso mi ispirano.
1: Perché per te non è il bel sorriso.
0: Ma non è nero, certamente, ma non deve essere nero, bisogna
1: amici,
0: essere pulito.
1: Se quindi vi trovate per un motivo o per un altro ad avere tanti denti neri, provate a fare un giro in Vietnam.
0: Nell'età del ferro, però, non oggi.
1: Magari dice vengo dal passato.
0: Certo.
1: Sono dell'età del ferro. Denti neri.
0: Ecco come sono distinto. Però la questione dentatura ci ha portato a una riflessione abbastanza interessante.
1: Amici, potremmo aprire una nuova rubrica che si chiama Dubbi esistenziali.
0: È un dubbio esistenziale.
1: Per ora valutiamo.
0: Poi l'anno prossimo, la prossima stagione si vedrà.
1: Per ora valutiamo e questo potrebbe essere il gancio di apertura di un'eventuale nuova rubrica.
0: Esatto.
1: Dubbi esistenziali, o vediamo come chiamarla. Perché ci sono cose, abitudini che tutti noi facciamo, ma lo facciamo in modo diverso.
0: Facciamo in modo diverso e non ce ne accorgiamo manco a volte. E quindi ora vi apriamo un file e vediamo un attimino qual è il responso che ci darete voi.
1: Quando vi lavate i denti, amici, che sembra una cosa banale, però a volte è una cosa meccanica che facciamo, Però c'è chi lo fa così,
0: sì.
1: E c'è chi lo fa così.
0: Io ad esempio meccanicamente, cioè, sono consapevole del modo in cui lo faccio.
1: Quando vi lavate i denti, sciacquate lo spazzolino prima di mettere il dentifricio, oppure applicate il dentifricio così sulle setole asciutte?
0: Perché ci sono due scuole di pensiero al riguardo. Secondo alcuni è utile sciacquare lo spazzolino perché così rimuovi, che ne so, la polvere, i residui di qualcosa, eccetera.
1: Ma chi c'ha il copri spazzolino?
0: È la stessa cosa. È la stessa, comunque deve rimuovere qualcosa, chi lo sciacqua. Invece, secondo quelli che dicono che non bisogna sciacquarlo, non lo fanno proprio perché così il dentifricio aderisce meglio alle setole. Quindi in realtà ci sono due filoni e vediamo invece voi praticamente cosa fate.
1: Quindi quando lavate i denti, sciacquate lo spazzolino prima di mettere il dentifricio, oppure lo applicate sulle setole asciutte, così si tiene meglio.
0: Io lo sciacquo proprio, ma per forza, se non lo sciacquo mi sento strano. Quindi lo sciacquo, poi applico il dentifricio e poi me li lavo.
1: 342 00 00 100, vediamo un po'.

0: Elisa, amore, è questa trasmissione, chiaramente,
1: sì,
0: qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, che insomma dobbiamo ringraziare Elisa perché ha dedicato amore a questa trasmissione.
1: Io invece voglio ringraziare gli amici perché
0: prima si chiamava Pochezza e poi ha cambiato tipo.
1: Beh, perché c'è anche amore. E ci è arrivato un messaggio così dal nulla: ma la Belen dov'è? Visto che quest'anno siamo un po', cioè questa settimana non abbiamo avuto cloni per ora.
0: Chiediamo, vediamo.
1: Scusami,
0: dov'è Belen? Scusa.
1: Oh mio Dio!
0: Mi è
1: caduta la sballena.
0: Sì, ma la domanda era una.
1: Mi è caduta la sballena. Oh mio Dio!
0: Dov'è?
1: Oh mio Dio! Come si chiama il film? Non mi ricordo più.
0: Santiago.
1: Ah, Santiago, mi sono dimenticata.
2: Attento, è tutto nero.
0: Cosa sta succedendo?
1: Oh mio Dio! Vuoi vedere la farfallena?
0: No, la voglio vedere, no, cioè nel senso, la tua mi fa un po' senso.
3: Ma vedi, Ciccio, prima di lavarmi i denti, sciacquo lo spazzolino e mi sciacquo la bocca.
1: Amici, spazzolino e bocca,
4: io prima
1: sciacquo.
4: Mi faccio la doccia e poi mi lavo i denti con il dentifricio.
5: No, amici, buonasera, Daniele da Terzigna. Allora, io appartengo all'unico filone che conosco.
0: Il
5: filone Pana. Allora, io ho un rapporto un po' strano con i batteri. Io lo sciacquo prima, dopo, durante. Per me veramente è una cosa importante.
1: In realtà pure io sciacquo a ripetizione.
6: Allora, io metto il dentifricio sullo spazzolino non bagnato.
0: Non
6: però
0: bagnato,
6: c'ho un bruttissimo vizio di non andare su e giù. Ma strofinare con menu pazzo,
0: che si toglie lo smalto.
1: Però il movimento va fatto bene.
6: Non sanguinano, cosa sbagliata.
1: Sì,
6: e
1: sì.
6: Non vi nego che ogni due mesi ci cambiano spazzolino.
0: Beh, questo è buono.
7: Buona
0: però,
7: sera,
0: è
7: una cosa buona. Omonime secondigliano, ragazzi.
1: Salve,
7: tutto
1: omonimo.
7: Bene?
0: Tutto bene? Tutto bene.
7: Allora, io faccio parte di quella platea che ho sciacquo. Io prima metto l'edificio con spazzolino. Però posso fare un quesito, aiuto.
1: Prego.
7: Ma perché ci ti presto non se lavano poverino?
0: Mica sono i denti, non se lavano proprio.
8: Io quando ero più giovincello lo sciacquavo sempre. Poi
0: cosa è cambiato?
8: Mio zio che faceva il dentista mi diceva di non sciacquarlo per vari motivi. Uno dei motivi principali è che in pratica se tu lo bagni il dentifricio, visto che viene bagnato ovviamente dallo spazzolino bagnato, fa molta più schiuma e quindi agisce molto meno.
1: Vedi,
8: se non è bagnato agisce di più, fa meno schiuma e puoi stare anche più tempo lì a lavarti i denti senza poter sputare poi il dentifricio.
1: Il dentifricio non mi eccesso, trovo, cioè, troppo asciutto, non mi trovo
0: fa schiuma, però i consigli del dentista, io sono sempre stato scettico dei consigli del dentista. Mi fai i consigli perché vuole che io poi vada da lui.
1: Dici tu, fa un po' il furbacchione l'amico dentista.
9: Amici, allora, io lo bagno sempre prima e poi appoggio il dentifricio, ci metto il dentifricio. Però la mia sorella Anna, che saluto, l'odontoiatra,
1: grande Anna,
9: dice che è una scimità, si può fare sia in un modo che in un altro.
1: Però dice tutto
9: il lascia libero il pensiero, per lei è uguale.
1: È soggettivo.
9: Ciao.
0: Però ci dovrà essere una differenza.
10: Buon pomeriggio, amici che recensiamo a mani cielo. Allora, io uso lo spazzolino elettrico, ma ha detto anche che il movimento dovrebbe essere dall'alto verso il basso.
0: Dipende.
10: Con quello elettrico io faccio ascendere a salire, avanti e indietro, solo per sotto, avete tutti
0: i diritti. In realtà dovresti poggiarlo
10: e basta. Lo spazzolino io lo sciacquo, anche se la parte che fa l'operazione la stacco, la sciacquo e la ripongo in una bustina di plastica che non sta all'aperto. Però io ho l'abitudine di sciacquarlo prima e ovviamente dopo, e non solo sciacquo lo spazzolino ma sciacquo anche la bocca prima di lavarmela. Dopo no, perché uso un colluttorio e quindi lascio che il colluttorio faccia la sua opera per una mezz'oretta prima di bere. Ovviamente il colluttorio non tutte e tre le volte mi lavo i denti, ma soltanto in genere la sera. E che se amici cari, mordete bene, mangiate assai e faticate poco.
9: Io prima di lavare i denti smongo la dentiera.
1: Ciascuno
11: non so se
1: ha il suo.
11: Visto ancora quel video che ho fatto TikTok, il ragazzo di colore che si lava i denti con mazzarella e lignama praticamente. Tutti quanti si mettono la mazzarella e lignama a bocca quando fa come chi. A meno male che si avvisa la mazzarella a bocca chi.
0: Vabbè, non vogliamo sentire.
12: Buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Lo spazzolino io non metto acqua.
0: Ok.
12: Poi ci metti il dentifricio sopra,
0: dentifricio,
12: e gli lava destra e sinistra, avanti.
1: Sì, a volte per come descrivono avanti sopra sembra un ballo di gruppo.
0: No, però lo spazzolino elettrico è fatto apposta a fare i movimenti, perché lo devi solo poggiare, non devi fare movimenti.
1: Vabbè, però scusa, con la mano devi fare qualcosa.
0: No, lo poggi.
1: Non sono abituato, io uso quello tradizionale, sono nostalgico. Amici, quando vi lavate i denti, sciacquate lo spazzolino prima di mettere il dentifricio o lo applicate il dentifricio sulle setole asciutte, così aderisce meglio, secondo alcuni. 342 00 00 100, adesso arrivano in Maroon 5.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Dunque, il quesito, il dubbio esistenziale abbiamo introdotto in questo modo, mentre c'è un Mario Ballerino a fianco a me, che vi abbiamo posto quest'oggi, è la questione lavaggio dei denti. Quando vi lavate i denti, sciacquate lo spazzolino prima di mettere il dentifricio oppure applicate il dentifricio sulle setole
1: asciutte?
0: Sciacquati
1: la bocca quando fai questa domanda, hai capito?
0: Se me la fai concludere, magari sì, io non lo so. Ti leggo qualche messaggino.
1: Leggi.
0: Antonio dice, ciao amici, io lo sciacquo sempre lo spazzolino, perché se non lo faccio mi dà la sensazione che sto lavando i denti con qualcosa di sporco. In effetti sì, pure io lo sciacquo, metto il dentifricio, lo risciacco e poi mi lavo i denti.
1: Praticamente è contro ogni consiglio dei dentisti.
0: No.
1: A quanto si è vinto,
0: Però le scuole di pensiero le abbiamo dette quali sono, quindi
1: le scuole di pensiero è una cosa, il consiglio dei dentisti è un'altra.
0: Alfredo dice, ciao ragazzi, innanzitutto prima sciacquo lo spazzolino tradizionale, faccio una prima passata con acqua calda, poi passo il filo, poi uso quello elettrico con dentifricio sbiancante ed infine con colluttorio, il tutto 7-8 minuti.
1: Aspetta, mi sono perso.
0: Allora, il procedimento è questo.
1: Sì.
0: Prima sciacqua lo spazzolino, quello tradizionale.
1: Ok.
0: Poi fa una prima passata con acqua calda.
1: Acqua calda sui denti?
0: No, sullo spazzolino lo sciacqui, okay. Sì. Poi passa il filo interdentale,
1: sì.
0: Poi usa quello elettrico col dentifricio sbiancante e infine il colluttorio.
1: No, ma si fa la sciacquata con l'acqua calda ai denti, con quello tradizionale.
0: Allora forse sì. E il tutto dura 7-8 minuti. I denti costano. E poi vabbè, se li curi bene,
1: no,
0: è anche
1: certo,
0: un bel vedere.
1: Certo, è anche una bella pratica da fare. Chissà perché con l'acqua calda. Voi.
0: Vediamo Marco, dice, scusate amici, ma io faccio una cosa che non è fra le opzioni. Attenzione,
1: cioè,
0: io metto il dentifricio a secco sullo spazzolino,
1: okay,
0: ma poi appena un attimo dopo bagno il tutto contemporaneamente, setole e dentifricio insieme, così il dentifricio si ammassa sullo spazzolino.
1: E i dentisti di qui sopra che ci avete raccontato consigliano proprio questo, di non bagnarlo per non creare troppa schiuma.
0: Esatto, quindi anche bagnarlo quando l'hai messo non va bene, secondo
1: eviti,
0: loro.
1: Eviti di sputacchiarlo subito, praticamente.
0: E di schiumarlo.
1: Così perdi l'essenza se lo sputacchi subito. Quello.
0: Magari sciacquarlo un po' di meno, per noi che siamo abituati a sciacquarlo, non lo so. Vediamo, ascoltiamo qualcosa, dai.
2: Buon pomeriggio, anche Mario, vi saluta Gerardo.
1: Ciao,
2: io mi faccio mandare i saluti da lui.
1: Vai, prego, prego.
3: Amici, scommetto che c'ha a dirgli chi ha fatto sto casino, questa la verità.
0: Era quello di prima, sì, te l'ha detto il vostro Joe, no?
1: L'ha detto,
0: non so chi intendesse lui.
1: Non lo sappiamo. Vediamo. Vabbè, dopo.
0: Aspetta, dopo ascoltiamo gli altri. Vediamo invece, 8 minuti, dice Ame, rispetto al messaggio di prima, io in 8 minuti faccio la doccia in palestra, mi asciugo i capelli, mi vesto e torno al lavoro e mi avanza pure un minuto.
4: Buon pomeriggio, amici.
0: Oui.
4: Carissimo Mario, ma questo chi lo dicono? I dentisti?
1: Sì. No, ce l'avete detto voi.
4: Si deve sciacquare lo spazzolino, curarsi bene. Io penso che loro conviene non dire come uno si deve curare i denti.
1: Vabbè, questi sono
4: altrimenti poi loro non lavorano.
1: Sono i dentisti furbacchioni, quelli
0: sì,
1: sono.
0: Però se posso.
4: È come dire, acquaiola, l'acqua è fresca. È normale che chi le dice, sì, è fresca l'acqua.
1: Certo, chiaramente.
0: Però il professionista è utile comunque.
1: Sì.
0: Cioè, non è che se tu ti curi bene i denti, o meglio, non è che devi avere per forza i denti disastrati per andare dal dentista. Dal dentista ci vai pure se sono curati, perché lui te li può far
1: aggiustare,
0: far stare anche meglio. Quindi, insomma, non credo poi ti diano consigli sbagliati. Che cavolo.
1: Quando vi lavate i denti, sciacquate lo spazzolino prima di mettere il dentifricio oppure applicate il dentifricio ma sulle setole asciutte. Diteci come agite e se avete altre tecniche al 342 00 00 100. L'importante è sputacchiare. Per fortuna arriva Charlie.
0: Ma perché mi devi sputare quando dici le canzoni? Non lo so.

0: qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri sempre amici del cuore, c'è Mario.
1: Sì, noi siamo partiti dalla notizia che riguarda questi...
0: c'è una questione annosa in atto.
1: Riguarda la dentatura nell'età del ferro di popolazioni vietnamite, se non mi sbaglio, no?
0: Sì.
1: Quindi i denti si usava tenerli neri. E infatti ci arriva un bel messaggio di Corrado.
0: Sì.
1: Che ci scrive: cari amici, nel lontano 1995 sono stato ai confini tra Thailandia, Laos e Vietnam. Sì. E ho visitato una tribù detta dei denti neri.
0: Ah, vedi?
1: Tutti, cioè, attuale, vabbè, stiamo parlando di 30 anni fa, però attuale, epoca contemporanea.
0: Certo, non del...
1: età del uovo rosso relativo. Tutti gli appartenenti erano soliti preparare una mistura vegetale, un po' come hai detto all'inizio.
0: Secondo me hanno riportato le vecchie tradizioni.
1: È rimasta su quella tradizione lì. E dice appunto, tutti gli appartenenti erano soliti preparare una mistura vegetale con la quale si coloravano i denti di nero indelebile. I denti neri erano per loro un segno di appeal sociale.
0: Lo vedi, e conferma, poi, vedi?
1: Conclude, perché ci becchiamo pure questi miei complimenti.
0: Però posso dirlo, qua diciamo sempre cose culturalmente alte. Cioè nelle notizie, poi le minchiate.
1: Complimenti per la vostra bravura e simpatia. Scusa, fammelo leggere. Accompagnate i miei pomeriggi lavorativi spessissimo. È un piacere ascoltarvi. Viva la pochezza, Corrado. Oh, ah sì. Ti continuo a leggere qualcosa?
0: Vai.
1: Vediamo, c'era anche questo messaggio di Stefano, molto dritto. Dice: è scientifico, lo spazzolino assolutamente non va bagnato prima di lavarsi i denti.
0: Dopo vediamo.
1: Se non è più per l'effetto schiuma, forse.
0: Dopo vediamo. Sono andato a ricercare un po' quello che effettivamente dicono gli esperti. Non siamo noi esperti.
1: C'è un responso, quindi.
0: C'è un responso su quello che dovrebbe essere l'iter di tutto ciò che riguarda il lavaggio dei denti.
1: Però siccome ne stiamo parlando e io ho dichiarato la mia abitudine, stasera magari provo a fare quest'altra cosa, cioè a non sciacquarlo e far aderire in maniera diversa il dentifricio, non fare troppa schiuma e vedere come mi sento.
0: Facciamo così, dopo magari leggiamo anche quale dovrebbe essere l'iter per chi non lo fa come noi, chi non lo segue. Cerchiamo stasera,
1: proviamo.
0: Domani, insomma, quando... proviamo a seguire l'iter che consigliano gli esperti. Se è fattibile, io lo seguirei. Scusa.
1: Domani ci diciamo poi com'è andata.
0: Dici: è fattibile, chi me lo fa? Fa di non farlo. Se gli esperti me lo consigliano.
1: Quindi ci facciamo il finale di quest'ora con il raffigone finale e il parere definitivo degli esperti.
0: Ma voi continuate con le vostre abitudini.
1: Quindi continuate con i messaggi, perché poi raffichiamo. Quando vi lavate i denti, sciacquate lo spazzolino prima di mettere il dentifricio, oppure il dentifricio appunto lo applicate sulle setole asciutte? Messaggini di testo o vocali WhatsApp al 342 00 00 100.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
1: Cerciello Auto.
0: Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli, ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora tutti insieme alziamo il ditino e diciamo: c'è polemica.
1: C'è polemica? Non lo sapevo. Pensavo che diciamo il ditino. Ciao, ditino, sono io.
0: Guarda che è il ditino che è telefono casa. Il ditino vuol dire c'è polemica.
1: Che è successo? Ma polemica
0: Ciro, non il nostro Ciro Froio, Ciro che ci ha scritto: ma perché mi devo fidare del parere degli esperti che sono dentisti? A loro fa piacere se ci dobbiamo curare i denti.
1: L'ho detto anch'io, ma per me era una gag.
0: Allora, no, però, allora, sono serio. Ovviamente io credo nella professionalità dei professionisti di ogni settore.
1: Ma poi ci saranno i farlocchi pure lì.
0: Cioè, ma come ci sono pure gli speaker farlocchi, di cui noi siamo un esempio. No, però a parte gli scherzi.
1: No, ma magari quello farlocco ti dice lavati i denti con l'aceto. Dai, perché diventano bianchissimi.
0: Il mio dentista, che è un ragazzo molto bravo, e che
1: sono anche amico. Chi se ne frega?
0: No, nel senso,
1: pubblicità.
0: No, però no, dico, molto bravo, è anche mio amico, però comunque sti cavoli. Mi ha sempre detto: con te lavoreremmo molto meno se tutti avessero i denti come i tuoi. Però non è che non ci ha mai lavorato con me, nel senso ci lavora. Quindi non è che ti dicono: no, fai così, perché così se rovinano i denti e vieni più spesso. Uno poi
1: non ci andresti più
0: pure fidare. Allora facciamo prima così, Mario. Ascoltiamo
1: e poi leggo quello che è
0: il parere finale. Dai, ok.
1: Vediamo, ascoltiamo
0: va
1: i prossimi messaggi.
0: Va bene,
1: arriva.
0: Sono?
2: Ciao amici. Allora, con lo spazzolino elettrico bisogna appoggiarlo tra dente e gengiva, 3 secondi per ogni dente, fare il primo quarto di sotto la parte esterna, poi ricominciare da dietro la parte interna.
1: Certo.
2: E lo spazzolino comunque ogni tot emette delle vibrazioni per farvi capire che ha terminato il primo quarto. Poi devi passare al secondo quarto di sotto, prima la parte intera, poi la parte esterna, 3 secondi per ogni dente e così via sopra.
3: Amici, buongiorno.
1: Ciao,
3: sono Ciro.
1: Ciro.
3: Allora ragazzi, io di solito lo bagno prima e
0: Allora
4: amici, anche io sono abituato a bagnare prima le setole. La cosa importante è quando si è finito di lavare i denti e di non risciacquare la bocca, quindi rimanere con quel po' di schiumetta del dentifricio all'interno della bocca per avere un effetto migliore.
0: Effetto wow.
1: Cioè, non è che non devi sputare, no, lo devi togliere quello in eccesso, ma non devi. Vabbè, dopo lo dico,
0: Buonasera. No, perché mo mi incuriosisco.
1: Ciao.
3: Giovani.
0: Salve, sei il saggio.
3: Che non siete voi.
1: Non siamo noi, no, siamo neanche giù.
3: Crescenzo,
0: dica.
3: Ma tu sai la differenza che c'è tra lo spazzolino per i denti e lo spazzolone per il gabinetto?
1: Per Bacco, qual è?
3: Se la sai, dimmelo.
1: Mi sembra abbastanza limpida.
0: Siccome c'ho la faccia da culo, a me non c'è differenza. Mettiamola così. Chiudiamo col parere degli esperti.
1: Ufficialmente, come secondo gli esperti, dovremmo tutti quanti lavare i denti.
0: Ok, attenzione, prendete appunti.
1: Senza polemiche, senza niente. Così dovrebbe essere.
0: Però pensa che brutto. Io stavo dicendo: prendete carta e penna.
1: Ma
0: chi prende più? Prendete lo smartphone e scrivete sulle note. Dai.
1: Il metodo migliore è applicare il dentifricio direttamente sulle setole dello spazzolino asciutto.
0: Ok.
1: Senza bagnarlo prima.
0: Perfetto.
1: Inumidire lo spazzolino rischia di diluire il dentifricio, riducendo l'efficacia dei principi attivi e favorendo una maggiore formazione di schiuma, come dicevano molti, che ostacola la visibilità durante il lavaggio. Quindi con la schiuma ti sembrano puliti, ma fondamentalmente non ci sei passato su.
0: Invece quando fa schiuma a me mi gratifica sta cosa.
1: Schiuma, ma non è un sapone.
0: Lo diceva la Clerici in un pezzo di televisione
1: Ecco le abitudini. Prima di iniziare bisogna assicurarsi chiaramente che lo spazzolino sia comunque pulito e asciutto. Applicare la quantità di dentifricio che deve essere non sulla lunghezza delle setole, ma deve essere un pallino di dentifricio, 1-2 centimetri.
0: Ok, quindi
1: poco.
0: C'è da dire quindi che abusiamo anche, consumiamo troppo dentifricio.
1: Esatto. Spazzolamento, lavare i denti per almeno 2 minuti. Non di meno.
0: Ok.
1: Inclinando lo spazzolino a 45 gradi rispetto alle gengive. Qua te le metti a contare. Non mi sembra.
0: Cercate di andare a occhio.
1: Poi, attenzione, l'aveva citato qualcuno di voi. risciacquo. Dopo aver spazzolato, bisogna sputare il dentifricio in eccesso, quindi se deve sputacchiare.
0: Sì.
1: E bisogna evitare di sciacquarsi la bocca con abbondante acqua.
0: Ma io la faccio sta cosa, se non la faccio non vivo. Come fai, scusami, togli l'eccesso, ma l'eccesso. Rimani con quel poco in
1: magari
0: bocca.
1: Gli fai un accenno di acqua, ma tanto per perché in questo modo permetterete al fluoro di rimanere a contatto con i denti e proteggerli più a lungo. Se te lavi tutta la
0: lo
1: bocca
0: togli.
1: O togli e quindi non hai risolto niente.
0: Ok, signori, questo è il parere degli esperti. Ti leggo anche Mary che ci dice: mamma mia, Enzo, dici sempre ciò che penso anch'io. Anche nei particolari facciamo le stesse cose. Assurdo. Mary,
1: quali sono i particolari?
0: Non so quanto sia una cosa buona per te, anche perché una delle mie ultime frasi è stata che ho la faccia da culo. Non lo so, ti auguro di non fare proprio tutto quello che faccio io.
1: Quindi,
0: lo dico,
1: amici,
0: per il tuo bene.
1: Per una questione di scrupolo, cerchiamo stasera, domani mattina,
0: stasera
1: quando volete.
0: Ti giuro, lo faccio.
1: Di lavare i denti in questo modo qui, come ci hanno consigliato gli esperti. Okay. E vediamo se è fattibile o meno.
0: Domani devo arrivare con i denti come Sal da Vinci. Come deve essere brillante. Non capisco niente, è bellissimo.
1: Tra poco si parlerà d'altro. Di cosa parliamo?
0: Vabbè. Una cosa bella. Bella assai.
1: Non si ricorda mai una mazza. Rimanete con noi, scopritelo insieme ad Enzo. E adesso un po' di musica.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Enzo e Mario, di cui Enzo ha appena scoperto di cosa parleremo adesso.
1: Sì, sì, sì, non mi ricordavo. No, ma anche perché è una domanda che mi piace, nel senso che sono curioso di sapere quali saranno le risposte degli amici, però come sempre andiamo con ordine.
0: Vuol dire che è una domanda solluccherante.
1: Molto, molto. Sì.
0: Bisogna utilizzare i lemmi giusti.
1: Vai.
0: Partiamo però da una notizia, partiamo da Pupo.
1: Pupo pure lo dovrei saper fare.
2: Sì.
1: Bello un po' così.
2: Bello un po' così.
1: Bello un po'. Sono Enzo, si chiama pure come me.
0: Ginazzo.
1: Si chiama come me, allora dai, su di noi.
0: È la peggiore imitazione o tentativo di imitazione di Pupo che abbia mai sentito nella mia vita.
1: Allora, in generale qua ci sono i cloni che sono diciamo le copie sbagliate, ma sono comunque copie.
0: Sì.
1: Questo era qualcosa di imbarazzante e aberrante, però mi ha divertito.
0: Parliamo di Pupo.
1: Parlate
0: perché...
1: di te, ragazzi, allora parla...
0: Sembra più Topo Gigio.
1: È vero.
0: Pupo sosterrà l'esame di maturità. Ma com'è?
1: No, tu fai.
0: Il cantautore a 70 anni affronterà la prova da studente al liceo di scienze umane, indirizzo economico-sociale a Roma. L'artista che al secolo porta il nome di
1: Enzo?
0: No, dillo bene.
1: Di Enzo.
0: Enzo Ghinazzi.
1: Enzo Ghinazzi. Che fa rima con
0: Stica. No, ma perché? Salutiamo Pupo.
1: Grandissimo.
0: Ha parlato di questo fatto che tornerà appunto tra i banchi di scuola per sostenere l'esame di maturità in un'intervista, dicendo che si accontenterà anche di un 80, mediamente così. Intorno all'80.
1: Ah, cioè, sugli 80 va bene.
0: Quindi alle 7.45 di domani. Sarà in aula, perché domani cominciano gli esami di maturità. Sarà in aula e sosterrà la prima prova.
1: Ok, io ti devo far sentire Pupo. Di noi, nemmeno una nuvola. Ok, questo è cantato.
0: Com'è?
1: E io sto andando a prendere anche un pezzo di un'intervista. Guarda. L'intervistatore non ce ne frega niente. Sì, sta.
3: A teatro quando faccio
1: vedi che parlo qua, lo faccio qua, signore, sbloccato un altro clone, ma che artista polivalente
0: ha dichiarato in questa intervista:
3: mi piacciono le sfide
0: e poi vorrei fare, questa è una cosa bella, vorrei fare un regalo al mio babbo che non c'è più e alla mia mamma che se n'è andata un mese fa, ci tenevano tanto che io
1: prendessi
0: l'esame, la maturità, insomma. Lui era un postino, aveva fatto la quinta elementare e sognava proprio di avere il figlio laureato. Voleva che, insomma, Enzo Ghinazzi diventasse, Pupo, diventasse un avvocato.
1: Dai, io sono contento quando ci sono queste storie, perché non è mai troppo tardi, così come ci scrive anche Luigi da Shefford. Ragazzi, ho 43 anni e se Dio vuole inizierò il corso di laurea in fisioterapia in Inghilterra, non è mai troppo tardi.
0: Assolutamente
1: io
0: no.
1: Io sono d'accordissimo, perché il tempo non ce lo deve dare nessuno.
0: No,
1: il tempo
0: no, ce lo ognuno gestiamo ha i suoi noi. Tempi, ognuno ha i suoi tempi.
1: Come a me, da quando si è sposato questo, mi stanno frantumando la minchia su... mo tocca a te. No, tocca a me quando dico
0: se
1: io.
0: Se può dire frantumando?
1: Sì, se può dire.
4: Secondo me si è infracetato.
1: Ma chi? Il mio Pupo, può darsi.
0: Invece, ha detto Pupo, lasciai la scuola proprio a 16 anni, quindi era chiaramente impossibilitato. Feci un anno di ragioneria, fui rimandato in tre materie, passai allo scientifico e poi è arrivata la decisione di abbandonare gli studi, che è una decisione di tutto rispetto. Cioè,
1: sì.
5: Esame al cioccolato, io l'ho superato, questo esame al cioccolato.
0: Lo canterà una volta finito.
6: L'esame al cioccolato.
0: Poi ha detto, mi sono messo sotto, ho fatto per due volte due anni in uno, non vanto una cultura raffinata, però sono un appassionato di filosofia, letteratura e arte in generale. Magari... Lui è artista,
1: No, certo, ci mancherebbe, anzi.
0: Ha frequentato un istituto privato ad Arezzo, lezioni singole una o due volte, quindi ha fatto un istituto privato.
1: Sì.
0: Ed ecco perché è arrivato a sostenere l'esame di maturità. Però quello su cui vogliamo soffermarci di questa intervista è un'altra cosa.
1: È l'imitazione di Pupo.
3: Allora, ragazzi, è sempre show, è gelato al cioccolato.
0: No, non è questo. Hanno chiesto, quindi, siccome stasera, stanotte... sarà per tutti quanti i maturandi la notte prima degli esami, mm-hmm. e quindi le azioni PEM di Antonello Venditti.
1: Stasera Venditti fattura alla grande notte prima degli esami.
0: Ma fa cagare pure le imitazioni di Venditti. Vabbè, non è questo il fatto. Gli hanno chiesto: che cosa farai durante la tua notte prima degli esami?
1: Cosa farà?
0: Quello che più mi rilassa. Farò l'amore.
1: Fa fichi fichi.
0: L'amore.
1: Pupo sem pupa. Sem pupa de brutto.
0: Quindi!
1: Allora amici, cosa fate invece voi di solito in questi casi?
0: Non vogliamo far sapere come fate l'amore.
1: No, in questi casi specifichiamo,
0: No, amici, solitamente la sera prima di un evento, di un esame, di un appuntamento importante che dovrete poi sostenere il giorno dopo.
1: Di un colloquio di lavoro, un grande evento che vi attende e che vi vede protagonisti, un appuntamento importante, quindi il giorno prima, la notte prima, la sera prima di una giornata importante che per voi comunque deve valere qualcosa.
0: Come la trascorrete? Che cosa fate? Fate qualcosa per rilassarvi di solito, per scacciare via i pensieri dell'evento, della cosa importante che ci sarà il giorno dopo? Non lo so, avete un rituale?
1: Scaramantico,
0: anche
1: ad esempio.
0: Scaramantico. Non avete nessunissimo pensiero, qualsiasi cosa la affrontate spensierati, mm-hmm. non fate niente di trascendentale.
1: Sì.
0: Fate qualcosa per distrarvi e non pensarci, insomma diteci un po'.
1: Esatto, vi trovate la sera / notte prima, diciamo la sera prima di un evento importante, di un esame, di un colloquio di lavoro, di un qualcosa che è davvero significativo per voi. Cosa fate la sera prima, appunto per non pensarci, oppure per stemperare la tensione, o per scaramanzia avete un rituale? Diteci la vostra.
0: 342-00-00-100. Io mi pongo sempre l'obiettivo di andare a dormire presto e non ci riesco mai.
1: Che tecnica è? Come fai a dormire se c'hai il pensiero?
0: È quello il problema.
1: Poi ti dico la mia, perché io ho vari modi.

0: ragazzi, Hopalite Enzo e Mario.
1: Sì. Che non so che vuol dire, però
0: è una bella parola.
1: Me lo faccio andare bene.
0: Secondo
1: comunque
0: me è una bella cosa. Amici, stiamo parlando di abitudini, soprattutto quando il giorno dopo vi capita di avere un grande evento, un appuntamento, una cosa importante.
1: Sì.
0: E vogliamo sapere la sera prima, quindi di questo grande evento importante, chiaramente, che cosa fate? Avete qualche rituale, rituale scaramantico? Fate qualcosa per rilassarvi, per cercare di non pensare, per non avere il pensiero del giorno dopo? Vuoi
1: Mi posso caviare. Io allora a me dipende che c'ho da fare, nel senso cerco comunque di fare qualcosa.
0: È una cosa importante.
1: Cioè, magari c'ho da fare cose mie, oppure vedo un film, o in qualche modo mi devo distrarre.
0: Ok, distrazione.
1: Perché se no mi devo distrarre. Però la mia priorità
0: qual è?
1: È organizzare il momento in cui devo fare cacca.
0: Ma che sì?
1: Che devo arrivarci pronto a quella roba lì.
0: Ma se te scappa,
1: no,
0: scappa.
1: Quindi io o la sera prima di dormire o la mattina prima di mobilitarmi.
0: E se non ti viene?
1: Me la devo far venire.
0: Ma che?
1: No. No, vabbè, non è che mi espremo così. Io tendenzialmente riesco ad andare con facilità.
0: Cioè, ti spreme le meningi
1: spremo
0: come te che spremi.
1: Devo arrivare all'appuntamento, all'evento, a questa cosa importante con lo stomaco tranquillo. E quindi per stare tranquillo devo fare cacca.
0: Grazie.
1: Quindi così.
2: Su di noi la scuola è una favola.
1: Le parodie stanno arrivando.
2: Nemmeno un debito. Su di noi mi son diplomato.
1: Bravo comunque.
3: Ciao amici, buonasera. Sono Rosario.
1: Ciao Rosario.
3: Io sinceramente la sera prima di un evento importante non ci penso proprio.
0: È complicato.
3: Penso sempre che domani, quando sarà, sarò me stesso e come me a così ci avviciniamo.
0: È il giusto modo.
1: Un bel approccio.
4: Amici, buonasera, sono il Camaleonte.
1: Salve, complimenti
5: allora,
1: per la registrazione.
5: Ho avuto la possibilità di studiare all'università e di fare tutti quanti gli esami con la medesima mutanda. Considerate che la laurea che ho preso durava 5 anni, ho fatto pure mezza sessione fuori corso, quindi ho portato questa mutanda il giorno della laurea, che era Brandelli, però ho fatto l'esame sempre con la stessa mutanda perché mi portava bene.
0: È camaleonte, mutande, vedi?
1: Bravo.
6: Allora, un evento ovviamente è una festa, una cosa, ma qualsiasi cosa sia.
1: È beh, importante
6: mi metto
1: però
6: a letto, ma non per dormire. Mi metto col cellulare in mano e faccio un bel ripasso di tutte le canzoni che il giorno dopo dovrei fare al karaoke.
1: Ma perché?
7: Come la passo la sera prima di un evento importante ansiogeno? Sì. Successo.
3: Eccoci amici.
1: Come me un po'.
3: Praticamente quando dovevo fare gli esami all'università, il giorno prima con i miei compagni di studi ce l'andavamo a pescare, oppure si faceva un'uscita con gli amici, ovviamente senza esagerare con l'orario per non fare troppo tardi. Insomma, ogni volta che ho un evento importante il giorno dopo, o esco, faccio qualcosa di rilassante in modo da arrivare alla situazione in tranquillità e senza caricarmi di cose gravose,
0: di altri pensieri.
3: Se dovevo fare un esame, evitavo di studiare fino a tardi il giorno
0: dopo. Questo è sbagliato.
3: Qualcosa di rilassante è il sistema migliore.
0: Ok,
1: vabbè, io ricordo pure noi.
0: Gli esperti dicono che studiare la notte prima degli esami non serve una mazza perché non immagazzini niente.
1: Ti fulmina solo il cervello. Sì. Però io ricordo, ad esempio, noi, che abbiamo fatto anche l'università assieme, no? I primi periodi avevamo più ansia rispetto agli esami, quindi sì, cercavamo la distrazione, ma una distrazione che poteva essere vedere un film, farsi la partitella alla console in casa, insomma, queste cose qua. Quando avevamo preso
0: mancavano gli ultimi esami.
1: Cioè, anche l'ultimo periodo, il giorno prima andavamo a fa serata.
0: Sì, vabbè, eravamo un po'.
1: Tornavamo alle 6.
0: Seguite il nostro esempio.
1: No, vabbè, dipende, il risultato l'abbiamo portato a casa. Se uno riesce a mescolare bene le carte, lo può fare.
0: È entrata in gioco l'esperienza.
8: Tu ogni volta che c'è un evento particolare che ti metti un gol, lo Pandoi Napoleone.
1: Ma perché mi trattate male tutti
0: lasciatemi
1: i nostri amici?
0: Lasciatemi stare il nostro gioco.
1: Esatto, mi raccomando. Amici,

0: Sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19,893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di un qualcosa di importante.
1: Ci tengo a precisare che il camaleonte metteva le stesse mutande quando faceva gli esami. A volte cambiava.
0: Ma certo, non è che teneva sempre.
2: È ovvio.
1: Però se aveva gli esami, due esami consecutivi, due giorni consecutivi. Tre giorni consecutivi,
0: Non penso, poi una sciacquata la riusciva a fare a mano, veloce, si asciuga pure. Raffaele ci scrive: io non ho nessun rituale specifico, però la sera prima di un giorno importante ci tengo a farmi una bella mangiata. Ecco, cioè lui trova soddisfazione nel farsi una bella mangiata, così arriva un po' più tranquillo.
1: Però lo stomaco pieno, poi rischi che non digerisci. Se fai la sera, fai tardi, con lo stomaco pieno è complicato.
0: Vabbè, una bella mangiata, magari lui digerisce con tranquillità, sta soddisfatto, sta sereno.
1: Perché se parla sempre di scagazzare?
0: No, non sto parlando di quello. Molti ci chiedono: ma in cosa siete laureati, amici? Cosa avete studiato? Abbiamo studiato il DAMS, studiato al DAMS, e con tanto di specializzazione in scienze dello spettacolo e produzioni multimediali.
1: Perché mi guardi?
0: Era
1: così,
0: questa. Sì. Perché sono passati 10 anni. Quest'anno festeggiamo i 10 anni dalla laurea specialistica.
1: Pensa a te.
0: Luglio 2016, signori, data memorabile perché, grazie a un mio magico e mastodontico intervento, litigammo con la commissione e ci abbassarono i voti. È andata così. Io ho rovinato il mio
1: seduta di laurea.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Che...
0: Io che avevo chiuso la mia triennale facendo il figo con il mio 110 e lode, ho detto: wow, la specialistica, mi dicono tutti che è ancora più semplice.
1: Anche
0: quindi vuol dire che raddoppierò.
1: Avevamo la media del 28 e poi.
0: Dovevamo prendere 110, però, siccome feci un po' di. C'era una professoressa della commissione, ora vabbè, ci troviamo, diciamolo.
1: Che ci odiava.
0: Che ci odiava, voi non arriverete da nessuna parte. Cos'è questa tesi? Mi arrabbiai, dissi: posso dire qualcosa? Però c'era lui in seduta, ma lei deve parlare quando è il suo turno. Ah, ma voi avete fatto assieme? Bene, ok, abbassiamo a tutte e due. Quindi diciamo
1: la
0: che
1: la vita è anche questa.
0: Però intanto quella che diceva: voi dove volete andare a fare? Siamo qui oggi.
1: Siamo
0: avete
1: qui.
0: Capito tutti quanti?
1: Non t'arrabbiare.
0: Credete nei vostri sogni e andate controcorrente quando vi dicono cose cattive.
1: E litigate con la gente.
0: No, non litigate. Però insomma è andata così. Però almeno adesso abbiamo un aneddoto. Trovo che dice: noi ci siamo laureati col massimo dei voti.
1: Chi
0: no.
1: Se ne frega.
0: Noi abbiamo una cosa da raccontare. Dai, ascoltiamo
3: amici,
0: qualcosa.
3: Buonasera. L'unica cosa e l'unica soluzione
0: di che?
3: È la sigaretta che fa ridere.
1: Ah, dici? Vai di sigarette, vabbè, sì.
0: Beh,
1: rilassarsi.
0: Beh, vabbè, tu ci hai detto la tua.
1: Vabbè, accettiamo ogni tipo di risposta.
0: Sì. Vabbè, qua poi c'è chi si complimenta con noi. 92 minuti d'applausi per me che ho litigato con la commissione. Qualcuno dice: ah, avete fatto un po' così all'Ambaradams.
1: No, ma la cosa più bella è che, vabbè, finiamo di raccontare sto fatto. Ormai
0: vai,
1: ci troviamo in sessione d'esame di laurea proprio.
0: Sì.
1: A un certo punto, alla fine, la commissione si riunisce tutta quanta per decretare, per scegliere i voti.
0: I voti, certo.
1: Di solito ci mette poco. Quel giorno lì,
0: mamma mia,
1: non uscivano più da
0: due
1: quella
0: ore.
1: Sala.
0: Due
1: e poi,
0: ore.
1: Poco dopo, il nostro professore, il nostro relatore, ci disse: siamo vivi e questo è l'importante.
0: Quindi figuratevi cosa poteva succedere.
1: Vi avevano proposto 0 a tutti e due.
0: Vabbè, capirai, tu hai preso 7, io 6, sì. Forse, perché ci hanno messo veramente il minimo.
1: Per
0: però è stato un fatto.
1: 108 e 107, comunque c'eravamo arrivati alla fine.
0: Sì, perché l'hanno abbassato a lui, ma a me di più. E io ho fatto più il polemico e mi meritavo un voto in meno.
1: Amici,
0: maledetti.
1: Solitamente la sera prima di un evento, di un esame, di un appuntamento importante.
0: Sì.
1: Vogliamo sapere che cosa fate, qualcosa per rilassarvi? Avete un rituale scaramantico che fate la sera prima? Ascoltate notte prima degli esami di Antonello Venditti?
0: Nessuno ha detto che come pupo fa all'amore.
1: Vedi?
0: Quindi non è una tecnica che adoperano i nostri amici?
1: Che lo fa pupo, lo fa pupo.
0: Può darsi, diteci la vostra, oppure se avete un rituale scaramantico, se avete una tecnica particolare per stemperare la tensione, se non fate nulla perché riuscite a stare sereni così, 342 00000 0100.

0: Ultimo Romantica qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario, ma siccome si parla di grandi eventi, serate prima dei grandi eventi, secondo me ci sono dei cloni, degli ospiti che ne hanno vissute tante di queste serate pre-grande evento, pre-concerti, pre-spettacoli unici e mastodontici.
1: Ho capito già.
0: Secondo me una di queste è uno dei nostri cloni che più ne ha vissute è una persona sola.
1: Sì.
0: E vediamo.
1: Io già ho gli occhiali.
0: Vediamo di chiamarlo in casa. Ce l'abbiamo?
1: Vai con la base.
0: Michael?

0: infatti mi sono spaventato, ho detto perché non mi chiamano più.
1: No,
0: ho fatto proprio au, cioè, perché non mi chiamano più.
1: Tra
0: mi sono fatto una risata adesso invece che ho visto che mi avete interpellato, lo sai come rido io?
1: E come rido? Basta, fa una piega.
0: Io rido così.
1: Tra l'altro il suo film è già ormai dovrebbe essere il biopic, il film su un artista con più successo, più incasso.
0: Ma avevi dubbi? Ma chi sono i Queen, quell'altro là? Bob Marley, Elton John, Michael and the King. Comunque ti devo raccontare una cosa.
1: Grazie.
0: Una cosa incresciosa, perché cari, voi dite amici?
1: Yes.
0: Amici, voi dovete dovete rispettare la natura.
1: Sì, questo.
0: Io amo la natura, amo gli esseri viventi.
1: Lo sapevo.
0: E sto cominciando ad andare un po' al mare.
1: Ah, sì, perché
0: sì, sto andando al mare.
1: Anche a Elcino, California, fa caldo.
0: Sì, bisogna andare al mare d'estate, mi piace solazzarmi al mare. Però c'è un problema.
1: Solazzarmi,
0: dite così. Solazzarmai, si dice. Solo che l'altro giorno in spiaggia, secondo me qualcuno si è tolto il costume. E ho trovato a terra la parte di sopra di un costume femminile.
1: Sì, e vabbè, che fa?
0: Inquina la spiaggia. Allora io dico, I want you to do it, leva quel costume. I want you to do it, leva quel costume.
1: Mazza, tutta così ha fatto.
0: Per fortuna la signorina

0: dica, non lo
1: ma
0: dica.
1: Ma sono the king of poppe. Io... I want to do it to do. I want to...
0: No, ma prenditi le tue responsabilità. Che cacchio ridi?
1: I want to do it.
0: Ma che è wanna do?
1: Io amo la natura.
0: Sì.
1: Non dovete inquinare. Human nature.
0: Sì. Amici, solitamente la sera prima di un evento, di un esame, un appuntamento importante, vogliamo sapere cosa fate. Fate qualcosa per rilassarvi? Avete un rituale? Fate qualcosa per non pensarci? Lei cosa fa?
1: Io ascolto le mie canzoni. Così mi arrivano tutti gli introiti. Fa altro che Antonello Venditti.
0: Certo.
1: Michael Jackson.
2: Ma perché a un certo punto quando fa Michael Jackson come va la sala da Vinci quando fa non sto capendo niente.
1: Se
2: non
1: vuoi
2: sto capendo niente, grazie.
1: Faccio. Non sto capendo niente, è bellissimo.
0: Vai con i messaggi 342 00 00 100. Ok.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: detto lui che va bene in tutti i modi, quindi noi lo disannunciamo.
1: Buona domenica.
0: Canzoni che si fa cantare e ballare alla grande. Prima di andare con i messaggi, c'è il saggio che chiede, ormai si è affezionato il saggio, e mi dice: ma i nuovi radioascoltatori istradati da mio padre,
1: sì,
0: stanno ancora seguendo la trasmissione o stanno continuando a picchiare tuo padre?
1: Credo la seconda.
0: Ieri ho sentito i miei genitori, stavano bene, quindi credo stiano ancora ascoltandoci questi nuovi amici, però non lo so, poi magari facciamo passare sta settimana,
1: vediamo com'è andato,
0: poi vi faccio sapere. Però stiamo parlando dell'argomento
1: notte prima dei grandi eventi, ecco.
0: Che non è notte di prima degli esami, ma potrebbe anche esserlo, ecco.
1: Esatto, cosa fate la notte prima di avere un grande evento, un esame, un appuntamento importante? Ascoltiamo i vostri messaggi.
2: Buon pomeriggio amici.
1: Ciao.
2: Sono Luigi.
1: Luigi,
2: allora io quando so che il giorno dopo, quando mi alzo, dovrò affrontare una giornata importante, comunque una giornata che mi causerà un po' di stress, anzi, eccetera, eccetera,
1: di pensieri,
2: passo la quasi la nottata intera a guardare gli anime, e mi guardo tutti quegli anime che si chiamano proprio che l'immazzata pesante e il protagonista è quello poi sempre più forte, con bushka e bushka bushka, poi è sempre più forte l'altro,
0: poi ce la
2: e
0: fa.
2: Mi dà una carica tremenda.
0: Ti dai la carica.
3: Bello. Buonasera ragazzi, diffidate dei prof che vi vogliono tarpare le ali.
0: Sì, lo sappiamo.
3: Mio figlio alle superiori, c'era una professoressa che in tutti i modi lo limitava, all'università è esploso e oggi sono pienamente fiero di quello che è diventato. Ciao ragazzi,
0: bravissimo. Buonasera, saluto a tuo figlio.
4: A proposito di grandi eventi,
0: sì,
4: non dimenticatevi di portare un bel giubbotto pesante.
0: Grandi eventi.
5: Ma perché a un certo punto quando fa Michael Jackson sono vado sal da Vinci quando fa non sto capendo niente, non sto capendo.
6: Ragazzi, sono il camaleonte.
0: Sì,
6: è ovvio,
0: ciao,
6: che la mutanda viene usata solo il giorno dell'esame.
1: Vabbè, ci tenevo.
6: Comunque essendo mi laureato una ventina d'anni fa,
1: sì,
6: gli esami erano un po' più corposi, quindi era impossibile fare un esame un giorno
1: dopo
6: e
1: l'altro
6: esame il giorno dopo.
1: Sì.
7: L'unica cosa veramente drammatica era l'elastico, che dopo comunque 5 anni
1: smollava,
7: si era un po' allentato,
1: sì,
7: devo essere sincero, di questa mutanda.
0: Però non ha mollato l'elastico.
1: Almeno lui.
0: Quindi è servito e ha portato i risultati.
1: Amici, l'appuntamento di questo pomeriggio però termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia.
1: Vi diamo come sempre appuntamento domani a partire dalle ore 16 e vi salutiamo a modo nostro, amici.
0: È sempre show.
1: Domani.
0: Ciao a tutti.
8: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura emergono ulteriori particolari sull'omicidio in via Cesare Rossarolla di Antonio Mauro, 48 anni, avvenuto ieri a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. Due killer che sarebbero arrivati in zona a bordo di uno scooter pronti a sparare. Mauro si è accorto di loro e ne ha subito capito le intenzioni, per questo si è dato a una corsa disperata a piedi, cercando forse di raggiungere il portone di casa poco distante. Tentativo però inutile, Mauro è stato raggiunto rapidamente in via Ponte Nuova. Nuovo è finito con diversi colpi di pistola, almeno 6 stando a quanto trapela. L'uomo era sfuggito una volta già ai killer, era caduto nel 2007, se l'era cavata con una ferita da arma da fuoco. Per lui precedenti non connessi alla camorra per armi, estorsione e tentato omicidio. Per gli inquirenti però negli ultimi tempi si sarebbe avvicinato agli ambienti dei contini che con i Mallardo e i Licciardi costituiscono la cosiddetta alleanza di Secondigliano tra i clan più longevi, potenti e ramificati. Del della criminalità organizzata. Ancora cronaca, si è concluso con la condanna dei 10 imputati il processo celebrato con il rito abbreviato che a Napoli ha coinvolto i vertici e i gregari del clan d'Alessandro di Castellammare di Stabia, a cui la direzione distrettuale antimafia partenopea contestava infiltrazioni negli appalti pubblici, estorsioni, il possesso di armi e il traffico di droga. Cambiamo argomento. Votato questa mattina dal plenum del CSM con 4 astensioni, il nuovo procuratore aggiunto di Napoli, che è Francesco Soviero. Allerta meteo, avviso di livello giallo del Comune di Napoli per fenomeni meteorologici avversi fino alle ore 20 di stasera. Saranno chiusi i parchi cittadini e il pontile nord di Bagnoli e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Chiudiamo con lo sport. Il calcio si chiude tra oggi e domani mattina la prima giornata dei gironi mondiali, con un occhio di riguardo per gli esordi di Inghilterra e Portogallo. La squadra di Tuchel è data tra le favorite, mentre CR7 probabilmente vorrà rispondere all'ottima prima gara di Lionel Messi, che stanotte ha battuto con una tripletta l'Algeria, diventando insieme a Klose il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Anche Mbappé intanto è atterrato sul mondiale con una doppietta nel 3-1 della sua Francia contro il Senegal di Koulibaly. Vincono nella notte anche Norvegia e Austria rispettivamente contro Iraq e Giordania. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
11: Kiss Kiss Napoli meteo.
13: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche fenomeno da segnalare nelle zone interne ed appenniniche, ma che tenderà rapidamente ad esaurirsi. Poi ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo con sole ovunque protagonista. Il caldo però tenderà ad intensificarsi. I valori massimi infatti raggiungeranno anche punte di 35 gradi all'ombra. Clima poi già mite al primo mattino, con minime intorno ai 23-24 gradi. Tutti i dettagli anche in merito alla vostra località scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, il filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00100, mondiali dove sono venute fuori questa fase iniziale, che è una fase quasi amichevole, perché si gioca, ma poi non viene eliminato nessuno, le grandi squadre passeranno tutte quante ai sedicesimi, poi bisognerà avere gli accoppiamenti, se ci sarà qualche accoppiamento subito tosto. Comunque sono delle cose importanti a livello di giocate individuali, è ovvio questo, perché ci sono i grandi campioni, le giocate individuali belli possono arrivare, c'è la potenza di Holland, c'è la velocità di Mbappé, c'è la classe sopraffina di Messi, insomma sono venute fuori delle star, ma insomma il torneo è ancora in una fase dove è sempre bello vedere calcio, vedere partite, figurate, poi io guardo tutte le partite, figuratevi se non guardo anche i mondiali, però di cose particolarmente interessanti da raccontare non ce ne sono, anche perché, ribadiamo, per la formula che hanno deciso di utilizzare praticamente non ci possono essere sorprese di squadre forti eliminate, perché in tre partite troveranno il modo per fare i punti necessari, piuttosto si può vedere se arrivi primo, arrivi secondo, perché questo può significare qualche accoppiamento più tosto, più difficile, qualche scontro diretto tra big anticipato ai sedicesimi e agli ottavi. Il tabellone poi si andrà a verificare ovviamente quando ci saranno tutti i risultati, si sapranno anche i nomi delle otto che verranno ripescate su 12 gironi. Per quanto riguarda il Napoli si parla molto di notizie di mercato, si aspetta sempre il giorno di questo accordo fra Allegri e il Milan per poter far sì che il Napoli annunci Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, e poi dovrebbe esserci l'operazione Hila come la prima di questo mercato, a meno di sorprese potrebbe essere la prima di questo mercato del Napoli, con sembra più Rafa Marin che Beukema in contropartita alla Lazio, così almeno si sente dire in giro. Abbiamo Ciro Froi in regia e possiamo iniziare con le telefonate, con quella di Francesco.
1: Ciao Paolo, sempre complimenti.
0: Grazie.
1: Ti chiamavo per due osservazioni. Una, si dice sin dall'inizio che il Napoli dovrebbe fare un'operazione di svecchiamento e di diminuzione monte ingaggi. Per il monte ingaggi sono d'accordo, perché poi comunque noi non siamo a livello delle grandi, quindi dobbiamo stare sempre nei limiti, non dobbiamo esagerare, ma lo svecchiamento, è normale che il Napoli non dovrà comprare giocatori di 30, 35, 32, però quelli che ci sono, perché li dovremmo togliere per svecchiare? Nel senso che io vedo squadre come l'Inter, come altre squadre, i giocatori di 33, 34, lì addirittura lì gli fa anche un nuovo contratto,
0: ma infatti non andranno via tutti, per esempio Di Lorenzo,
1: ma proprio
0: Di Lorenzo, come Politano, Rachmani restano,
1: bravo.
0: Per me credo che resti anche Lobotka. Qui stiamo parlando di due giocatori soprattutto, no, il tuo discorso si restringe a due giocatori soltanto, barra tre, io credo che anche De Bruyne alla fine dovrebbe restare, quindi due in bilico sono Anguissa e Lukaku.
1: Dico, ma anche se Lukaku se ne andranno per altri motivi, no? Ma non per svecchiamento.
0: Cioè, la parola Lukaku lo sappiamo, perché ha avuto un problema quest'anno e non si sa se poi accetta di fare il vice. Vediamo anche su Lukaku. Anguissa pare che pure lui abbia espresso, così dicono, la volontà di andare via, sì.
1: Perciò dico, non è uno svecchiamento, cioè lo svecchiamento non esiste. È normale che tu non ti fai giocare di
0: rapporto. Ma guarda, per me esiste tutto, Francesco, per me esiste però la prima regola che deve caratterizzare il mercato di una società, al di là di svecchiamento che poi quasi sempre corrisponde già in automatico al ridimensionamento del monte ingaggi, perché questi giocatori sono giocatori con ingaggi alti, no? Quindi le due cose vanno a braccetto, però la cosa importante è capire come vengono sostituiti, perché questi comunque sono giocatori che a Napoli hanno fatto cose eccezionali e poi quest'anno hanno avuto problemi fisici, non è che sono diventati scarsi, quindi ove mai si riuscisse a evitare la problematica di carattere fisico, io non ho dubbi, esatto. Non ho dubbi che questi possano ancora dare molto come giocatori.
1: E perché il svecchiamento viene utilizzato, poi dobbiamo svecchiare, molto se ne vanno, ma perché se ne devono andare? Cioè, è normale, l'aspetto fisico.
0: No, l'importante, se tu, diciamo, usiamo questa parola, svecchi, l'importante è non intervenire sul discorso tecnico, cioè non andare a indebolire la squadra tecnicamente. Non è semplicemente tu ti presenti e ti prendo perché c'hai 24 e mi capita di poter prendere uno di 29 che è più forte. Io prendo quello di 29 che è più forte.
1: Certo. No, l'altra domanda è questa. Visto tutta la formazione che abbiamo, diciamo, tutti i giocatori, tutta la rosa, ma come si può prendere le sostituzioni, le rotazioni, tutto quello che vuoi, però diciamo, facciamo, Neres non avrà infortuni, sta bene, come fai a toglierlo? È normale che non giocherà tutte le partite.
0: No, tu lo devi togliere quando sta bene, ovviamente. È il momento buono per farlo riposare,
1: però
0: qualche volta. Ragionare,
1: però per dire Neres, Alisson, Politano, cioè ci sono secondo me dei ruoli che siamo molto coperti. Sì. Pensare che Alisson possa giocare un quarto, mezz'ora ogni due partite, secondo me è troppo poco. Però
0: no, ma non mi pare che Neres... A me sembra che Kvaratskhelia se n'è andato, quindi perché Alisson dovrebbe giocare? Alisson potrebbe giocare poco se avessimo ancora Kvaratskhelia. Kvaratskhelia non c'è più, Alisson deve giocare.
1: C'è Neres, però.
0: No, dico in quel ruolo lì, a sinistra sto parlando.
1: Chi gioca? Perché si gioca a destra.
0: Neres gioca io lo preferisco a destra, ha giocato anche a sinistra, però io lo preferisco.
1: No, poi il ragionamento era, cioè, tanti giocatori, si corredisco se qualcuno di loro possa andare via per questo motivo, perché ritengono di giocare. Nel senso di non essere.
0: Ma io la vedo per esempio per Neres, bisogna vedere caso per caso, devi trovare gli estimatori. Io non penso che sia facile, che non perché sono ottimi calciatori nostri, però non sono facili da vendere, perché comunque hanno avuto problemi fisici, comunque non hanno un'età giovane e quindi e hanno degli ingaggi abbastanza alti. Quindi i top club che potrebbero permettersi gli ingaggi non li prendono, trovano qualche altra cosa. E già sono coperti in quei ruoli. I club che potrebbero essere interessati a questi giocatori non sono in grado di pagare quel tipo di ingaggi. Quindi, per esclusione, io direi che è molto probabile che la maggior parte di loro resti a Napoli.
1: No, perché per dire, per esempio, Højlund, noi già diciamo che Lukaku non può fare il sostituto, cioè non può stare in panchina per ovvi motivi. Quindi, si sceglierebbe uno meno, tra virgolette, forte di Lukaku. Però se
0: no, è in una condizione diversa, in un momento della carriera diverso, più che esatto.
1: Vabbè,
0: poi forte come Lukaku stiamo parlando. Ciao Francesco, ti saluto, grazie.
1: Ciao.
0: Lukaku stiamo parlando, non stiamo parlando di forte o debole, perché forte come Lukaku non è facile trovarlo. Bisogna vedere che può fare oggi Lukaku, questa è la domanda. Ecco, trovare uno che oggi può dare molto. Può dare più di Lukaku perché è più fresco, ha meno scorie che derivano da anni, da problemi fisici, eccetera. Ma sulla forza, cioè, e sulle potenzialità, trovarne come Lukaku. È uno che un anno fa ci ha fatto vincere, è stato uno dei giocatori determinanti per la vittoria di uno scudetto. Quindi non stiamo parlando di un giocatore che da 6 anni non fa gol e lo esaltiamo solamente perché c'ha un grande nome, c'ha un grandissimo nome, ma molto recentemente, cioè non ultima stagione ma penultima stagione, è stato il leader degli assist di tutto il campionato ed è stato uno che ha fatto pure 14 gol, quindi, e abbiamo vinto pure lo scudetto, e lui è stato sicuramente uno dei protagonisti, con McTominay, il giocatore comunque offensivamente parlando decisivo. Luciano.
2: Signor Zorgini, buonasera.
0: Buonasera.
2: Io vorrei essere breve, però vorrei escludere momentaneamente, diciamo, il Napoli. Io voglio parlare un attimo di ciò che stiamo vivendo noi italiani, questo mondiale. È una frustrazione perenne. Mi perdoni, con tutti i rispetti per le nazioni che io parlo solo calcisticamente, per l'amor di Dio, non voglio. Giordania, Haiti.
0: E aveva un fatto di ho capito, però Lucia, scusami se ti interrompo. È un problema di continenti, cioè prendono nazioni da tutti i continenti.
2: Ma,
0: quindi tu devi considerare le europee. Ho capito, purtroppo ci ha eliminato la Norvegia e la Bosnia.
2: Ma voi vi rendete conto con quali criteri? Cioè io come posso vedere? Mi perdoni, signor Giorgetti. Uno Uzbekistan che gioca, deve giocare.
0: La logica è quella delle varie confederazioni, quindi non possono tenere in considerazione solo l'UEFA, che sarebbe quella europea.
2: Io mi faccio eco alle parole di Meloni.
0: Allora, se funzionasse con il ranking, che è quello che è maturato per i risultati internazionali delle squadre, l'Italia mi sembra in questo momento sia dodicesima nel ranking mondiale, quindi l'Italia andrebbe bella di diritto a fare i mondiali pur a 24, figuriamoci a 48. Purtroppo
2: ma
0: non funziona con
2: non
0: il ranking.
2: Non questo ranking, come no, si chiama? Allora, no, mi faccio eco alle parole di McDomini, che è stato intervistato. McDomini, riferisco quello che ha detto, mi meraviglia come una nazione come l'Italia, con la sua struttura, la sua passione, il suo fervente amore per il calcio, gli stadi, uno stadio dove gioco io, ha detto McDomini, che porta il nome del più grande giocatore di calcio negli ultimi 50 anni, si è ridotto in questo stato. Un presidente della FIFA è italiano. Noi,
0: però sono due discorsi diversi, noi tutti quanti commettiamo l'errore. Il calcio italiano è in crisi, certamente che è in crisi. Le squadre più prestigiose hanno debiti e hanno avuto situazioni debitorie clamorose a rischio di fammi finire un attimo, Luciano. Le squadre italiane più prestigiose, Inter, Milan, Juventus, stanno provando a fatica ad uscire da situazioni debitorie che in una situazione regolamentare normale avrebbe potuto portare pure all'esclusione dai campionati di queste squadre. Quindi è un movimento oggettivamente in crisi. La nazionale e di conseguenza il campionato italiano è in crisi, la nazionale va un po' in difficoltà, ma la nazionale italiana è sicuramente in grado di arrivare agli ottavi di finale di un mondiale. Poi però si gioca eliminazione diretta, becchi la serata, sbagli le partite, nel sorteggio ti esce che devi giocare in Bosnia, vai in Bosnia, sbagli un gol del 2-0, perdi ai rigori e te ne stai a casa. Molto casuale.
2: Allora le sorti del nostro patrio calcio sono state distrutte da un imbecille come Bastoni, dobbiamo dire questo.
0: Non è questo di imbecille, chiaramente da allenatore e giocatori che quella sera non hanno reso secondo le loro possibilità.
2: Va bene, io ci vedo che lei purtroppo come suo mestiere deve dare un senso anche alla critica più feroce.
0: No, no, ma io la critica feroce la faccio al calcio italiano, la faccio, dicendo semplicemente che non è però che la crisi del calcio italiano non è quella che ti fa sbagliare i rigori o ti fa chiudere in difesa mentre stai in vantaggio con la Bosnia o ti fai espellere mentre sei in vantaggio in Bosnia. Quelli sono errori dei protagonisti che risultano determinanti per la mancata partecipazione ai mondiali, che poi l'Italia rispetto alla Francia in questo momento non produce quel livello, alla Spagna non produce quel livello di calciatori, anche al Portogallo se vogliamo, alla Germania. Questo è un discorso valido, ma come diceva lei ci sono anche delle squadre europee che partecipano a questi mondiali sicuramente oggi inferiori all'Italia. E perché ci sono loro e non c'è l'Italia? Perché stiamo parlando di formule per qualificarsi dove c'è un pizzico di buona sorte che ti aiuta o non ti aiuta.
2: Se la vogliamo mettere così, io abbasso, diciamo, chino la testa alla competenza.
0: No, vabbè, ma la mia non è competenza, è una ricostruzione oggettiva. No, cioè l'Italia è arrivata a giocarsi la partita per andare ai mondiali, sì, l'ha giocata bene o l'ha giocata male? L'ha giocata al meglio delle sue possibilità, non mi pare.
2: Però io parlo da ciò che amo, questo calcio italiano e la mia nazione, mi fa male vedere che non partecipiamo a questa straordinaria kermesse che è questo mondiale.
0: E questo non si può. La
2: ringrazio.
0: Grazie assai, Luciano, grazie. Rosario.
3: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera.
3: Senti, una considerazione e una domanda. L'azione è diventato stucchevole il particolare di affibbiare un allenatore.
0: Non si sente bene, Rosa, mettiti meglio, posizionati meglio, vai.
3: Ok, forse adesso senti meglio?
0: Sì, pare di sì.
3: Sì, no, ti dicevo.
0: È diventato stucchevole affibbiare all'allenatore cosa?
3: Il sistema di gioco, no? Adesso con Allegri, ha giocato sempre a te, io penso che insomma Allegri ha dimostrato pure di saper giocare a 4 agli inizi della
0: squadra. No, infatti stiamo dicendo che non lo sappiamo.
3: Sì, no, ma io non
0: parlavo. Io almeno sto dicendo che non lo so, poi gli altri...
3: A carattere generale, l'abbiamo vissuto pure con Conte, cioè che lui ha sempre giocato negli ultimi anni a 3, poi insomma noi ci ha fatto vedere quasi sempre la difesa a 4, quindi insomma...
0: Ma poi questo diciamo che, come dico... quasi tutti i giorni, quindi mi dispiace se mi ripeto, lo dico molto velocemente. Questo è l'ultimo dei problemi, è l'ultimo dei problemi, nel senso che poi bisogna vedere come fai le cose all'interno di un sistema di gioco. Tu puoi giocare il sistema di gioco numeri alla mano più offensivo al mondo, che sarebbe diciamo il 4-2-3-1, no? Perché prevede quattro giocatori davanti, quindi sembra quello più offensivo. Poi ti metti tutti quanti sotto palla, sempre, non vai a pressare, i due esterni li fai ripiegare molto a fare il quinto e il sesto della linea difensiva, il trequartista lo fai fare più il terzo centrocampista che il secondo attaccante, e vedi che il 4-2-3-1 sono solamente quattro numeri che sembrano offensivi, ma poi giochi difensivo. Di contro il 3-5-2 che sembra, o 5-3-2 che sembra quello più difensivo, poi c'hai due esterni, due quinti che vanno sempre ad attaccare, due mezze ali che entrano sempre vicino alle due punte e vai a chiudere l'azione con sei giocatori, quindi diventa molto offensivo. Quindi è l'interpretazione dei sistemi di gioco e le caratteristiche dei giocatori e il piano gara degli allenatori che determinano le cose.
3: Infatti ricordo il Parma di Nevio Scavano, 5-3-2, giocava comunque spettacolare, quindi insomma...
0: Ma l'Inter, teniamo l'Inter adesso, che è una squadra che la vogliamo definire, che è semplicistico come discorso, ma se la vogliamo definire, l'Inter è una squadra offensiva, è di gran lunga la squadra che segna più gol in Italia, e giocando il 3-5-2.
3: Paolo, la domanda che ti volevo fare, continueresti con l'alternanza dei due portieri, Milinkovic-Savic...
0: No.
3: O puntare su uno magari insomma e poi dare un'alternativa.
0: Io farei il titolare e la riserva come si è sempre fatto per il ruolo di portiere, però mi rendo conto che Milinkovic-Savic e Meretto tutti e due buoni portieri, però nessuno sembra in questo momento in grado di prendere il sopravvento e mi sembra molto difficile che tutti e due possano accettare anche il ruolo di dodicesimo designato, non come l'anno scorso che c'era questo ballottaggio, proprio glielo dicono: guarda, tu resti ma sei il dodicesimo. Detto questo, io li cambierei tutti e due.
3: Pure io ti ringrazio.
0: Ciao, grazie Rosario. Ma non è una mancanza di stima, c'è un ragionamento un po' più complesso che ho fatto in questo momento dietro, non è sono scarsi, mandiamoli via, non sto dicendo questo, sto dicendo per tutto quello che si è venuto a determinare nella lunga storia di Meretta a Napoli, straordinaria lunga storia, due scudetti, però una volta titolare, una volta ne vediamo un altro, però ce la giochi con quello, però no, poi sei tu il secondo, eccetera. Troppe cose sono successe per cancellare tutto e ritorni titolare, mi sembra difficile. Cancellare tutto e dire però resti, ma resti come dodicesimo, mi sembra difficile. Quindi arrivederci, grazie e complimenti caro Alex Meret. Milinkovic-Savic arriva, grandi aspettative, alla fine viene promosso, vince diciamo questa gara anche causa infortuni del concorrente compagno di squadra, diventa lui il titolare, fa benino ma non fa benissimo come serve nel portiere di una grande squadra, pure a lui io direi, mi sembrerebbe difficile dirgli, però adesso abbiamo cambiato idea, resti con noi, però resti con noi come secondo. Ecco perché arriverei a quella soluzione drastica di cambiarli entrambi. Poi a fine che restano tutti e due, il Napoli è noto che fa l'opposto di quello che penso io, abbiamo modi di vedere le cose con il Napoli in maniera del tutto casuale, non per contrapposizione preconcetta, in maniera del tutto casuale il Napoli ragiona in maniera diversa da me. I risultati dicono che il Napoli molto spesso ha ragione, quindi evidentemente non c'è la controprova se quello che dicevo io poteva andare meglio o poteva andare peggio, non c'è controprova di quello che dico io, non c'è controprova di quello che fa il Napoli, c'è controprova e i risultati sono soddisfacenti, quindi va bene così. Maurizio.
4: Ciao Paolo, buonasera. Allora, Paolo, la prima cosa, secondo me l'Italia, anche se partecipava ai mondiali, io penso che non poteva competere con queste con le solite 6-7 squadre che
0: no,
4: secondo me si
0: no,
4: giocano nel mondiale.
0: No, quelle forse no.
4: Io ieri ho visto la Francia, ma la Francia, Paolo, ma ha due formazioni titolari.
0: La Francia che tra l'altro gioca molto male, molto male.
4: No, ma infatti io l'ho vista la partita ieri.
0: Il primo tempo ti volevo dire, Mauri, il primo tempo sono andato a controllare gli XG della Francia, che c'hai Doué, Dembélé, Olise, Mbappé, Rabiot. Tu mi finisci il primo tempo 0.02, cioè non hai mai tirato in porta. Poi fuori classe, esatto. Sono messi a giocare, hanno vinto la partita, però Deschamps molto male veramente.
4: Io stanotte ho visto l'Argentina, Paolo, ma l'Argentina gioca, cioè, proprio a memoria. Io secondo me si ripete a vincere il mondiale, perché da come gioca,
0: vediamo, l'Algeria
4: non
0: dire,
4: era,
0: presto,
4: l'Algeria
0: presto.
4: Non era una squadretta, l'Algeria
0: lo sai, Mario, perché io non me la sento di dire vince quell'altro. Perché alla fine faccio una previsione. Chi vincerà il mondiale sicuramente fra sedicesimi, ottavi, quarti, semifinale, finale, una due volte avrà vinto ai rigori. No, questa è la mia previsione. Cioè, chi vincerà il mondiale avrà vinto uno o due volte ai rigori, che significa che sarà arrivato due volte nel suo percorso a un soffio dall'eliminazione. Quindi come si fa?
4: Questo volevo dirti, cioè fare un mondiale con tutte queste squadre, perché poi in parte il signore di prima aveva ragione, cioè con Giordania, con Uzbekistan, con tutte queste squadre che alla fine, che senso ha se poi alla fine comunque non passeranno il turno?
0: Voti per conservare le poltrone, politica e soldi dei vertici della FIFA. La risposta è quella che ti ho dato, credimi, non è spirito polemico il mio, è proprio la verità.
4: No, è quello.
0: È tutto un fatto politico. Calcisticamente parlando non ha senso, perché è bello vedere tante partite, però io sono sempre dell'idea che la manifestazione con le partite più spettacolari resta la Nation League, che tutti criticano perché è una manifestazione che si è andata ad aggiungere al calendario già troppo pieno di partite. Però la Nation League ha un criterio bellissimo: la Serie A, la Serie B, la Serie C, sì. E quindi giocano fra squadre, trovi subito Francia-Spagna, Portogallo-Olanda, trovi partite tra squadre di stesso, non c'è mai la partita tra quella fortissima e quella media o quella debole, stesso livello altissimo. Io sono un tipo della Nation League.
4: Ciao Paolo, ti abbraccio.
0: Ciao Maurizio. Che sarebbe anche, come dire, un tifoso del ranking, no? Cioè, chi è davanti partecipa, si sfidano fra di loro e gli altri provano a entrare. Il sistema di promozioni e retrocessioni, 16 squadre che stanno avanti nel ranking, dobbiamo arrivare a 24, le altre 8 se la giocano, quelle che arrivano dietro retrocedono e vanno a fare, poi l'anno dopo devono... l'edizione successiva degli europei e dei mondiali devono fare gli spareggi per provare a ritornare nella prima categoria, nella prima divisione, che porta a un'elite di partite tutte belle, perché si gioca talmente tanto che scremare sarebbe mantenere altissima la qualità, semmai fare pure un numero di partite abbastanza elevato ma non elevatissimo, però togliere queste partite che si stanno giocando adesso, che saranno belle e spettacolari perché arriva il grande gol, la grande giocata, ma sono inutili, amici, sono inutili. Tutte le big passeranno il turno, come fanno a non passarlo? Passano le prime due più le otto migliori terze su 12, quindi passeranno tutte quante il turno. Quindi noi ci stiamo guardando 72 partite, che sono le partite della fase a gironi, ci stiamo guardando 72 partite per vedere se il terzo posto lo piglia la Nuova Zelanda o l'Iran, questa è la storia. Per andare ai sedicesimi e poi essere eliminati. Questo è tutto. Non lo so. A me il format non mi piace. Poi le partite mi piacciono, a me il calcio piace, che c'entra. Però il format mi sembra senza senso. Corrado.
5: Buonasera Paolo. Senti, una domanda veloce. Considerando che l'anno scorso il Napoli ha vinto 12 partite all'inizio campionato con un modulo a 4 e funzionava benissimo. Poi ci sono stati vari infortuni e tutto. E passando al modulo a 3 praticamente... ne abbiamo perse tante, abbiamo sofferto. Volevo chiederti, secondo te è consigliabile continuare con un modulo a 3 o con un modulo a 4?
0: Guarda, questa
5: domanda. Ti ascolto per radio.
0: Grazie,
5: ti saluto. Ciao.
0: Io credo che noi abbiamo.
5: Passando al modulo a 3, praticamente ne abbiamo perse tante, abbiamo sofferto. Volevo chiederti, secondo te è consigliabile continuare con un modulo a 3 o con un modulo a 4?
0: Guarda, questa
5: domanda.
0: Questo...
5: ti ascolto per radio.
0: Grazie,
5: ti saluto. Ciao.
0: Io credo che noi possiamo fare tutto, ovviamente, con il

0: ora vedo che molti stanno venendo alla mia idea, come ho detto prima, il Napoli di solito fa il contrario di quello che dico io, quindi scartate il 4-2-3-1. Se io chiedo il 4-2-3-1 a viva voce, con forza, sicuramente faranno altro. Pubblicità.
1: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati, anzi 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, andiamo a leggere un po' di messaggi e poi torniamo al telefono. Allora, mi trovi un giocatore acquistato negli ultimi 2 anni che poi il suo valore è aumentato, lo dico perché il presidente sminuisce sempre Spalletti senza apprezzare il suo apporto. Giuseppe, negli ultimi 2 anni il valore è aumentato, mi viene così di getto McTominay, ovviamente, e poi penso che Gutierrez ha fatto abbastanza bene, quindi è un altro giocatore che oggi potrebbe valere di più potenzialmente. Si è rivalutato Spinazzola, che però non è un giocatore da collocare sul mercato. Quindi qualcuno, c'è qualcuno, onestamente, c'è Vergara che non aveva certo la valutazione che ha oggi. Un po' ci sono, qualcosa c'è, Allison, no, ci sono, te li nomi, qualche nome te l'ho fatto. Poi dopo non ci sono ovviamente i grandi colpi che può essere il Kvaratskhelia o il Kim, questi qua, vabbè, però quelli non è facile farli. Allora, buonasera, complimenti. Io terrei entrambi, Lukaku e De Bruyne, ma soprattutto fiducia in Allegri. Non ha un grande gioco, ma fa molta rotazione, questo penso sia una grossa qualità. Spero tanto che confermi questo suo modus operandi, differenza di Conte, passatemi il termine, è uno che lascia pupuliare l'intera losa. Pasquale da Posillipo. Maurizio, Paolo, non temi che Allegri un 3-5-2 con le due punte Højlund e uno tra Neres e Alisson? Grazie, spero di no, perché sinceramente fare le due punte con uno fra Neres e Alisson, che mi sembra giocatori che danno, forse Neres un po' di più, potremmo pure vederlo più in posizione più accentrata, ma Alisson lo preferisco molto quando parte in ampiezza. E poi dopo tutti gli altri che abbiamo come esterni o trequartisti, che fine fanno? Questa è la domanda, se dovesse scegliere il 3-5-2, poi vediamo. Allora, National League Mondiale sarebbe bellissimo, dice Aldo il Navigatore, che poi sta ancora scrivendo, però non arrivo il proseguo del messaggio. Paolo, buonasera, ma secondo te Allegri è il tipo da ascoltare le radio locali per farsi un'idea? Roberto, ma no, ma nessuno sta a sentire a noi quello che diciamo. Noi facciamo le nostre trasmissioni per confrontarci fra di noi, mica perché veramente pensiamo che il Napoli faccia quello che diciamo noi o il contrario. Io ho detto che casualmente, forse non si è capito, era uno scherzo, nel senso di dire, evidentemente il mio modo di vedere il calcio non corrisponde molto spesso con il modo di vedere il calcio del Napoli. A volte corrisposto totalmente, cioè quando De Laurentiis andò a prendere Sarri, ero stato l'unico a dire andiamo a prendere Sarri, quindi evidentemente anche quando ha preso Conte io avevo detto è il momento, anche se Conte non era tra i miei preferiti, è il momento di uno come Conte, quindi spesso poi ci siamo trovati d'accordo, devo dire la verità, ma comunque stavo scherzando, non ci ascoltano, e se ci ascoltano non è che dicano mo facciamo il contrario per non far vedere che abbiamo ascoltato, non sarebbe assurdo, troppa importanza, ci prenderemmo troppo sul serio, noi non ci dobbiamo prendere sul serio da questo punto di vista, ci dobbiamo prendere sul serio nel senso che diamo voce ai tifosi, ci confrontiamo con i tifosi, facciamo un bel lavoro di confronto, ma non un lavoro di opinione, ma non certamente un lavoro che il nostro che incide.

0: sulle decisioni del Napoli, questo no, e di nessuna società, nessun giornalista, e non è un'anomalia Napoli da questo punto di vista. È falso che Allegri è libero, ancorché esonerato, deve risolvere il contratto, vabbè, questo lo sappiamo, che scade a giugno, prima di essere tesserato, stessa situazione d'Italiano. Inoltre, cosa c'entra la diversità della proposta di gioco? Il ballottaggio riguarda anche altri fattori, come la gestione dei giocatori, non esiste solo la tattica. Tanto so che non lo leggete. Saluti Antonio da Londra, che ci ha detto nell'ordine come funziona per il tesseramento di Allegri. Noi pare che non lo sapevamo, grazie a Sai, serviva Antonio da Londra che ce lo spiegava. Poi ci ha spiegato il discorso del ballottaggio riguarda anche altri fattori, invece noi pensavamo che era solo tattica, non abbiamo pensato ad altre cose, e grazie a Sai, e so due sulle prime due cose che hai scritto, grazie assai, ti rispondo. La terza è complimenti, ti rispondo, perché tanto so che non lo leggete. E la terza ti faccio i complimenti. Bravo Antonio, complimenti, sei andato proprio bene. Devo dire, avete un bel messaggio per fare proprio la tua bella figura. Complimenti assai e grazie. Se dovesse arrivare Hila, pensi il Napoli giocherebbe sempre a 3 o a 4? Non lo so, non lo so. Domenico, complimenti per la trasmissione, forza Napoli. Non lo so, sinceramente. Allora Pasquale da Posillipo, e non Pasquale, sono Pasquale Posillipo e non Pasquale Posillipo, bello questo, pure hai scritto, vedi bene come hai scritto grazie per avermi letto, sono Pasquale Posillipo e non Pasquale Posillipo, bellissimo. non da Posillipo, il cognome, questo forse io avevo detto da, scusami forse, scusa, ho visto il da dopo, va bene, grazie assai, scusa per la collocazione, invece era il cognome. Torniamo a telefono. Allora Paolo dalla Polonia, io non posso chiamare perché di sera lavoro sempre, non ho niente da dire, su può fare così, oppure se io fossi l'allenatore fare questo tipo di giochi, faccio il mio lavoro, tifo Napoli e difendo la maglia, però fare complimenti alla trasmissione, un complimento a Paolo, ma quando mi piace come spiega le cose oppure come risponde ai tifosi, bravo, spiega le cose tattiche dei giocatori, se tutti i giornalisti fossero come te il calcio sarebbe migliore, grazie assai davvero a questo amico Paolo dalla Polonia. Andiamo a telefono con Vincenzo.
1: Salve signor Paolo, è un piacere sentirla, ci siamo Grazie. Sentiti la settimana scorsa. Le volevo chiedere alcune cose riguardante magari calciomercato, no? Ho visto molto il nome attivo di Mario Ghila.
0: Sì.
1: E l'unica cosa che mi fa sorgere il naso così per dire sono le contropartite, che non darei mai e poi mai in San Beque, ma
0: che io pare che non lo danno. Pare che non lo danno, pare che Beuque ma resti, così leggo oggi, poi domani può darsi che leggiamo un'altra cosa. Io mo ti do l'aggiornamento fresco, oggi tutti quanti dicono che alla fine volontà del ragazzo, ma anche volontà della Napoli, quindi di Allegri, di Manna, eccetera, è quella di comunque tenere, nonostante l'arrivo di Ila, tenere Beuque. Ma
1: io me lo auguro, perché è un ragazzo molto bravo, per il mio e ha bisogno di un'altra chance. Poi un'altra domanda che te volevo chiedere, vuoi dire qualcosa se sta, soprattutto se sta qualcosa per i festeggiamenti del centenario?
0: No.
1: Non so se se ne sta parlando.
0: No, non ci sono notizie ufficiali, pare che si stiano organizzando un po' di cose, ma De Laurentiis l'unica cosa che sappiamo è che ha detto che non è che si completerà, inizierà e finirà la festa il primo agosto, cioè il giorno che sarebbe, perché poi pure su questo c'è discussione, il giorno della nascita del Napoli, perché poi invece più o meno sta avendo più un ampio respiro la data, qualcuno dice che è in altri momenti, alla fine pare che si festeggerà in più circostanze, vediamo con quali iniziative, non so quali.
1: Gentilissimo. Poi l'ultima volta che le volevo chiedere, ci tenevo molto, riguardante il parco portieri. Io sto leggendo parecchie cose, ma proprio parecchie. E come ti ho accostato a Napoli era di Vicario. Sì. Se magari verrebbe Vicario, quale sarebbe il nome in uscita? Milinkovic oppure Meret? Oppure tutte e due?
0: Ho detto, potrebbe essere anche tutte e due, arriva sia Vicario che Kovar. E intanto stanotte andremo a guardare di nuovo, perché gioca la seconda partita la Repubblica Ceca, nella prima fatta abbastanza bene, vediamo di capire. Io non escludo nulla, non escludo che restino i due che ci stanno, non escludo che uno arrivi e uno vada via, e non escludo che arrivino due e vadano via tutti e due.
1: Grazie mille, gentilissimo.
0: Ciao, grazie Vincenzo. Dice questo amico: vedendo le prime partite del mondiale, in cui il pressing è componente fondamentale della maggior parte delle squadre, credi che davvero si possa vincere con blocco basso e pochissimo pressing? Carissimo Vincenzo, non lo credo assolutamente, ma non è una mia convinzione per un mio gusto, cioè io preferisco le squadre che vanno a pressare. No, non è una questione di gusto, è una questione quasi statistica oramai, anzi direi senza quasi, è una questione statistica. Se andiamo a vedere non solo i mondiali, ma in giro per il mondo, in giro per l'Europa, per i campionati più importanti, chi li vince e quanto pressano e quanto sono aggressive, troviamo... Io ho sentito molti commenti sballati sulla finale di Champions, tanto per parlare di una partita che abbiamo visto tutti, no? La finale di Champions... tutti quanti a dire, però vedi, poi l'Arsenal ha fatto blocco basso. È vero, l'Arsenal ha fatto blocco basso. L'Arsenal che in campionato non fa blocco basso e ha vinto il campionato. Poi non so perché Arteta ha deciso di fare blocco basso. Secondo me ha sbagliato, perché la partita l'abbiamo vista, poi ha perso ai rigori. Però durante la partita ha avuto 8 occasioni il Paris Saint-Germain e una, mi sembra, l'Arsenal. E se vi guardate con attenzione, non tanto gli 11 iniziali, ma i cambi che aveva l'Arsenal... L'Arsenal aveva i cambi per vincerla sta finale di Champions. Il Paris Saint-Germain non era il Paris Saint-Germain della finale stupenda dell'anno scorso con l'Inter. Era battibile. Se avesse avuto più coraggio invece di fare quel blocco basso, con le potenzialità del parco attaccanti che aveva, e poteva fare 4 cambi, dei 3 più 1 davanti, poteva fare 4 cambi e li ha fatti, poteva vincerla quella, non andare ai rigori e perderla ai rigori. E poteva almeno togliersi lo sfizio, l'Arsenal, giocando più coraggioso, di tirare qualche volta in porta. Quindi per me quella partita dove molti hanno sottolineato in positivo il fatto del blocco basso, invece no, è stata un'ulteriore conferma che non conviene giocare così, perché ai punti la partita l'aveva, poi l'ha vinta ai rigori, meno male, perché io preferisco sempre che ai rigori vince chi ha giocato meglio. E ai rigori l'ha vinta la squadra che aveva giocato meglio, ma aveva giocato nettamente meglio, aveva prodotto nettamente di più il Paris Saint-Germain, giocando il calcio coraggioso che gioca. Questa è la storia attuale del calcio. Non dire che sbattete la testa, voi amanti dei catenacci e delle difese ad oltranza, che vi esaltate e vi andate a cercare la partita giusta. La partita giusta, quella dove vince il catenaccio e il blocco basso, arriva una volta su 40 e può arrivare una volta su 40 oramai, ma non ti fa vincere i campionati, fa vincere una volta su 40 una partita, e voi la usate e la strumentalizzate per difendere l'indifendibile. Il calcio sta andando in un'altra direzione, lo dicono i risultati. Aggiornatevi, studiate, informatevi, non create confusione nelle persone che fanno un altro mestiere e ascoltano e possono arrivare dei messaggi così sbagliati. Portiamo dei messaggi seri e corretti sulla direzione che ha preso il calcio. Luigi.
2: Ciao Paolo, buonasera. È la prima volta che riesco a prendere la linea e sono anche un po' emozionato, perché sei il mio giornalista preferito. Grazie. E ti stimo tanto come persona.
0: Grazie.
2: Volevo chiederti una cosa, ma secondo te perché allenatori del calibro di Conte, di Allegri, nonostante tante vittorie che hanno avuto in campionato, tanti scudetti, però oggigiorno non riescono a fare quello step che magari un allenatore, che ne so, come Maresca, neanche allenatori top top, ma allenatori come Maresca, come De Zerbi, come Farioli, riescono a giocare bene anche con squadre meno forti del Napoli, e invece loro ancora non riescono a fare questo step, c'è, cioè sempre questo blocco basso, sempre a non prenderle, cioè questa cosa non la riesco a capire.
0: Secondo me in parte la motivazione è legata al retaggio che hanno, cioè hanno vinto con grandi squadre a disposizione giocando in quel modo, e fanno fatica a cambiare, perché oramai è entrato dentro di loro questo pensiero e fanno fatica a modificarlo. Cioè loro dicono: noi facendo così abbiamo vinto, perché dobbiamo cambiare? E questa è l'unica spiegazione che posso dare.
2: Sì, secondo me sì, perché sono anche un po', diciamo, orgogliosi nel dire...
0: Orgogliosi e un po' timorosi, dice: io mo cambio. incomincia a fare un calcio di proposta offensiva, perché qui non si tratta di bello o brutto, si tratta di maggiore proposta offensiva e rischio di perdere in un modo che a me non piace perdere, cioè beccandosi qualche ripartenza, qualche gol mentre fai l'uscita dal basso. Invece le squadre che fanno questo, cioè il caso limite che noi teniamo è il Barcellona, che becca due o tre infilate di gente che si presenta solo davanti al portiere Garcia. Ogni partita c'è qualche avversario del Barcellona che si presenta solo davanti al portiere, per come pressano, per come tengono la linea difensiva alta. L'hanno messo in conto, perché quelle tre occasioni che lasciano, e cioè hanno un portiere molto bravo per qualche volta anche evitare che si trasformi in gol, comunque lasciano 3-4 situazioni clamorose a squadre avversarie anche deboli. Morale della favola, sapete qual è? Che ne costruiscono 25 loro e vincono le partite, sì. Vincono i campionati.
2: È vero. Poi l'ultima cosa che ti volevo chiedere, stacco e ti ascolto per radio, secondo te la squadra attuale del Napoli va fatto un mercato importante oppure due o tre acquisti giusto per punterlare un po' la rosa? Ciao Paolo.
0: Per me pure quattro, io te la passerei da 2-3 passerei a 4-5, però di qualità, perché la qualità a noi serve molto. La qualità a noi serve moltissimo, perché Allegri punta molto sui giocatori tecnici che devono inventare loro. Lui è la sua convinzione, il suo credo, e quindi diamoglieli questi giocatori tecnici più possibile, lui che li metta in campo il più possibile, senza tenerli in panchina. Se sono bravi, riesce a metterli insieme tutti quanti, potremmo vedere la migliore espressione relativa all'idea di calcio di Allegri. Pensare che ci sia un calcio di totale proposta offensiva, di pressing forsennato, di azioni chiuse con 6-7 uomini, come fanno alcune squadre oramai, il Barcellona, il Bayern, il Manchester City e altre, la vedo un po' difficile che improvvisamente ci regali questo il buon Max Allegri. Però se gli diamo giocatori di qualità e lui li mette in campo, perché gli piace vedere giocatori di qualità in campo, può darsi che con un altro percorso possiamo arrivare a fare cose buone, lo speriamo. Pubblicità.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Allora Frank, che credo sia uno che la pensa diversamente da me, dice: quindi al Real sono dei falliti a prendere Mourinho. Frank, allora io ti inviterei a riflettere, il Real è un mondo a parte, perché il Real prende Mourinho, poi gli prende il miglior giocatore in ogni ruolo. In ogni ruolo prende uno dei tre migliori giocatori al mondo, e quindi probabilmente, non sicuramente, probabilmente Mourinho potrà anche vincere. La domanda che io ti faccio: hai seguito Mourinho negli ultimi anni in Turchia, in Portogallo, con squadre molto forti? Ha vinto o non ha vinto? O hanno vinto altri? No, questo ti chiedo: ha vinto Mourinho con il suo calcio, con squadre molto forti, non a livello del Real Madrid, ma molto forti in relazione al campionato portoghese o al campionato turco? Ha vinto o non ha vinto? Rispondimi a questo, visto che stai scrivendo, rispondimi a questo. Se ha vinto Mourinho e io mi sono distratto e non lo so, allora hai ragione tu. Se invece Mourinho viene preso al Real per una concezione diversa proprio del calcio, ma non utilizzabile come termine di paragone, perché se noi usiamo il Real come termine di paragone, a parte che non ha ancora vinto, e può darsi che spendendo ora 300 milioni sul mercato il Barcellona li frega di nuovo. Pensa un poco come si va, ma anche al Barcellona, anche al City, al Barcellona non prendono i migliori giocatori? No, a livello del Real no, a livello del Real assolutamente no, caro amico. A livello del Real, dimentica, del Barcellona sono anni che deve fare una politica di mercato per problemi di bilancio molto attenta, sta lì con 8 giocatori del vivaio che sono diventati titolari in 2 anni, poi c'ha qualche big, però c'ha pure 8 giocatori del vivaio che sono diventati titolari, ha lavorato molto con la cantera il Barcellona, quindi sul Barcellona sei totalmente fuori strada. Sul City, che adesso scrivi ha speso 2 miliardi di sterline in tanti anni, in 10 anni, devi fare una cosa molto semplice, caro Frank, e poi finiamo il dibattito fra metti, devi fare una cosa molto semplice, vai a fare la verifica, è vero, il City ha speso un sacco di soldi, vai in Inghilterra, pure il Southampton spende un sacco di soldi, ma non guardare il Southampton, vai a guardare quello che ha speso lo United, vai a guardare quello che ha speso il Chelsea, vai a guardare quello che ha speso il Liverpool, e poi vedi chi ha vinto di più. Ha vinto 6 su 10, ma a un certo punto era 6 su 8 Guardiola, spendendo più o meno gli stessi soldi di queste competitor che ti ho menzionato. Quindi documentati benino e poi andiamo a, ma non possiamo fare tutte le botte e risposte. Ti ho detto documentati su questo, poi dopo se a te piace il calcio difensivistico, vai col calcio difensivistico, mettiti là dietro, mettiti a soffrire e ogni tanto la vincete pure voi qualche partita, non ti preoccupare, ma poche rispetto a quelle che stanno vincendo le squadre che giocano con una grande proposta offensiva, danno spettacolo, la gente si diverte, vede 4-5-0, vede gol, vede spettacolo, si diverte e vincono pure. Io sinceramente non capisco come fa a non piacervi e come fate a non esservene accorti che esiste questa possibilità oggi con un'organizzazione e una mentalità offensiva di dare spettacolo, fare gol, vincere i campionati, cioè che volete più? Non lo so sinceramente, ma dovete fare sempre, dovete scegliere questo qualcosa di diverso, chissà che cosa c'è dietro questo vostro pensiero. Io non lo capisco, perché a me sembra troppo lineare il mio pensiero e quello di quelli che la vedono come me. Cioè, calcio spettacolare, offensivo, gol, occasioni da gol, scudetti, Coppe dei Champions League. No, ma non mi piace. Come non mi piace? Luigi.
6: Ciao Paolo, senti, condividendo assolutamente il suo ultimo pensiero, che è il meglio vedere una partita giocata bene che vedere un risultato stretto, almeno questo è il mio pensiero. Ragionando sul fatto che secondo me Allegri, cioè il Milan, a causa infortuni del Napoli, ha avuto una rosa mediamente nel corso dell'anno superiore a quella del Napoli, secondo me, com'è possibile immaginare che Allegri riesca a fare un gioco diverso da quello che ha fatto il Milan?
0: È possibile perché lui punta molto sulle qualità tecniche dei giocatori e fino a un certo punto aveva pagato, perché il Milan era secondo. Io non mi aspetto grandissimo calcio, quello che piace a me. Mi aspetto però che faccia meglio di come ha fatto al Milan, portando a termine un lavoro che al Milan fino a poche giornate alla fine comunque lo vedeva in alto in classifica.
6: Sì, mi ripeto, però il discorso è che per causa infortuni Milan aveva una rosa mediamente superiore a quella del Napoli. Ma
0: no, è vero, dici tu, loro comunque sono andati sempre in campo, esatto, con Rabiot, con Modric, mentre noi siamo andati in campo con Elmas, Gilmour a un certo punto come coppia centrale, capisco.
6: Hanno fatto un ottimo lavoro, ma comunque insomma in termini di qualità il Milan era superiore.
0: In certi momenti, sì, è chiaro.
6: Ho visto le partite del Milan e diciamo giravo canale, come si suol dire. Per cui sono molto timoroso, però per carità mia.
0: Ma la preoccupazione, no, l'ottimismo non c'è da parte mia, c'è la preoccupazione legittima da parte tua. Da parte mia io cerco di trovare cogliere, se è possibile, una strada percorribile per fare bene con Allegri. E l'unica che trovo è questa qui, tanta qualità nei giocatori individualmente, che lui li metta tutti quanti in campo contemporaneamente e si va liscio con le qualità di questi giocatori. Il calcio moderno va in questa direzione? Io risponderei no.
6: Esatto,
0: Sì, la risposta era che la Francia ieri sera non poteva fare 0.02 di XG con quei giocatori alla fine del primo tempo. Però poi, come abbiamo visto, la risposta è anche, però attenzione, forse si può anche fare se sei molto più forte, perché poi nei 90 minuti le qualità individuali possono farti vincere la partita, e poi l'hanno vinta con un Senegal forte, quindi l'hanno vinta.
6: Sì, assolutamente. Va bene, grazie Paolo.
0: Ciao, grazie. Buonasera Paolo, questi purtroppo sono nostalgici di Nereo Rocco, non accettano il progresso nel calcio. Ciao Daniela. Daniela, il problema è questo, cioè non capisco perché alla luce dei risultati, quella battaglia che si è fatta per tanti anni, che sembrava che chi giocava un calcio offensivo e spettacolare poi comunque non otteneva i risultati, allora qualcuno più che nostalgico era pragmatico e diceva: però capito, giocare bene, ma guardate che qua giocando bene purtroppo non si vince, vincono solo quelli che fanno un certo tipo di calcio difensivo, furbo, scaltro, attenzione difensiva, contropiede, vincono solo quelli. Allora io, con tutto che non mi piace quel calcio, potevo dire: però avete ragione, i risultati sono tutti dalla parte vostra, se vogliamo fare questi due schieramenti, i risultati sono tutti dalla parte dei difensivisti. I difensivisti stanno pigliando legnate da anni a favore di quelli che giocano un calcio più offensivo, e questo è il punto, che oramai giocare bene equivale a vincere. Quindi quella cretinata risultatisti e giochisti, come se i giochisti non facessero mai risultato, è una cretinata, perché i cosiddetti giochisti, quelli che vogliono fare un calcio di grande proposta, stanno ottenendo risultati, ma non dall'altro ieri, nell'ultimo decennio perlomeno. Salvatore.
7: Buonasera Paolo.
0: Buonasera.
7: Complimenti per... Pronto?
0: Sì, ciao.
7: Ciao, complimenti per la trasmissione Paolo, sono anni che ti seguo ai tempi di Telegabri Sport, via Vicinale Paradiso, cioè Speciale Paradiso. Comunque, io volevo sapere una cosa da te, ma secondo te, se il Napoli, dopo aver speso comunque tanti milioni in due anni, non è meglio che si trattiene questi campioni magari con un ritocco alla che magari accontenta Allegri per prendere Rabiot e completare un organico e puntare magari allo scudetto e a qualcosina in più?
0: Non lo so se il discorso Rabiot sia fattibile per una questione di volontà del Napoli, dobbiamo vedere anche la volontà del Milan. Il Milan prende un allenatore buono secondo me, anche se ha fatto male al Manchester United, e non credo gli tolga tutti i migliori giocatori, perché sennò Amorim dice: scusate, io sono venuto e voi mi togliete tutti i migliori. Quindi io non credo che a Rabiot glielo diano così facilmente, ecco.
7: No, io dico, dopo con Lobotka, McTominay, De Bruyne e Rabiot, io penso che comunque è bello sognare, però io penso che alla Champions, non dico che possiamo puntare, però fare una bella Champions, magari trattenere anche l'alternativa a Højlund, potrebbe essere comunque Lukaku, ci abbiamo Luca. Io non penso che comunque il Napoli debba fare mercato, perché comunque parte già da una base. Magari un vice di Lorenzo manca, è un difensore centrale che secondo me Ghila, ma non è nemmeno un difensore da Napoli, penso, perché non è che ci sono anche buoni altri difensori.
0: No, è ha qualità tecniche importanti, no, è un giocatore che può fare, chiamiamolo così, il salto da una squadra buona, ma non da primissimi posti, a una squadra da primi posti. Per me lo può fare, come per me lo poteva fare anche Beuke, ma poi non è andata bene. Per me lo poteva fare anche Beuke,
7: ma secondo me lo può fare ancora.
0: Per me lo può fare ancora, certo.
7: È un difensore che il Napoli quanto ha pagato? 30 milioni, 40 milioni,
0: passi,
7: quanto
0: sì,
7: ha pagato?
0: Sì, 32.
7: E quindi comunque è una cifra molto importante. Penso che un buon difensore magari...
0: Mi sembra corretto tenerlo, poi capiremo se sarà un'alternanza, se vuole giocare, oddio, se resta Beuke, ma resta Rachmani, resta Buongiorno, resta Oliveira e arriva Ghila, io penso che giochiamo a tre, perché sennò altrimenti che dobbiamo fare con tutti questi difensori centrali che avanzano ancora? Marianucci e Rafa Marin, quindi ne teniamo talmente tanti, sì. Dove penso che evidentemente l'idea sarà giocare a tre, però aspettiamo su questo, aspettiamo
7: sì,
0: che lo dica lui.
7: Un'ultima cosa, io penso che comunque io ho seguito Rafa Marin, non è che ha fatto un buon campionato.
0: Buono, ma non eccezionale, è vero. Buono però, sì, ha fatto 20 da 20 partite.
7: Valutato. Io prima di spendere i soldi valuterei quello che ho in casa, perché comunque non è che secondo me...
0: Però Ghila è una bella opportunità, Ghila, perché è un giocatore che adesso sta sul mercato a queste condizioni, perché scade il contratto fra un anno, quindi sono anche tempistiche, alcuni giocatori li puoi prendere un anno e poi l'anno dopo non li puoi prendere più.
7: Va bene Paolo, ti ringrazio, una buona serata.
0: Frank, se vuoi fare la chiacchierata però telefona, non possiamo fare che ti risponda a tutti i messaggi tuoi quando me ne stanno arrivando tantissimi. Poi tu mi dici: l'anno scorso abbiamo vinto con la migliore difesa. È chiaro, abbiamo vinto con la migliore difesa, ma perché, si sei fatto la domanda, perché siamo stati la migliore difesa? Perché abbiamo giocato con un sistema di gioco più offensivo, abbiamo giocato con la linea 4, ecco, va in contraddizione con te, perché tu dici noi appena abbiamo aggiunto un difensore in più e ci siamo messi a 5, abbiamo iniziato a prendere più gol, stanno i numeri lì, non è una mia idea, stanno i numeri che lo dicono. Quindi come vedi l'atteggiamento difensivo, poi difendere bene è una cosa importante, a te piace quando si difende bene, ma piace più a me che a te, logico che mi piace quando si difende bene, ma difendere bene non significa difendere basso, non significa difendere in tanti, significa difendere organizzati, avere aggressività a partire dagli attaccanti. E speriamo che stavolta ti ho convinto, anche se ho seri dubbi perché ti vedo capatosta proprio. Gian Piero.
8: Salve, buonasera, mi senti?
0: Ciao, buonasera.
8: No, riguardante l'argomento di Mourinho, volevo dirti che Mourinho aveva vinto anche con il Porto, oggi la Champions League non è come una piccola coppetta.
0: Ma quando ha vinto con il Porto la Champions League Mourinho? L'altro ieri o due secoli fa?
8: Due secoli fa.
0: Vabbè. E quindi non ho capito, quindi che dobbiamo fare? Mourinho negli ultimi anni ha fatto grandi risultati.
8: No, però anche se è andato a Roma ha vinto una Conference League. E poi
0: ha vinto una Conference League a Roma. Noi intanto abbiamo vinto due scudetti mentre la Roma vinceva con Mourinho la Conference League.
8: Per esempio.
0: Vogliamo fare cambio? Ci vogliamo pigliare Mourinho la Conference League e lasciamo i due scudetti alla Roma? Che dici?
8: No, giocando in Champions League noi lo abbiamo affrontato. Io penso che l'allenatore ci ha messo più difficoltà.
0: Ma noi ci siamo presentati veramente male quella sera a Lisbona, ma veramente male ci siamo presentati. Noi abbiamo pareggiato pure col Copenaghen in 10 uomini, abbiamo la Champions, ho capito gli avversari, meglio, peggio, Benfica, bella partita quella sera, quello che vuoi tu, ma noi abbiamo fatto veramente cose orribili.
8: No, solo questo, però come allenatore l'apprezzo molto.
0: E vabbè, ma pure io l'ho apprezzato, però che non si sia aggiornato tanto a dei concetti di calcio ultimamente vincenti lo dice, sai cosa? No Paolo Del Gec, lo dicono i risultati, perché negli ultimi anni Mourinho, il number one, il vincitore di tutto, non ha vinto più. Mo vediamo se vince con Real Madrid, che è la cosa più facile al mondo. Se non vince manco con Real Madrid vuol dire che hanno fatto una fesseria. Grazie Giampiero, ti devo salutare,
8: ciao
0: ciao. Andiamo con Perna per le news, poi Calvano e Calaiò. Ringrazio Ciro Fra in regia, ci sentiamo domani con 442. Un saluto da parte di Paolo Del Gene e buonasera a tutti.
9: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura emergono ulteriori particolari sull'omicidio in via Cesare Rossarol di Antonio Mauro, 48 anni, avvenuto ieri a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. Due i killer che sarebbero arrivati in zona a bordo di uno scooter pronti a sparare. Mauro si è accorto di loro e ha subito capito le loro intenzioni, per questo si è dato una corsa disperata a piedi cercando forse di raggiungere il portone di casa poco distante. Tentativo però inutile, Mauro è stato raggiunto rapidamente in via Ponte Nuovo e finito con diversi colpi di pistola, almeno 6 stando a quanto trapela. L'uomo era già sfuggito una volta ai killer, era accaduto nel 2007, se l'era cavata con una ferita ad arma da fuoco. Per lui precedenti non connessi alla camorra per armi, estorsione e tentato omicidio, ma per gli inquirenti negli ultimi tempi si sarebbe avvicinato ad ambienti dei Contini, che con i Mallardo e i Licciardi costituiscono la cosiddetta alleanza di Secondigliano tra i clan più longevi, potenti e ramificati della criminalità organizzata. Ancora cronaca, si è concluso con la condanna dei 10 imputati il processo celebrato con il rito abbreviato che a Napoli ha coinvolto i vertici e gregari del clan D'Alessandro di Castellammare di Stabia, a cui la direzione distrettuale antimafia partenopea contestava infiltrazioni negli appalti pubblici, estorsioni, il possesso di armi e traffico di droga. Allerta meteo, avviso di livello giallo nel comune di Napoli per fenomeni meteorologici avversi fino alle ore 20 di questa sera. Chiusi i parchi cittadini e il pontile nord di Bagnoli e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. E chiudiamo con lo sport. Il calcio si chiude tra oggi e domani mattina la prima giornata dei gironi mondiali, con un occhio di riguardo per gli esordi di Inghilterra e Portogallo. La squadra di Tuchel è data tra le favorite, mentre CR7 probabilmente vorrà rispondere all'ottima prima gara di Lionel Messi, che stanotte ha battuto con una tripletta l'Algeria, diventando insieme a Klose il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Anche Mbappé intanto è atterrato sul mondiale con una doppietta nel 3-1 della sua Francia contro il Senegal di Koulibaly. Vincono nella notte anche Norvegia e Austria, rispettivamente contro Iraq e Giordania. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Ciro Froio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano. Ciao Marcello.
1: Buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Un'altra giornata di mondiali, tra l'altro tra pochissimo avrà inizio la sfida tra Portogallo e Congo. Sul fronte Napoli invece tutto tace ancora relativamente a Massimiliano Allegri, chissà che nei prossimi giorni non possa finalmente arrivare l'ufficialità del neotecnico sulla panchina azzurra. C'è da attendere ancora un po', intanto Manna con lo stesso Allegri continuano a lavorare per programmare soprattutto i movimenti in entrata ed in uscita di questo calciomercato estivo del Napoli, con una grana da dover risolvere, o meglio da valutare. Ben 13 calciatori rientreranno dai prestiti in giro per l'Italia e per l'Europa, e naturalmente nel corso dei due ritiri di Di Maro e di Castel di Sangro, e chissà magari anche prima dell'inizio dei ritiri, bisognerà capire quali potranno far parte della rosa del Napoli nella prossima stagione e quali invece dovranno trovare una nuova sistemazione. Manu.
0: Assolutamente sì, anche se comunque non c'è l'annuncio di Allegri, che spero che ci sarà a giorni, comunque contatti telefonici con Manna giornalieri incominciano comunque a chiacchierare sugli obiettivi della prossima stagione, ma anche sulle uscite, quindi ricordiamo che se non esce qualcuno si fa fatica a fare entrare, quindi se noi ci aspettiamo quei 4-5 acquisti da parte del Napoli, 4-5 pedine importanti dovranno andare via. E poi ovviamente, come abbiamo detto ieri, Allegri ha il compito di rivalutare gli investimenti fatti l'anno scorso, che alla fine non sono riusciti e non ha magari Conte non è riuscito a farli rendere al meglio, e magari con Allegri possa succedere il contrario. Si capirà anche, per esempio si è parlato di Ghila, c'è anche da capire chi si potrebbe usare eventualmente come pedina di scambio. Sì. Da dare alla Lazio, alla fine si è parlato di Beuche, ma si è parlato comunque di Marin, quindi le idee chiare ci sono, soprattutto sui ruoli dove andare a intervenire, già questo è importante, quindi nella speranza che si sblocchi subito la situazione di Allegri, così Allegri può incominciare a lavorare, a venire a Napoli, firmare e poi prepararsi per il ritiro e preparare, certo, la stagione successiva.
1: 0815466873 il numero per poter intervenire in diretta, 3420000100 invece il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. La giornata di ieri del mondiale invece, Manu, ci ha raccontato un ennesimo capitolo della leggendaria carriera di Lionel Messi, che con una tripletta si è presentato a questo mondiale davvero nell'unico modo che conosce, ovvero sorprendendo, se qualora ce ne fosse ancora bisogno, tutti, alla sua età riesce a essere ancora decisivo in un mondiale.
0: No, alla fine stupisce, continua a stupire, perché il 24 giugno, cioè a breve, Messi compirà 39 anni. Sì. Quindi comunque, nonostante gioca comunque in un campionato dove i ritmi sono veramente diversi, bassi, comunque si è presentata al mondiale alla grande, fisicamente, mentalmente. Anche Scaloni ha detto quelle parole, ha detto ci stupisce ogni giorno, anche quando si allena, quindi ha fatto 3 gol, uno più bello dell'altro, con una naturalezza incredibile. Adesso stiamo vedendo il Portogallo di Ronaldo, che sicuramente,
1: che è un altro di quelli, vorrà, che continua a stupire,
0: sì, a 40 esatto, anni. E vorrà sicuramente prendersi anche lui la rivincita, e anche Mbappé, abbiamo visto ieri con una doppietta ha fatto vincere la Francia 3-1.
1: Haaland ha fatto il suo esordio nel mondiale
0: con una doppietta, quindi diciamo i big che noi ci aspettavamo che potessero, diciamo, iniziare alla grande sono partiti bene. Messi, Mbappé e anche Haaland stessa, adesso vedremo Ronaldo, uno che comunque mi aspettavo che i gol li faceva in questo mondiale, Malen, che comunque alla Roma ha fatto cose incredibili.
1: C'è un messaggio, anzi due, te li leggo entrambi, che è arrivato al 342 00 00 100. Buonasera, potrei sapere cosa ne pensate di Buongiorno? Questo è il messaggio di Pasquale. Io, per fare una sintesi, posso dirti che in due stagioni al Napoli è stata un'avventura fino a questo momento in chiaroscuro, perché primo anno bene, è stato uno dei migliori dell'annata dello scudetto, del quarto scudetto del Napoli. L'anno scorso, complice anche qualche infortunio di troppo,
0: uno dei peggiori,
1: trovato la giusta continuità, anzi si è macchiato di 3-4 errori individuali che hanno fatto perdere punti pesantissimi. Quello principale, secondo me, quel calcio di rigore a Copenaghen, dove fa quel fallo che non sta né in cielo né in terra.
0: Là, diciamo che lì era nel periodo buio dove comunque gli infortuni gli hanno assolutamente creato problemi, ha perso delle certezze e magari anche, non so se anche una vita non professionale l'ha un po', diciamo, sconcentrato. Poi il fatto anche di alcune partite sedersi in panchina e per fargli preferire Juan Jesus gli ha fatto perdere quella
1: un po' fiducia.
0: Quindi primo anno bene, si è presentato bene con la voglia ovviamente di stupire, ed è tutto più semplice perché quando arrivi in una città bella come Napoli, con obiettivi completamente diversi dal Torino, c'è la voglia di stupire.
1: E intanto gol del Portogallo, sì, dopo 5 minuti, sì, gol del Portogallo contro il Congo, partita a senso unico già dai primi secondi, dopo i primi secondi dal fischio d'inizio, e quindi sesto minuto di gioco, Portogallo 1 Congo 0. Tra pochissimo vi diremo anche il marcatore. Intanto andiamo al telefono perché c'è Antonio con noi. Ciao Antonio.
2: Buonasera ragazzi, grazie. Ciao. Per la vostra, diciamo, bravura, no?
1: Grazie. João Neves, gol del Portogallo con João Neves,
0: sì.
2: Ah, bene. Allora, posso parlare?
0: Assolutamente, prego, sì.
2: Ok. Dunque, volevo dire, io sono uno di quelli, anzi fra i tanti, che quando ha sentito il nome di Allegri ha cominciato a dire, a pensare no, Allegri no, sai, queste solite, luoghi comuni, no? Perché in realtà poi ho scoperto che non conoscevo assolutamente questo allenatore. Io non sono un intenditore di calcio, però ascoltando voi, ascoltando altre persone che intervengono nelle vostre trasmissioni, ho capito, diciamo, che effettivamente in questo momento poteva essere l'uomo giusto. E oltretutto penso che tra tutti i giocatori che devono tornare, e questo già puntare a rafforzare la difesa, non che noi non avessimo dei giocatori validi in difesa, però probabilmente, ecco, uno alla Rachmani, diciamo, di personalità come lui, forse ci vorrebbe. Quindi sto sperando ardentemente in questo Gila, che se ne parla tanto bene.
0: Io penso, Antonio, che Rachmani ovviamente sarà con quel punto fermo, perché è un giocatore che ci si può sempre puntare, e la sua esperienza e la sua leadership è fondamentale, sì. Soprattutto aiuta e fa giocare bene chi sta a fianco. Buongiorno, secondo me, è un patrimonio della società. Quest'anno è stato un po' impreciso, non è stato uno dei peggiori, però è un giocatore che ovviamente ci puoi sempre puntare, e quindi ovviamente un altro difensore per completare il reparto difensivo, comunque insieme a Beukema si rivaluterà anche Rafa Marin, un altro difensore di livello ci vorrà, e quindi Gila sarebbe perfetto.
2: Infatti.
1: Grazie Antonio.
2: Sono d'accordissimo e ti ringrazio.
1: Grazie a te.
0: Grazie a te.
1: Grazie a te per aver chiamato. Altro messaggio legato a Gila, ce lo scrive Giovanni da Giuliano. Ragazzi, buonasera, ma se il Real Madrid deve ricevere il 50% del cartellino, la Lazio come fa a fare scambi con giocatori se poi deve pagare il Real? La Lazio infatti nel caso accetterebbe parte del compenso economico monetario, ecco, mi viene da dire così, e in parte con l'arrivo del cartellino di un giocatore, quindi contropartita tecnica. Che cosa succede? La parte economica che arriva alla Lazio va suddivisa in due: una parte resta alla Lazio, l'altra parte resta al Real Madrid. Se la Lazio ottiene 7 milioni di euro, 10 milioni di euro dalla vendita di Gila, poi 3,5 o 5 li deve girare al Real Madrid. Però naturalmente si tiene il calciatore che arriva come contropartita tecnica. Questo eventualmente sarebbe il discorso che farebbe la Lazio qualora dovesse cedere Gila al Napoli, accettando metà contropartita tecnica e metà con il compenso economico.
0: Infatti la Lazio secondo me dovrà, se vende Gila, dovrà per forza accontentarsi di una contropartita tecnica e di un assolutamente di difensore, perché la Lazio perderà comunque un grande difensore, perché era un punto fermo della Lazio. In più i problemi che ha anche la Lazio, che farà il mercato a costo zero, che non può,
1: se non immette 20 milioni di euro nel suo bilancio, dovrà affrontare il mercato a costo zero. Infatti originariamente il progetto di Lotito era quello di ottenere almeno 25-30 milioni di euro dalla vendita di Gila, così poi la metà sarebbero stati solo 15 milioni, sarebbero rimasti nelle casse della Lazio, 15 da girare al Real Madrid. Accettando la contropartita tecnica puoi abbassare le pretese dal punto di vista economico, intanto il Congo va vicino al gol del pari, puoi accettare un compenso economico relativamente basso, appunto intorno ai 15 milioni, 10 milioni di euro, sapendo che quantomeno non hai tanto nelle casse da questa operazione, però almeno hai un difensore che ti possa sostituire, seppur in parte, la partenza di
0: assolutamente Gita. Sì.
1: Salvatore con noi, ciao Salvatore.
3: Salve ragazzi,
1: ciao.
3: Di nuovo auguroni per una grandissima serata.
1: Grazie.
3: Per tutto quello che fate.
0: Grazie.
3: Siete veramente grandi. Io vi volevo dire una cosa, perché questi tifosi del Napoli, c'è una mia supposizione, peccano ancora di dire Allegri, Conte, che se vediamo prima cosa fare e poi vediamo di giudicare. Giudicano prima
0: prima del da farsi.
3: È vero o no? Scusami.
0: No, sono d'accordo, perché alla fine chi conosce la storia di Allegri, è chiaro che ognuno ha i propri gusti, può piacere, non può piacere.
3: Ma parliamo di un grande allenatore che ha portato titoli e tutto. E
0: certo.
3: Non riesco a capire.
0: Bisogna capire prima come farà Napoli. Vedremo le partite, vedremo il campionato, vedremo le altre competizioni e poi partita dopo partita tracciamo un bilancio e giudichiamo.
3: Bravo.
0: Non sicuramente prima.
3: Non possiamo giudicare prima di da farsi. Ecco qua. Noi abbiamo un presidente che grazie a signora, dopo tanti anni abbiamo avuto un altro presidente, ma con gli attributi che ci sta portando qualità, prezzo e giocatori alla grande. Ma che vogliamo più? Ma cosa vogliamo più? È vero o no?
1: Sono d'accordo anch'io con il tuo pensiero, Salvatore.
3: Grazie ragazzi, siete sempre i più speciali.
1: grazie a te per le belle parole.
3: Perché state nel mio cuore, perché sono un tifoso sfoderato del Napoli e ho visto di tutto e di più. La terza fila dei distinti era tutta nostra, all'epoca di Maradona, all'epoca di Galeo, e io ho visto di tutto e di più. Va bene?
1: Grazie.
0: Benissimo.
1: Salvatore.
3: Ti auguro una buona serata.
1: Anche a te. 081-546-6873 per intervenire in diretta. Volevo leggere un altro messaggio che era arrivato al 342 00 00 100. No, andiamo nuovamente al telefono. No, attendiamo ancora qualche
0: nostro
1: istante.
0: Amico ci
1: intanto
0: chiedeva...
1: il Congo, ragazzi, si sta avvicinando sempre di più all'area del Portogallo con maggiore insistenza. Adesso ha guadagnato un calcio d'angolo, questa dimostrazione, Manu, ma lo stiamo capendo già da qualche giorno a questa parte, dopo i vari passi falsi, come ad esempio della Spagna, che anche le nazioni che sulla carta sono evidentemente svantaggiate rispetto ad alcune compagini più accreditate vendono cara la pelle.
0: Questo è il calcio moderno, Marcello, perché alla fine sai, le favorite come Brasile, come Spagna, come Olanda hanno singhiozzato perché tutto lo fa le motivazioni. E magari affrontano le partite con molta superficialità, trovi magari il capoverde, trovi il Congo che c'ha una fame incredibile, che vuole stupire e ti mette in difficoltà.
1: E è così.
0: Purtroppo è così, se non impatti, ovviamente tu sei più forte tecnicamente, ma se mentalmente non gli metti anche la voglia, la cattiveria e l'atteggiamento, alla fine non... perché basta che sei una squadra fisica che magari corri di più di una squadra tecnica, puoi mettere assolutamente in difficoltà.
1: Marina con noi, ciao Marina.
4: Buonasera. Innanzitutto volevo farvi complimenti perché siete più equilibrati di quelli che si sentono in televisione.
1: Grazie Marina.
4: Che preparati. Poi volevo dire che proprio io sono una vecchissima tifosa, ho 75 anni e seguo il Napoli dai tempi di Omar Sivori. E non riesco a capire, proprio pensando alla storia della nostra squadra, questo dibattito tra chi vuole il calcio champagne, rimpiange Sarri, ma che rimpiangono? Che rimpiangono? Sconfitte, fegato mangiato. E poi volevo chiedervi, ma ai mondiali voi state vedendo tutto questo calcio champagne?
0: No, anzi.
4: Io proprio no. A parte
1: magari gare combattute, ma belle no.
4: Ieri sera, ma proprio vedo partite con il gioco all'italiano, chiusi in difesa e contropiede. Quindi non riesco proprio a capire perché poi a Napoli cacciamo tutta questa spocchia su che l'appoggiamo e parliamo tanto di questo bel gioco, dobbiamo meglio il bel gioco. No, meglio le vittorie.
0: Meglio il risultato. Poi se il risultato viene fuori e c'è una vittoria con un calcio migliore, ancora meglio. Però la cosa primaria è anche per le società, per le casse di una società, sono le vittorie.
4: Conte, si critica ancora Conte, se n'è andato, l'avete fatto andare via, siete contenti? Io 10 minuti fa ho girato, c'era Paolo Del Genio, persona simabilissima, che diceva ancora sì, ma è vecchio, e allora sono tutti vecchi gli allenatori.
1: Sono semplicemente, ci sono varie correnti, due correnti relative a come si può fare calcio. Alle volte ne vince una, alle volte ne vince un'altra. L'importante è rendersi conto che non c'è solo una strada per ottenere i risultati.
4: Comunque mi congratulo ancora perché siete preparati e
1: grazie mille Marina.
4: Buona serata.
1: Antonio con noi, ciao Antonio.
5: Grazie, buonasera e forza Napoli.
1: Sempre.
5: Ragazzi, volevo fare una domanda, diciamo, parliamo di calcio, un po' di calcio mercato, se non ci colliamo in questo periodo. Allora, Ceballos, non sente più niente, cioè sembrava ormai una cosa fatta, almeno dai media, ed eventualmente dove andrebbe collocato e al posto di chi arrivato a questo punto?
0: Se la giocherebbe con Alisson.
1: E con Lange. Lui può giocare sia a destra che a sinistra, però dà il meglio di sé a sinistra, almeno questo è quello che mi hanno raccontato.
0: È stile Insigne, che praticamente è destro, viene spesso dentro al campo, è un giocatore forte che però non ha un curriculum di tanti gol, però
1: più assist che
0: gol, però è un giocatore forte
1: relativamente alla trattativa. Il Napoli sta cercando di anticipare tutti, pagando anche, seppur una cifra bassa, stiamo parlando intorno ai 5, 6, 7 milioni di euro al massimo il cartellino, dato che con il Boca il rinnovo di contratto non sta avvenendo tra il calciatore, appunto, e il Boca Junior, e il contratto scade a dicembre Di conseguenza, nel momento in cui scade a dicembre e il Napoli non ha ancora chiuso l'affare, si può scatenare una sorta di asta e il migliore offerente dal punto di vista del contratto si accaparrerà Ceballos.
0: Sicuramente c'è la volontà del giocatore, sì, sai, argentino.
1: Assolutamente, sì, sì.
5: Quindi diciamo che allo stato attuale non di notizie ufficiali non ce ne sono.
1: No, di ufficiali no.
0: Ma non ce ne potrebbero essere altrimenti, Antonio, perché ancora non ci abbiamo neanche l'allenatore. Quindi pensare a fare mercato, acquistare o cedere senza comunque l'allenatore è improbabile. Poi.
5: Vabbè, Emanuele, io penso che non ci sia in maniera ufficiale l'allenatore, speriamo.
0: No, ma penso che a giorni arriverà l'ufficialità, l'allenatore è quello là, anche perché si sta sentendo con Manna e stanno dialogando sempre in chiave mercato. Si sta aspettando che si accordi col Milan per la buona uscita che deve avere.
5: Chiedere un'ultima cosa in merito, diciamo, al parco attaccanti: eventuale arrivo di Ceballos potrebbe far andare qualcuno in uscita, secondo
0: voi? A sto punto, se viene Ceballos, dovrebbe uscire Lang.
1: Sì.
0: Perché se sono tre per due posti e tu prendi Ceballos, Alisson l'hai riscattato e ha fatto una grande stagione, è chiaro che...
5: Politano non ci muove.
0: No, ma Politano gioca dall'altra parte, quindi parte, Politano sì, se la giocherà con i vari Vergara, ci sarà Neres, quindi se, essendo esterno destro che Mancino è differente, quindi Ceballos gioca a sinistra e quindi il sacrificato potrebbe essere Lang.
5: E secondo voi, un'ultima domanda, poi lascio spazio agli altri, De Bruyne, che si dice sia stato preso appunto l'anno scorso in anticipo proprio per Allegri, ma così ho ascoltato proprio oggi la radio,
1: sì,
5: e si diceva così, ma si sa qualcosa in merito? Perché notizie ufficiose nel napoletano, diciamo, parlano di un De Bruyne che stia pensando di andare via.
1: No, è una possibilità, bisogna capire una volta ufficializzato Allegri, soprattutto una volta finito il mondiale, quanta voglia c'è di De Bruyne di restare, in base anche a quello che Allegri vuole fare relativamente al suo posizionamento, alla sua idea di calcio. E il Napoli comunque, nella persona di De Laurentiis, in occasione della presentazione dei ritiri, ha fatto capire che relativamente a De Bruyne, ma anche a Lukaku, se non ci saranno le condizioni per andare avanti anche nella prossima stagione, si faranno partire e il Napoli andrà avanti. Quindi è una situazione dove, secondo me, un contatto tra Allegri e De Bruyne già c'è stato. Sono due persone molto intelligenti. Io dico che sono maggiori le possibilità di una permanenza di De Bruyne che una partenza, sicuramente più De Bruyne che Lukaku, sì. Questo sì, al momento, poi ragazzi, tutto può succedere.
5: E quindi la notizia tra virgolette che è uscita in questi giorni di un possibile approdo a Napoli di Vlahovic mi sembra impossibile.
0: No, quello secondo me è fantacalcio.
1: A meno che Vlahovic non si riduce della metà più qualche altro milioncino, lo stipendio è
0: possibile,
1: fantacalcio.
0: Possibile.
1: Grazie Antonio.
5: Volevo un attimo salutare.
1: Vai.
5: Volevo salutare da parte del Club Napoli Capua Gaetano Manna.
1: Sì.
5: Un forte abbraccio e forza Napoli.
1: Sempre.
0: Un saluto.
1: Ciao Antonio, grazie. Mariano con noi. Ciao Mariano.
6: Ciao Marcello, buonasera.
1: Ciao.
6: Complimenti a te, l'Acciere.
1: Grazie.
6: Piccolo aneddoto per quanto riguarda l'Acciere. Qui ringrazio perché mio figlio, che adesso è 24enne, c'ha ancora una foto vestito con la maglia di Calaiò in posizione di Arciere.
0: Allora era proprio piccolo.
6: Era tiene questo dito gelosamente.
0: Era piccolo, se c'ha 24 anni adesso.
6: Sì, è del 2002, quindi tiene questa foto con questa maglietta tua che io mi procurai, la tiene gelosamente custodita sul comodino. Per quanto
0: grazie.
6: Riguarda invece la questione allenatori,
0: sì,
6: vi dico la mia in due minuti, visto che siamo arrivati da pubblicità, in un minuto secco. Io ho 52 anni, ho visto il Napoli lottare per la Serie B, ho visto tutti gli allenatori, tra virgolette, non troppo forti, ho visto Rambone, ho visto Marchesi, ho visto allenatori che lottavano per la permanenza in Serie B. De Laurentiis negli ultimi 7-8 anni ha fatto un passo in avanti enorme, perché assolutamente ha preso tutti allenatori uno più forte dell'altro,
0: più di 6-7 anni,
6: un background abbastanza importante. Quindi io sono tranquillo, il Napoli giocatori ce l'ha, è una squadra che assolutamente ha preso tutti allenatori uno più forte dell'altro,
0: tutti con più di 6-7 anni,
6: un background abbastanza importante. Quindi io sono tranquillo, il Napoli giocatori ce l'ha, è una squadra forte. Penso che bisogna fare

0: Granata, dal 1936, le olive. granataolive.com.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
6: Torniamo in diretta, andiamo da Alfredo. Ciao Alfredo.
7: Ciao ragazzi.
6: Ciao.
7: Permettetemi di fare i complimenti alla coppia di fatto più brava di Radio Kischi.
6: Aspetta, buono. Coppia di fatto. Cioè, alla coppia virgola di fatto la più brava di Kischi o la coppia di fatto che cambia tanto,
7: Sì, ma comunque vabbè, per la vostra bravura comunque merita di complimenti.
6: Grazie, grazie, grazie.
7: Allora, io volevo dire, innanzitutto, vabbè, faccio la domanda, oltre a dirvi buonasera e Forza Napoli, dico la domanda che tutti quanti stanno dicendo: Allegri, in settimana si sblocca o non si sblocca? No,
6: perché speriamo di sì, tutto fa presagire che sia la settimana decisiva questa.
7: No, perché io sulla questione buona uscita so mai che è diventata una specie di guerra aperta, però sì, vorrei che a un certo punto un allenatore forzasse pure la mano, dice io ho un progetto nuovo. Lo so che sono soldi, di fronte ai soldi, no?
8: Ma io penso penso che questo braccio di ferro, uno dei due mollerà la presa.
7: Bravo, è questo quello che penso. Spero che sia il nostro allenatore, così si presenta anche alla...
6: Tanto abbiamo superato di due giorni l'annuncio di Garcia, che se ricordi Manu, tutti quanti dicevamo
8: il 15 giugno.
6: 15 giugno lo annunciò De Laurentiis e tutti quanti dicevamo beh, effettivamente un po' tardi. Adesso abbiamo superato penso il record di vacatio legis sulla panchina del Napoli,
8: sicuro,
6: della storia della panchina del
8: di sicuro ufficializzando Amorim il nuovo allenatore del Milan, sicuramente si potrebbe anche magari adesso pensare anche al discorso Allegri, quindi magari la diciamo il fatto che ha firmato l'allenatore del Milan possa magari far liberare in qualche modo comunque Allegri, quindi penso che a giorni ci sarà l'ufficialità.
7: Ragazzi, però la mia riflessione è poi è un'altra. Io la mia solidarietà va a una persona che in quest'estate, secondo me, gli dobbiamo stare tutti quanti vicino, ed è il nostro direttore sportivo Manna, perché io vorrei veramente una preghiera per lui, come fa con tutti quelli che stanno arrivando. Se riesce a sistemarli a uno è un mago, gli dobbiamo stringere la mano, perché per me, io la vedo dura che trovare una sistemazione, io dico definitiva, spero, Angonge, perché non ce la faccio più a avere Angonge, Caiuste, ma non per loro, perché gli auguro che, ma vederli un'altra volta in ritiro, Angonge, Caiuste, Lindstrom e compagnia, io spero che questi confermi il mercato del Napoli, ecco, la mia paura. E queste difficoltà potrebbero frenare, perché si è sempre detto che ad ogni giocatore che viene ceduto poi viene acquistato.
6: Bene, esatto. Però questi sono alcuni di loro sono in surplus, quindi è un discorso che va al di là delle entrate e delle uscite, capisci?
8: Ci sono giocatori
6: da piazzare, punto, esatto. E basta. Per me Caiuste e Lindstrom
8: giocatori
6: li devi piazzare,
8: entrano assolutamente nei piani,
6: esatto, e che se partiranno per il ritiro è semplicemente perché non si è trovata ancora una sistemazione, più che per una valutazione da parte di Allegri. Ma se il Napoli potesse piazzarli anche prima della partenza per Di Maro, lo farebbe senza dubbio. Alfredo? Forse è caduta la linea con Alfredo. Andiamo da Michele. Ciao Michele.
9: Buonasera. Buonasera.

0: Sera.
1: Ciao Michele.
2: Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Soprattutto ti voglio dire una cosa, Emanuele Calaiò.
1: Sì.
2: Comunque mi ha salvato mio figlio per il tifo del Napoli.
1: Ah.
2: 2003.
1: Ha iniziato lì, eh?
2: Se non fosse stato per te, la maglietta tua, andare a festeggiare, è cambiato tutto.
1: Ah, meno male, ho fatto qualcosa di buono allora.
2: Hai fatto una cosa a parte che ci hai portato in
1: positiva.
2: Tutto a posto.
1: Grazie Michele.
2: Senti, volevo chiedervi delle cose, ma perché tu sei calciatore e lui è giornalista, ma come si può fare da parte dei giornalisti a criticare qualsiasi cosa in questo momento fa il Napoli? Cioè, a me, io sono tifoso e posso dire che mi è antipatico, insomma, non sono contentissimo di Allegri, però, insomma, ben venga, comunque ha vinto, comunque in questo momento viene e forza Napoli. Ma un giornalista che addirittura, insomma, non voglio fare il nome, ma come si fa a criticare qualsiasi cosa faccia il Napoli? È l'allenatore. Ma stiamo contrattando con Gira, addirittura sta dicendo che Gira non è un ottimo marcatore. Cioè, ma io non lo so, cioè, noi siamo i tifosi e sinceramente lasciatocelo dire che siamo tifosi, parliamo col cuore, ma voi giornalisti come si fa a criticare in questo momento qualsiasi cosa faccia la società Napoli? Cioè,
3: caro Michele, noi non possiamo che parlare per noi stessi,
1: poi
3: ognuno si assume le responsabilità di ciò che dice, qualora si dovessero verificare determinate situazioni poi ne pagherà le conseguenze, naturalmente nel senso buono della parola, del termine, si fanno delle valutazioni e si decide se essere più equilibrati o meno equilibrati, ma comunque poi alla fine, Michele, si parla sempre di calcio, quindi è tutto opinabile.
2: Certo, ma voi cosa ne pensate di Gira?
1: Sarebbe bellissimo averlo, perché secondo me il Napoli acquisterebbe veramente un grande difensore, perché è un difensore completo, è veloce, è forte di testa, è fisico, e sa anche impostare, è duttile, può giocare sia a 3 che a 4 da centrale, c'ha 25 anni, quindi è un'età perfetta nel pieno della maturità. Notizie portano che lui verrebbe volentieri.
2: Sì. Emanuele, io ho visto forte come marcatore.
1: Assolutamente. Forte, molto forte.
3: Grazie Michele.
2: Grazie a voi e complimenti ancora per la trasmissione.
3: Grazie mille. Buona serata a te, Giuseppe, con noi. Ciao Giuseppe.
4: Buonasera. Innanzitutto complimenti per la trasmissione.
3: Grazie.
4: Complimenti a quello che Emanuele ha regalato a Napoli, a noi tifosi. Grazie ancora.
1: Grazie Giuseppe.
4: Storia del Napoli. Mi volevo in parte accodare alla riflessione dell'amico che ha chiamato prima. E vorrei invitare un po', diciamo, la frangia di tifosi e di addetti ai lavori, secondo me criticano un po' troppo. Noi dovremmo fare secondo me delle riflessioni, a prescindere, ecco, dai gusti, secondo me, di puro calcio. Fortunatamente Napoli prende Allegri, che dopo Guardiola penso che sia su tra gli allenatori liberi il meglio. Si tratta Gila, che in Serie A è il miglior difensore. Si parla di Rios, che è stata una delle rivelazioni della Champions League, finché ci ha giocato ovviamente. Io inviterei, poi per quanto riguarda tutti i problemi che ci sono nella rosa, gli esuberi, su quello ci stanno i professionisti, facciamo fare a loro, affidiamoci. Da tifoso il calciomercato mi ha sempre, non dico annoiato, ma innervosito, perché mi piacerebbe skippare direttamente alla prima di campionato, però so che non si può fare.
1: Purtroppo questo fa parte del gioco. E poi comunque, nel senso, hai ragione tu, perché alla fine le critiche ci stanno, però alla fine si farà quando inizierà il campionato, quando ci sarà il calcio giocato. Non incominciamo già a trarre giudizi sull'allenatore nuovo, sui giocatori che arriveranno. Prima vediamoli in campo e poi giudichiamo.
4: Non toglie che magari pure l'anno scorso, nel senso, abbiamo preso Beugue, ma fino ad oggi non è che ha dato tutti questi risultati, ma anche allora Beugue, ma in Serie A era quello con i dati statistici migliori, quindi voglio dire, non è che ti può fare una critica che sta andando a trattare.
1: Vabbè, si è criticato se proprio vuoi sapere, si è criticato anche De Bruyne quando è arrivato, quindi
4: sì,
1: ti può consolare questo.
4: Vabbè.
1: Va bene,
3: grazie Giuseppe.
4: Grazie ancora e buon lavoro.
1: A te.
3: Buona serata a te. Gerardo con noi. Ciao Gerardo.
0: Ciao ragazzi, buonasera. Gerardo da Salerno.
3: Ciao Gerardo.
0: Ci siamo e sono felicissimo.
3: Grazie.
0: Vi volevo anticipare che io tra 10 minuti andrò a guardare il secondo panorama più bello del mondo.
3: Che è quello di Vietri? Visto che sei a Salerno.
0: Salerno, Vietri. Si vede anche, sì, intravede anche Vietri. Sì.
3: Sì.
0: E voi mi chiederete qual è il primo.
3: E primo il penso sia Napoli, ragazzi, il golfo di Napoli.
0: Nostro. Anche la Sicilia è bellissima, ma non
1: vabbè. Vabbè, sì, no, però secondo me quello che ti dà Napoli è una delle città più belle del mondo, quindi.
0: Comunque, ragazzi, a proposito di bellezza, io sono sincero, non sono contento sia arrivato Allegri, però sì. Cerchiamo di stare su, appunto, di stare allegri e di incitare.
1: Di sostenerlo, diciamo, almeno inizialmente, di cercare di essere positivi e comunque sperare che lui faccia bene, aiutarlo, sostenerlo. Poi
0: io mi auguro solo una cosa, che lui come dire, si aggiorni un pochettino, perché credo sia rimasto a un 7-8, forse anche 10 anni fa come calcio. La mia sensazione è questa, mi auguro che si aggiorni, che instauri un rapporto con i calciatori equilibrato, non come dire alla Garcia, che non veniva per nulla rispettata, non troppo duro e severo come Conte, una sorta di via di mezzo. Che sfrutti tutta la rosa.
1: E questa è la cosa più importante, appunto, soprattutto tenere, avere equilibrio e che sfrutti, diciamo, sì, tutta la rosa e fare delle rotazioni.
0: Per approcciarsi, perché siamo stanchi da un lato di gioco brutto, anche se vincente, però anche un gioco troppo alla Benitez, troppo aperti, non lo so. Quindi un equilibrio un po' in tutte le cose. Lo chiedo anche agli amici tifosi. Aspettiamo prima di giudicare, vediamo come vanno.
1: Assolutamente.
0: Le cose. Ancora non è ancora neanche ufficiale. Quindi.
1: Esatto. Quindi.
0: Poi tra un paio d'anni che arrivi italiano, piuttosto che un altro allenatore emergente, a me può farmi solo piacere, perché ce ne sono diversi bravi.
3: Vedremo, cioè, è vero.
0: Io credo che se mi date altri 10 secondi,
3: vai.
0: Credo che da Floro Flores a italiano sono 7, 8, anche 10 allenatori, uno più bravo dell'altro. Non faccio la lista, ma ne avete capito.
3: No, assolutamente.
1: Un abbraccio
0: grande, ragazzi.
1: Ciao.
0: Sempre del tutto.
3: Ciao Gerardo, grazie. Per aver chiamato. Il problema, se così vogliamo dire, è che questi allenatori che hanno già dimostrato in Italia, man mano si stanno spostando sempre di più all'estero.
1: Sì.
3: Penso a Maresca, non ultimo italiano, appunto, alla fine lo stesso De Zerbi. Quindi sarebbe bello se riuscissero a confermarsi anche in Italia. Luca con noi. Ciao Luca.
5: Buonasera ragazzi.
3: Ciao.
5: Emanuele, devo tornare come ai tempi del buon Fabio Canna.
1: Che chiami ogni giorno.
3: Ma non è che non chiami perché ci sono io, no?
5: No, sono su 3-4 giorni. Anzi, Marcia, tu mi sei simpaticissimo.
3: Grazie.
1: No, Luca,
3: mille,
1: il dottore,
3: grazie.
1: Adesso sto 3-4 giorni di fila che
3: sta chiamando.
1: Quindi.
3: Avetemi la memoria migliore della mia.
5: Senti, chiamo per una chiamata leggera, Emanuele, non per parlare di calcio.
1: Parla di quello che vuoi.
5: Tu qualche settimana fa sei stato a Fretta Maggiore al 180 Sun Suite Bar, una cosa del genere. E praticamente mia moglie, che stava con le mie cognate, si è fatta la foto con te e me l'ha detto, ma non si è qualificata però, perché aveva vergogna.
3: Deve essere stato un bel momento, Manu. Adesso te lo ricordi adesso questo momento, adesso ti ho dato tutti questi dettagli?
1: No, tutti questi dettagli non me lo ricordavo. So di essere stato lì, però di questi dettagli.
5: Sì,
1: non...
5: chissà quante persone.
1: Esatto, siccome vengono tante persone, quindi non me le posso ricordare tutte, purtroppo.
5: No, ma ci mancherebbe, no, perciò ti ho detto, gli ho detto a mia moglie, ma non ti sei qualificato, no, c'avevo vergogna. Vabbè, che vogliamo fare?
1: No, la mia paura è che magari potesse dire che io ci ho provato con.
5: No.
1: E allora là potevo sinceramente.
3: Ma tu non sai, Luca, perché adesso la posso fare sta battuta, perché ho detto la dico, non la dico, ho detto non sai quante donne che firmano Emanuele per fare le foto, quindi era complicato che si ricordasse proprio di quell'episodio lì. Questa era la battuta che volevo fare. Poi Emanuele me l'ha servita e quindi la posso fare.
5: Sì, sì, vabbè, ci sta, no, no, perché vabbè, se magari lei si fosse qualificata, infatti immaginavo, magari è un posto che tu frequenti pure spesso, non lo so.
3: Comunque vabbè, l'importante è che questa foto è stata fatta e che...
1: Sì.
5: Sì, ma me l'ha già fatta io la foto con Emanuele.
1: Luca, ma io te l'ho detto anche l'anno scorso, quando vuoi vieni sotto la radio,
3: basta,
1: a via Iannelli,
3: basta bussare con i piedi e noi ti facciamo entrare senza problemi.
5: Con i piedi a livello che vi piace.
3: No, quello che vuoi, no, sto scherzando, puoi anche venire senza niente, però è sempre meglio venire con qualcosa
5: è sempre
3: mettere sotto i denti.
5: Va bene, ragazzi.
3: Ciao Luca, grazie.
1: Ciao Luca, grazie.
3: Simpaticissimo. Ci siamo fatti un sacco di risate quest'anno, Manu. Lo dobbiamo dire, ci siamo fatti un sacco di risate quest'anno. Antonio con noi, ciao Antonio.
6: Buonasera, Antonio da Riva del Garda.
3: Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio.
6: È un piacere enorme finalmente poter parlare con voi. Ci ho tentato tante volte, ma purtroppo non ci...
3: Allora, benvenuto
6: grazie,
3: al calcio.
6: Grazie. Niente, prima di tutto complimenti per la trasmissione. Io il mercoledì è l'unico giorno che riesco a sentirvi in diretta e per me è sempre un immenso piacere.
3: Grazie.
6: Niente, volevo aprire una questione su un video che gira su TikTok e riguarda un personaggio, se mi permettete di fare il nome, Luca Cecchioni.
3: Sempre meglio parlare dei presenti, Antonio, perdonami.
6: Allora chiedo scusa, non volevo.
3: Dai, perché comunque
1: ovviamente stiamo parlando di persone comunque
3: che non possono rispondere, non possono... comunque a quello che tu vuoi dire, nel bene o nel male. Attenzione, che vedi, te l'ho detto ancora prima che tu andassi a fondo la questione.
6: Mi ha urtato un po' i nervi perché si vuole mettere in negatività Manna e il suo operato. Io credo che Manna ha dimostrato in 2 anni di Napoli di avere le capacità di portare fior di giocatore, perché credo che la contrattazione di McTominay è stato penso merito suo, insomma,
3: anche merito suo, con l'ausilio di Antonio Conte che ha alzato il telefono e
6: tanti altri giocatori.
3: Certo.
6: Ma dico io, perché bisogna sempre criticare un lavoro di una persona che poi può essere Manno, come può essere attualmente Allegri e tanti altri. Cioè, il Napoli si ama a prescindere, ma vede che c'è persone che fanno di tutto per attaccare sempre il Napoli, e questa è una cosa che a me
1: questo vuol dire che è qualcuno che non vuole veramente bene al Napoli,
3: più che altro che qualcuno che non ha a cuore l'equilibrio nell'analizzare le cose, perché se Manna avesse sbagliato tutto quello che ha fatto da quando è arrivato a Napoli, non penso che De Laurentiis l'avrebbe tenuto come direttore sportivo. Sicuramente qualche operazione l'ha sbagliata, ma la maggior parte del lavoro che ha fatto è stato positivo, tant'è vero che anche lui ha contribuito alla vittoria di uno scudetto, alla vittoria della Supercoppa, perché noi da questi microfoni abbiamo sempre detto che nelle vittorie e nelle sconfitte la percentuale di responsabilità, quindi nel bene e nel male, va condivisa tra allenatore, calciatori e dirigenza, quindi società. Non vince soltanto uno, non perde soltanto uno.
6: Sì, sono d'accordissimo con voi e vi ringrazio per l'opportunità. Vi auguro veramente una bellissima estate e se venite su a Di Maro noi saremo presenti, sia con Cleba Alto Garda, Riva del Garda e via dicendo.
3: Grazie mille, sei gentilissimo. Per noi ci sarà Susi Fiorillo a Di Maro, quindi farà lei, diciamo così, le nostre veci, va bene?
6: Vi ringrazio e vi mando un abbraccio qui da Riva.
3: Grazie Antonio per aver chiamato. Allora anticipiamo di qualche secondo la pubblicità, poi ritorneremo in diretta per l'ultima parte del calcio della sera, tra poco.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Torniamo nuovamente in diretta, 081 546 6873 il numero per parlare con noi, 342 00 0100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Sta per terminare anche il primo tempo di Portogallo-Congo, siamo al 44esimo minuto di gioco e la partita è sempre sull'1-0, partita dove, per carità, il Portogallo ha il predominio del campo, maggiore possesso palla, però il Congo in 2-3 occasioni si è presentato davanti.
10: Devo dire la verità,
3: il Portogallo con una certa pericolosità.
10: Assolutamente sì, e devo dire la verità che oltre al gol il Portogallo poi non si è più affacciato
3: pericolosamente proprio, no.
10: Quindi tanto possesso palla ma poche occasioni. Invece il Congo si sta distendendo bene quando parte in contropiede.
3: Ah, Manu, voglio coinvolgere anche a te in questo annoso dialogo, se così lo possiamo chiamare, tra messiani e maradoniani, e mi faccio dare l'assist dal messaggio che ci ha inviato Alfonso da Marcianise. Meglio Maradona o questo Leo Messi?
10: Maradona tutta la vita, perché Messi sì che è un campione, ma a parte che è un'altra generazione, è un calcio diverso, ma Messi i gol che ha fatto e i trofei che ha vinto, aveva intorno a sé altri giocatori, altri fenomeni. Maradona faceva tutto lui,
3: con gli avversari che gli davano delle randellate ragazzi,
10: incredibili. Quindi comunque c'è da dire questo. Il discorso è che il Barcellona, per esempio, anche senza Messi, comunque vinceva. Togli Maradona a quel Napoli lì.
3: È stata una, nonostante ci siano stati dei compagni di squadra fondamentali per la vittoria di quei trofei per gli azzurri, però senza Maradona
10: player,
3: però senza, beh, c'era Antonio Carrega che all'epoca, certo, era uno dei migliori attaccanti, ma però sì, non c'erano tutti i top player che c'aveva il Barcellona in campo quando sedeva Guardiola sulla panchina blaugrana. Altro messaggio che volevo leggere, sempre Pasquale ti chiede, meglio Gila o Buongiorno? Chi è più forte, chi è più completo?
10: Secondo me Gila ha dimostrato comunque di essere un difensore forte, perché a differenza di Buongiorno è molto irruento quando va sull'uomo, usa le mani, tanto, fa parecchi rigori. È un giocatore forte, Buongiorno, attenzione, un giocatore che sa scappare all'indietro, è veloce, è forte, di testa, però per esempio Gila ha un qualcosa in più, nel senso che è più equilibrato e anche nel fraseggio palla ha i piedi un po' più educati di Buongiorno. Quindi per quello che abbiamo visto finora sul rendimento in questi anni in Serie A, penso che Gila potrebbe essere assolutamente meglio di Buongiorno. C'è da dire che Gila ha giocato e ha performato bene alla Lazio. Il Napoli è più forte della Lazio, quindi secondo me a Napoli si verrebbe ancora di più a completare.
3: Lukaku e De Bruyne vanno venduti dopo quello che hanno fatto e detto Gaetano da Pomezia. Allora, sulle dichiarazioni, Manu, prima di ascoltare il tuo parere, posso anche essere d'accordo sul fatto che alcuni tifosi ci siano rimasti male per le tempistiche, per le modalità con cui questi due calciatori si sono comportati da un punto di vista mediatico, seppur con dinamiche differenti. Però poi ragazzi, la cosa più importante è il campo, e se Allegri si rende conto insieme a questi due calciatori che la loro permanenza può risultare positiva per il Napoli, io onestamente me li tengo. Però la cosa principale deve essere Allegri convinto della validità e dell'apporto che questi due calciatori possono ancora dare al Napoli, e dall'altra parte entrambi devono essere contenti e vogliosi di restare ancora un anno con la maglia del Napoli, per riscattarsi soprattutto.
10: Marcello, se vogliono rimanere si devono mettere a disposizione, lottare e togliersi un po' l'etichetta magari da prima donna, e
1: dare una mano, perché ci sarà di sicuro bisogno di loro, ci sarà bisogno anche di altre persone, quindi loro si siederanno in panchina. E il Napoli ha una rosa forte, si devono fare delle rotazioni, e quindi è importante questo, nel senso che se loro vogliono rimanere si devono mettere a disposizione. Gioco o non gioco, devo fare il bene del gruppo e della squadra, e si devono comportare anche a livello professionale extra campo anche bene, perché sia De Bruyne che sia Lukaku quest'anno
3: per motivi diversi,
1: per dichiarazioni uno e per professionalità l'altro nel non tornare a Napoli, esatto, rimanendo in Belgio, non sono diciamo,
3: non ci sono comportati al meglio sotto questa
1: sotto questo hanno fatto un poco i professionisti, per quanto mi riguarda.
3: 081-546-6873 il numero per intervenire in diretta. Intanto vi raccontiamo quest'ultima azione del primo tempo tra Portogallo e Congo. C'è un ennesimo calcio d'angolo per il Congo, siamo ormai al 95esimo minuto di gioco, palla che staziona ancora sulla fascia destra con il cross al centro adesso dal vertice dell'area di rigore, colpo di testa dall'interno dell'area piccola di un calciatore del Congo, è pari della squadra africana che prima del fischio finale del primo tempo di gioco arriva a pareggiare contro il Portogallo, e quindi per adesso altra sorpresa.
1: Meritato, direi.
3: Sì, ci può stare tranquillamente.
1: Il pareggio a fine primo tempo ci può stare, perché il Portogallo dopo il gol solo possesso palla, invece il Congo si è messo là e riparte e ha creato due o tre problemi alla difesa del Portogallo, e comunque credendoci, avere un atteggiamento cattivo, tosto, fisico, è riuscito comunque in una palla inattiva a pareggiare. Quanto è importante anche per le squadre africane che comunque hanno dei fisici statuari, e le palle inattive sono importanti.
3: Infatti dobbiamo dire che il calciatore del Congo ha saltato in area di rigore, nell'area piccola, ragazzi, completamente da solo, limite dell'area piccola, completamente da solo. Tra l'altro un Cristiano Ronaldo particolarmente deluso da questo pari del Congo. E allora finisce qui il primo tempo tra Portogallo e Congo, squadre che vanno a riposo sul risultato di 1-1. Torno a leggerti un messaggio. Emanuele, cari ragazzi, ditemi in quale campionato del mondo o d'Europa si sta vincendo senza dare spettacolo. Mi riferisco agli ultimi 5-10 anni. Grazie Francesco da Monaco. Io vorrei capire dare spettacolo che cosa si intende, perché poi torniamo sempre al solito discorso, Manu. Si può dare spettacolo facendo un gioco fatto di palleggio, si può dare spettacolo facendo un gioco fatto soprattutto di verticalizzazioni, ovvero tre passaggi e si va in area di rigore, così come si può dare spettacolo facendo contropiede e ripartenza. Cioè, come si definisce?
1: Penso che questo nostro amico si riferisce a una partita spettacolo come Paris Saint-Germain Bayern Monaco. Sì, bello, calcio spettacolo, a passeggiare alla fine per gli spettatori che pagano 500 euro a biglietto per andare a vedere questa partita, ci sta, perché si vedono tanti gol, però la tattica poi lascia un po' a desiderare, sai, una partita dei finali di Champions League con questi, diciamo, risultati grossi, un po' di equilibrio, cioè nel senso né questo né proprio lo 0-0 sciabbo e tutto quanto. Quindi io la penso come te, perché alla fine Guardiola fa il suo gioco e può essere spettacolare, Sarri fa il suo gioco e può essere spettacolare.
3: Arteta anche, con che tipo di gioco ha vinto? Sicuramente non
1: alla italiana, chiusa dietro, ha fatto la miglior difesa, con 3-4 passaggi in verticale sta in porta. Sì. E anche quello per me è comunque gioco spettacolare, è comunque giocar bene, sì. Non per forza per giocar bene vince devi fare il 90% di possesso palla o fare 100 passaggi prima di andare in gol, ma avere un metodo importante per vincere le partite, e ognuno ha il suo. Per me giocare bene anche veramente chiudersi bene dietro e poi ripartire facendo un contropiede micidiale, e devi avere ovviamente i giocatori adatti per questo gioco qua, e comunque un modo di giocare, comunque giocare bene. Se noi ci aspettiamo che il bel gioco, il calcio champagne, è solo perché la squadra fa il 90% di possesso palla o fa 100 passaggi prima di andare in gol, non è così. Lo fai e alcune volte neanche vinci. Quindi
3: guarda la Spagna che è incappata proprio in questa problematica. Siamo arrivati quasi chiusura. C'è un messaggio di Dario che, sulla scorta delle tante sorprese che stiamo vedendo in questo mondiale, ci ha scritto: secondo me, se l'Italia partecipava a questa edizione avrebbe fatto una pessima figura. Effettivamente, se tante nazionali accreditate e forti, molto più forti sulla carta e non solo, della nostra Italia stanno avendo difficoltà, io non immagino la nostra squadra che cosa avrebbe potuto racimolare in questo mondiale, anche contro squadre che sulla carta sono inferiori.
1: Avrebbe fatto comunque difficoltà, perché la sta facendo la Spagna, la sta facendo il Portogallo, e quando anche l'Italia, se va a giocare contro un Congo, un Capo Verde, una squadra fisica che c'ha fame, l'Italia non è che c'ha tutta sta fisicità
3: e neanche tecnica, se ci pensiamo,
1: sì, perché neanche tutti sti top player non ci sono, avrebbe fatto assolutamente fatica l'Italia in questo mondiale. Perché io ho detto, questo mondiale, ragazzi, è un mondiale particolare dove secondo me ci saranno delle sorprese, cioè arriveranno in semifinale, magari quarti finale, squadre che non ti aspetti.
3: È vero, anche se noi la nostra sorpresa, al di là delle favorite, l'abbiamo data. Io punto sull'Olanda, anche se...
1: io ho puntato sia su Olanda che Norvegia, e la Norvegia ieri ha vinto 4-1, l'Olanda 2-2.
3: 2-2 però col Giappone, che è un avversario ostico. Ricordiamo che ha superato sempre i gironi nelle ultime tre edizioni del mondiale, poi si è fermato sempre agli ottavi. Altro messaggio che ci scrive Gennaro da Fuorigrotta: se malauguratamente, sottolineo malauguratamente, il Napoli dovesse racimolare 4-5 punti nelle prime 5 partite, sareste d'accordo con un esordio di Allegri? Grazie. È complicato dirlo così. Sicuramente sarebbe un inizio pessimo, perché su 15 punti a disposizione ne fai 4-5 stazioni nelle ultime posizioni di classifica, quindi a quel punto l'esonero sarebbe una pista assolutamente concreta. Però, ragazzi, speriamo di no, anche se Allegri, quando è partito male con la sua Juventus, non so se ricordi, un anno partì malissimo e dopo 7-8 giornate era a metà classifica, se non qualcosina più giù, poi riuscì a fare una bella rimonta. Però sono previsioni andare troppo in là nel tempo.
1: Sarà comunque un avvio difficile, esatto, però sì. Secondo me le squadre all'inizio, dopo il ritiro, le squadre non sono ancora assemblate, hanno da smaltire i carichi di lavoro, quindi secondo me è meglio giocare all'inizio con queste squadre comunque forti, che magari non quando sono già rodate.
3: Peppe, hai 30 secondi, vai.
11: Ciao ragazzi, ciao. Da Napoli, un saluto Marcello.
3: Ciao.
11: Calario Marcello.
1: Ciao.
11: Un saluto a tutti e due. Ragazzi, a Polo, volevo sapere solo quando arriva Allegri, così iniziamo a parlare di qualcosa di concreto. Sapete qualche notizia in tal senso?
3: Questa settimana potrebbe essere quella decisiva, addirittura nei prossimi 2-3 giorni potrebbe arrivare l'ufficialità. Noi lo speriamo in maniera molto molto profonda, che possa essere finalmente la settimana decisiva. Mario, hai altri 30 secondi, vai.
12: Allora, veloce, uno, se Allegri il Milan non lo libera, che succede?
3: È una brutta gatta da pelare, ragazzi, perché poi alternative in giro non ci sono tantissime, se non Thiago Motta e Paladino.
12: Rimarremo in difficoltà.
3: Sì,
1: sì, perché comunque sono rimasti Thiago Motta e Paladino.
12: Volevo dire, sì, Guardiola è il numero uno, piace molto a me, altro non piace, come non mi piaceva Conte, però voglio dire, chi gioca sui giocatori in gambo?
3: No, in gamba, giocatori fantastici, sì. Sia a Barcellona che al City.
12: Esatto, Guardiola, prima di Messi, aveva un certo Iniesta, un certo Xavi, un certo
3: Busquets.
1: Ma ragazzi, ma questa è la testimonianza.
12: Dire, lasciamelo lavorare in tanta parte.
1: Bravo. Ma a parte quello.
12: Anche Garcia, non l'abbiamo fatto lavorare noi.
3: Oddio, guarda, Garcia ne ha fatte di cotte e di crude, poi era arrivato quasi alla fine di un girone Garcia, prima di essere esonerato, quindi le sue chance all'epoca le ha avute. Grazie per aver chiamato, Mario.
12: Però noi dobbiamo essere più vicini alla
3: questo sicuramente.
1: Questo sicuramente
12: è quella che vale.
3: Grazie Mario, un abbraccio e buona serata. Siamo arrivati in chiusura, sì. Grazie a Ciro Froio che ha curato la parte tecnica insieme a Nello Iorio e a Gabriele Race. Grazie Emanuele Calaiò.
10: Grazie a te Marcello Calvano.
3: Ci vediamo domani
10: sempre
3: ore 19. Ciao a tutti.
13: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Save the date. Il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì 17 giugno, ci siamo andati vicini, stavamo rischiando un venerdì 17, attenzione. Buongiorno a tutti, benvenuti, bentrovati su
1: Banane,
0: Kiss Kiss Napoli.
1: Stamattina niente banana.
0: Sta lì. Sta lì, bella
1: hai
0: fresca.
1: La banana. È freddo e cavolo, la banana
0: freddissima. Freddissima.
1: Allora,
0: aspetta, la prendo. Intrattieni che te la prendo.
1: Adrimi ghiacciata, banana su 7-6, le bicocche ci sono? È vicino alla banana, sai jam.
0: Eccola.
1: Eccola. Un po' scura,
0: toccala,
1: che schifo,
0: È fredda, tocca.
1: Che schifo, su 7-6 insieme a lui Marco Pesacane.
0: Buongiorno, buongiorno a Simone Zagaria in regia. Lui mi capisce con la banana, io lo so, lui mi capisce, lui è un salutista, sta bene. Viva il potassio, ricordiamolo, viva il potassio. E siamo pronti per iniziare,
1: io
0: ragazzi. Iniziamo con la musica, che è meglio. Ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa.

0: iniziamo, signor Verde? Da dove vogliamo iniziare? Ci dica.
1: Iniziamo umidi. Iniziamo
0: bene.
1: Umidi. Iniziamo,
0: come la banana?
1: Che iniziamo umidi, iniziamo bagnati, iniziamo perché fa caldo. Fa caldo, parliamo di acqua. E prima di leggere la notizia, direi solidarietà, solidarietà, solidarietà. Solidarietà a tutti quelli che stanno facendo questa cosa, perché acqua, nuovo sit-in a Napoli, l'ABC non si tocca. L'ABC sarebbe la società che gestisce l'acqua a Napoli, per i più che possono non saperlo. Il coordinamento
0: acqua
1: campano,
0: bene comune.
1: Acqua bene comune, il coordinamento campano acqua pubblica e il comitato acqua pubblica Napoli. Applauso a questi due comitati. Che ricordatevi, voi che state ascoltando, che non ve ne fregate di una mazza, voi state là e ci sta altra gente che sta pensando al nostro bene.
0: Tutto
1: si,
0: sacrifica,
1: si sta sacrificando, fa riunioni, va a fare le cose e si va a chiaitare, traduci chiaitare i nostri diritti, vai, chiaitare, vai. Chiaitare, lo sai, no, questo termine. Stai chiaitando i tuoi diritti.
0: Ti stai, aiutando,
1: stai rivendicando.
0: Rivendicare,
1: stai, il napoletano
0: sta rivendicando.
1: Ci stai chiaitando, manca che se sai, manca che
0: io il napoletano arcaico non lo conosco.
1: Ecco, ma per avere la cittadinanza napoletana, fa l'esame di napoletano come ha fatto Belen. Chiaitano, sai, manca chiaitano. Tu sapevi questo termine, chiaitare?
0: Nemmeno lui lo sapeva.
1: Andiamo bene. Andiamo bene. Allora, il coordinamento.
0: Cioè, io non ho capito però una cosa. Allora, non so io il termine, tua, non lo sa lui.
1: Ma lui è parente.
0: Ma sei proprio una brutta persona, guarda. Tu sei veramente
1: un
0: opportunista maledetto.
1: Quello c'è il ramo, non lo so tu, ma c'è il ramo.
0: Tu sei il servo della società.
1: Sì.
0: Sei servo proprio.
1: Sì. Allora, il coordinamento campana acqua pubblica e il comitato acqua pubblica Napoli convocano un sit-in. Spiego cos'è un sit-in, vai, pensacante.
0: E ci incontriamo lì e facciamo una protesta.
1: Esatto, un sit-in di protesta per giovedì 18, domani giugno, dalle 10 alle 12 in Via Verdi. Quindi se tenessimo, se fossimo
0: a casa rossa,
1: se fossimo un popolo insomma un pochettino più come si può dire,
0: con un po' più di amor proprio, dovremmo andare tutti
1: proprio,
0: quanti.
1: Bravo, amor proprio, dovremmo andare tutti quanti dalle 10 alle 12 domani. Il presidio si terrà in concomitanza con la riunione della commissione consiliare infrastrutture, mobilità e protezione civile. I comitati e i movimenti tornano in piazza per sbarrare la strada a qualunque tentativo di trasformare la società l'ABC Napoli in azienda speciale, in società per azioni. Praticamente l'idea sarebbe questa: di prendere l'ABC, che è una società pubblica che gestisce l'acqua a Napoli, e farla diventare una società per azioni, cioè far diventare una società per azioni una società dell'acqua, come il petrolio, come Grazia dice, certo. altri beni primi, cioè ci vanno guadagnare, c'è stato qualcuno che può guadagnare pure in coppa all'acqua. Loro dicono che praticamente è un'ingiustizia, perché praticamente è stato fatto anche un referendum che noi napoletani abbiamo votato, per chi si ricorda, per far rimanere o restare, che dir si voglia, la società ABC pubblica. Quindi
0: certo.
1: E lo fece De Magistris, fate un applauso almeno, insomma qualcosa si è fatto. Infatti dicono significa tradire la volontà popolare espressa al referendum del 2011 e calpestare anni di lotta. La nostra richiesta dell'amministrazione comunale è chiara, netta e non negoziabile. Esigiamo, aggiungono i comitati, l'affidamento immediato del servizio idrico integrato all'ABC, azienda speciale, per 30 anni. Cioè praticamente vogliono un contratto che lasci l'azienda pubblica dell'acqua pubblica per 30 anni. Mi sono andato a vedere nei comuni dove è stata già introdotta questa cosa della privatizzazione dell'acqua. Nei comuni italiani con gestione affidata a operatori privati o misti, l'aumento della bolletta varia significativamente. Sentite un attimo, ma si stima anche le tariffe siano cresciute complessivamente del 40% circa dal 2016 al 2024, con un trend di rincari quasi del più nazionali, che è registrato un ulteriore più 5,4. Quindi dovete fare il 40 più 5,4. Spesa media annua nel 2025, la spesa media nazionale è di 528 euro per una famiglia tipo. L'acqua.
0: Stava l'acqua.
1: Ma si superano abbondantemente di 740 euro annui in alcune zone. In pratica, l'acqua come business, voi siete d'accordo? o vogliamo fare un applauso a questi due comitati e diciamo lottate per noi e diciamo insieme solidarietà, solidarietà, solidarietà, solidarietà. Insomma, quando ci facciamo una doccia almeno non dobbiamo scoprire le coscienze che quando stai appicciando che... mettiamo una cosa a corrente e ti senti male, un gas e ti senti male, ma pure l'acqua, pure l'acqua.
0: Vabbè. Vediamo, speriamo
1: bene. Oggi tutta la puntata parleremo un pochettino dei soldi. Casi
0: giusto
1: di rincari
0: per piangere
1: record,
0: un po', ragazzi, giusto per stare così.
1: Casi di rincari record, ascoltate questa cosa, in alcune aree come i 34 comuni della provincia di Caserta, i comitati dei consumatori hanno segnalato aumenti e consuntivo che superano il più 40%. Va bene, legate a nuove delibere di adeguamento tariffario, cioè aumenta sempre. No, naturalmente l'acqua diventa un business. Cascu capo, teniamo comunque le perdite, neanche le aggiustano, non è capo, dice vabbè, però aumenta il servizio in una maniera che tu non hai idea.
0: Sarebbe da vedere, da capire.
1: Perché poi adesso la nostra società dell'acqua funziona benissimo, l'ABC funziona benissimo. Prego, Pesacan.
0: Allora, un po' di messaggio al 342 00 00 100, e questo lo dobbiamo leggere per forza, subito un off topic, però dice: c'è questo ascoltatore, vi seguo da 11 anni, sono un vostro ascoltatore accanito, anzi proprio azzeccata a livello di stalker, mi fate gli auguri di buon compleanno, per voi magari è nulla, è insignificante, per me è tanto. Luigi,
1: ciao Luigi, buon compleanno.
0: Auguri, Luigi.
2: Ragazzi, sì. Stefano, anche io da buon cittadino sono andato a votare contro la privatizzazione dell'acqua, però nel mio paese Cimitile, in provincia di Napoli, l'hanno privatizzata. Prima pagavo sotto i 100 euro l'anno, adesso ne pago 300 l'anno.
1: Ecco, capite quello che vogliono fare a Napoli? Cioè, state seguendo? Cioè, da 100 è salita a 300, cioè vogliono privatizzare l'acqua.
0: Cosa?
1: E portare l'acqua in un'azienda per azioni, secondo me non è che è immorale, ma si supera, cioè
0: però il problema resta sempre
1: anche sulla Bibbia, no? Sta scritta questa cosa anche sulla Bibbia, no? Dai da bere agli asse, l'acqua è un bene proprio carità, primario che non va neanche messo, no, lo so, tu sei per la privatizzazione naturalmente, no,
0: ti ho detto questo,
1: no,
0: no, sto dicendo
1: il problema è da un'altra
0: perché
1: parte,
0: non si capisce,
1: no, il problema è da un'altra parte, che un comune, una società, una regione, chi esso che sia, non dovrebbe permettere questa possibilità. Cioè, mi chiedo, se stanno subentrando dei privati è perché economicamente il pubblico non riesce a sostenere tutto quello che c'ha da sostenere.
0: Ma quando fa i soldi privati?
1: Non lo so, questo non lo sappiamo, però posso immaginare che se io sono un amministratore, quale che esso che sia, con senso di logica, stando a quello che hai detto tu un attimo fa, io do l'anima per far sì che resti pubblica, no? E per cercare di impattare il meno possibile sui cittadini. Però se vuol dire che non ci riesco, vuol dire che c'è un grave problema proprio economico a monte e siamo... bravo. Va bene, sentiamo una canzoncina, i vostri messaggi al 342 00 00 100.
0: Come Kiss, che noi ci troviamo così, cioè ci troviamo così per colpa di questi qua. Questi...
3: Ma vabbè, ma se lo stanno facendo, può darsi che hanno qualche valido motivo. Se lo
0: ma
3: fanno,
0: che stai imitando? Non ho capito.
3: No, così per dire.
0: Ma così lo stai imitando a me?
3: No,
0: allora sì. Io imito a te.
3: Ma se lo
0: sì, ci dobbiamo invertire
1: i ruoli, quando vira chissà lo.
0: Ci sarebbe un problema, io forse saprei.
3: Parliamo di più, facendo ragione.
0: Io lo saprei fare, lui non saprebbe fare il mio pensiero, non ci riuscirebbe, fermi lì. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Is not available.

0: chiama. No, perché c'è uno che lavora all'ABC, vuole parlare in maniera anonima, non riesco a capire che cos'è, però parli in maniera positiva per l'ABC, cioè per la privatizzazione. No,
1: dice allora, ragazzi, è un'azione politica, l'ABC era una società per azioni a capitale pubblico e funzionava. Dopo il referendum per l'acqua pubblica, dove siamo diventati solo pubblici, non funziona nulla. La gestione privata è di gran lunga migliore di
0: quella
1: pubblica.
0: Quindi sei per il privato, quindi perché ti metti anonimo? Dici come ti chiami. Comunque, se vuoi essere chiamato, ti chiamiamo. Ma
1: te l'ho spiegato, ma perché gli parlo e non capisce? Gli ho chiesto io se ne volevamo argomentarlo in diretta, e lui ha detto magari in forma anonima sì, magari non si vuole esporre. Si vuole esporre direttamente,
0: no.
1: Ma cioè, quante volte hanno parlato in maniera anonima qua? Pronto? Accettavo il vocale? C'è un vocale?
0: Non c'è, c'è.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Come abbiamo fatto con l'elettricità? Questo signore...
1: Sta parlando da prima, mi sa. Amico?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Sì. Puoi partire da capo, non ho capito niente. Pronto?
2: Non ho capito.
1: Benissimo, grazie, andiamo avanti.
0: Parti da capo, non abbiamo capito niente.
2: E allora ho detto il fatto di privatizzare, noi abbiamo fatto un referendum e dicono che il popolo è sopra, non se ne fregano, giustamente vogliono che non funziona come deve funzionare, perché la gente deve dire no, si deve privatizzare come abbiamo fatto con l'Enel ed altre cose, no, quindi vengono tante società e poi ce lo mettono a quei servizi perché il servizio non funziona ed altre cose, perché lo Stato potrebbe guadagnare, che lo Stato siamo tutti, no, dobbiamo fare le oligarchie.
0: Ecco, mi verrebbe di fare una domanda: in questi comuni dove è stata privatizzata l'acqua, ma funziona meglio? Cioè vedete un miglioramento? Dice ma come arrivava l'acqua a casa, mo arriva tutta una maniera.
2: No.
0: L'acqua a casa, ma arriva frizzante, ma arriva già imbottigliato. No. Mi arrivi imbottigliato, mi arrivi, no. Capisci?
1: Ma che lunga mano quella a me, su scemo, che vuoi? No,
2: c'ho mio nipote che stanno nel paese dell'acqua, a Riardo. Riardo, il paese dell'acqua, Sant'Agata, Lete.
0: Sì.
2: Stanno rovinando con l'acqua e tutto.
0: Ed è privato?
2: Perché non funziona, perché è stato privatizzato, è stata data la gestione a un privatizzato. Si dovrebbero fare tutte le condutture nuove, stanno rovinando, quella ha abbassato le pressioni, perché non vogliono spendere i soldi. Ma tu hai capito che sta in mezzo all'acqua, l'acqua tre botte d'acqua.
0: Chiamala, facimi spiegare in che modo potrebbe migliorare. Vai. Pronto? Grazie fratello, ciao. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno, salve.
3: Ciao Rosario, ciao Marco.
0: Ciao caro.
3: Ciao. No, Antonio, una piccola osservazione perché mi è venuto spontaneo. Hai detto tu che se casi vuole privatizzare ci vuole guadagnare, ed è precisa, ed è esatta l'osservazione. Ma di chi? Un comune che ha in gestione con questa ABC o altra società simile pubblica l'acqua e la sua distribuzione, qualcosa ci guadagnerà, penso, no? Cioè, non
0: malamente,
3: ma credo ci debba essere un ricavo per le
0: case. Si paga l'acqua, sì.
3: Ah, ecco, ok. Allora, un comune che ha un ricavo da questa gestione e la vuole affidare a un privato, ma cioè, è qualcosa da imbecilli oppure c'è qualche altra cosa dietro a queste cose? Cioè,
0: vabbè, virtualmente si dice per se migliora il servizio, sicuramente il pubblico non è in grado di gestire.
3: Ma tu hai un introito, cioè tu nelle tue casse comunali dei soldi, tu ti levi quei soldi e glieli dai in mano a un privato, ma quel privato ti darà qualcosa a te o perdi quell'introito? Questa è una cosa che io volessi sapere, cioè chi è dentro a queste cose.
0: Ti ripeto, loro si giustificano dicendo sì, vabbè, però, sacrifichiamo questo mio introito, però
3: in questo aspetto economico, se qualcuno me lo può spiegare,
0: lanciamo questo.
1: Guarda, è un po' secondo me come il discorso, forse un parallelismo un po' lontano, però di quando per tanti anni abbiamo parlato dell'ANM da privatizzare, nel senso che il servizio non funzionava perfettamente, era ai minimi termini, e spesso anche qui si è parlato del fatto di privatizzarlo in modo tale da renderlo efficiente. Ora noi non sappiamo magari nel dettaglio la struttura della rete idrica e quant'altro, se ha bisogno di chissà quale forte manutenzione, e forse qualcuno dice ok, lo faccio io, ci metto i soldi, investo, ce li ho io, però poi diventa privata e gestisco io.
3: hai capito Marco?
0: Cioè, però, beh, quello che mi domando io, no, là che fanno il discorso che fa Marco, ma ci sono altri comuni che hanno fatto questa esperienza, ne hanno fatte parecchie anche nel Casertano e roba varia, e vediamo che le bollette sono triplicate e il servizio resta uguale. Cioè, facciamo una domanda, no?
1: Bisogna vedere se il servizio è rimasto uguale.
0: È light kill. Cioè,
1: o se paradossalmente, se non fosse diventato privato, se il servizio sarebbe diventato peggiore.
0: Quindi sei per la privatizzazione.
1: Non sono per la privatizzazione.
4: Però no, spiegamelo! Per cosa
1: a questo
4: sei?
1: Gli viene una cosa.
4: Per cosa sei?
1: Viene.
0: Benissimo.
1: Noi sono vediamo, per irragionare, per capire.
4: Ma
1: e
4: per
1: non
4: cosa
1: per...
4: sei? Pensiamo
5: Stefano!
1: No, vabbè. Non si è mai visto Stefano De Martino così arrabbiato comunque in televisione. Voglio
4: ricordare. Ma porca di quella minore! Va bene, allora
0: andiamo un attimo. No, vorrei
1: ma abbiamo ancora un pochino di tempo.
0: Posso salutare il mio Ferramenta?
1: Questo è veramente un uso improprio, ecco, del mezzo radiofonico. Comunque saluto.
0: Tu potevi salutare Franchettino Salumiro, ma non lo faccio.
1: L'hai fatto ora? L'hai fatto adesso?
0: Ti saluto il mio Ferramenta nel Purrone, sì, che ieri sono andato a comprare un catenaccio, mi ha fatto pure sparagnare.
1: Il paradiso della Brugnola.
0: Viene per sparagnare 30 centesimi, guardate che sto facendo. Per fa capire, hai capito? Sono pubblico.
1: Poi dice a me che c'ho la banana in borsa. Fai vedere che c'hai lì sul tavolo.
0: Guardate qua. Guardate come... Prendi la banana, guardate come ci compensiamo, il mio collega, guardate come ci compensiamo. Io ho portato le bicocche e lui ha portato la banana.
1: Vedi che dobbiamo stare
0: tutto naturale,
1: insieme.
0: Tutto vedi, naturale, vedi?
1: Vedi,
0: non
1: vitamine.
0: Ci mangiamo le merendine.
1: Non la faccio questa cosa che hai detto.
0: Non ci mangiamo le merendine.
1: Assolutamente no. Bambini, mangiate la frutta e la verdura, mi raccomando.
0: Quella mandorlina.
1: Sì.
0: Perché sei simile di vicciaio.
1: Dopo bloccheremo i bagni di tutta la radio, è molto probabile questa cosa. Fermi lì, torniamo subito.

0: minuti qui su Kiss Kiss Napoli. Andiamo a vedere qualche messaggio, qualche vocale. Ce l'abbiamo pronto, Zago? Sentiamo.
1: Radio, buongiorno. Pure qua a Caserta l'acqua è stata privatizzata. Comune in provincia di Caserta ha fatto un macello perché hanno mandato solo a Conti vecchiette che hanno avuto 3-4 cilindri per acqua. Ovviamente per parlare sopra la loro sede non ci sta mai nessuno, le PEC non rispondono, è un casino. Che però è al contrario rispetto per esempio alla sanità, dove al privato giustamente vai, paghi e ti fanno un ottimo servizio rispetto al pubblico. Qua invece al contrario, il pubblico garantiva comunque un servizio uguale, identico e preciso al privato, che in questo caso specifico sta facendo proprio il carte di tre.
2: Ecco, se mi puoi spiegare, qualcuno che sono ignorante sulla cosa,
0: sì,
2: che significa facendo i cartetri, non lo so.
0: Sì, è quella frase che può significare tutto e niente.
2: Siamo ignoranti insieme abbastanza.
0: Può aver detto una grande verità come una supercazzola, non si sa, non si sa.
2: Andiamo a dire pronto, vai, pronto.
3: Pronto ragazzi, buongiorno, sono il fotografo.
2: Ciao fotografo.
3: Allora, io sono il Basso Ferraresi, provincia sì. di Ferrara. Qua praticamente è, diciamo, è privata, è un SPA,
2: sì.
3: ma si sono riuniti 11 comuni e hanno fatto una società e praticamente gestiscono tutti i costi dell'acqua qua.
2: Quindi è privato e pubblico, scusa.
3: Però noi beviamo l'acqua della fontana, proprio non
2: ma pure noi la potremmo bere, no? Dico, ma è pubblico e privato?
3: Come tanti, ma guarda, è pubblica, ma è come se fosse tra virgolette privata, perché comunque gestiscono solo 11 comuni.
2: Vabbè, è pubblico, vabbè.
3: Questa cosa qua, e poi un'altra cosa, per il fatto che perché li privatizzano, no? Io una volta c'avevo un mio carissimo amico che lavora proprio in queste cose delle acque, quando era uscito il fatto il referendum, e loro mi spiegarono che praticamente li privatizzano perché i comuni, anche soprattutto i piccoli comuni, non hanno i soldi comunque per gestire, per le manutenzioni e tutto, allora loro preferiscono darle a delle strutture private, in modo che loro riescono a gestire meglio con i fondi, facendo manutenzione.
2: Ma io sarei d'accordo, scusami fotografo, sarei d'accordo che io per esempio piccolo comune, dico vicino alla società privata, dico ok, io ti do la gestione dell'acqua, però tu mi devi garantire che in 4 anni mi rifai tutta la rete idrica.
3: Certo, questo sì.
2: Cioè, capoce lunga, Kiss, però non mi garantisco niente, cioè chissà, continua a fare quello che faceva
3: no,
2: per il mio comune.
3: Gli chiesi magari fatto del referendum, a memoria, io gli chiesi scusa, ma come, perché l'acqua libera, no, per non privatizzarla? Dice, guarda, tu se fai nel fiume ti prendi l'acqua, te lo puoi prendere, tu paghi perché te lo porto fino a casa. Questa era la risposta.
2: Ma pure comuni upava l'acqua, no?
3: Vabbè. Sì, no, ma era questo, era solo per questo.
2: Vabbè, ciao fotografo.
3: Buona giornata.
2: Ciao, pure buona giornata.
0: Allora, io sto facendo un po' di ricerche. La situazione comunque è abbastanza complessa. Perché non si sta parlando di un'ipotetica privatizzazione così come la stiamo intendendo noi, ma di un affidamento in house, che da quello che ho capito, ragazzi, poi se c'è qualcuno che ne sa magari ci dà una mano, è comunque una normativa europea che eviterebbe comunque, da quello che sto leggendo, che la cosa si vada a privatizzare o che ci possa essere l'ingresso della privatizzazione.
2: Marco, quindi è un po' quando si diventa SPA si diventa privato e pubblici.
0: È una
1: allora il carte di tre.
2: Capito, ecco, capito.
0: L'affidamento in house è una SPA.
2: No, lascia, qua si sta parlando di far passare ABC a SPA. Non lascia stare che sta leggendo.
0: No, è la SPA, è questa qua, cioè l'affidamento in house è una SPA con vincoli stringenti di controllo pubblico.

0: pubblico. Cioè, quindi è comunque una SPA, però con vincoli stringenti da parte.
1: Ma se è una
0: della...
1: SPA risponde alla società per azioni, quindi per risponde agli azionisti.
0: Per questo sto chiedendo, anche facendo l'appello a chi ne sa dell'ABC, del comune.
1: La domanda
0: sapete dare qualche cosa in più, perché poi abbiamo capito.
1: La domanda generalista è questa: tu sei per l'acqua pubblica o privata? Ti faccio questa domanda, vai, per esempio, il generalista, sei per, più per l'acqua pubblica o l'acqua privata?
0: No, io personalmente l'acqua pubblica.
1: Per l'acqua pubblica, e siamo tutti per l'acqua pubblica, per l'amor di Dio. Va bene, 081-546-6873 a volo. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno.
1: Ciao caro, sei di Parete.
2: Scusate, volevo tornare un po' sulla domanda di ieri, no? Perché il fatto che non si parla degli aumenti degli stipendi e compagnia bella. Allora, se i giornalisti sia di destra che di sinistra non fanno specifiche domande sia a Nazio sia altri politici, loro in base alle domande che fanno così rispondono.
1: E certo.
2: Per esempio, la sinistra non ci conviene fare le domande a Nazio che riguarda i loro regime che hanno fatto, che è il problema. La destra è uguale, è che loro rispondono in base alle domande. E Nazio, se ci fanno una domanda,
1: bisognerebbe parlare di cose un po' più concrete, sì, lo dicemmo pure io.
2: Esatto, sì. Ci fanno le domande che loro interessano a loro, sia giornalisti di destra e sinistra.
1: Ma così facciamo dalle giornali, capito, frate? Ma fu dalle giornali. Vabbè, ciao, ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo, vai.

0: cioè, poi magari ci ritorneremo su questo argomento.
1: Per ora diamo la solidarietà a questi due comitati che stanno lottando per noi, il coordinamento campano acqua pubblica e il comitato acqua pubblica Napoli, convocano per domani un sit-in dalle 10 alle 12 a Via Verdi, quindi se qualcuno di voi ci vuole partecipare farebbe bene. Noi ci andiamo? No, siamo in onda noi dalle 10 alle 12, quindi non ci possiamo andare. Pesarani, rimani, fai festa, vai al comitato.
0: Sì, però ti ripeto, sarebbe un po' da chiarire l'argomento, bello ampio. Comunque vabbè, andiamo avanti, che vogliamo fare?
1: Vabbè, l'ultimo rapporto della Caritas, però c'è una telefonata. Pronto? Pronto?
0: Vabbè, non c'è.
1: Allora,
0: andiamo alla Caritas.
1: È uscito l'ultimo rapporto della Caritas. Ci colleghiamo al signore di prima che ha detto quella cosa, le domande che bisognerebbe fare ai nostri politici che non si fanno, no? Si parla di tutto ma non delle cose più concreto, mentre la Caritas ci dà un quadro un po' insomma devastante. Dice l'ultimo rapporto Caritas: mai assistite così tante famiglie, sempre più lavoratori poveri. Nel 2025 oltre 5 milioni di interventi in Italia. Cioè, ha fatto la Caritas, accompagnate oltre 280.000 persone, crescita dell'1,7% rispetto al 2024 come interventi sulla povertà, no? Hanno fatto più 1,7%, sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. Il dato emerge dal rapporto della povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso in queste ore. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari, poiché l'intervento mira sempre a rispondere ai bisogni dell'intero nucleo familiare. Si tratta del lavoro più elevato mai registrato in Italia. Il rapporto Caritas sulla povertà: mai assistite così tante famiglie, dicono. Le famiglie con figli continuano a rappresentare il nucleo principale della domanda di aiuto. Il 52% delle persone seguite coinvolte infatti a figli minori, quasi 5 milioni di interventi che hanno fatto, anziani sempre più poveri. Per esempio, tra le tendenze più significative emerge l'aumento della componente anziana, che praticamente dice che la Caritas, gli interventi per aiutare gli anziani è cresciuto del 191%.
0: Mamma mia!
1: 191% a fronte di una crescita complessiva dell'utenza pari al 48%, è aumentata. Quindi sono anziani che non riescono né a curarsi né a mangiare, devono fare la fila alla Caritas per poter almeno mangiare. Aumento dei lavoratori poveri: per esempio il report evidenzia inoltre il rafforzarsi dei bisogni sanitari, più 69%, che non si può curare praticamente, compresi quelli di natura psicologica. La presenza sempre più rilevante di lavoratori poveri, condizione che assume particolarmente rilievo nelle fasce centrali di età. Ricordiamo, i lavoratori poveri sarebbero quelli là che lavorano pure 8, 9, 10 ore al giorno e non ce la fanno a vivere, cioè quello come li pagano, cioè sentiamo la schiavitù praticamente. Sempre più evidente il fenomeno del lavoro povero, e da tutti i dati che non vi do per non tediarvi, lo trovate sui giornali. Questo rapporto: oltre 250.000 le persone senza casa, abbiamo 24.000 le persone senza casa, abbiamo 24.000 persone che non hanno un tetto sulla testa e manco ci hanno la speranza di averlo. Allora, per dire, insomma, la Caritas ci fa una fotografia di problemi materiali, no Marco? Se potesse parlare. Cioè, sarebbe bello sentire i nostri dirigenti parlare di queste problematiche e dire come risolviamo il fatto del lavoro povero, come risolviamo il fatto che gli anziani non riescono più a con la loro
0: ad autosostenersi,
1: queste cose qua. Invece parlateci pure di diritti civili, per l'amor di Dio, se ne parla, però secondo me non è il tema centrale, ecco, che dovremmo adottare.
0: Scendi in piazza.
1: No, tengo che fa mattino, mi sa.
0: No, nel senso.
1: Però già parlare in radio, noi facciamo un servizio, no?
0: Sì, come no? Almeno accendiamo qualche lampadina di qua,
1: una luce.
0: Può essere che qualcuno poi questa luce la vede. Allora ci fermiamo.
1: Chi la paga, Pesacani? Chi ha problemi? La luce c'è, chi la paga? Chi la paga questa?
0: Allora accendiamo un fiammifero. La lanterna. Accendiamo una lanterna.
1: C'è la cima alla pavam.
0: No, perché ci dobbiamo mettere poi qualcosa tipo gasolio o benzina per la lanterna, non va bene. Manco quello, vabbè. Sa canzoncina, piccola pausa, canzoncina e poi torniamo con voi.

0: ancora insieme, ovviamente resteremo fino alle ore 12. Vediamo qualche altro messaggio di quelli arrivati sempre al 342 00 00 100, ma attenzione, squilla il telefono. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: No, volevo fare una domanda. La domanda che si dovrebbe fare molto più semplicemente è:
0: sì,
1: come mai dopo il referendum che è stato, diciamo, sanzionato, cioè è stato certificato il fatto che il 60, almeno 70% delle popolazioni a Napoli e in generale vogliono l'acqua pubblica, nonostante c'è stato un salvataggio dell'ABC, dell'attuale ABC, praticamente da Ugo Mattei, precisamente un professore universitario di diritto costituzionale di Torino, con nella giunta dei magistri, è stata salvata ed è stata resa pubblica. Questo personaggio, questa specie di sindaco che abbiamo a Napoli, sta incominciando pian piano a erodere questa capacità che abbiamo avuto di pubblicizzare l'acqua. Io ho una casa a Contursi, c'era l'acqua, e Contursi è il paese delle acque, c'era l'acqua pubblica,
0: sì.
1: Io pago 4 volte tanto a Contursi, pago 4 volte tanto e il servizio è peggiorato quando l'hanno privatizzato.
0: In che senso, allora, il servizio è peggiorato? Cioè in che misura è peggiorato?
1: È tragico, pago 4 volte.
0: Sì, ok, dici il servizio è peggiorato, non arriva l'acqua, qual è il problema?
1: Ho dovuto mettere la cisterna perché praticamente arriva con meno frequenza l'acqua. Allora il problema, la domanda che ci facciamo, prima cosa io telefonerei a Ugo Mattei e farei spiegare che cosa è successo precisamente.
2: Rintracceremo.
1: Ed è un professore universitario, ne capisce, faccio riferimento alla telefonata di quel pompiere che ieri ha telefonato e ha detto: ma ci volesse qualcuno che ne capisce, no? Quando ha fatto quel riferimento al fatto che negli anni 80 praticamente è stata attaccata la scala mobile, no? Vi ricordate questa cosa?
2: Certo.
1: Ci volesse qualcuno che ne capisce, se no, giustamente a parlare a vacante stiamo buone care, ha ragione Pannacci, venne pagliacci su personaggio. E la gente parlando di niente, perché c'è questa indulgenza.
2: Più di consigliarti a Cattedra di Cascia l'acqua, Condursi, dove sei?
0: Dove è buona l'acqua?
2: Che buona,
1: eh. Napoli, io sono da Sanità, sono un palazzo di Totò, cioè prima del palazzo di Totò.
2: Grazie, fratello, diamo un po' di spazio ad altri.
0: Comunque,
2: grazie,
0: ragazzi, grazie. Io ripeto, magari sarebbe da approfondire la cosa, perché non è una sarebbe una privatizzazione come è successo per Asia, da quello che ho capito, cioè sono cose in house, resterebbe la gestione pubblica. Si dovrebbe capire un attimino meglio questa mutazione, cioè non è una
2: avevo capito che diventa un SPA, non diventa SPA,
0: ma non è una SPA,
2: cioè che c'ha la maggioranza delle azioni. Ma sembra una SPA, cioè deve portare i guadagni agli azionisti. L'SPA significa che una società si divide in azionisti che comprano le azioni e poi a fine anno dividono i dividendi per gli azionisti. Questa è un SPA, cioè poi non lo so.
0: Ma questa è in house, è diversa.
2: Nel senso, in house intendono che praticamente la maggioranza, il 60% lo mantiene il pubblico, cioè il comune, però sempre un 40% va sul mercato, hai capito?
0: Sì, ma infatti ci sarebbe da capire, perché dato che non sarebbe un ente completamente esterno che poi va a dare le sue regole.
2: Cioè, i comitati stanno andando a protestare, perché almeno loro che ne capiscono di più stanno andando a protestare perché vogliono, non vogliono che diventi.
0: Credo di aver capito che il nodo sia il fatto.
2: Allora,
0: che...
2: comitati, telefonateci, Marco, vi spiego che protestando inutilmente.
0: Ma perché devi mettermi in bocca parole che non ho mai usato? Io non sto dicendo un'altra cosa, perché da quello che sto leggendo, questa cosa dice che se poi dovesse entrare anche solo l'1% di privato reale, crolla tutta la situazione, perché ci sono delle regolamentazioni europee. I comitati hanno ragionissima a protestare, perché dicono: laddove si paventi la minima parte di privatizzazione bisogna evitarla a prescindere. Dall'altro lato loro dicono: guardate che con questa soluzione non si diventa.
2: Ma noi non ci crediamo,
0: vediamo più in là che succede. Nel frattempo ci fermiamo un attimo, ci sono le ultime notizie, ce le racconta Riccardo Catapano, poi il meteo e poi torniamo in onda.

0: Secondo lui il bene pubblico, Rosario Verde.
1: Beh, se è un pubblico, è vero.
0: È molto pubblico.
1: Bene privato, Marco Pesacane.
0: Eccoci qua. Un bene povero, Simone Zagaria in regia.
1: Ma proprio piripilato, direi. Sì.
0: Zago, come sta messo il conto in questo? Al 17 giugno 2026.
1: Arriviamo a 10 euro.
0: Arriviamo. 10 euro ci arriviamo. 10 euro ci arriviamo. Ci arriviamo. Meno male. Allora, stiamo andando
1: bene.
0: La
1: vergogna di banca, sì. Dice crolla il sistema, e come ne fu? Io da Davide si riesce a vedere lungo.
0: Ma sai, crolla il sistema, e ci credo, l'ho fatto crollare io. Nel senso, lui è causa attiva di questo crollo. Va bene, seconda ora, restiamo un po' proprio in ambito economico.
1: Parliamo dell'opposto di Zagaria, l'opposto. Parliamo di Elon Musk. Elon Musk è il primo e unico essere umano ad avere tutti questi soldi.
0: Sì.
1: Ha un patrimonio a 12 zeri. Il primo e unico essere umano.
0: Vedi, si sta sentendo male perché. Non si sa se perché ha mormoriato Zagaria, se sta mormoriando Musk, non si è capito, ma si sta affogando, ragazzi.
1: Allora, e ora Elon Musk, il primo e unico essere umano ad avere un conto corrente, un patrimonio a 12 zeri, che lo si voglia chiamare bilionario, fate voi, c'è questo giornale che ha fatto un calcolo, ha detto, ma con tutti questi soldi Elon Musk che se ne fa? No,
0: cosa può comprare? Vedi, sta male appena ne parla,
1: ma cosa
0: male
1: può comprare Elon Musk con tutti questi soldi? Allora, per esempio, voi che siete appassionati di calcio, si può comprare 20 team della Serie A 200 volte. Cioè, tutti i soldi, può venire cazzo, può accattare.
0: Si compra tutta la Serie A 200 volte.
1: Sì, praticamente è stata valutata 5,4 miliardi. Si può accattare tutti i 20 cose, okay. 5 miliardi e mezzo. Ti compri tutti i 20 team e se si può accattare 200 volte.
0: Niente, vedi, non ce la fa. E chi vince poi? Sempre lui.
1: Allora, che va all'orizzonte, per esempio, si può comprare tutta la Champions League e costa 87 miliardi. Vabbè, leggilo tu, mi sa perché sono morendo.
0: Sì, si può comprare l'ira di Dio, ragazzi. Si può solo. San Siro se lo può comprare 5.000 volte. Cioè, lui potrebbe fare 5.000 San Siro o a Milano o in giro per il mondo. Potrebbe comprarsi, se pensiamo a Milano e Roma, le due città dove abitare e dove costa di più, nel 2025 le due metropoli sono passate di mano abitazioni per un valore complessivo di circa 21 miliardi. Quindi Elon Musk potrebbe acquisire tutte le case vendute in un anno e farlo ancora per i successivi 89 anni.
1: In più può comprarsi Netflix, Disney, si può comprare
0: tutto,
1: Apple, Amazon, sono accattato così, cioè, tra i quadri e Colosseo, sono accattato 200 voto Colosseo, cioè, per dire che cosa?
0: Non ti faccio un ultimo calcolo.
1: Il Raffaello, per esempio.
0: Ti faccio un ultimo calcolo giusto per far capire, cioè se Elon Musk fosse nato nell'anno zero, no? Nell'anno dove è nato Gesù, nell'anno zero, e già avesse avuto tutto questo patrimonio e avesse speso al giorno $1 milione, quindi 365 milioni all'anno, ad oggi, al 2026, avrebbe ancora 260 miliardi di dollari . E per spenderli ci impiegherebbe altri 7 secoli, cioè altri 700 anni a 1 milione al giorno.
1: Ma il giornale fa questo tipo di calcolo per arrivare a dire una cosa.
0: Ma che te ne fai?
1: C'è l'inutilità di tutto questo, cioè l'inutilità di questo che teniamo. Semmai è un vecchio che non si può fare un'analisi, però teniamo uno che ha tutti questi soldi e non sa cosa farsene, perché che te ne fai? Cioè, sei il primo, sei arrivato a questo traguardo, ma che te ne fai? Cioè, questa è la stortura del capitalismo, no? Ma abbiamo un uomo da solo, c'ha tutti questi soldi, e poi teniamo gente e bambini che muoiono, semmai gente che ha un po' nell'acqua corrente, un denaro. Se tutti fermi e dici, a che serve questo?
0: Sì, che poi, vabbè, la grandissima, cioè la quasi totalità
1: non
0: di
1: questo comunismo, non dico socialismo, ma non dico neanche questo, che cioè questo è un altro tipo di stortura, peggio il comunismo, peggio cioè arriviamo a questa società capitalista che cioè, stiamo a fermare e dice, cioè lo mettereste un limite? Dice, per esempio, un uomo da solo non può avere più di 10 miliardi di patrimonio personale. 10 miliardi sono assai,
0: sì,
1: cioè dico, vicino a uno tu più di 10 miliardi non puoi avere. No, e poi così non faccio tu 50, la domanda è, che cazzo te ne fai 100 miliardi?
0: Cioè, ma sai, l'essere umano vuole essere potente.
1: Come si chiama quell'animale che accumula tutto lo sterco e poi non sa che cazzo farsi, no? Che campa tutta la vita per accumulare tutto lo sterco. Come si chiama? Lo stercario.
0: Ci libera dallo sterco, però, la ragazza.
1: Cioè, capisci? Seccorare, come si chiama? Cioè, questo animale che, se non mi sbaglio, prende tutto lo sterco, la cacca praticamente, se l'accumula. All'ultimo ha tutto, la guarda e dice, ah, mo posso morire.
0: E muore nella merda praticamente.
1: Muore nella merda, però, alla fine.
0: Messa così, va così. Quindi, sembrerebbe però che il patrimonio in contanti stimato di Elon Musk va dai 670 agli 850 milioni, che comunque sono una cifra abnorme.
1: No, Marco, non è calcolato così, perché se Elon Musk domani decide di vendersi Tesla,
0: perde un sacco di soldi. Sì, ma perde un sacco di soldi. Sì.
1: Perde i soldi, quella miliardo di tenichi, se si accatto di colosse mancanti, cioè, capi qual è il discorso? Qua stiamo calcolando 12 miliardi, 10 miliardi, ma perso il miliardo, cioè, e capi che stai dicendo? Cioè,
0: è
1: allucinante, cioè, vabbè, a che serve? Però c'è chi piace e chi dice,
0: stiamo parlando di un uomo che sta investendo, ed è il motivo per cui è diventato trilionario, vuole inviare, non se l'hai sentita questa cosa, i server nello spazio, cioè, soprattutto per utilizzare l'intelligenza artificiale. Lui dice, dato che i server, i data center consumano un sacco di energia, fanno un sacco di calore, serve tantissima acqua, serve tenerli freddi, mandiamoli nello spazio dove la temperatura è costante al costo zero, e li usiamo lì e li pensiamo là.
1: Posso fare una...
0: Prego, dica, dica.
1: Posso fare un annuncio?
0: Dica.
1: Bianca, saluto.
0: Dica.
1: Bianca. Allora, extraterrestre.
0: Sì.
1: Se ci sei, lo so che mi...
0: No, prego.
1: Extraterrestre, lo so che mi stai ascoltando. Ecco, vieni, non dici ciù, ma Putin minala, ma minala tu. Minala tu, scendi e minala.
2: Stefano!
1: Capito? Io non ce la faccio più. Cioè, io non... siamo arrivati a un punto di non ritorno, non... non ci arriviamo più, non ci arriviamo più. Pronto?
3: Ciao Marco.
0: Poi ciao.
3: Di nuovo. No, volevo dire una cosa con Elon Musk. Allora, si può comprare tutta la serie A, no? Ma pochi su spiego qualcuno come funziona. Che là, voglio che è difficile, quello tu, Stefano.
1: No, sono catta vinto voto, tutte le squadre di serie A. Se catta, se catta vinto voto.
3: Non capirà mai quello del calcio, perché là...
1: Che tu chiagno, che non capisco che cazzo, perché chi non capisce le macchine che tenne Tesla,
3: che cazzo, chi non capisce niente,
1: capisce i soldi, però
0: sarà, ragazzi, sarà come dite voi, per carità, però intanto lui c'ha il trilione, noi no, cioè, nel senso, se l'ha ottenuto qualche
1: ma che te ne fai?
0: Qualche pregio lo avrà avuto in termini di
1: pronto
4: ragazzi, buongiorno. Jenny 167,
0: ciao Jenny.
4: Come state, ragazzi?
0: Bene, tutto a posto.
4: Allora, innanzitutto Elon Musk hanno più belli, tengo un conto corrente
1: a 15-0. Non tiene manco un conto,
4: partirà a 0 e finisce con 15-0.
1: Esatto, bravo.
0: Guarda,
1: tutto zero.
0: Ti voglio ricordare che il meno vicino non è un trattino così separatore, quello significa che sei in perdita.
4: Ah, no, pensavo che... Babbo, ma mi hai fatto pigiare collo, Marco. Comunque, Rosa, ti volevo dire una cosa. Per quanto riguarda il fatto della privatizzazione dell'acqua, i primi a non essere d'accordo sono i dipendenti dell'ABC. Perché
1: Lo so.
4: Pubblica, loro marcano cartoline, se ne vanno...
1: non è vero. Funziona molto bene, invece, l'ABC.
4: Diventa privata...
1: Cioè... Vabbè, la sanità deve essere privata per far funzionare, sta funzionando benissimo in Italia, no?
0: Oh, diamola a Elon Musk la sanità in Campania, così sicuri i soldi non mancheranno mai.
1: Ah, già, dei piccoli Elon Musk, non è su tre di tre l'ora, non dici che è tornato.
0: Non manco un'unghia.

0: la butto là, ma voi la prendeste come una cosa cattiva, per esempio, mo se il governo americano dicesse: senti, stanno in difficoltà, ti facciamo una patrimoniale, caro Hilton, ci prendiamo il 15% del tuo patrimonio, per esempio. Dice, facciamo questa patrimoniale, facciamo una patrimoniale, lo sai cos'è, no? È una tassa che si mette sui grossi patrimoni, no?
1: Certo. Cioè,
0: un grosso patrimonio ti metto il 15%, che ne assai, no? Rispetto al 15%. Secondo te sarebbe un'ingiustizia? La vicina Elon Musk dice: quanta miliardi tenne, chiss? Quanto ha
1: diritto? Un trilione.
0: Un trilione di miliardi, mi piglio 15% a parlare un attimo la sanità negli Stati Uniti. Che dice? Lo porto l'acqua in Africa, per esempio.
1: Lui è sudafricano, tra le altre cose.
0: Ricordo. Volevo dire, secondo voi sarebbe una ingiustizia andare da Elon Musk, capo? Che dice: io me lo faccio faticato con questo errore, si sono.
1: Io penso che uno starnuto gli costa di più, secondo me.
0: Cioè. Che dici, sarebbe un'ingiustizia andare da Elon Musk a dire: 15% che lettini? Appare un attimo.
1: Il discorso è il coattivo, che. Capito? Che il fatto che tu vai e dici:
0: ma perché solo... stanno in, se pigliano in maniera coattiva.
1: Il ragionamento è diverso. Nel senso che se tu vai e dici semplicemente: tu c'hai soldi.
0: Ma bussa paga tu, faccio vedere un coattivo a chi? Faccio vedere un 30% 35% due coattivo. Fammi aprire.
1: L'ha appena inviato.
0: Allora, chi l'ha pigliato di fame? Cioè, chi l'ha sempre pigliato di fame, attento, fa niente. Dice: ah, ma io non ne tene, che fa? Ci pigliamo sì.
1: Vabbè, stavo parlando.
0: A busta perché io non maschio, non finisce mai. Vabbè, va, fateci bene. Sapere al 347 342 00 00 100 o 081 546 6873. Fantastichiamo, vai, telefonateci.
1: Un giorno guarderemo a Musk come noi guardiamo a Luigi XVI, dice un amico. Sai, questi ricchi del passato, questi che avevano tutto. Ragazzi, mi spiegate tutte queste SPA chi sono i maggiori azionisti? Guarda caso hanno sedi nei paradisi fiscali, noi saremo sempre più depredati. Pronto?
0: Pronto? E cade, vai.
1: Buongiorno, ma mo lo chiamo, c'è posta per te, che mi dite, me lo fa un bonifico da 1.000.000, Gaetano il Corriere?
0: Io rispondo mai, chi sa cat Mediaset? Parla tutto di cat
1: Mediaset. Si compra Mediaset per dire no, non vengo.
0: Esatto, bravo.
1: Può comprare tutto tranne l'immortalità. Comunque, Rosario, leggi anche di tutti i suoi dipendenti a cui regalava azioni e che ora sono milionari, dice Rino da Bologna. Buongiorno ragazzi, potrebbe mandare 1.000 euro a persona per tutto il mondo, no, un po' in meno. Mi pare che potrebbe dare $128, mi pare, a ogni singola persona al mondo.
0: Ma stiamo scherzando, ragazzi. Pronto?
2: Elon, comprami.
0: Chissà, catto, poi a te, perché se io non fa. L'ho detto come sopra il mobile, non fa scrivani. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
0: Dimmi, caro. Non si sente, Enzo.
1: Ciao,
0: Enzo, non si sente. Non dire manco il telefono, vuoi parlare in realtà. Siamo oggi ci sta sentendo, vedi che figuraccia facciamo. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, pronto. Ciao. Ciao, pronto, chi sei?
3: Ciao, sono Giacomo.
0: Ciao, Giacomo.
3: Buongiorno, no, volevo dire solo, ero il maschio, adottami.
0: Esatto. Non penso che si adotta a te. Pronto?
3: Pronto, chi è?
0: No, tu chi è?
1: Hai chiamato tu.
3: Sono Salvatore, volevo fare una presentazione.
0: Sì, però deve abbassare la radio, deve abbassare la televisione radio, quello che c'è alzato.
3: Come tutte le patrimoniali. E io mi ricordo che l'IMU, che veniva dall'imposta straordinaria sugli immobili, poi è passato come ICI e alla fine diventa IMU. Cosa straordinaria che poi diventa finale. È sempre tasse.
0: Mamma capite. Grazie amico. Ciao, grazie amico. 081 546 6873.
1: C'è lucidità nell'etere. Ragazzi, ma tralasciando Elon, patrimoniale o no, per i ricchi non cambia niente, le tasse non le pagano lo stesso, dice Luigi da Shefford.
0: Vabbè, ci sta pure una mentalità, dice: vabbè, tengo i soldi, ma perché devo pagare le tasse? Uno dice: vabbè, perché devi pagare gli ospedali, ma io non ci vado in ospedale, dice il ricco. Dice: ma le strade, ma a me che me ne importa? Io volo, vado, prendo l'elicottero. Cioè, il ricco dice: ma perché ci ha partecipato al bene comune se non
1: ci fai parte, se fai parte di questa società,
0: ma non ci trovi in due ospedali, comunque è il tuo ospedale, il medico ci ho piato. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Sì, ciao bella.
4: Ha telefonato forte, scusate, io li ascolto e devo rispondere.
0: Certamente, perché sto facendo?
4: Vorrei dire, se tutta questa gente che ha tutti questi miliardi
0: sì.
4: farebbero del bene a quelle persone che hanno bisogno veramente, che stanno arrivando, che arrivano ogni altri paesi e compagnia bella. E avrei un mondo come fosse bello.
0: Ma purtroppo non è così.
4: Bellissimo, fosse rosa e ciurro, si dice a Napoli. Comunque, certo, ci sta la gente che ha tutti questi soldi. Ci sta anche chi ha che c'ha i soldi li dà pure, eh? Ecco, non volevo fare un euro, non fa. Però se si farebbe quello che voi avete detto, 80 miliardi che ci stanno, che guadagnano e questo, quella, aiutare questa povera gente che veramente, non lo so. Comunque, io vi ringrazio sempre. Un bacio al piccoletto.
1: Grazie.
4: E a tutto l'equipe che si trova sulla radio, a tutti i radioascoltatori che ci ascoltano. Scusatemi.
0: Chi?
4: Va bene?
0: Ciao bella,
1: Ciao cara, ciao. Musk può regalare anche tutto il patrimonio ad altri. Il problema non è il singolo, ma il sistema nel complesso. Beh, è vero anche che diciamo che quello che ha fatto Musk è un po' avveniristico, cioè Tesla comunque voi come mercato per l'auto elettrica, il fatto di SpaceX, queste idee su cui poi stanno scommettendo tante persone, perché diciamo che è diventato trilionario al momento su una scommessa, sul fatto ecco di fare questi data center, della conquista dello spazio, insomma di tutte queste altre belle cose qua. Io se fossi Elon Musk mi comprerei il ristorante La Sorrisa e recuperasse cose sorda. Vabbè.
0: Per esempio, stavo vedendo, per esempio, in Italia la ricchezza è fortemente concentrata nel 10% più ricco delle famiglie, quindi sono famiglie, il 10% delle famiglie che detiene il 60% della ricchezza totale. Cioè, fatto 100, il 60% ce l'ha il 10%. La cosa più carina è questa qua, il divario dei redditi. Per esempio, ci sta l'1,7% che dichiara 120.000 euro all'anno. L'1%. Oriesse dichiara 26.000 euro più o meno annui, cioè manca l'impiegato. L'1% dichiara 120.000 euro. Io riesco vicino a il 60% della ricchezza.
1: Siete poveri!
0: Siamo poveri, mi sa, siamo pure lui, mi sa sta cosa.
1: Ma magari io faccio parte di quella percentuale. Che
0: 10% si cangoppa.
1: Mi sto camuffando. Fermi lì, torniamo subito.

0: chiedere magari se all'ascolto c'è qualcuno che vive questa situazione, cioè tipo partendo dalla notizia di Via Partenope con i lavori che slittano, costi aumentati, materie prime aumentate, insomma tutta una serie di problemi. Giustamente Rosario si dice: ok, ma aumenta questo, ma poi aumentano anche gli stipendi. Allora, se c'è qualcuno, perché io poi mi chiedo, i lavori dovevano finire entro una certa data, ora sono slittati, quindi quelle persone
1: è una clausola che ci vuole questa cosa, se non finisci tutto indurunghi i soldi,
0: cioè, però no, tipo se gli operai sapevano che i lavori finivano, dico una sciocchezza, a settembre, e ora sono slittati, c'è il contratto che tu dici entro settembre i lavori
1: finiscono, la dirigente, le aziende, chi c'ha il secco, l'operai fa quello che gli ordini,
0: ho capito, però tipo tu sai che lavori perché quel lavoro finisce a settembre, poi slitta nel tempo. Quindi cos'hai? Una proroga anche tu del tuo contratto di lavoro fondamentalmente?
1: Ma
0: senza l'aumento?
1: Ma perché l'azienda? Pensi che tenga ragione un contratto perché l'azienda finisce un lavoro e una comincia.
0: Per questo sto dicendo, pronto? Capiamone qualcosa in più, se siete del mestiere fatecelo sapere.
1: Pronto?
2: Salve, sono Giuseppe da Pagani.
1: Ciao Giuseppe da Pagani, dimmi.
2: Volevo fare una critica al telespettatore che ha chiamato prima, il fatto della dedica sulla canzone per Marinella. Cioè, sì. Marinella ha fatto un percorso psicologico per rientrare a richiamare e poi così la state di nuovo distruggendo.
1: Vabbè, si scherza, dai. ci pigliamo in giro tutti quanti, no? Pure a Marco con me, tutti quanti ci prendiamo in giro. Pronto?
3: Uè, ciao Marco, buongiorno Rosario.
1: A dove stai, giornata? Dimmi caro, vai.
3: No, per me il fatto di queste, insomma, dell'aumento, di tutte queste cose, è anche un problema monetario, spiego. Il petrolio è quotato in tutte le borse del mondo con il dollaro.
1: Sì.
3: Io una volta sul sito russo gli scrissi queste cose, dissi: ma perché voi scambiate il vostro petrolio con la moneta del dollaro? Perché non incominciate a lasciare quella moneta?
1: Ma capi perché stanno facendo guerra, chi sei? Oh, oddio. No.
3: Perché non lasciate la moneta del dollaro e la scambiate in rublo, oppure in una moneta che l'ha concordato con Cina, Russia
1: è quello che vogliono fare i BRICS, sì.
3: Ah, ecco, no, non lo so, ecco, non mi è stata data la risposta. Allora, l'esempio più lampante è quello della Spagna, con una nave ombra si fece portare il gas russo fin sulle sue coste. Allora, è inutile, perché poi dal petrolio c'è una discesa a cascata, cioè ci sono le industrie chimiche e poi le industrie energivo, cioè quelle che utilizzano il petrolio. E quindi tutto quello che poi è discesa è legato a quella moneta. Ecco. Quindi è il dollaro.
1: È individuato proprio il motivo perché stanno facendo queste.
3: No, guarda che gira e gira, alla fine gli aumenti, non lo so, tutte queste cose sono determinate da quelle borse. La prima cosa
1: ma tutta l'economia statunitense si mantiene sul petrodollaro, si tipo petrodollaro alla fine. Vabbè, ma stiamo parlando di stipendi perché non aumentano. Okay? C'hai qualche pensiero sul.
3: Che
1: stiano?
3: Alla fine che stia.
1: Allora, piglialla e gittammolo sul pensiero. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno,

0: Ciao, sono Giorgio da Napoli.
1: Sì, noi siamo fratelli due, siamo di fratello Giorgio, noi qua.
2: Anche mettici pure Zaccaria.
1: Pure Zaccaria, tre fratello Giorgio.
0: Vorrei dire una cosa.
1: Dimmi.
0: L'altra volta ha parlato Massimo, vorrei tanto avere il suo numero di telefono, perché è l'unico che dice cose sensate. E l'altra volta però me l'avete staccato e non ci capisco.
1: Possono numeri, come si chiama, d'assist Carmeniel, cioè come opinionista, allora, di Mac Carmeniel.
2: Diciamo che Massimo è stato anche sfortunato, perché ha chiamato un paio di volte nella settimana in cui c'era Ciro Froio, quindi
1: tagliava malamente.
2: Diciamo che magari può essere capitata che è caduta la linea, ecco, mettiamola così.
0: Fuori a questo Ciro Froio, non ho capito.
2: No, Ciro Froio non si tocca, valore inestimabile di questa
1: settimana, un gol,
2: assolutamente.
1: Ciao caro.
2: Da un sacco di tempo.
1: Ciao, ciao. Ma pure la palestra, mo sta facendo i muscoli. Pronto?
3: Mi senti?
1: Ti sento, vai.
3: Ah, ciao, buongiorno. Sentite, scusate, no, volevo parlare di una roba, visto che avevate parlato un attimo di Russia, queste cose qui. Mio figlio, ieri sera, mi ha fatto vedere una cosa abbastanza scioccante su Instagram.
1: Sì.
3: Cioè, che praticamente in Ucraina, ci sono questi furgoni con questi militari bendati che nascondono il volto, ma ci sono centinaia di video che dove si trovano per strada, prendono ragazzi di 17, di
1: reclutamento forzato, sì.
3: Cioè, e vedo che praticamente poi la gente cerca di difenderli.
1: Ma guarda che noi europei vogliamo togliere l'asilo a chi deve fare la leva, cioè,
3: io sono scortando, ma mio figlio, se dovesse succedere qualcosa qui, pure questo.
1: Deve andare a pigliare pure a te, deve andare a pigliare. Io a pensare che non c'è niente, c'è un. Ma non parti ci pensare.
3: La televisione non dicono niente di queste cose, ma.
1: No.
3: La ragazza che mi fa i servizi in Ucraina ha detto che praticamente vengono pure pagati questi qua per fare questi prelievi, queste cose.
1: Cioè, certo.
3: Non lo so.
1: Vabbè, ma è normale in tutte le nazioni che si sta alla guerra. Vabbè, sul fatto che non aumentano gli stipendi, hai qualche idea?
3: Vi saluto e arrivederci.
1: Cioè, no, non hai idea. Chi è stato? Chi è il primo che ha un petrodollaro o cose? Okay? Mi stiamo parlando di una cosa: chi riesce con il petrodollaro? Andiamo bene.
2: È il bene rifugio del pianeta Terra, il dollaro statunitense.
1: Bravo, è rifugio, ragazzi.
2: Rifugiatevi.

0: qualche augurio, perché salutiamo Anna e Brian che ci stanno guardando sul canale 76 del Digitale Terrestre. Un abbraccio a voi e facciamo gli auguri a un nostro storico ascoltatore, Rosario, Fabrizio Labbe, che compie ben 46 anni. Oh. E tiene un'fisica che fa paura, cioè il ragazzo, se hai bisogno di qualche consiglio vai da lui.
1: Io sto facendo fisica e squiddi, sapete quello, l'amico di SpongeBob, un calamaro
0: bello.
1: Largo sotto
0: è blu, se non va. Ma è quello blu?
1: O blu, è un calamare.
0: Ah, da Rosario Verde a Rosario Blu, un attimo. Auguri Fabri, un abbraccio fortissimo.
1: Auguri. Va bene.
0: E allora andiamo. Comunque la manodopera viene contata come? Il problema è che non viene pagata a dovere dall'operaio. Dollaro, dice un altro amico. E poi Scott Verde, come stai?
1: Scott chi è? Quello là dell'Enterprise, Scott.
0: No, penso a Scott McTominay.
1: Ah, Scott McTominay.
0: Allora, sì. Mi viene in mente lui, ma come Scott.
1: Faccio sapere.
0: Quello è Spock. C'è anche Scott.
1: Scott, sì. Sarebbe il capitano, se non mi sbaglio.
0: Vabbè. Allora, siamo molti tifosi a sognare un Napoli che gioca come il Marocco. Ma perché se... Vabbè. Andiamo avanti, pronto? Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ma squiddi perché vuoi giocare di nuovo dell'Agala?
1: No, perché... a parte... chi la teneva? La panza sotto, cioè era rotondo sotto e stretto sopra, no? A bottigliella, insomma. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Luciano dall'auto.
1: Ciao Luciano, ciao.
3: Ho chiamato solo perché è passata inosservata una battuta.
1: Prego.
3: Da Rosario Verde a Rosario Blu è un attimo.
1: Certo,
0: sì, hai visto, certo,
1: l'ha detto questa cara.
3: Lo volevo soltanto sottolineare. Io adesso mi fermo con l'auto, spengo la radio e dormo.
0: Vedi? Perché ho dato una mano, ha bisogno di riflettere, di riposare le membra ormai.
3: Ma, ma guardi, veramente abbiamo toccato l'apice.
1: L'apice della comicità, sì.
0: Ti dico che siamo solo all'inizio, amico mio. C'è solo da ascoltare, fidati.
3: Che sono le 11:40 e mancano soltanto 20 minuti, guardi.
0: Ma il programma andrà avanti per tutta la settimana, fino a tutta l'estate.
1: Va appiccicato. Ciao ministro, ciao bello. Mi raccomando, tranquilli. Pronto?
0: Mi raccomando, mettiti una piazzola di sosta all'ombra, se no, insomma, ti friggi. Pronto? È caduto.
1: Mi cade.
0: Rosario ha ragione, si parla del superfluo, ma non si parla di aumento di stipendio. Si allunga l'età pensionabile, ma siete sicuri che questo è un governo? Per me sì,
1: no,
0: loro
1: ragazzi,
0: si
1: no.
0: Governano bene, loro ad altri sono sacrifici.
1: Scusate se lo dico, ma qua non dipende né da destra, né da sinistra, né da centro, né da sopra, né da sotto. Sono anni e anni che sento parlare di cose perfettamente inutili, anche di, però di cose concrete, veramente non se ne parla. Non c'è nessun programma, nessun partito è arrivato là a dire se mi votate la prossima volta allunghiamo,
0: ma chi sa,
1: aumentiamo le pensioni. E chi sa, quindi parliamo di tutte cazzate, andiamo avanti.
0: Meglio millantare qualcosa
1: civili,
0: che comunque non è realizzabile, ma che arriva alla pancia della gente, piuttosto che fare una promessa immantenibile.
1: Fateci caso, guardate tutti i programmi, tranne Ballarò che è più sull'economia, ma gli altri, chi si occupa di politica, chi legge di politica, vedete che si parla solo di cose civili, cose, insomma... Poi basta, sulla ciccia vera nessuno ne parla, ecco, nessuno fa proposte. Ma allora, anche lo stesso Vannacci la manda sempre, Vannacci manda la palla in tribuna, no? Dice una cazzata, buh, e tutto quanto si schierna. Allora io sono d'accordo e io non sono d'accordo. Però non è che Vannacci dice appena mi eleggono io faccio aumentare gli stipendi.
0: No, farà l'immigrazione.
1: Si parla dell'immigrazione, si parla del femminicidio, si parla del gay pride. Sai cos'è qua? Dice vabbù.
0: Allora,
1: in tanti guadagni sempre 1200 euro. Tengo 1000 euro in affitto. Cioè.
0: Abbiamo ancora un minutino. Zago, c'è qualche vocale o ti leggo qualche cosa io? Leggo io. Allora, andiamo a vedere. Aspetta, ce n'era uno che avevo trovato. Ragazzi, buongiorno. È semplice. Contratto da portare a termine entro un tot. Se non si riesce, il committente si rifarà sull'azienda appaltante, dice Emanuele.
1: E com'è? Fanno bene pure. Vabbè, signori, ci fermiamo un attimo. C'è una canzoncina, la pubblicità della canzoncina, e poi veniamo per l'ultima parte. Vai.

0: mormoreando, sono semplicemente l'uomo più ricco del mondo, dell'universo, cioè l'uomo più ricco della storia dell'umanità, probabilmente. Nessuno come lui, sì. Nessuno come lui. Allora, 081-546-6873. Ragazzi, buongiorno. Io dopo qualche anno, ieri mi ha chiamato il mio titolare e mi ha detto che da questo mese ho 100 euro di aumento in busta paga. Io mi sono sentito l'uomo più felice al mondo. Anche con poco una persona può sentirsi felice. Non bisogna essere Elon Musk.
1: È lordo. Sono 30 euro.
0: Fanno giusto caro.
1: Perché tazzo le pava tu, non ne pava nell'olica, cioè tu pava pure 35-40 vicino, no, no, cioè 15, 10, cioè
0: allora. Permettetemi di ringraziare e abbracciare Antonio Di Agerola, che ha centrato perfettamente il punto. Dice: ragazzi, telefonata epica. La cosa bella è che chi ha i soldi veramente è Rosario, ma Marco passa per quello snob. È quello il concetto, cioè niente, però l'amico di prima, Pasquale, non...
1: Ma non è a tenere i soldi, è la mentalità, un coppia di soldi. Chi ci azzecca? I ricchi vengono mantenuti dai poveri. Tu quanti poveri parli e sono, ammirano i ricchi e dici, ah, chi la tiene i soldi? Cioè, più povero sei, più ammiri...
0: Perché ammirare forse ricco, ambisci, cioè
1: stai
0: vorresti...
1: là e dici, ah, com'è bello Elon Musk, chi la busca soldi, chi la busca soldi? Ma perché ama fa per vittassa chi si casa? Cioè, pure il, chi tiene i soldi? Pensa, un amico mio veniva sfruttato dal datore di lavoro, sì. Parlandoci, ti giuro, parlandoci, detto, ma chi si sta sfruttando? Ma vedi che lavoro che fai? Che... E vabbè, ma che dai c'ha ricerca? Chi l'ha abituato a tenere i soldi? Non riceve niente. Cioè, chi lo giustificava? Chi lo che diceva? Chi l'ha roba? Oppure mi ruba roba vale? Perché chi l'ha abituato a tenere i soldi? Ma come fai? C'è lo ha. Cioè, capi?
0: È un gesto
1: come
0: di generosità.
1: La sindrome di Stoccolma, stendato, come si chiama questa sindrome?
0: No,
1: che tu,
0: no,
1: che
0: no,
1: tu
0: no,
1: adori
0: no.
1: Il tuo aguzzino. Cioè, arriviamo ad adorare i nostri aguzzini.
0: Allora, Rosario, sei un ingrato perché Marco, il principe di Casa d'Or, ti ha messo su un piedistallo. Rosario, non ti offendere, ma noi di Secondigliano siamo la schifezza della schifezza della schifezza della brava gente, senza offesa, dice sempre l'amico.
1: Tutto quando? Tutto quando proprio, cioè appena tra la Secondigliano, proprio la macchina, appena in bocco corso, già si nasce schifezza. Cioè, appena tra l'aria, proprio là, appena tra tu si nasce.
0: Non ti senti un po' mortificato quando entri a casa, quando vai in zona?
1: Ma è sempre un qualunquismo, no? Cioè, un coppo vombo tutto quando te ne hai i soldi.
0: No, sono un sacco di poveri.
1: Petrarca, tutto quando te ne hai i soldi.
0: Rosario, il problema vero è che si è persa la coscienza di classe.
1: Bravo,
0: oggi nessuno sa chi è, che posto occupa nella società e nel mondo. Così si è finita ad avere gente che guadagna 1000 euro al mese e che difende poi i miliardari e gli speculatori.
1: Così è.
0: Poi, buongiorno, Tornelli Prediletti, il vostro...
1: Zitto, un miliardario! Ciao, Diego! Ciao!
0: Diego caro, buongiorno!
1: Entra sempre...
0: Niente, ma dai, si vedeva che non c'era nulla, Diego, era trasparente.
1: È vuoto.
0: C'è qua così, c'è una monetina. C'è una monetina.
1: Una luce in due sacchi a fare un muro.
0: Vedi, anche quello vale qualcosa, amico mio. Anche quello vale qualcosa. Il servizio pubblico dovrebbe sfuggire alla logica del profitto se è un servizio va garantito e assicurato a prescindere. E quando mai le privatizzazioni hanno garantito maggiore efficienza e costi minori? Fuffa, specchietto per le allodole, bugia, mistificazione. Torniamo quindi qui sull'argomento.
1: Facciamo come si fa in Texas. In Texas lo sai come funziona? Là non si pagano tasse, però paghi tutto. Cioè, là non è che paghi la tasse, paghi pochissimo di tasse, proprio il minimo, però paghi tutto. Vabbè. Cioè, paghi tutto, sanità, scuola, tutte cose, paghi tutto. E allora non si pigliano i soldi in coppa o stipendio o altro. Pure si può fare così, siete contenti?
0: Non lo so, no?
1: Già è così, già è così.
0: Vabbè. No, Rosario, quello è masochismo, nessuna sindrome. No, vabbè, sì, c'è. Ora mi sfugge anche a me il nome, ma esiste. Musk può essere anche più l'uomo più bravo al mondo, non lo è, andatevi a vedere chi era il padre e come ha fatto i soldi, ma non cambierebbe nulla. Il problema non è il singolo miliardario, è il sistema che è irrazionale. Vabbè, ragazzi, ci ricordiamo tutti un po' delle cose fatte da Musk quando era al seguito di Donald Trump in campagna elettorale, nei comizi, insomma, lì non ha dato una bella immagine di sé, mettiamola così.
2: Ma io voglio bene, Rosario e Mario, sfruttare datore di lavoro, rimosso qua su in azienda con i miei dipendenti, ma paro circoletto, ma ricevrità. Vedi, qua ci sta Mario presente, il mio collaboratore, come paro circoletto e cadino mentre sta facendo una cosa da fare. Dice tu, ha ragione, dice tu, no, perché
1: guarda, sembra chi ragione,
2: no, no, sembra ragione, ma dice la verità,
1: guarda che
2: dice
1: la verità, va bene, che non sa,
2: se purtammo, rimasto se purtammo,
1: se purtammo, se minacciato a chi, dice, che poi dice lo contrario, chi? Con quel piano in canna, parla, dice, liberamente, parla.
0: C'era un mio amico che era fantastico e faceva bravo, tu sei bravo, sai, col gesto della pugnalata dietro la schiena. Ragazzi, per questo non mi compro la Tesla, per non far fare altri soldi a chi già ce li ha, dice Angelo. 081 546 6873.
1: Da cattare Tesla, quando costa Tesla? Stanno confuso.
0: Meno di quello che si possa pensare.
1: Quando costa? C'è 40.000 euro.
0: Vediamo.
1: Dimmi un attimo, quando costa una Tesla? Vediamo. Allora, 081-546-6873, una delle ultime chiamate. Poi ci vediamo domani. Che
0: allora, parte domani. Da circa 39.000 euro per 40.000 la Model 3 e
1: 40.000 euro senza roto. Poi ci metto l'optional.
0: No, questi sono i due modelli più richiesti ed economici. Poi si può arrivare anche a superare i 110.000 euro per le berline di lusso e i SUV grandi. I SUV sono una categoria di automobili che io cancellerei dalla faccia della terra, sinceramente. No, la Smart almeno è comoda, però il SUV proprio che ti esce fuori dalla linea del parcheggio. Vabbè, lascia perdere. Andiamo a chiudere questa puntata, questo mercoledì. Vi lasciamo a Diego C'è, cari amici. Ma sintonizzatevi anche domani, cioè, tra le 10 e le 12.
1: Light 40.000 euro. Se è una macchina, si può accattare.
0: La tua macchina quanto costa?
1: A me, mo, sta 20.000 euro.
0: Mo, quando le.
1: 25.
0: Almeno 30.000.
1: Vedi, Marco, mica di chi? Vedi cosa. Allora, 40.000 euro, la Ford Focus 40.000 euro,
0: andiamo,
1: su,
0: andiamo.
1: Sta 40.000 euro.
0: Torniamo domani, cari amici, cari amici.
1: 50, 40,
0: a domani, che la felicità e i SUV siano con voi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, quante volte le tempeste non distruggono la vita,